0: sperimentare, cioè di inquadrare in una sua assenza. Lui non era più lì e mi faceva sempre effetto il suo darmi retta dopo un po' che stratonavo, perché mi sentisse. Poi si volgeva verso di me e mi dava ascolto e rispondeva. E che avevo sempre l'impressione di questi occhi così brillanti. Aveva due begli occhi, va bene, ma cioè, gli occhi li vedevo sempre. Ma in quell'occasione, insomma, erano occhi di un brillanti con una luce, come. Io poi dicevo con la mamma, ma Alberto è là che parla con gli angeli.
1: Cara Jede, voglio esserti vicino in questi giorni che precedono quello tanto atteso nel quale riceverai Gesù nel tuo piccolo cuore. Pensa che Gesù, il Figlio di Dio, viene per la prima volta a contatto con la tua anima. Gli porterai il tuo cuore bianco come un giglio, lo affiderai a Gesù affinché lo custodisca sempre vicino al suo.
2: Lui nel cuore aveva questa grande convinzione che se non impari a ringraziare per il dono che Dio ti ha fatto, che è il dono della vita, tu non riesci ad entrare in relazione con gli altri, non ti senti perdonato, non ti senti amato e non sai neanche amare. Lui tutto questo lo vedeva nell'Eucarestia. Quindi l'Eucarestia per Alberto non era più un dovere, un rito, ma era attingere a quel grazie.
1: Io lo guardo e Gesù mi parla. Mi mostra i suoi dolori, le sue gioie, la bruttezza del peccato che è nel mondo. Lo guardo e tutto sparisce intorno. Rimane Gesù, luce radiosa, che entra nell'animo, mi fa scorrere brividi di infinito.
3: Alberto frequenta il liceo classico, studia con serietà e responsabilità. È un asso nelle materie scientifiche, ma ama anche la poesia e la letteratura. Frequenta lo stesso liceo, anche se in una classe diversa, Federico Fellini. In classe emerge in particolare per la disponibilità ad aiutare i compagni, per la lealtà, per il grande senso di giustizia. Una volta in terza liceo, quando tutti i maschi ebbero una nota disciplinare, anche Alberto, pur essendo estraneo, venne punito. Irritato da questa ingiustizia, convinse i veri colpevoli a presentarsi dal preside per chiedere scusa. La sua è una vita sempre in movimento. In ogni momento trasmette l'energia di un'età meravigliosa. Inforca la bicicletta e compie centinaia di chilometri.
1: La vita è azione, è movimento e anche la mia vita deve essere azione, movimento continuo, senza soste. Movimento ed azione tendenti all'unico fine dell'uomo, salvarsi e salvare.
4: Alberto aveva proposto una gita a gradare e io ero il più piccolo della compagnia. E poi il ritorno che si è trasformato in una spontanea gara ciclistica. Io che ero il più piccolo, avevo la bicicletta di mia mamma da donna, figuratevi come rimanevo. E infatti ero buon ultimo, si stava facendo notte e io ero ancora solo, e cosa ancora al di là di Miramare, 5-6 chilometri. Quando ho visto Alberto venirmi a cercare, si affiancò a me e cominciò a darmi vigorose spinte fino a casa. Ecco, questo episodio banale io me lo sono sempre ricordato, perché nella vita ho avuto momenti molto tragici e dolorosi e ho sempre chiesto ad Alberto di darmi una spinta.
3: Ama tutti gli sport, il tennis, la pallavolo, il nuoto.
5: Di Alberto mi piace la capacità di trovare momenti per una spiritualità forte dentro una vita attivissima, dentro una quotidianità che è sempre di corsa, sempre di fretta, un po' come può essere anche la vita di alcuni giovani di oggi. Ecco, in questa vita di corsa la sua capacità di fermarsi a relazionarsi con Dio.
6: Dio a lui diceva che era bello.

0: Cioè, Dio gli diceva: Alberto, sei bello. E grazie a lui riesco a sentire Dio che lo dice a me: Cri, sei bella. Cri, vai, non ti preoccupare. E nel momento in cui io so che sono stata pensata, che sono in crescita, quindi ho dei limiti, sono umana, ma sono voluta, riesco poi ad andare verso l'altro. Se io sento che sono amata, riesco ad amare.
1: Desidero la mia anima costantemente candida come il giglio e come la neve delle più alte vette, tersa e pura come un cielo sereno di montagna. Voglio che la mia purezza voli su ali veloci e forti verso il cielo e sia offerta in riparazione di tanti peccati. Voglio che la mia fortezza sia più robusta della quercia e del granito, che il mio carattere sia inflessibile come l'acciaio contro il male.
2: Un bel giorno il Don entra nella sala dove ci riunivamo coi giovani e, sapendo che io cantavo nel gruppo che suonava in parrocchia, mi disse: Ma hai voglia di fare un musical su un santo? Io lo guardai e pensai: Ma un santo? Un musical? Vabbè, noi suoniamo rock, che cosa ho a che fare io con questo? Vabbè, Don, non lo so se ho tempo, volentieri, io ero già animatore, in parrocchia cercavo comunque di interessarmi anche a questo, però pensavo proprio ai santi come qualcosa di lontano, di distante, di perfetto. Ricordo che un po' alla volta, da che mi sembrava così tanto lontano, così tanto perfetto, invece presi contatto con questa figura, con questa persona che aveva vissuto per le strade dove vivo io, aveva frequentato l'Azione Cattolica, la FUCI, come anche noi. È come quasi se io aspettassi dentro uno come Alberto, che mi facesse vedere che è possibile una vita santa.
3: Alberto è molto attivo in Azione Cattolica, la vive intensamente, la diffonde con entusiasmo. Aveva capito l'importanza per un giovane di vivere un'esperienza comunitaria. È un militante fedele, anche e soprattutto quando l'ideologia fascista entra in netto contrasto con i valori del cattolicesimo.
1: Devo progredire continuamente, gradino per gradino, giorno per giorno, minuto per minuto, sempre aspirando a quella che è la vetta massima. Dio. Lo devo. Lo voglio.
3: In un ambiente ostile o indifferente, anche il distintivo di Azione Cattolica diventa testimonianza di fede e coraggio. Racconta un amico che a scuola un professore gli diede uno schiaffo perché portava la rotella della C. I genitori, per quieto vivere, gli suggerirono di non indossarlo, ma Alberto con forza lo rimproverò.
1: Difendere e testimoniare la propria fede anche con atti esterni non è vanità ed ostentazione, ma deve essere intima e completa adesione al programma di vita cattolica, che vuole essere una conferma che il Cristo esiste nel mondo.
3: Terminati gli studi liceali, Alberto vorrebbe seguire le orme del fratello ed entrare in accademia, ma non viene ammesso per un lieve difetto alla vista. Si iscrive allora alla facoltà di ingegneria meccanica, convinto di poter servire Dio con la sua testimonianza in mezzo ai compagni e con l'impegno nello studio anche nell'ambiente universitario.
2: Leggevo proprio l'altra sera dal diario di Alberto una pagina di febbraio. Dopo il periodo degli esami, io mi sentivo in questa fase molto abbattuto perché gli esami non erano andati come speravo, però avevo fatto del mio meglio. E Alberto scriveva proprio: Questi esami sono andati bene anche se non sono riuscito a fare del mio meglio, anche se ho fatto quello che potevo, ma tu mi hai seguito con la tua grazia. E lì mi sono sentito confortato. È come un fratello maggiore che ti dice: Stai tranquillo, il Signore è con te, è nella tua vita, devi solo accettarlo. E questo è il tipo di santità che è una santità del quotidiano.
3: Grazie alla partecipazione alla FUCI di Righetti e Montini,

0: Del soggiorno bolognese lo aiutano a trovare una sintesi armonica tra le dimensioni della fede e quelle della cultura, tra la ricerca scientifica e la vita spirituale.
1: L'esperienza della Fucci fu molto importante, come riconosceva lui, perché mentre la gioventù cattolica viveva un po' in un ambiente di parrocchia, piuttosto all'interno del mondo cattolico, la Fucci era una minoranza in un mondo universitario ribollente di domande, di interrogativi, in questa fase che sentiva arrivare un po' momenti tragici e quindi si doveva confrontare con i problemi fondamentali della società, quindi era coinvolta più verso l'esterno che non verso l'interno.
0: Poiché la situazione della famiglia non è florida, d'estate cerca qualche lavoro per essere d'aiuto anche sul piano economico. Lavora nei vari zuccherifici delle Ravennate, ma l'impegno non lo distrae dallo studio e si laurea in soli 5 anni. Il 10 giugno del 40, intanto, l'Italia era entrata in guerra. Anche Alberto, pochi giorni dopo la laurea, viene chiamato al servizio militare, a Trieste. Giunto in caserma, si trova in un ambiente ostico. Bestemmie, volgarità unite a rabbia per la lunga ferma e l'incertezza del futuro. Alberto non si scoraggia. Avvicina altri ragazzi dell'Azione Cattolica. Organizza incontri. Quando arrivano le nuove reclute, le veglia per evitare che subiscano i pesanti scherzi dei nonni. Un giorno, un compagno di caserma si ammalò di febbri malariche e fu ricoverato in ospedale. Era un giovane molto intelligente, ma dalla vita sregolata e immorale. Alberto andava ogni sera a trovarlo. Sacrificò per 3 mesi le ore di libera uscita. Il ragazzo guarì e, senza che Alberto gli dicesse nulla, si riavvicinò ai sacramenti. Questo era lo stile di apostolato di Alberto: mettersi accanto, servire, testimoniare. Al termine del periodo di addestramento, però, nel novembre del 1941 viene congedato in virtù di una legge appena promulgata che prevedeva che non più di 2 fratelli potessero essere contemporaneamente sotto le armi. Torna a casa con l'unico rimpianto di dover abbandonare le amicizie che era riuscito a stringere in quei pochi mesi. Alla fine dell'anno trova lavoro alla Fiat di Torino. Dapprima all'ufficio progettazioni, si occupa della mitica Topolino, poi all'ufficio tecnico degli autoveicoli ferroviari. Lavora con impegno e serietà. I dirigenti lo stimano e lo apprezzano. A Torino, come nelle altre città in cui la vita l'ha portato, partecipa alla San Vincenzo e visita i più poveri della città. Prende contatto con i salesiani e con il gruppo diocesano di Azione Cattolica per continuare la sua opera di apostolato, in comunione spirituale con chi è rimasto a Rimini. E quando può, sale in montagna.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domenica alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo
8: diamo inizio al matrimonio.
9: Quassù, ultimo piano!
8: Auguri, Paul.
9: Ciao, amore mio.
10: Auguri, Cori.
8: Lo sai che qui si gira?
11: Dovrai lavorare stasera?
10: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
11: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
10: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
9: Tra noi è tutto finito!
7: A piedi nudi nel parco, domenica in prima serata.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza. Tutto parla di Dio. Dalle maestose vette, dai prati verdi, dall'umile fiorellino, dal cielo tempestato di stelle, al ruscello che esce gorgogliando dalla roccia, è impossibile non riconoscere l'opera del Creatore. Solo un Dio infinitamente grande e misericordioso poteva creare tante cose belle. L'anima è rapita in contemplazione, dimentica di essere sulla terra, pregusta il paradiso. In montagna, l'anima si abitua a stare più vicina a Dio e non vorrebbe più staccarsene.

0: una pagina del libro sulla vita di Alberto che ho letto, riletto più volte, su cui mi sono soffermato tantissimo. Quando Alberto, trovandosi in montagna, parla delle altezze, parla delle vette e nell'esprimere questo concetto si rifà anche alla vita. Fa intendere che i suoi desideri, le sue aspirazioni sono talmente alte che superano gli appagamenti terreni. L'uomo ha tanti desideri, quotidianamente sperimenta una ricerca di bene. E in questo concetto di Alberto emerge come un appagamento pieno, una realizzazione di sé si può sperimentare in questa apertura all'infinito. E poi la metafora della montagna, no? Della vetta, della bellezza della natura, ma allo stesso tempo anche la fatica di arrivare a coglierla.
1: Non sono io che vivo, ma è Gesù che vive in me. È immensamente triste una giovinezza senza la passione delle altezze.
2: Il lavoro nel capoluogo piemontese non lo entusiasma. Per Alberto, abituato ad una vita dinamica, rimanere ore al tavolino è una vera penitenza. A ciò si aggiunge la preoccupazione della famiglia rimasta senza il suo appoggio. E così, nell'ottobre del 42, dà le dimissioni e torna a Rimini, dove inizia a insegnare e può riprendere appieno le attività nell'oratorio e nei gruppi di Azione Cattolica.
1: Il tempo è tuo, o Signore. Fa che non lo sprechiamo inutilmente, ma che di ogni momento possiamo giustificare l'utile impiego.
2: L'impegno nella scuola, la scuola tecnica industriale Leon Battista Alberti, lo mette ancora una volta a contatto con i giovani. Si fa loro amico oltre che insegnante. A loro offre la competenza professionale e l'esempio di una vita che sa essere attiva senza essere dispersiva. La legge che aveva consentito il congedo di Alberto non viene applicata al fratello minore, Lello. Arruolato nel gennaio 42, è mandato sul fronte russo.
1: Caro Lello, il Signore è con te anche laggiù. Anzi, ti è particolarmente vicino e non ti abbandonerà mai. Nella preghiera quotidiana supero di un balzo i 4.000 chilometri che ci separano e vengo da te, nella tua capanna, in ginocchio, sulla terra russa.
2: Lello muore combattendo eroicamente durante la tragica ritirata dal Don. Per tutta la famiglia e per Alberto in particolare, che gli aveva fatto da padre, è un dolore immedicabile. Per un momento sembra spento in lui ogni interesse per la vita.
1: Ogni volta che vado a casa mi sembra strano non vedermelo venire incontro. Era sempre il primo a sentirmi. In famiglia c'è ancora un senso di attesa. E tutte le sue cose, ben ordinate, sono ancora lì ad aspettarlo. Non abbiamo il coraggio di toccarle.
2: Poiché la guerra continua sempre più rovinosa, nel marzo anche Alberto viene richiamato. Si trova alla caserma di Dosson, vicino a Treviso, quando il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo costringe Mussolini alle dimissioni. E quando l'8 settembre il proclama di Badoglio abbandona i soldati italiani alla vendetta nazista. Alberto deve decidere: o cadere prigioniero dei tedeschi e continuare al loro fianco la guerra contro gli italiani, o scappare e passare dalla parte della resistenza. Decide per una resistenza diversa: ritornare a casa per provare ad alleviare le miserie e i dolori causati dalla guerra.

0: Parlano di pace, ma pochi sono quelli che, come il Papa, lavorano per essa, per farla ritornare, per mantenerla. Quante vite si sacrificano, quante giovinezze versano il loro sangue, quanti dolori si rinnovano. Manca lo spirito di carità nel mondo, e perciò ci odiamo come nemici, invece di amarci come fratelli.
1: Dopo aver consigliato i compagni e averli visti partire, con documenti falsi, travestito da ferroviere, supera un posto di blocco, prendendo a braccetto una signora mai conosciuta, e riesce a raggiungere la famiglia a Rimini. Non si nasconde, ma sceglie di rimanere in mezzo alla sua gente. Il cognome della mamma, la sua conoscenza della lingua tedesca, le competenze professionali lo aiutano a entrare nella TOT, l'organizzazione paramilitare controllata dai tedeschi che aveva il compito di rafforzare la linea gotica che avrebbe dovuto impedire l'avanzata delle truppe alleate verso il nord. Assumendo questo incarico, Alberto ha un'intenzione molto chiara: impedire la deportazione di tanti giovani. Grazie a un lasciapassare dei tedeschi aveva molta libertà d'azione. Ha modo così di procurare documenti, dare garanzie, preavvisare in caso di retate e rastrellamenti. Furono tanti gli amici che salvò. Quando viene scoperto e arrestato, con un timbro sottratto alla TOD, riesce a falsificare documenti di rilascio per sé e per altri 16 giovani, rinchiusi nella corderia di Viserba, in attesa di essere trasferiti in Germania. Una volta fuori dalla corderia, si prodiga per far fuggire tutti gli altri, portati alla stazione di Sant'Arcangelo e caricati su un treno diretto al nord. Il trambusto provocato da un allarme aereo diventa un valido alleato per la fuga.

0: L'ultimo anno di guerra è terribile per Rimini, che deve sopportare 400 bombardamenti. La popolazione, costretta a cercare scampo fuori dalla città, si nasconde nelle campagne. Alberto, messi al riparo la mamma e i fratelli più piccoli a Vergiano, corre instancabile da una parte all'altra. Porta viveri e indumenti a chi vede averne bisogno, non curante delle granate. Era il primo a correre in soccorso, sempre presente là dove il pericolo era maggiore. Piombava sulla città fumante e si prodigava per soccorrere i feriti, incoraggiare i superstiti, assistere i moribondi, sottrarre alle macerie quelli che erano rimasti bloccati. Comperava, pagando del suo, ogni genere di viveri. Poi, con la bicicletta carica di sporte, andava dove sapeva che c'era fame, malattia, bisogno. Non aspettava che qualcuno chiedesse aiuto. Era lui a scovare i casi di bisogno, nelle grotte, nei rifugi, nelle soffitte, nei casolari.
1: Le scuole praticamente per un anno sono state chiuse, non c'era la scuola. Ci siamo visti capitare Alberto a Sala di Cesenatico in bicicletta ed era venuto a trovarci, a trovare i miei genitori e per far presente che a Vergiano si radunava una commissione dove si poteva andare a dare un esame per non perdere l'anno scolastico. E lui ha fatto il giro appunto dei ragazzi che sapeva dove erano sfollati in bicicletta e li andava a trovare casa per casa, paese per paese, per invitarli ad andare a dare questo esame a Vergiano, dare appunto tutte le direttive dicendo che lui sarebbe stato lì, ci avrebbe aiutato, ci avrebbe seguito, però i miei genitori non ci hanno mandato né me né mio fratello, perché praticamente era troppo pericoloso, bisognava attraversare Rimini da Sala di Cesenatico per andare a Vergiano.
0: Nell'estate del 44 il fronte alleato avanza, è a soli 30 km da Rimini.
2: La Repubblica di Salò, che si era ricostituita dopo la caduta del fascismo, e aveva chiamato alle armi anche la mia classe, 1926, e il fronte alleato che avanzava per la liberazione dell'Italia era già a Pesaro.

0: quindi a pochi chilometri, una trentina di chilometri da Rimini. Allora, assieme agli altri giovani, abbiamo deciso, ci diamo alla macchia, cioè ci nascondiamo finché arrivano per non separarci dalle nostre famiglie, poi soprattutto per non lottare assieme ai tedeschi contro le forze italiane. E così ci siamo nascosti nei campi. Allora il grano turco era altissimo e il giorno stavamo stesi a terra in questi campi e la notte dormivamo in delle capannine, quelle che fanno i contadini per difendere i frutti, il loro raccolto. Alberto è venuto a sapere di questa mia situazione e senza che io gli chiedessi nulla e neanche i miei genitori gli chiedessero nulla, ha proposto a me, alla mia famiglia, di nascondermi in casa sua. Lui abitava, assieme ad altre famiglie, in un vecchio palazzo fatiscente sulla collina, la Villa Ugolini. Era un palazzo del Settecento, quindi pieno di anfratti, di doppie pareti, di cantine. Era adatto per un nascondiglio. E ho vissuto 20 giorni nascosto in casa di Alberto. I tedeschi venivano a bussare alla porta e ogni tanto dovevo nascondermi in un intercapedine e la mamma mi proteggeva. E certo, hanno rischiato la vita perché se chi nascondeva i renitenti alla leva o quelli che venivano rastrellati per la Germania passava per la fucilazione senza processo, eh. Ma Alberto non aveva paura. Tutte le sere intonava il rosario, poi leggeva una pagina di Sacra Scrittura e ce la spiegava a me, alla mamma e ai due fratellini piccoli. Poi lo vedevamo tornare molto stanco, oppure con un paio di zoccoli ai piedi perché aveva dato via le sue scarpe a qualcuno che ne aveva più bisogno, oppure col tascapane forato da qualche scheggia, perché bombardamenti, bombette c'erano da tutte le parti. E così la mamma un po' lo rimproverava, ma lui diceva: «Mamma, tu mi hai insegnato che quando si è in grazia di Dio non si deve avere paura di niente».
1: Mi si è avvicinato un giovanotto, insomma, già poi un po' non più giovanissimo, per carità, un uomo, e mi ha detto: «Signora, lei è la sorella di Alberto». Dico: «Sì, allora io le devo dire una cosa da parte della mia mamma, che è morta già da parecchi anni e che mi ha detto prima di morire. Mi ha detto: ricordati bene». E dice: «Guardi che ha vissuto dopo poche ore, ricordati bene che se tu sei al mondo lo devi all'ingegner Marvelli, che ti ha portato il latte quando io non avevo latte e tu stavi morendo di fame».
2: Le colline e le campagne non sono più sicure. Tutti cercano rifugio nella vicina Repubblica di San Marino. Anche Alberto conduce la sua famiglia sul Titano. La piccola Repubblica passa da 14.000 a 120.000 abitanti. Gli sfollati sono stipati in magazzini, sotto scale e nelle gallerie del treno.
0: Un materasso solo per 6 persone, eravamo io e le mie sorelle, 4 figli e i genitori, eravamo 6 in tutto. Però abbiamo potuto sopravvivere anche grazie a una pentola che Alberto ci aveva regalato. Avere una pentola, un tegame o qualche altro oggetto da mettere sul fuoco significava mangiare non solo pane in quei giorni dalla galleria, ma anche poter cucinare un po' di minestra o qualche altra cosa che il commissario di San Marino dava agli sfollati. In questo periodo Alberto è stato nominato dal commissario di San Marino incaricato all'assistenza degli sfollati. Quindi pericolosamente andava verso Forlì o altri paesi vicini a prendere vettovaglie, perché San Marino non aveva da sfamare tutte le migliaia di persone che si erano riversate lì.
2: 23 settembre 44, quando gli alleati riescono finalmente a superare la linea gotica, Rimini è ridotta a un cumulo di macerie. Nella graduatoria delle città più devastate è superata solo da Monte Cassino. È una città allo sbando.
3: Per puntellare la libertà occorrono non i cannoni, ma la grazia di Dio e la purezza e santità di coscienza. Ormai è tempo di stringerci tutti fraternamente la mano per procedere nell'immenso lavoro che ci attende in tutti i campi della vita sociale e nazionale.
2: Alberto ha 26 anni, non appartiene a nessun partito e non è stato partigiano. Ma per l'abnegazione di cui ha dato prova nell'enorme lavoro di assistenza agli sfollati, viene nominato assessore e messo a capo della commissione edilizia della giunta comunale del Comitato di Liberazione Nazionale a coordinare l'impegnativo incarico della ricostruzione.
4: Per me la vita comincia e non finisce mai.
5: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
6: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
7: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
8: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
9: Soul, domenica alle 21.05.
10: Per il ciclo Stelle senza tempo
11: diamo inizio al matrimonio.
12: Quassù, ultimo piano!
11: Auguri, Paul.
12: Ciao, amore mio.
13: Auguri, Cori.
11: Lo sai che qui si gela?
14: Dovrai lavorare stasera.
13: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
14: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
13: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
14: Fra noi è tutto finito.
10: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
15: Il TG parte fra 3, 2.

0: Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo. Lavorare come se non dovessimo mai morire. Visitami pure con la croce, Gesù, perché sono lieto di aiutarti a portarla per il bene del prossimo e della mia povera anima.
1: Concreto, competente, rapido nelle decisioni, equilibrato, fermo verso i prepotenti, attento alle necessità anche di chi non sa tenere una penna in mano per riempire moduli e domande, in 3 mesi riesce a ricostruire 20.000 alloggi per più di 40.000 persone. Non importa se qualche volta gli tocca di tornare a casa con un occhio gonfio e gli occhiali rotti. Con l'attenzione costantemente rivolta verso i più deboli, continua a raccogliere e a donare.
2: Ho sempre ammirato in Marvelli quello che vorrei che fosse in tutte le persone, che la professione, una professione di fede, sia realmente supportata dalle azioni. Volevo operare per fare in modo che anche questa sua volontà di aiutare i più deboli, i più poveri, eccetera, si potesse realizzare, perché è inutile dire poverino, poverino, e poi lo lasci morire lì di fame. Insomma.
1: Una mattina, racconta la signora Ceccarelli da Vergiano, dove eravamo sfollati, andai a Rimini all'ufficio alloggi. C'era tanta gente in attesa. Si fece mezzogiorno e l'usciere disse: «Si chiude, tornate domani». Ero disperata, avevo fatto tanta strada per nulla e mi misi a piangere. Ma Marvelli dall'ufficio disse: «Perché chiudete? Non va via nessuno, ricevo tutti». Poi uscì dall'ufficio e mi diede una carezza di incoraggiamento.
3: Io mi ricordo che dopo il fronte purtroppo non si trovava da mangiare, in quanto noi avevamo perso la casa. Erano feriti 2 fratelli e la mamma. Ebbene, spesso era come un dono che arrivava quando ti mancava qualche cosa. Ti vedevi, Alberto, che ti arrivava con la bottiglia dell'olio o con la scatola del riso. E questo ci confortava tanto.
1: Il periodo era di grande tensione. I rapporti

0: erano difficili. Un giorno Alberto dovette intervenire contro l'occupazione abusiva di un alloggio. Fu aggredito dagli occupanti e picchiato. La madre gli suggerì di denunciare gli aggressori, ma Alberto rispose: «Non te la prendere, mamma, lasciamo perdere».
1: Com'è bello spendere la vita per gli altri. Il mondo non riesce a capire questo. L'amore di Cristo è di una generosità senza limiti. Io credo che una vita spesa solo per se stessi non abbia alcun senso.
0: All'inizio dell'anno scolastico 45-46 accetta di tornare ad insegnare a Leon Battista Alberti. Si impegna per instaurare un rapporto nuovo con gli alunni, convinto del valore della scuola nell'educare i giovani alla tolleranza, al dialogo democratico, per poter costruire una nuova convivenza civile e un modo responsabile di affrontare i problemi. Trova anche le energie per fondare il gruppo dei laureati di Azione Cattolica, perché sa che senza una riflessione sulle ragioni dell'agire, ogni sforzo è destinato a spegnersi in breve. Apre una mensa per i poveri, per gli emarginati, i barboni, gli sbandati. Li invita a messa e poi scodella le minestre e ascolta le loro necessità.
1: Non siamo noi quelli che donano. I veri donatori sono i poveri, che con le loro sofferenze e gli stenti della vita ci insegnano come si soffre e ci permettono di manifestare loro il nostro amore.
0: Cedendo all'invito di Benigno Zaccagnini, nel 46 si iscrive alla Democrazia Cristiana, convinto che la politica sia la più alta forma di carità, perché l'assistenza agli ultimi è insufficiente e inadeguata se si interviene solo sugli effetti e non sulle cause dell'ingiustizia. È consapevole che è il momento per gettare nuove basi civili, sociali e morali su cui ricostruire Rimini e l'Italia. È inoltre convinto che la politica sia il modo migliore di esercitare l'apostolato, perché solo attraverso l'impegno politico possono concretizzarsi i valori di solidarietà e giustizia che il magistero sociale della Chiesa insegnava. Anche i suoi comizi, i suoi incontri con la gente, hanno un sapore particolare.
2: Lo mandavano a fare i comizi nei posti più difficili, perché allora la lotta non era solo ideologica, ma la lotta poi passava anche alle mani, cioè buttavano giù la tribuna dell'oratore che doveva arrivare, tagliavano i fili degli altoparlanti, però Alberto quando arrivava non si scomponeva, riusciva sempre a formare un capannello che poi si ingigantiva e riusciva sempre a fare il suo comizio, ma non era un comizio come di solito lo intendiamo noi. Non era il propagandista accanito di un partito, ma era uno che portava delle idee. E le idee forti erano quelle della democrazia, di cui non avevamo ancora esperienza, perché uscivamo dalla dittatura fascista. Le idee della collaborazione, che dobbiamo lavorare uniti tutti insieme, di tutti i partiti, perché dobbiamo ricostruire l'Italia.
3: Alberto, lo ringrazio anche proprio per l'impegno civico, per averci ricordato che il cristiano è un cittadino al 100%, che non si disinteressa della città, ma anzi è il luogo privilegiato.
0: Nell'estate del 46 sente più chiara anche la sua vocazione. Per anni era stato indeciso tra la via del matrimonio e il sacerdozio. Negli anni del liceo aveva conosciuto Marilena, una giovane di Lecco, con cui aveva instaurato una profonda amicizia spirituale. Si scambiavano lettere, pensieri, e quell'estate Alberto capì che l'affetto per Marilena si era trasformato in amore, e così decise di dichiararsi.
2: Nel 1946, l'anno in cui è morto, e finalmente pensa che la guerra è finita, e la sua famiglia è a posto, può fare il passo. E così va a trovarla a Lecco e le dice tutto il suo amore, così. Marilena rimane perplessa e nell'agosto le scrive una bellissima lettera dove le dice che il suo amore verso di lei si è risvegliato. Questo in agosto, e il 5 ottobre Alberto muore, quindi la lettera non ha avuto risposta.
1: Cara Marilena, non ti faccio fretta per la risposta. Col passare degli anni ho imparato ad attendere le tue lettere anche molti mesi. Scrivimi pure quando credi, quello che senti, con tutta sincerità e lealtà. Sono forte abbastanza per non scoraggiarmi. Ho pazienza sufficiente per attendere ancora. Amo troppo il Signore per ribellarmi o piangere su quello che sarebbe la sua volontà. Ed infine, amo tanto te che desidero solo la tua felicità, a costo anche dei miei sacrifici e rinunce. Ricordati che in caso affermativo dovresti scrivermi qualche volta di più, e per te non è piccolo sacrificio. Inconvenienti dell'amore. Lontano.
4: Mi è capitato spesso di usarlo, tra virgolette, Alberto, nel senso nel poter dimostrare che quella vocazione alla santità a cui tutti siamo chiamati è una vocazione spendibile anche per i laici, senza fare cose terribilmente eccezionali, ma semplicemente facendo quello che siamo chiamati a fare laddove ci siamo chiamati a spenderci. Quello che io ancora oggi di Alberto continuo a portarmi nel cuore è questa sua ferma volontà. Io porto l'esempio anche del rapporto, ad esempio, con mia moglie. Io se tutte le mattine non mi alzassi e non dicessi voglio amare mia moglie, e non è detto che quel sentimento col tempo rimanga, no? C'è una volontà che regge sempre il cuore.
1: Voglio farmi santo. Per questo sono pronto a rinunciare a qualsiasi sogno e affetto terreno per essere tutto di Dio. Voglio essere di Gesù, tutto suo. Non allontanarmi dall'unione intima, dal colloquio che ho con lui.
5: Avevo il dubbio, dicevo, ma no, io posso essere un laico impegnato in parrocchia, dare una mano al sacerdote e però avere la mia famiglia, il mio lavoro, oppure poi invece donarmi completamente anche nella via del sacerdozio. E in teoria Alberto mi portava più nella prima direzione, e invece poi ho colto questo, che mi ha colpito la forza e la centralità di Gesù Cristo nella vita di Alberto. Alberto, anche se era laico, aveva, scusate se mi permetto, una mentalità sacerdotale, cioè di totalità per il Signore. Ecco perché poi faceva tutto quello che faceva. Mi piace pensarlo, io sono innamorato di questo ragazzo che sfreccia in mezzo alle bombe con la bicicletta perché deve andare a prendere un materasso o un cuscino, o che stacca i vetri di casa sua per darli a persone più in difficoltà. E quindi questa totalità qui mi ha alla fine avvinto, e allora ecco che poi ho detto sì, io grazie anche ad Alberto cerco di seguire questa strada di dedizione totale al Signore.
1: Sento il desiderio di salire in alto, una fortissima aspirazione a salire al cielo, in paradiso. Che gioia in quel giorno! La bramo e l'affretto, benché per la mia miseria non ne sia degno.
0: Prosegue insonne la sua attività politica. È candidato alle elezioni amministrative del 6 ottobre 46. Nella tensione delle piazze, tra risse, urla e fischi, conduce una campagna elettorale franca, battagliera, ma senza rancori. La sera del 5 ottobre, alle 20:30, esce di casa, inforca la sua bicicletta per andare ad un comizio. Sarà l'ultimo. Sta percorrendo Viale Regina Elena quando a 200 metri da casa un autocarro alleato, nel sorpasso di un filobus, urta violentemente la bicicletta. Poi, veloce, scompare nel buio. Alberto viene colpito alla testa dal gancio della sponda e scaraventato contro il muro del giardino di una villa. Muore 2 ore dopo in ospedale tra le braccia della mamma.

0: Noi tornavamo quella domenica da un convegno di Imola e quando siamo arrivati ci ha colpito questa notizia e subito siamo andati nella camera ardente allestita che durò 2 giorni e per 2 giorni l'abbiamo vegliato, abbiamo pregato e abbiamo anche pianto.
1: La prima volta che mi sono resa conto veramente che per lui insomma c'era qualcosa che andava al di là, non era bontà, non era generosità, così non era un fratello. Questa sensazione l'ho avuta al funerale, quando questo accompagnamento dalla chiesa dei salesiani fino al cimitero con una doppia ala di persone a lato da una parte e dall'altro, che piangevano, che si disperavano, che se potevano arrivare a toccare la mamma per dirle è un santo e così, ecco, come faremo senza l'ingegnere? Come faremo senza l'ingegnere? E la mamma che, con la disperazione che aveva anche lei, è la volontà di Dio.
2: Alberto muore giovane, ma non muore giovane solo perché è giovane di età quando muore. Muore giovane perché muore dando la vita, si stava spendendo per altri. Ecco, io credo che un giovane, soprattutto quando è nell'adolescenza, o fa questo scatto oppure diventa vecchio. Una persona è giovane quando si dona, perché o rinnovi il cuore, o impari ad amare, oppure diventi vecchio. La figura di Alberto è così interessante perché anche se fosse morto a 100 anni sarebbe stato giovane.
3: Mi diceva un mio vecchio amico sacerdote, non c'è niente di più moderno di ciò che è eterno. E per me l'esperienza di Alberto è così, cioè lui ha vissuto un'esperienza di Dio che è moderna proprio perché è di sempre.
4: Crescendo sempre più la fama di santità, il 13 luglio 1975 si inizia il processo diocesano e nell'86 Alberto viene proclamato venerabile. La salma, tumulata nella chiesa di Sant'Agostino, nel centro storico di Rimini, diventa meta di pellegrinaggi e di preghiera. Nell'agosto del 91, sulla tomba di Alberto, si inginocchia anche il medico bolognese Tito Malfatti, è affetto da una dolorosa malattia.
5: Io pregai più che per la mia guarigione, che mi passasse il male, perché avevo un male che mi intollerabile di notte, di giorno, e non potevo camminare. Dopo qualche giorno, 5-6 giorni, il dolore mi è cessato, sono stato bene, mi è passato tutto.
4: Il 7 luglio del 2003 il Papa dichiara che la guarigione di Malfatti è un miracolo. Alberto Marvelli viene beatificato a Loreto il 5 settembre del 2004. Nella piana di Montorso 300.000 giovani e adulti esprimono una grande gioia.
6: Congediamo che i venerabili sarei di Dio. Alberto Marvelli e Pina Soriano, d'ora in poi siano chiamati beati.

Per Alberto la santità era vivere bene le cose che faceva, vivere al massimo, dando tutto e in questo modo attraverso la sua testimonianza fare incontrare.

0: Dio. Nella mia vita questo fu importantissimo perché io ho tentato sempre di scoprire così che cosa volesse Dio da me e pensare che potevo diventare santo, ad esempio, con il mio lavoro, facendo il commesso di un negozio di materiale elettrico, mi aprì il cuore e poi lì scoprì che potevo diventare prete. Leggendo alcuni passaggi, no, della vita di Alberto, soprattutto quello sull'impegno nel quotidiano, no, l'impegno politico, io dicevo, vedi, una persona può diventare santa anche se non è prete, se non è suora, poi invece è successo il contrario, proprio facendo questo, dando il massimo nelle cose che facevo, soprattutto nell'educazione ai ragazzi e anche nel lavoro, ho capito che Dio mi voleva prete.
1: Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo. Luce è il Signore, Egli è la salvezza. L'anima che si fida di Lui e non è spaventata dagli ostacoli. Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo.

0: Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto. Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo. Però non contenevano più nulla. Erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato attraverso di essi. Secondo un'antica tradizione, questi tessuti vengono ancora conservati. Questa è la Sacra Sindone di Torino. In essa sono stati scoperti, impressi in negativo, i segni della flagellazione e della crocifissione. Il sangue è quello più comune nel popolo ebraico. Contiene polline di piante native della Giudea e il capo mostra perforazioni multiple causate dalla corona di spine. Il secondo tessuto, più piccolo, è il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo. Mostra lo stesso tipo di sangue, polline da Israele, gli stessi fori da spine, persino resti di mirra e di aloe, l'unguento col quale, secondo i Vangeli, il corpo di Cristo fu imbalsamato. I dati scientifici ci permettono di credere che si tratti dei lenzuoli utilizzati per avvolgere Gesù. Il miracolo della resurrezione, il fondamento della fede in Gesù Cristo, è allo stesso tempo la radice della speranza cristiana e la verità storica per la quale migliaia di martiri hanno sacrificato la propria vita nel corso dei secoli. Come disse San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma il Signore è davvero resuscitato e vive per sempre. Lo sappiamo grazie a numerosi testimoni che hanno trasmesso a noi questa verità e che hanno dato la propria vita per farlo. Gesù apparve diverse volte dopo la sua resurrezione. Alle donne che lo seguirono, a Pietro e agli apostoli, e persino ad altri discepoli, come ai due sul cammino per Emmaus. All'incredulo apostolo Tommaso mostra le ferite sulle sue mani e sul suo costato, prove della sua umanità resuscitata. In questa piccola chiesa a Tagba, sulle rive del lago di Gennesaret, si venera una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. E la conferma di Pietro e dei suoi successori, i pontefici romani, nel primato della Chiesa. Nella vita e nella morte di Gesù si compiono le profezie dell'Antico Testamento. Prima di intraprendere la sua vita celeste, ci dona un'ulteriore grande prova del suo amore, istituendo il sacramento della penitenza. In esso conferisce agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Ricevi lo Spirito Santo. Se perdoni i peccati di qualcuno, essi sono perdonati. Alla fine, Gesù ascese nei cieli. È l'ascensione del Signore. I suoi discepoli lo videro sparire coperto da una nuvola. Secondo la tradizione, è successo in questo luogo, il Monte degli Ulivi. Le ultime parole di Gesù continuano a incoraggiare i cristiani. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù ci rivelò la vera intimità di Dio, il mistero della Santissima Trinità. Un solo Dio in tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi uomini non possiamo capire questo mistero, ma grazie a Gesù possiamo osservare parte dell'immensa ricchezza, grandezza e amore dell'intimità divina. La terza persona della Santissima Trinità discese fra gli apostoli il giorno della Pentecoste. Un vento impetuoso, nella forma di lingue di fuoco, si posò su di loro, riempiendoli con lo Spirito Santo. Da allora, gli apostoli testimonieranno davanti al mondo intero l'amore di Cristo, con l'aiuto poderoso di Santa Maria, Madre della Chiesa.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
1: Lo so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Alessandro vuole andare all'inferno. In corpo c'è il demonio. Se voi non l'aiutate a scacciarlo, se lo porta all'inferno. Papà, tu che stai col Signore, digli che lo faccia torna buono, ma subito.
1: Desolata, immensa, selvaggia solitudine.
2: Il film di Augusto Genina, Il cielo sulla parude, che si apre con queste cupe immagini e queste frasi così amare, è del 1949. Oggi sono quindi passati altri 50 anni dalla vicenda che il regista rievocava, la storia di Maria Goretti. Uccisa nell'estate del 1902 nelle paludi pontine e proclamata santa da Papa Pio XII durante il giubileo del 1950.
3: Maria Goretti, una vicenda che nasce da una storia drammatica, una storia vera, di cronaca cruda, terribile, di cronaca nera. È la vicenda di una giovanissima che viene seviziata, violentata e uccisa, una storia che purtroppo succede nella cronaca di tutti i giorni e non dovrebbe mai accadere. Attraverso la sofferenza di questa giovane nasce una delle più belle figure dei santi italiani e di tutto il mondo, quella di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.
4: È una vicenda di povertà, di sofferenza, di malattia, di violenza, però è anche una vicenda di splendore cristiano. Giustamente il primo film che narrò la sua storia lo si intitolò Il cielo sulla palude.
2: La storia terrena di Maria Goretti è molto breve, meno di 12 anni, e si è svolta in pochi luoghi. La casa natale a Corinaldo, nelle Marche, la casa di Pagliano vicino a Fiuggi, dove la famiglia si trasferisce in un primo tempo in cerca di lavoro, la casa di Cisterna, in provincia di Latina, nell'Agro Pontino, dove è vissuta e dove è stata martirizzata, l'ospedale Orsenigo di Nettuno, dove ha passato le ultime ore della sua agonia, e infine il santuario di Nostra Signora delle Grazie, sempre in Nettuno, dove è conservato il suo corpo. Una storia molto piccola in tutti i sensi, dunque, e vissuta nel quotidiano, ma anche una vicenda che clamorosamente testimonia una grande fede, un solido amore e un'assoluta fiducia in Dio.
5: Mi sono ulteriormente incontrato con la figura di Santa Maria Goretti, diventando parroco di questa parrocchia ormai più di 6 anni fa, e questo ha rimesso in moto una conoscenza che già avevo avuto precedentemente nella mia formazione familiare, umana, catechistica. Ed è diventata importante proprio perché mi insegna quotidianamente il valore della fedeltà semplice, feriale, discreta, ma più vera. E qui riconosco, e lo dico con uno slogan, Santa Maria Goretti mi testimonia che

È necessario che l'eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Lei è stata capace di un atto così grande di martirio proprio per una sua fedeltà che è diventata eroica nel quotidiano.

0: La storia è quella di una povera famiglia di Corinaldo nel Conetano che è costretta ad emigrare per mantenere 6 bambini.
1: Siamo fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In gran parte dell'Italia centro-meridionale è ancora molto diffuso il latifondo. Tenute agricole di grande estensione appartenenti a un unico proprietario, scarsamente coltivate o impoverite da colture estensive, date in affitto a mezzadri o a braccianti a contratto. Luigi Goretti, il padre di Maria, è uno di questi braccianti che passano da un padrone all'altro, vivendo una vita di povertà, fatica quotidiana, ingiustizie e sfruttamento. Grande lavoratore, trova forza e pazienza in una fede semplice ma sicura e nella salda e amorosa vicinanza della moglie Assunta, altrettanto solida nella fede. Sempre alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia, lascia le Marche ed emigra nel Lazio, prima a Paliano, vicino a Fiuggi, e poi Ferriere di Conca, nelle paludi pontine allora non ancora bonificate.
2: Io ci parlo sempre col Signore.
3: E che gli dici?
2: Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fammi andare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fammi andare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i campi, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello.
3: Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Mentre gli altri emigrano verso le terre straniere, sono così poveri che emigrano verso le paludi pontine.
1: Le paludi pontine furono per molti secoli una zona paludosa e malarica del Lazio, situata nella pianura che è ora in provincia di Latina. Venne bonificata e trasformata in una fertile terra agricola, l'Agro Pontino, soltanto negli anni 30, con un'opera voluta da Mussolini e che impegnò a fondo il regime. Vi sorsero le città di Littoria, ora Latina, e Sabaudia, capolavori dell'architettura razionale del tempo. Ma al tempo dell'emigrazione dei Goretti, le paludi pontine sono quelle del film di Genina. La malaria è una malattia che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare infette e provoca febbri maligne che, se non curate, sono spesso mortali. Molto diffusa in Italia fino agli inizi del secolo scorso, soprattutto nelle zone paludose, è ormai scomparsa in Europa e nel Nord America. È però ancora presente nella maggior parte dei paesi tropicali, dove causa circa 1 milione di morti l'anno.
0: Il papà muore, appunto stroncato dalle febbri malariche, e la mamma, trentenne, resta con 6 bambini e con i soci del marito, un vecchio sessantenne un po' alcolizzato che comunque garantisce almeno la gestione della fattoria, e un figlio giovane, diciottenne.
1: Giovanni Serenelli e suo figlio Alessandro erano anche loro marchigiani e avevano avuto rapporti di collaborazione e buon vicinato con i Goretti in una precedente esperienza di lavoro in un altro podere.

0: Le due famiglie si erano poi trasferite insieme nel nuovo fondo agricolo, abitando nella stessa casa, una delle poche in muratura della zona.
1: Maria è la bambina che, mentre la mamma lavora sui campi, si prende cura di tutto. Si prende cura dei fratellini, si prende cura della casa, si prende cura di preparare il cibo per quelli che lavorano.
0: Così Assunta Goretti, la madre di Maria, ricordava anni dopo la giornata di sua figlia a uno dei primi biografi della piccola santa.
2: Marietta si alzava prima di tutti, diceva le preghiere. Poi, mentre io mungevo le mucche, badava alle galline e al pollaio. Poi preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi, faceva dire le preghiere. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo, l'insalata nell'orto, preparava il soffritto e prima che arrivassero gli uomini era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava e ordinava le stanze. La sera metteva a letto i fratellini e poi, mentre dicevamo il rosario, rammendava calzoni e camicie.
1: Non è istruita, non sa né leggere né scrivere, conosce solo un po' di catechismo, anzi percorre chilometri per il desiderio di recarsi in chiesa perché vuole prepararsi, vuole ricevere Gesù. E quando le dicono: ma noi siamo troppo poveri per preparare una festa, risponde: ma io senza Gesù non ci posso stare, non ci voglio stare. È una bambina che è capace di pregare fedelmente il suo rosario, è capace di confortare la mamma, di richiamare anche così tutti i familiari nella fede, nella divina provvidenza. È capace di ricordarsi spesso del papà morto.
3: Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare. Ringrazialo per noi.
4: Io ti mando tanti bacetti, pure io.
3: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
4: Diglielo di parlare.
3: Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, mo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo che è tardi. Su, salutate papà.
1: Certamente non così bella, non così angelica come poi la tradizione così, o i santini la rappresenteranno, però certamente con una grande bellezza nell'anima.

0: Ecco, la vicenda è quella di ciò che, diciamo, accade in questi rapporti dove la donna con i sei bambini è costretta così in qualche maniera anche ad affidarsi, a dipendere a questa coppia di soci, soprattutto al ragazzo che è, diciamo, il lavoratore più abile quando lavora.
1: Alessandro Serenelli ha allora 20 anni. È un giovane chiuso e scontroso che la mancanza della madre morta in manicomio e il padre alcolizzato hanno duramente segnato. I Serenelli e i Goretti vivono e lavorano insieme ormai da alcuni anni e la costante vicinanza di Maria diventa per lui una tentazione e un'ossessione.
2: No, no, no, no, no, no, no.
0: Un giorno per un pretesto di carità,

0: E il ragazzo gli ha detto: domani devo recarmi alla festa in paese, devo recarmi a messa, stirami la camicia. È Maria che fa i lavori di casa. E Maria capisce che forse c'è, no? Una minaccia, però ecco, si reca lo stesso a compiere il suo umile servizio di stirare la camicia del ragazzo e il ragazzo ne approfitta per aggredirla, chiudere la porta, cercare di costringerla al male. La bambina non può difendersi in altro modo che con quello che ha imparato, sa un po' di comandamenti, sa che Dio non vuole, sa che c'è il peccato, sa che c'è l'inferno. È tutta la sua teologia, però è la teologia della sua dignità. E le dice: che fai? No, non farlo, è un peccato, vai all'inferno.
1: Vieni dentro che ti devo parlare.
2: No, parlami qui, è lo stesso.
1: No, quello che sta da dire posso dire, no, vieni.
2: No, lasciami, lasciami.
1: Anna, vieni.
2: Stefano, lasciami, lasciami.

0: Guarda che se non vuoi stavolta t'ammazzo. Voi?
1: No.
2: Il ragazzo viene così quasi accecato dalla sua passione e davanti alla resistenza della bambina prende un punteruolo di quelli che si usavano per sgranare le pannocchie e le infligge 14 colpi nel ventre e poi nella schiena mentre la ragazza cerca di fuggire.
0: L'ultimo, vai l'ultimo! Vai!
1: No, no!

0: È il 5 luglio 1902. Mentre i carabinieri arrestano Alessandro, Maria viene portata all'ospedale di Nettuno. Per salvarla, viene tentato un intervento chirurgico, che deve essere però effettuato senza anestesia, ma che si rivela inutile.
1: Maria giunge all'ospedale di Nettuno e ondeggia tra due momenti. Ci sono i momenti del delirio, in cui affiora la paura, in cui la sentono ripetere non farlo, non farlo, è peccato.
0: Quando il mattino dopo il parroco che è venuto a trovarla le chiede se vuole perdonare Alessandro, il suo feritore, i testimoni la sentono rispondere:
2: sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga vicino a me, in paradiso.

Penso che l'insegnamento di Santa Maria Goretti sia particolarmente significativo oggi, in un contesto nel quale la realtà del corpo, le espressioni del corpo, la sessualità,

è così banalizzata e mercificata, Santa Maria Goretti ci dice che anzitutto il corpo ha un valore immenso, ha un significato grande, e questo non può essere svenduto in maniera banale e sciocca al primo che arriva. Quindi non tanto un discorso su di una purezza che oggi i ragazzi non comprendono, ma sul significato, il valore della corporeità.

0: pace. Ma anche nella storia di Maria Goretti c'è un'altra storia, che è quella del suo killer, il quale viene arrestato, viene incarcerato e attraverso l'espiazione della colpa si arriva addirittura al perdono e al riconoscimento delle proprie colpe e del perdono che chiede agli uomini, ma soprattutto a Dio. E quindi la rinascita di un killer che si trasforma in una persona mite e buona, e che, posso dire, questo è il vero miracolo, oltre a quello di Maria Goretti.
1: In cielo pregherò per lui.
2: Maria muore di peritonite il 6 luglio 1902. Due giorni dopo, nella cappella dell'ospedale, viene celebrato il suo funerale, a cui partecipa una folla numerosissima. Da subito comincia il culto spontaneo della piccola martire e alla sua intercessione vengono attribuite guarigioni miracolose. Grazie a due di esse, riconosciute dalla Chiesa, Maria Goretti verrà beatificata l'11 dicembre 1947.

0: Il suo assassino, Alessandro Serenelli, che per la legge di allora, non avendo compiuto 21 anni, è ancora minorenne, viene condannato a 30 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere giudiziario di Noto, in Sicilia, ne sconterà 27 e ne uscirà totalmente cambiato.
1: Questo rappresenta l'incontro famoso di Alessandro, l'uccisore, Mamma Assunta, nel 34, che Alessandro esce dal carcere nel 29. Sentiva l'esigenza proprio di incontrare Assunta, dopo 30 anni si incontrano, qui nella sala a casa mia. Mi perdonate anche voi, ma ti è perdonato Marietta, dice la mamma. Ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? Era la vigilia del Natale del 34.
2: I primi tempi vivrà una ribellione contro tutto e contro tutti, poi dirà che in un sogno le è apparso Maria e gli ha offerto, così sorridendo, dei fiori e gli ha detto: ti aspetto con me in paradiso. Il ragazzo si converte, sarà uno dei testimoni al suo processo. Nel paese, a Corinaldo, un giorno di Natale di tanti anni dopo, lo vedranno accostarsi alla comunione assieme alla mamma di Maria Goretti. Ecco. E poi sarà presente in piazza San Pietro il giorno in cui Maria Goretti verrà canonizzata, e sarà la prima canonizzazione della storia, alla quale è presente una tale massa di popolo, e anche l'anno santo, il 1950, una tale massa di popolo che per la prima volta la canonizzazione viene celebrata all'aperto, in piazza San Pietro. E sarà la festa della purezza, di una fede semplice, umile, capace di affidarsi a Dio anche nelle circostanze più dolorose. E il Papa la offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia e del mondo come segno di purezza, ma anche di forza.
0: La Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il 6 luglio, cioè il giorno della sua morte, che è, come per tutti i santi, anche giorno della sua nascita al cielo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Timor-Est, la sua natura e i suoi ragazzi. Sono queste le vere risorse del piccolo stato resosi indipendente dall'Indonesia nel 1999 dopo una guerra civile e dopo alcuni decenni di alterne dominazioni. Ed è questo il terreno di lavoro dei salesiani di Don Bosco, che insieme alle figlie di Maria Ausiliatrice, presenti dal 1988, condividono la sfida quotidiana della popolazione locale nel rilanciare un'economia ancora ampiamente legata ad un'agricoltura di sussistenza, povera di strumenti di lavoro, in costante competizione con una natura non favorevole e causa di malnutrizione. Un noviziato, scuole di vario genere e grado, e numerose parrocchie di cui prendersi cura nei villaggi sparsi nella campagna timorese. La presenza salesiana a Timor-Est, nazione a maggioranza cristiano-cattolica, è ormai consolidata, grazie ad una tradizione missionaria avviata con scarso successo nel 1927, ma radicatasi dal 1947 con il beneplacito del Portogallo, di cui la parte orientale di Timor è stata colonia fino al 1974. I salesiani sono ampiamente tollerati anche nella confinante Indonesia, musulmana. La dedizione costante e qualificata alle giovani generazioni rende infatti ben accetta ovunque nell'isola l'opera educativa e professionalizzante di salesiani e figlie di Maria Ausiliatrice. La consuetudine e la passione all'educazione giovanile si esprimono a Timor-Est e in Indonesia in strutture scolastiche e parrocchiali essenziali, spesso povere, ma con spazi e strumenti il più possibile pensati per ospitare bambini e ragazzi nei diversi momenti della crescita. Spazi per il gioco e lo sport, spazi per l'accoglienza e ospitalità ai più poveri e spazi per lo studio e l'apprendimento di un mestiere. L'economia timorese, infatti, sta dirigendosi a fatica verso una nuova cultura e rimane ancora legata alla sussistenza del nucleo familiare e della piccola comunità locale. L'apprendimento di un'istruzione primaria e magari di una professione

0: Sono quindi opportunità preziose per i giovani di Timor. E la progettualità salesiana si adegua alle necessità locali. In Timor Est penso che il contributo dei salesiani all'educazione sia in special modo dare speranza alla famiglia e alla società timorese, dando capacità intellettuale e competenze per lavorare, unite a una formazione morale e religiosa. Credo che diamo una formazione integrale in tutta Timor Est, e specialmente in questa parte del paese, per l'inserimento nella società. Lavorando da molto tempo, c'è un buon apprezzamento anche da parte del governo e della società, specialmente dei genitori. Laboratori linguistici per lo studio dell'inglese e del portoghese, lingua ufficiale accanto al tetum e ad altre 18 lingue parlate, si affiancano all'apprendimento delle tecniche di confezione degli abiti, della cucina e della panificazione. Più ampia è poi la varietà degli insegnamenti tecnici che i giovani possono ricevere presso le scuole di Dili Comoro e Fatumaca, o il centro tecnico Don Bosco di Tigarasca, nella parte indonesiana dell'isola, e quello di Budidaya, nell'isola di Sumbu. L'elettronica, l'elettrotecnica e la meccanica sono discipline di primaria importanza per i salesiani e i laici, per lo più ex allievi, che li affiancano numerosi nell'insegnamento.
1: Tutto il lavoro di promozione che noi facciamo con i trattori e con gli attrezzi agricoli lo facciamo perché abbiamo alle spalle l'officina di meccanica della scuola, che serve di esercizio per i ragazzi, la preparazione per il futuro. Loro fanno lavori che sono di utilità immediata e perciò li entusiasma anche di più. E d'altra parte noi riusciamo ad andare avanti perché senza un'officina di appoggio i pezzi che si rompono e che si spaccano e che bisogna saldare, che bisogna aggiustare, bisogna sostituire, sono all'ordine del giorno. Non solo per i nostri trattori ma anche per gli agricoltori che cominciano ad avere i loro piccoli motocoltivatori con i loro piccoli attrezzi, vengono qui e sono contenti perché trovano un posto dove fanno facilmente il lavoro a buon mercato e così possono continuare la loro attività.

0: ma sono forse le discipline legate alla vita agricola e all'allevamento, quelle che più interessano i giovani che approdano nelle scuole salesiane di Timor Est. Capire Timor significa rendersi conto di come la maggior parte dei suoi 900.000 abitanti viva quasi in simbiosi con una campagna la cui produttività è fortemente condizionata dai regimi monsonici. I 15.000 km quadrati della estensione di Timor Est sono infatti divisibili in tre fasce climatiche, con diversa capacità produttiva e diversa varietà di produzioni ortofrutticole e cerealicole. Il riso è senza dubbio la fonte principale di lavoro e alimentazione. Da un buon raccolto di riso dipende la vita delle famiglie. Noi qui siamo agricoltori e l'unico lavoro che possiamo fare è questo, l'agricoltura. Altri non sono possibili. Fonte di vita sono per noi la risaia e poi l'orto, dove piantiamo anche un po' di grano turco e di arachidi. Ma soprattutto la risaia, per poter fare le riserve per tutto l'anno. È questa l'attività che svolgiamo qui. Ma coltivare il riso significa predisporre un terreno per una buona irrigazione durante le varie fasi di vita della coltura e disporre di macchinari che facilitino la preparazione e la mietitura. L'azione congiunta di salesiani e timoresi nel villaggio di Laga, presso Quelicai, ha portato alla realizzazione di un'opera di canalizzazione. L'esperienza quarantennale del missionario Don Eligio Locatelli ha messo a frutto le reciproche conoscenze tecniche, disponibilità di macchinari e capacità di interazione con la burocrazia locale. Il canale, finito di scavare nel 2004, viene ispezionato alla presenza del capo del subdistretto di Mocao, ex allievo della scuola elementare salesiana di Portumaca.
1: Ci siamo impegnati a rimettere in sistema un sistema di irrigazione che l'Indonesia aveva costruito negli anni 80. Nel 2000 un'inondazione ha rotto la diga e allora l'acqua si è abbassata e non poteva entrare più nel canale di irrigazione. Il nostro problema è stato quello di andare più a

0: monte, fare in maniera che l'acqua entrasse nel canale, rimettere in sesto il canale perché in molti posti era rovinato. Sono 8 chilometri di canale che irrigano più di 1500 ettari di terreno. Ciò vuol dire che sono più di 1000 famiglie, che mangiano e che lavorano e che si occupano.
1: Il riso è vita e il lavoro condiviso diventa festa per la comunità locale, di cui i salesiani sono ormai parte integrante.

0: La presenza missionaria si alimenta giorno per giorno su base di fiducia reciproca fatta di condivisione delle medesime necessità e obiettivi. La presenza dei salesiani ci raduna, ci fa lavorare insieme, ci aiuta anche a sentirci più solidali tra di noi. Questo influsso è reale. I salesiani sono l'unica presenza amica che abbiamo, perché quando ci rivolgiamo agli altri, sia al governo che altri di passaggio, non riusciamo ad ottenere molte cose. Ma attraverso che cosa passa il riscatto del popolo timorese?
1: L'aiuto che può ricevere per fare la sua attività agricola, perché è l'unica che c'è.
0: Timor Est è un paese povero, ma abitato da un popolo tenace, il cui bisogno primario è poter disporre di mezzi e denari per poter sostenere da solo le proprie attività. Col tempo.
1: Va bene, arriverà questo tempo, ma ci vuol tempo perché arrivino a questo qui. Anche perché il lavoro è condizionato da troppi fattori che sono insistenti e che peggiorano. La mancanza di acqua diventa sempre più grave, perché difatti il clima è sempre più scarso in pioggia, e le piaghe che vengono, e poi il rincaro di quello che potrebbe mettere le macchine anche a lavorare.
0: Per ora infrastrutture e strumenti di lavoro sono carenti e Timor va sostenuta con progetti ad hoc.
1: Gente che venga sul posto e che cerchi di penetrare un po' nelle difficoltà locali, non pensare ma in Africa è così, ma in altre nazioni è così, ma in America è così e si è riusciti. Qui sono le difficoltà che ci sono in America e in Africa, ci sono anche qui, però condizionate da altri fattori climatici e di suolo e di cose del genere.

0: la piccola Timor Est fatica a sentire il richiamo delle città. Rimane necessariamente aggrappata alla propria campagna. Ad una natura dalla bellezza intatta e difficile da dominare. E si propone agli aiuti e agli investimenti esterni con la sola garanzia della tenacia e semplicità della propria gente. Le giovani generazioni sono la ragione dell'opera salesiana.
1: Siamo qui con i bambini timoresi che sono proprio il futuro, che sono il futuro di Timor. Sono allegri, ci vuol poco farli stare allegri. Una delle nostre esperienze, delle mie esperienze qui vicino a Fatumaca, quando aspettano il panino per Natale e per la Pasqua, comincia subito la prima domenica d'Avvento a chiedere: è il panino di Natale, c'è o non c'è quest'anno? Farli contenti con un panino, anche se molto secco, senza companatico, è un'allegria anche per noi.
0: Io non voglio altro dai giovani che si facciano buoni e che siano sempre allegri, diceva Giovanni Bosco, fondatore della famiglia salesiana. Fatica e gioia condivisa. E un piccolissimo regalo, due volte l'anno.

Se si può, si potrebbe anche in una terza occasione, che sarebbe la giornata del patrono del villaggio, che loro anche preparano con entusiasmo e in cui si aspettano anche di avere un po' di dolci in bocca. È una gioia, molto buon mercato, in portoghese la chiamano allegria barata, cioè una gioia a buon prezzo e che non costa niente, ma che però...

Salute, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi una puntata imperdibile, tanti consigli per la vostra salute. A partire con noi il nostro medico di medicina generale, il nostro medico di famiglia, perché risponderà a tante vostre domande, dalla stanchezza cronica di questo periodo, ma anche di anemia, di ferro basso, insomma tante sono le domande. E poi parleremo di trigliceridi alti, è un valore che ci mette tanta preoccupazione, e anche come devono essere distribuiti i grassi all'interno della nostra alimentazione. Ed ancora parleremo anche della salute del nostro intestino. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete, abbiamo trasformato davvero il nostro studio in un ambulatorio medico. Infatti io subito saluto e ringrazio la dottoressa Sara Caponigro. Benvenuta, bentornata, il nostro medico di famiglia, medico di medicina generale. Io ringrazio anche la signora Carla che sempre, ci aiuta, perché farà da paziente ovviamente alla dottoressa Caponigro. Perché oggi sono tante le domande che ci avete fatto, a partire da questa stanchezza, molti la chiamano stanchezza stagionale, ci sentiamo privi di energia.
1: Non è una vera e propria malattia definita, però è una sensazione che provano molti, soprattutto per svariati motivi. Ad esempio, in questo periodo dell'anno ci sono maggiori ore di luce, quindi maggiori ore di veglia. Questo si ripercuote sul nostro ritmo circadiano e quindi sul nostro sonno. E questo poi a cascata modifica tutte le nostre abitudini e può provocare stanchezza. Qual è il campanello d'allarme? Quando questa stanchezza pervade le nostre attività quotidiane ed è costante. Allora lì è importante indagare.
0: Cioè, cosa significa per tutto il giorno noi ci sentiamo privi di energia? Questo è il motivo, no?
1: Assolutamente, interferisce con la qualità della nostra giornata.
0: E qui adesso andremo ad indagare che cosa dobbiamo fare, quali consigli, quali valori dobbiamo più che altro misurare. Però iniziamo subito con la domanda che le fa Domenica, scrive da Roma, le chiede: ho 48 anni e la stanchezza non migliora con il riposo, è presente anche al risveglio con più dosi di caffè, cosa mi sta succedendo? Non è l'unica che ci ha scritto che si sente così in queste condizioni.
1: Infatti questa è una domanda molto comune nel mio ambulatorio e merita sempre attenzione, perché per me è sempre un campanello d'allarme, soprattutto se presente al risveglio e resistente comunque sia anche a dosi energetiche di caffè. Bisogna indagare se ad esempio è presente al mattino, potrebbe essere un campanello d'allarme sulla qualità del sonno che non è adeguata, potrebbe nascondere ad esempio una sindrome delle apnee notturne, ma noi dobbiamo anche indagare ed escludere delle patologie organiche come delle carenze, ad esempio la presenza di un'anemia, la presenza di una tireopatia, la presenza appunto di apnee notturne, quindi il russamento notturno, ma anche dei problemi metabolici come ad esempio il diabete, soprattutto se scompensato, oppure delle infezioni, delle patologie cardiache o delle patologie autoimmuni.
0: Ecco, le stiamo leggendo, insomma, tutto quello che ci potrebbe essere dietro una stanchezza cronica. E allora, come si fa? Cioè, il medico di famiglia, quando arrivano nel suo ambulatorio, dottoressa, che cosa fa? Che cosa dovrebbe fare un medico di famiglia? Immagino visitare il paziente e chiedere cosa.
1: Assolutamente. La prima cosa è appunto l'ascolto, cioè farsi raccontare da quanto tempo è presente questa stanchezza e quando nella giornata si presenta. È presente già al risveglio? Compare dopo i pasti? Cosa ti impedisce di fare? Hai problemi alla guida? Quindi queste sono le domande fondamentali. E poi passare alla visita medica proprio in persona. Quindi ad esempio, ecco, io chiedo alla signora Carla di mettersi a favore e ad esempio controllare subito le congiuntive, guardare le mucose, perché una mucosa pallida può essere sospetto di anemia e quindi che può dare stanchezza, ma anche chiedo alla signora Carla di mostrare la lingua. Ancora a favore comunque ci fa vedere se c'è pallore, quindi un sospetto appunto
0: di anemia.
1: Cioè
0: la lingua dovrebbe essere bianca, abbiamo visto sta benissimo la signora Carla.
1: Assolutamente, la signora Carla sta bene, ma invece se la lingua è pallida, la congiuntiva è pallida, è un sospetto di anemia e quindi questo può dare stanchezza perché i tessuti sono meno ossigenati. Poi vanno sempre esplorati i linfonodi, quindi io mi metto dietro la paziente e esploro i linfonodi laterocervicali e retronucali. Questo perché se sono ingrossati ovviamente è possibile che ci sia un'infezione latente. Quindi questo impegna il nostro sistema immunitario e può dare stanchezza. E ancora, sempre ponendomi dietro la paziente, esploro la ghiandola tiroide. Quindi chiederò alla signora Carla di deglutire, ingoiando la saliva, la tiroide, la ghiandola scorre sulle mie dita e quindi io posso vedere se ci sono delle tireopatie, quindi ad esempio un ipotiroidismo, sospettarlo e poi indagarlo con le analisi, e quindi questo rallenta il nostro metabolismo e può dare stanchezza.
0: E può dare stanchezza.
1: Ci sono anche però ad esempio delle cardiopatie, quindi noi ad esempio auscultando in questo modo, esplorando quindi proprio le aree cardiache in questo modo e poi misurando la pressione arteriosa, posso andare a verificare se ci sono delle alterazioni del ritmo che possono dare stanchezza o un'ipotensione, quindi una pressione bassa che ci dà spossatezza e quindi si traduce poi in stanchezza fisica.
0: Adesso rispondiamo a Giuseppe, le scrive da Verona a proposito di stanchezza e anemia. Si può avere il ferro basso e non essere anemici? Allora, a questo punto, quali segnali insomma, che mi potrebbero far sospettare che ho un ferro basso.
1: Quelli appunto che abbiamo esplorato ad esempio nella visita, le prime sono le più facili, certo, quelle delle mucose, però i sintomi sì, ci sono, cioè, quindi la risposta alla domanda è sì, può esserci, però con le analisi normali. Bisogna esplorare ad esempio il valore di ferritina, che è la nostra riserva di ferro. Se la ferritina è bassa e va richiesta nell'analisi, quindi non è diciamo nella routine presente, ci possono essere gli stessi sintomi di una carenza di ferro anche se le analisi non presentano i famosi asterischi, no? E quindi non sono lampanti.
0: Oltre alla ferritina, quali sono gli esami che noi dovremmo, insomma, il medico ci dovrebbe prescrivere? Emocromo sicuramente.
1: L'emocromo, il dosaggio del ferro circolante, la ferritina che quota le nostre riserve, la trasferrina che è il nostro trasportatore. Questo almeno come base, questa è una corretta indagine dell'assetto marziale.
0: Allora, se ci fosse l'anemia, come abbiamo visto, insomma, il medico di famiglia deve vedere la congiuntiva dell'occhio e la lingua, per cui deve far vedere, deve vedere se ci sono pallori, bisogna intervenire, poi ci dirà esattamente come bisognerebbe intervenire. Allora, noi donne forse siamo un po' più complicate sempre. C'è un periodo della nostra vita che è la menopausa, in cui soffriamo perché vediamo il nostro corpo anche cambiare e ci sono dei sintomi un po' che ci preoccupano magari. E in questo caso ci potrebbe essere proprio in menopausa anche una carenza di ferro, dottoressa?
1: Sì, ci potrebbe essere, ma non è molto comune. Proprio per questo, quando è presente, va sempre indagata. Questo perché nella menopausa viene a mancare ovviamente il ciclo mestruale, che nella donna è una delle prime cause di carenza di ferro. Quindi perché, bisogna chiedersi, la donna ha questa carenza? Va indagata immediatamente, perché potrebbe nascondere ad esempio delle perdite gastrointestinali, che vanno immediatamente corrette.
0: Esatto, bisogna capire esattamente. Poi parleremo anche della salute del nostro intestino, perché magari

0: E nel sangue occulto delle feci, insomma, ci potesse essere qualche traccia di sangue, beh, insomma, vanno assolutamente indagate, poi parleremo anche di colonoscopia. Allora, ci sono delle strategie, prima di parlare di farmaci, quali sono i farmaci che ci occorrono in caso di carenza di ferro, ci sono delle strategie alimentari che noi possiamo adottare per aumentare la nostra quota di ferro giornaliera?
1: Assolutamente sì, e come vediamo anche dalla grafica a casa, è importante associare al nostro alimento una quota di vitamina C, quindi associare degli alimenti che lo contengono per migliorarne l'assorbimento e la biodisponibilità. Quindi possiamo associare alla nostra proteina, in questo caso, bene, sono legumi, ma è uguale anche la carne, il pesce, con ad esempio un po' di limone, soprattutto non ad alta temperatura perché altrimenti la vitamina C si denatura, oppure associare spinaci a pomodori che contengono molta vitamina C. E ancora, ad esempio, consumare dell'insalata con degli agrumi. È importante anche conoscere gli alimenti da evitare e che impediscono l'assorbimento della vitamina C perché contengono degli antinutrienti e quindi non avvicinare al pasto il consumo di tè, caffè, vino rosso e latticini perché interferiscono con l'assorbimento del ferro.
0: Ci sono anche gli integratori. Allora, sono validi per tutti? Magari se una persona in questo momento si sente particolarmente stanca e convinta magari di avere una bassa dose di ferro, in realtà magari non è così. E allora a chi sono dedicati questi integratori che sembrerebbero essere innocui, ma in realtà non sono innocui, vero, dottoressa?
1: Assolutamente no. Anche l'integrazione deve essere strettamente personalizzata. Prima di tutto va documentata la carenza, perché non per tutti potrebbe essere sufficiente l'integratore, ma addirittura può essere necessario il farmaco. E poi vanno
0: Esatto.
1: considerate anche lo stato generale del paziente. Ci sono dei pazienti, ad esempio, bariatrici che sono stati operati in maniera malassorbitiva per il dimagrimento e che quindi non assorbono comunque correttamente il ferro e va utilizzato un'altra modalità, ad esempio la versione oro solubile, per dire. Quindi è importante
0: Perché è più disponibile
1: personalizzare.
0: l'oro
1: Sì,
0: solubile.
1: assolutamente. E quindi va altamente personalizzata l'integrazione e seguita nel tempo, perché non è detto che è necessaria poi a lungo.
0: Eh sì, allora rispondiamo adesso a Veronica, le scrive da Napoli, dottoressa, le chiede, mi è stata riscontrata la glicemia alta, vuol dire che ho il diabete, che cosa significa avere la glicemia alta, dottoressa? Che
1: Allora,
0: si
1: non
0: sta mangiando male, no?
1: allora,
0: Potrebbe,
1: non
0: insomma,
1: necessariamente è già una
0: esatto.
1: diagnosi di diabete, molto spesso invece è una diagnosi di disglicemia. Ad esempio, una glicemia a digiuno che viene riscontrata tra i valori di 100 e 125, oppure un'emoglobina glicosilata, quindi la media delle glicemie dei 3 mesi precedenti, tra 5,7 e 6,4, è un campanello d'allarme perché ci dice che il nostro corpo, se non si corregge immediatamente lo stile di vita, quindi terapia nutrizionale, attività fisica, da lì a 5-10 anni andrà incontro a un esordio di diabete mellito tipo 2. Quindi è importantissimo, proprio quella è una finestra, bisogna vederla come un'opportunità, una finestra di tempo in cui si può ancora intervenire, perché si può tornare indietro comunque dalla situazione di prediabete.
0: Ecco, prediabete, per cui insomma avere la glicemia alta non significa essere in una condizione di
1: Non
0: prediabete, però se si
1: necessariamente.
0: fosse in una condizione di prediabete, che cosa deve fare, che cosa deve attenzionare il medico di famiglia, come si svolge la visita?
1: Allora, prima di tutto deve prendere poi i parametri biomedici, quindi la prima cosa fondamentale è prendere la circonferenza vita, partire da là, quindi calcolare il BMI e poi prendere la circonferenza vita che io adesso chiedo alla signora Carla di
0: Esattamente, vediamo il
1: mettersi in piedi.
0: punto, no?
1: Il
0: Qual è il
1: punto è
0: punto?
1: importantissimo perché è proprio all'ombelico, quindi va presa questa misurazione qua. Perché l'ombelico? Perché è il punto in cui, grazie, si va a determinare il grasso viscerale. Quindi il grasso metabolicamente attivo, quindi quello più pericoloso, è che crea uno stato infiammatorio. Nella donna una circonferenza vita che va attenzionata è quella maggiore a 88 centimetri, mentre nell'uomo è maggiore a 102. E pensiamo anche quanto è importante questo valore, che ci dà già l'idea di una possibile insulinoresistenza.
0: E per cui bisogna fare attenzione, mi raccomando, e magari poi il medico di famiglia, e a quel punto che cosa bisogna fare? Il medico immagino darà una sorta di piano terapeutico per quanto riguarda l'alimentazione, no? Bisogna seguire una
1: Assolutamente,
0: sana
1: o
0: alimentazione.
1: indirizzare subito ad una terapia nutrizionale con consigli non generici, ma consigli scritti che responsabilizzano il paziente. E poi contemporaneamente anche stilare un piano di attività fisica, anche considerando le eventuali barriere comunque motorie del paziente stesso, ma va considerata come terapia vera e propria.
0: Soprattutto noi donne, perché la menopausa, come ho detto prima, stravolge un po' la vita.

0: e vediamo il nostro corpo un po' cambiare. Grazie ovviamente alla dottoressa Caponigro, grazie ovviamente alla signora Carla. Adesso seguitemi. A proposito, abbiamo parlato di glicemia, abbiamo parlato di stanchezza cronica. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Carla Ferreri, che è farmacista, ricercatrice del CNR, Consiglio Nazionale ovviamente delle Ricerche di Bologna, e è una dei massimi esperti di grassi, di lipidomica. I grassi, perché la dottoressa, la professoressa ci vuole bene ai grassi, dobbiamo voler bene anche noi ai grassi. Anzi, io vorrei far vedere subito il libro che ha scritto la dottoressa: Grassi, buoni, cattivi o in equilibrio? E proprio questo noi vogliamo indagare, e vogliamo dare anche dei consigli, perché io lo dico sempre che quando noi facciamo le analisi del sangue, uno dei valori più attenzionati e che ci preoccupa di più sono i trigliceridi alti. Innanzitutto, che cosa sono? Sempre così negativi sono i trigliceridi alti, dottoressa?
1: Nel ringraziarla di dare tanta importanza ai grassi con questa trasmissione che è molto seguita,
0: sì, grazie.
1: Devo dire che i trigliceridi sono una spia, perché quando li vediamo salire in circolo, ne misuriamo la quantità, non la qualità. Però invece l'aumento della quantità significa che la qualità è pessima.
0: Ah, ok. Per cui devono essere in equilibrio, come lei scrive nel libro.
1: Quindi
0: no?
1: È veramente una spia, come uno che bussa il campanello.
0: Certo.
1: E dice: stai attento, hai visto nel tuo carrello della spesa che tipo di alimenti hai messo e che cosa questi alimenti contengono in quanto grassi? Perché è molto importante dire che il trigliceride è solo una transizione, cioè quello che di grasso noi ingeriamo, per passare a dei grassi molto molto più importanti grazie al nostro fegato, che trasforma i trigliceridi in fosfolipidi.
0: I trigliceridi sono sempre accompagnati dal colesterolo, dottoressa, e anche qui, anche in questo caso, il colesterolo è sempre il nemico numero uno, dottoressa?
1: Non è affatto un nemico, perché il colesterolo, se non ci fosse, si dovrebbe inventarlo, ma in effetti lo produciamo noi. Noi produciamo quasi un grammo di colesterolo al giorno nel nostro organismo. Diciamo che ne ingeriamo meno di quanto ne prepariamo. Perché lo prepariamo? Perché se i grassi sono sbagliati e sono di un solo tipo, quindi non sono in equilibrio, il colesterolo è una specie di accomodatore. Dire: organizzatevi un po' meglio, visto che la vostra struttura non è proprio quella che serve alla nostra cellula.
0: E allora facciamo una distinzione proprio dei grassi. Abbiamo capito che i grassi non sono nemici, non sono cattivi. Vengono studiati, la lipidomica, mi piace molto questa scienza che vuole bene ai grassi, li studia e li divide. Allora, dividiamolo anche noi per far capire meglio ai nostri amici a casa.
1: I grassi li leggiamo anche sulle etichette, esatto, che sono dietro gli alimenti. Leggiamo grassi totali e grassi saturi. Però vedete, lì sono scritti proprio i grassi che non leggiamo sull'etichetta, ma sono quelli che per sottrazione dai grassi saturi restano nell'alimento. Monoinsaturi è il principe degli alimenti che contiene monoinsaturi, oltre il 70% è l'olio extravergine di oliva, che si chiama extravergine perché il segreto dell'olio di oliva extravergine è il contenuto di antiossidanti molto importanti. Poi abbiamo i poliinsaturi. Per i poliinsaturi c'è una grande allerta da dare a tutti quanti. Perché? Noi nel nostro genoma, nel nostro DNA, non abbiamo le informazioni per produrre poliinsaturi, né omega 3 né omega 6. E uno si meraviglia, dice: com'è possibile che le nostre cellule contengano qualcosa che non possiamo preparare? Ma in realtà molte altre molecole non possiamo preparare, come l'acqua, non ne facciamo sufficienza, le vitamine, i minerali, sono grassi essenziali.
0: Essenziali che devono essere bilanciati, leggevamo nel cartello.
1: Che infatti dalla fine del secolo scorso c'è stato un grande allarme, che è partito da Harvard, perché nella nostra dieta usuale noi abbiamo molti più alimenti che contengono omega 6 rispetto agli alimenti che contengono omega 3. Questa è una cosa che bisogna attenzionare nel carrello della spesa.
0: Esatto, questo è importante. Vi diremo esattamente quali sono gli alimenti che contengono omega 6, quelli che invece contengono gli omega 3. È un fatto di bilanciamento, non devono essere esclusi né uno né gli altri. No, questo è importante. Chi è a dieta li deve escludere totalmente dalla propria dieta giornaliera, quotidiana, dalla propria alimentazione?
1: Partiamo dal fatto che se accumuliamo grassi sono quelli sbagliati, sia se alziamo i trigliceridi, sia se il nostro tessuto adiposo aumenta. Quindi bisogna cambiare l'alimentazione, questa è la prima cosa. E nel fare questo dobbiamo capire che tipo di grasso dobbiamo usare. Eliminarli completamente è l'errore più grande che possiamo fare, perché così congeliamo la situazione che non può cambiare.
0: Allora, sono amici, i grassi sono amici, non li dobbiamo togliere assolutamente dalla nostra alimentazione, dobbiamo trovare un equilibrio. Come? In che modo? Ebbene, la dottoressa ci dirà anche delle piccole, fantastiche ricette che ci possono aiutare in questo senso, ma vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
8: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Carla Ferreri. Beh, stiamo parlando di grassi. Grassi, noi dobbiamo trovare un equilibrio con questi grassi. Grassi che fanno bene alla nostra salute. Lei prima ha accennato al cuore della nostra dieta mediterranea, che è l'olio extravergine d'oliva, però in realtà noi possiamo consumare soltanto l'olio evo oppure potremmo fare anche un mix di altri oli vegetali, dottoressa?
9: È molto consigliabile mescolare l'olio evo con un po' di olio che contiene omega 3.
8: L'olio di lino, ci può fare qualche esempio?
9: L'olio di lino, la gente non gli piace l'olio di lino perché un po' puzza, un po' si attacca un po' alla lingua, ma se si mette quello che c'è scritto in questa ricetta, cioè un cucchiaino di olio di lino in 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, si sente di meno l'olio di lino ed è l'ideale per condire a freddo l'insalata o una zuppa a freddo con questo mix. Perché? Perché l'olio extravergine di oliva contiene monoinsaturi, abbiamo detto. L'olio di lino è il migliore olio che contiene omega 3. Siccome gli omega 3 sono già scarsi negli altri alimenti e noi non li possiamo preparare, l'olio di lino contiene acido alfa-linolenico, è un nome un po' ostico, ma è il suo componente principale, che è un omega 3 da cui discendono gli altri omega 3 che servono per tutti i nostri tessuti, il cuore, il cervello, contengono omega 3. Se noi non li mangiamo sufficientemente, le cellule non possono né formarsi né rigenerarsi.
8: Allora, c'è tanta qui c'è tanta confusione anche quando si parla di burro e di margarina. Allora, molte persone pensano che mangiare la margarina sia un alimento più leggero rispetto al burro e dunque se è più leggero fa meno male alla nostra salute. Che cosa c'è di vero?
9: Soprattutto perché dicono la margarina è vegetale.
8: Esatto,
9: ma esiste l'albero della margarina? Io lo dico sempre, lo chiedo sempre che mi portassero l'albero della margarina. Non esiste. La margarina è fatta in laboratorio, si insuffla idrogeno in presenza di un metallo per un certo periodo di tempo, finché l'olio che è liquido diventa semisolido. Si chiama idrogenazione parziale. Questo è completamente finta, la margarina, quindi non va assolutamente presa perché ha degli

0: di grassi che insaturi, che non sono più i naturali, ma si chiamano trans.
1: Per cui, insomma,
0: gli acidi grassi trans sono stati esclusi dall'America. La FDA americana ha detto che negli alimenti deve essere 0% di trans. In Europa non siamo ancora a questo punto.
1: Ancora c'è tanto
0: non
1: consumo
0: abbiamo,
1: di margarina.
0: E non abbiamo la legge.
1: E non abbiamo la legge.
0: Quindi
1: per cui
0: bisogna decidere, il consumatore deve decidere cosa fare.
1: Esatto, mangiamoci un po' di burro che non ha mai fatto male a nessuno.
0: Esatto, magari diciamo il burro può essere mescolato, questa volta con l'olio extravergine di oliva, per non avere tutto burro. Io lo faccio normalmente nella preparazione dei dolci, perché il burro un pochino dà un po' di sapore, lo rende più gradevole, però il resto della quota di grasso di un dolce, di un biscotto,
1: olio vegetale,
0: di una torta, è un olio extravergine di oliva.
1: Certo che va benissimo. E allora i grassi vegetali, quali sono i grassi vegetali che noi abbiamo detto, la margherina, insomma, escludetela dalla vostra alimentazione, però ci sono dei grassi vegetali che noi dovremmo mettere sulla nostra...
0: Allora, nella colazione potremmo fare questo, cioè scegliere di mettere della frutta secca. Voi vedete le noci qui, abbiamo proprio le noci. Io consiglio di aprire la noce a metà e vedere la forma del gheriglio. Il gheriglio è a forma di cervello,
1: esatto.
0: Quindi quello è proprio l'indicazione a che cosa fa bene. Fatelo vedere anche ai bambini, così
1: la frutta
0: resta
1: secca, anche in questo caso la frutta secca, un mix di frutta secca può andare
0: a favore della noce, perché la noce contiene omega 3.
1: E invece per quanto riguarda i grassi animali?
0: Grassi animali deve stare sulla cima il pesce. Perché il pesce di piccola taglia, alici, sardine, sgombri, raramente il salmone che vediamo lì e raramente il pesce spada o il tonno, perché sono pesci grandi che con l'inquinamento dei mari si riempiono di metalli pesanti durante la vita.
1: E, oltre al pesce, no, dottoressa, per fare un pieno di omega 3 e anche di omega 6, perché abbiamo detto che è un equilibrio,
0: brava,
1: deve essere.
0: Infatti
1: questo
0: l'eccesso di omega 3 fa male tal quale come l'eccesso
1: Di omega
0: 6. Allora, oggi c'è uova e carne di animali allevati a pascolo o a terra, galline che mangiano i semi di lino. Noi siamo consumatori, spingiamo il mercato, compriamo quello.
1: Certo.
0: Perché dobbiamo comprare le altre cose che non sono allevate a terra? Se noi scegliamo allevato a terra o al pascolo, vedete che i mercati si shiftano.
1: Certo,
0: e questo è il nostro compito di consapevolezza del
1: consumatore.
0: Magari
1: biologico sarebbe anche meglio, dottoressa?
0: Sì, se è il vero biologico, senz'altro.
1: Esatto. E allora, per quanto riguarda invece gli omega 6, abbiamo detto la frutta secca, mandorle e nocciole. Allora, se volessimo fare, non lo so, uno spezzafame.
0: Le olive.
1: Perché le olive,
0: le olive sono praticamente la stessa composizione dell'olio extravergine di oliva, cioè monoinsaturo. Ed è l'ideale, perché un sacchetto di olive si porta dappertutto ed è più facile magari di altri tipi di... invece di abbondare troppo di frutta secca, l'oliva contiene anche un po' meno grassi della frutta secca ed è molto piacevole, non salata.
1: Allora, mi piace molto il... come dice anche la dottoressa Ferrari, questo mixare un po' gli alimenti, no? Abbiamo capito, mixare, miscelare l'olio d'oliva con l'olio di semi di lino, questo è importante. Vale anche questo per la frutta secca. Lei ha detto le noci, però in realtà lei spinge anche in questo caso per fare una miscela di questi semi oleosi.
0: Nocciole,
1: no?
0: Noci e nocciole è l'ideale. Perché omega 3, omega 6 e monoinsaturi, noci e nocciole è l'ideale.
1: Esatto. E allora, dottoressa, se un grasso però è cotto male o è conservato male, può fare davvero tanti danni alla nostra salute?
0: L'olio extravergine di oliva non ha questo pericolo perché ha gli antiossidanti buoni, ma tutti gli altri oli, l'olio di girasole, noi friggiamo con l'olio di girasole, magari la pentola, la padella diventa molto calda, lì si ossida tutto, diventano grassi trans, lì nella padella. Quindi non è buono fare la frittura con oli che contengono poliinsaturi. L'olio di arachidi, che sarebbe l'altro olio consigliato, insomma,
1: esatto, perché ha un alto punto di fumo, no? Se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Ma perché contiene molti saturi che non si trasformano col calore. Io consiglio sempre di asciugare bene il pezzetto che viene dalla frittura, perché lì leviamo via 2-3 grammi di grasso nel mentre asciughiamo.
1: Per cui, insomma,
0: quindi diminuisce l'effetto dell'olio che appunto resta nella, attorno alla frittura.
1: Allora, nel libro della dottoressa, io ripeto, grassi buoni, cattivi o in

0: Ci sono anche delle ricette molto facili da fare e in equilibrio. Ce ne vuole regalare una che è all'interno di questo libro?
1: La lasagna vegetariana è quella che poi mettendo diciamo la besciamella con il latte di avena e senza il formaggio normale, ma un formaggio vegetale, è ideale
0: E queste
1: perché.
0: sono le dosi ideali in realtà, e
1: Esatto,
0: questa è la grammatura giusta.
1: perché sono calcolate con un algoritmo che abbiamo messo a punto recentemente, sul quale ho fatto anche una startup per questo, perché io penso che l'innovazione deve entrare nelle case di tutti, quindi siamo così. E vedete che c'è un mix di bellissime
0: C'è la
1: cose
0: lasagna, ma ci sono
1: sane.
0: anche delle crocchette, se non sbaglio. Beh,
1: Crocchette di
0: comunque se
1: pesce.
0: crocchette
1: I
0: di
1: bambini
0: pesce,
1: devono mangiare pesce
0: è questo.
1: 4-5 volte alla settimana,
0: È
1: se
0: difficile,
1: no
0: dottoressa,
1: è
0: questo.
1: difficile, ma
0: Speriamo
1: le
0: di vincere questa battaglia, no? Ma anche
1: nonne
0: tutti
1: devono
0: noi,
1: impegnarsi,
0: ma
1: le
0: anche noi,
1: nonne.
0: anche con noi, non solo i bambini, ma anche le persone di una certa età, insomma, che faticano a cucinare e a mangiare pesce. Grazie, grazie di
1: Grazie a
0: cuore
1: voi.
0: alla dottoressa Ferrari. Adesso seguitemi a proposito di alimentazione. Adesso parliamo dei disturbi del nostro intestino. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Vito Mandarino, benvenuto. Io, dirigente medico dell'unità di gastroenterologia e endoscopia digestiva all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Oggi vogliamo fare prevenzione, vogliamo capire esattamente come dobbiamo trattare il nostro intestino, perché purtroppo io ricordo che le patologie intestinali sono molto diffuse. Ricordo che il tumore del colon retto è il secondo tumore più diffuso. Però iniziamo subito con una domanda, caro dottor Mandarino. Le scrive Sandro da Genova, le chiede: ho 40 anni e dei casi di tumore al colon in famiglia. Faccio una dieta sana e non ho nessun sintomo. Devo fare comunque dei controlli? 40
2: Buongiorno
0: anni, buongiorno.
2: a voi e vi ringrazio molto per l'invito. Mi fa molto piacere parlare di un tema come l'endoscopia e come la prevenzione. Rispondo al nostro gentile utente. La coloscopia è importante per molte persone, ne parleremo per lo screening del tumore del colon retto. In caso di familiarità, è
0: Per cui deve fare
2: sicuramente
0: la coloscopia il
2: sì,
0: nostro Sandro.
2: deve fare la coloscopia per la sua familiarità, probabilmente dovrà anticipare rispetto ai normali pazienti in relazione all'età di insorgenza dei genitori che hanno avuto questa patologia, ma lo voglio anche rassicurare, il fatto che qualcuno in famiglia abbia avuto una patologia del genere non espone al 100% i pazienti di sviluppare lo stesso problema, ma sicuramente li spinge a fare dei follow-up sicuramente molto più precoci rispetto alla popolazione generale, che poi andranno personalizzati rispetto a
0: Ah,
2: quello che si
0: certo.
2: troverà durante l'esame
0: E
2: endoscopico.
0: allora questa è la storia di Sandro, capiremo esattamente che cosa è oggi la colonoscopia, quali sono, anzi lei ha portato anche degli strumenti di cui poi parleremo, però quali sono le patologie che possono interessare il nostro colon retto?
2: L'endoscopia ci permette di visualizzare la mucosa e quindi ci permette di fare diagnosi di tutte le principali patologie che colpiscono il colon retto. La buona notizia è che non sono solamente polipi del colon retto, che sono i precursori del tumore del colon retto, ma siamo in grado di diagnosticare anche, ad esempio, malattie infiammatorie intestinali croniche, come la colite ulcerosa, come il morbo di Crohn, e siamo in grado anche di diagnosticare la diverticolosi, una patologia che colpisce moltissimi soggetti, soprattutto sopra i 50 anni, ma anche patologie anorettali, come per esempio le emorroidi.
0: E parliamo di sintomi. E quali sono i sintomi che ci dovrebbero mettere in allarme, dottora Mandarino?
2: Ci sono vari sintomi che possono essere un campanello d'allarme che un paziente possa aver sviluppato un tumore del colon retto. Uno di questi, per esempio, è l'anemia, cioè quando l'emoglobina, gli esami del sangue, scende di valore, lì possiamo pensare a un sanguinamento cronico e quindi può essere un allarme che ci spinge a dover escludere quella patologia. Oppure, molto più grossolanamente, la presenza di sangue nelle feci può indicarci un sintomo può essere un campanello d'allarme per questa patologia. Inoltre, in generale, l'astenia può assolutamente essere indicatore che si sia stiamo e ci possa essere un processo di questo tipo nel nostro intestino, ma anche un'alterazione delle nostre abitudini intestinali, quindi ad esempio un periodo di diarrea o un periodo improvviso di stipsi, di blocco intestinale, a quel punto dobbiamo assolutamente escludere un tumore del colon retto.
0: Ecco, il dolore addominale, leggevo
2: Anche il
0: anche il
2: dolore
0: dolore
2: addominale,
0: addominale,
2: certo.
0: insomma, continuativo, che non si ferma
2: Assolutamente.
0: nel tempo. Allora, torniamo a parlare di esami, perché insomma, a Sandro lei le ha consigliato.

0: consigliato di fare assolutamente una colonoscopia. Quali sono gli esami per controllare il nostro intestino?
1: Ci sono vari esami che possono diagnosticare o comunque possono far sospettare il tumore del colon retto. Il primo esame, quello di primo livello, è il test sangue occulto fecale. Quando noi ci sottoponiamo a questo test semplicemente raccogliendo delle feci, in caso di risultato positivo dobbiamo approfondire sicuramente la questione. L'esame principe, il gold standard per fare diagnosi di questa patologia è la colonoscopia, quindi è un esame endoscopico che permette di visualizzare la mucosa dell'intestino, ma possiamo avere anche delle alternative. Una di queste è appunto la colonoscopia virtuale, è un esame radiologico.
0: Oggi vedremo tutto, cioè nel senso spiegheremo esattamente chi può fare quella virtuale, chi deve fare quella virtuale, chi quella tradizionale, e però il primo step è sicuramente la ricerca del sangue occulto nelle feci, questo anche perché è lo screening gratuito che viene offerto un po' in modalità diverse, un po' in tutte le regioni. Quando risulta positivo è sempre necessario, dottore, un approfondimento?
1: Ecco, questa è un'altra rassicurazione che voglio fare, nel senso che quando il sangue occulto fecale è positivo è assolutamente necessario un approfondimento, che deve essere la colonoscopia. Ma quando questo test è positivo non vuol dire automaticamente che un paziente ha sviluppato una patologia tumorale del colon retto. Sì, quando è positivo è assolutamente consigliabile approfondire, perché c'è qualcosa nell'intestino che sanguina cronicamente, e anche se noi non siamo in grado di vedere visivamente, macroscopicamente, il sangue nelle feci, dobbiamo esaminare, dobbiamo analizzare da dove viene quella fonte di microsanguinamento.
0: Allora, parliamo della colonoscopia tradizionale, poi parleremo di quella virtuale, a chi dedicata quella virtuale, anche perché adesso sta entrando in gioco anche l'intelligenza artificiale, insomma ci vorranno magari un po' di anni. Allora, la colonoscopia, quella tradizionale, come si esegue? È più che altro la preparazione, immagino, che possa dar fastidio al paziente, è vero, dottore?
1: Giusto. La colonoscopia tradizionale si esegue in un setting ambulatoriale, quindi il paziente viene a fare l'esame che dura 20-30 minuti, poi vedremo che durante la colonoscopia possiamo asportare anche i polipi, e quindi questo è il vantaggio in più della colonoscopia. Ci sono due cose che hanno sempre spaventato i pazienti storicamente. La prima è la preparazione intestinale, cioè per...
0: Che pessima, dottore, chi l'ho fatta, lo posso dire, al momento, insomma, non è gradevole, diciamo così, cambieranno un po'
1: È assolutamente un punto dolente di questo esame. La buona notizia è che però negli ultimi anni, soprattutto, i famosi beveroni sono diventati... hanno un sapore più piacevole, soprattutto il volume di liquido che si deve assumere è ridotto rispetto a
0: lei ha portato passati. Quello strumento, che cos'è esattamente, dottor Mandarino?
1: Dunque, questo è un device che possiamo usare nel corso della colonoscopia, e si chiama ansa da polipectomia. È un catetere di plastica che noi introduciamo attraverso l'endoscopio. Come vedete, questo è il manipolo che di solito regge un infermiere, si apre facendo sporgere questa porzione metallica, chiudendo questa porzione metallica e catturando il polipo, siamo in grado appunto di tagliare il polipo. Quindi, come vedete, sono dei device molto semplici
0: che
1: permettono di fare prevenzione.
0: Questo è lo strumento, il device che serve proprio per fare la colonoscopia tradizionale. Questo ha un vantaggio, nel senso, quando l'endoscopista entra e vede che c'è un polipo, lo asporta direttamente, vero?
1: Esatto,
0: dottore?
1: Questo è il vantaggio assolutamente molto molto importante della colonoscopia.
0: E siamo entrati nel suo studio, se non sbaglio.
1: Esatto, qui stiamo facendo una colonoscopia, stiamo esaminando appunto la mucosa del colon. Come vedete, riusciamo a guardare tutto molto attentamente, dobbiamo assolutamente stare attenti a ogni alterazione microscopica del colon, perché i polipi possono essere molto molto piccoli. E come vedete abbiamo trovato un polipo e stiamo utilizzando il device che vi ho mostrato, cioè questo cacchio di metallo che
0: va
1: circonda il polipo, e a quel punto riusciamo a tagliare, come vedrete in un secondo, il polipo.
0: Eccolo qui. Poi successivamente si farà la biopsia per capire esattamente, no?
1: Immagino. Il polipo viene recuperato per l'esame istologico.
0: E per l'esame istologico. Questo, allora, il paziente è sempre addormentato?
1: Sì.
0: È sempre sedato?
1: Il paziente è sempre sedato. Quindi le colonoscopie vengono fatte ormai in tutti gli ospedali con dei protocolli di sedazione che rendono molto sopportabile questo tipo di esame.
0: La virtuale, perché si parla molto di colonoscopia virtuale, dottore, qual è la differenza e qual è il paziente a cui viene, come dire, consigliato di fare

0: quella virtuale rispetto a quella tradizionale?
1: La differenza è che non è, la colonoscopia virtuale è un esame radiologico, è un esame non invasivo che quindi permette di avere un accesso, ovviamente un esame più sopportabile. Lo svantaggio, il grande svantaggio è che appunto non vediamo i polipi, non vediamo quelli che

0: per diciamo, avere il dato istologico, per avere un dato assolutamente più forte rispetto a quello che si è diciamo, trovato o sospettato con l'esame radiologico.
1: Grazie, grazie di cuore al dottor Mandarino, grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Se scaricatevi l'app potete rivedere tutti i consigli dei nostri esperti. Baci, bacio e buon fine settimana a tutti.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Nel corso del programma visiteremo il borgo antico, le chiese, i musei, degusteremo i piatti della tradizione locale e scopriremo anche l'importante palio della carriera. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola e noi ci ritroveremo dopo la pubblicità.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Parte fra 3, 2,

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto. È stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo, perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.

simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.

0: un paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
0: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
1: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il

0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, a Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio. C'è la Collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima. E la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.

0: Carpineto romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice, che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito: perché venire a Carpineto Romano?
1: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: Grazie Sindaco, noi adesso ci spostiamo, in questo momento ci troviamo nella sala del Consiglio Comunale, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Carpineto Romano.

0: è all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
1: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
1: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII.

0: Paolo VI, io lo ricordo che ero piccolino, qui dentro questa collegiata nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
0: Infatti è il patrono di Carpineto Romano, e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.

0: tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
1: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente.

0: e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
0: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.

0: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
1: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpinito e ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere con questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta

0: ad essere sempre innamorati di Cristo, quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.
1: Grazie parroco, noi adesso ci spostiamo per presentare alcuni piatti tradizionali di Carpineto Romano.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo, in questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche, poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti, gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scotta dito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, La Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volsci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Carpineto?
0: No.

0: A venata a mangiare carpinedo che è tutto buono.
1: Grazie allo chef Francesco e continua il nostro itinerario alla scoperta dei musei di Carpineto Romano.

0: e con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
1: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte dell'esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

0: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese, tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
1: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo che vita quotidiana e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
0: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
1: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
0: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
1: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
0: Grazie direttore, noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Carpineto Romano.

0: parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti. E vediamo un po' quando nasce il Palio.
1: Allora, il Palio dell'epoca moderna nasce nel 1993 riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, Corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il Palio è l'inizio del Seicento, precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli. E proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
0: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
1: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione che è il Rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le Rioni Omoro. Tutti e sette rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello che aggiudicano il palio a Lerione vincitore.
0: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
1: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
0: C'è da dire che poi qui noi abbiamo il Museo della Reggia dei Volsci e c'è un settore dedicato al palio.
1: Assolutamente sì, il settore in cui noi ovviamente non abbiamo tutto ciò che è stato realizzato, considerate che abbiamo circa 30 arazzi comprendenti artisti di fama mondiale, solo per ricordarne qualcuno: Adolfo Faccincani, Ugo Nespolo, abbiamo Benaglia, abbiamo all'epoca Ugo Attardi, quindi tantissimi, senza scendere troppo nello specifico. Ma già nel museo, la residenza degli Aldobrandini quando erano a Carpineto, proprio nel museo si può avere un'idea di quello che è il palio. Certo è meglio venirlo a vedere a Carpineto nel periodo in cui lo svolgiamo, e ovviamente avrete tutti quanti i nostri ascoltatori, avrete una visione più chiara e sicuramente resterete sorpresi e ben, come si dice, ben lieti di poterla non solo vedere ma rivedere anche negli anni a venire.
0: Grazie Presidente, quindi
1: grazie a voi.
0: Tanti motivi per visitare Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Noi vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata le famiglie Felice, Cavaliere e De Bonis, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Vi ricordo che a termine della recita del Rosario ci sarà il collegamento diretto con la messa presieduta dal Santo Padre, Papa Leone XIV.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e la invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Ave
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
7: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio,
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

e Maria, voi avete scelto Nazareth per abitare la nostra storia. Avete voluto attraversare le età della vita nella sobrietà laboriosa di una famiglia e di una casa ospitale, prodiga di amore accogliente. Donate alle nostre famiglie il sapore di una comunione vera, costruita sulla roccia dell'amore, con la sapienza di una fede limpida, pur nelle sfide che soffiano contro. Insegnateci l'arte del dialogo, disposto al perdono gratuito, con cuore buono e magnanimo. Suscitate nei nostri giovani il fascino delle alte vette nel pensare il loro futuro, per costruire il progetto di vita sulla pietra angolare della parola di Dio. Fate che le nostre famiglie siano amiche della speranza, aiutatele a vincere i venti dell'egoismo, generatore di vittime innocenti. Vegliate sulle fatiche quotidiane del nostro lavoro e sulle ore attraversate dal dolore, per vedere oltre la croce i bagliori della Pasqua. Fate che ogni mattino sia di casa la speranza, con il viatico della preghiera, la sola, capace di dare fiducia, per ripetere ogni giorno con la gioia nel cuore che è bello avvertire il respiro della presenza del Signore, il respiro della vostra presenza sui passi delle nostre famiglie. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie a voi.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso.

quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento, disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino. Perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale vederla così la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati,

Ponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa, ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi, perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più? La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17. Per il ciclo Stelle senza tempo,
7: diamo inizio al matrimonio.
8: Quassù, ultimo piano!
7: Auguri, Paul.
8: Ciao, amore mio.
9: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gela?
7: Dovrai lavorare stasera.
9: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
7: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
9: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
8: Fra noi è tutto finito.
6: A piedi nudi nel parco, domani in prima serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina sempre. Io sono pronta col mio grembiule allacciato a cucinare con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E anche buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio.
3: Buongiorno

0: Bea, Fabio, ciao.
1: Siete pronti ad assaggiare?
2: Certo.
0: Prontissimo.
1: Allora salutiamo le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Anche oggi vi prepareremo delle ricette semplici, particolari, gustose, tradizionali. E sarà facilissimo seguire i procedimenti perché vi spiegheremo tutto per filo e per segno. Ho qui il nostro chef e gli chiedo subito che cosa ci prepari oggi.
0: Una mousse al cioccolato.
1: Mousse al cioccolato. Allora andiamo subito a vedere la lista degli ingredienti che ci occorrono. Per fare la mousse al cioccolato occorrono 250 g di cioccolato fondente, 2 albumi, 50 g di zucchero, 10 g di burro e un pizzico di sale. Allora, vedo che Fabio ha cominciato subito a sminuzzare il cioccolato.
0: Esatto.
1: Quanti tipi di cioccolato esistono?
0: Il cioccolato ne esiste tantissimo a seconda delle zone di produzione, quindi da dove arrivi, aromatizzati in maniera diversa, risentono del clima, del terreno, del tipo di tostatura. Quindi il cioccolato è un mondo, non è soltanto una pietanza.
1: E può essere anche arricchito con delle spezie.
0: Esatto.
1: Io ho assaggiato, pensa, il cioccolato alla lavanda e l'ho assaggiato a Modica, nella città proprio per antonomasia del cioccolato siciliana.
2: Esatto.
1: Tu
2: esatto.
1: Quante volte sarai stata a Modica, Sonia?
2: Tante volte, la provincia di Ragusa tra l'altro è interessantissima, Modica in particolare per la sua architettura barocca, ma soprattutto per la produzione del cioccolato, che viene prodotto assolutamente in maniera artigianale, ma industriale, e ha una consistenza proprio tipica del cioccolato di Modica, che è questa consistenza granulosa.
1: Un po' granulosa, vero?
2: Esatto, ed è famosa in tutto il mondo.
1: Tu sei goloso, Fabio?
0: Molto, molto, ma soprattutto, guarda caso, proprio di cioccolato.
1: E anche i tuoi figli? Tu hai quattro figli.
0: Quattro figlioli, sì.
1: E chi è il più goloso di loro quattro?
0: Sicuramente l'ultimo, il più piccolo, Jacopo.
1: Jacopo, come si chiamano i tuoi figli?
0: Quattro, ok.
1: Te li ricordi tutti e quattro?
0: Sì, sì, se mi impegno un pochino ci riesco. Ho Matteo, Marta, avevamo iniziato con la M, poi abbiamo smesso, Allegra e Jacopo.
1: Ok, anche io ne ho quattro.
0: Oh.
1: Ti dico i nomi mentre andiamo ai fornelli?
0: Benissimo.
1: I miei figli si chiamano Maria Lucia, Fabio, Giovanni e Maddalena.
0: Oh, caspita.
1: Pensa.
0: Nomi. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a porre il cioccolato all'interno di una ciotola resistente al calore che abbiamo posto al di sopra di un pentolino con acqua calda, come si suol dire, a bagnomaria.
1: A bagnomaria.
0: Esatto.
1: Anche Maddalena è molto ghiotta di cioccolato, sai?
0: Oh.
1: Maddalena che ha 8 anni, capelli rossi,
0: pante. E a proposito, guarda un po' chi ti pensa da casa.
1: Da casa?
0: Da casa.
3: Ciao mamma, ti stiamo aspettando e io sto preparando la pizza per tutti visto che non ci sei e ho preparato senza la mozzarella per Giovanni e con piena di mozzarella per me e Maru e Fabio. Dopo, allora ho già messo il pomodoro, adesso sto mettendo le mozzarelle e dopo Maria Lucia me lo metterà nel forno che è già pronto acceso. Ciao mamma, ti vogliamo bene, torna presto, ciao!
1: No, ma non ci posso credere, ma chi è andato a farle questo video a casa? Sei stato tu?
0: No.
1: Ah, comunque hai visto com'è? Cigliata, pimpante, mi ruberà il lavoro prima o poi.
0: Assolutamente sì. Allora, stiamo procedendo a far sciogliere il cioccolato.
1: Ok, a bagnomaria.
0: A bagnomaria.
1: E poi nel frattempo...
0: Certo, mettiamo dell'acqua in un pentolino.
1: Ma io ti giro il cioccolato,
0: grazie,
1: va bene?
0: Gentilissima, gentilissima.
1: Grazie. E poi l'acqua nel pentolino, che cosa
0: 120,
1: mettiamo dentro l'acqua?
0: 120 ml, aggiungiamo dello zucchero e attenderemo che si formeranno delle bollicine, praticamente ci serve uno sciroppo di glucosio. E aggiungeremo nel nostro cioccolato del burro che ti trovi già tagliato e cortesemente...
1: Faccio? Ti fidi?
0: Ma so che sei bravissima.
1: Guarda,
0: so che...
1: volevo dire ai nostri amici e alle nostre amiche che ci seguono da casa che tutti i passaggi noi poi ve li riassumeremo, per cui state bene attenti, però...
0: Però, certo, poi diamo
1: non abbiate paura di perdervi niente, perché Fabio è qua per insegnarci anche un po' a cucinare. Allora, mentre aspettiamo che si formino le bollicine lì nel tuo sciroppo, io farei entrare i nostri ospiti di oggi, perché noi ogni giorno avremo un ospite diverso che cucinerà con noi e che ci insegnerà le ricette di casa sua. Vado, allora faccio entrare, ti lascio qui.
0: Puoi lasciare qui tranquillamente, grazie.
1: Faccio entrare subito Daniela Mariani e la sua mamma Janice. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Benvenute nella nostra cucina.
4: Buongiorno.
1: Come stai, Daniela? Bene. Buongiorno. Signora, tutto bene?
5: Sì,
1: allora, benvenute nella nostra cucina. Vi salutano anche i nostri assaggiatori, Sonia. E Luigi, c'è Fabio che è già alle prese con i fornelli.
6: Grazie.
1: Io so che mi hai chiesto di preparare degli asparagi che vado subito a prenderti anche con del fantastico prezzemolo. Allora, tu cominci subito a pulire gli asparagi, giusto?
6: Giusto, giusto.
1: Vai, che cosa ti serve?
6: Il pela patate,
1: ok?
6: E incomincio a pulirli.
1: Ecco, ecco, è un bel modo di pulire gli asparagi, col pela patate direttamente.
6: Sì.
1: Togli la parte
6: dura,
1: ok? Ma io so che voi avete origini australiane, la mamma è australiana.
6: Sì,
1: e che ci fa in Italia la mamma di Daniela?
5: Io sono venuta un working holiday, lavorando. A Ischia sono stata l'unica l'ora che poteva fare in Italia, a quel tempo era la babysitter.
1: Babysitter.
5: E ho trovato una bellissima famiglia e mi hanno trattato proprio come famiglia. Uh-huh. E ho conosciuto il marito là, che lui era chef per Luchino Visconti a quel tempo.
1: Quindi anche chef per tutte, immagino, le star che lavoravano col maestro Visconti.
5: Sì.
1: Quindi immagino il fascino che arrivando dall'Australia.
5: Ma io non conoscevo tanti di questi attori, però che lo vedeva in giro per Ischia, che durante le passeggiate in pomeriggio c'era Alain Delon e Romy Schneider.
1: Però, nonostante avesse visto in giro per Ischia Alain Delon, lei si è innamorata del papà di Daniela. Quindi per amore è rimasta in Italia.
5: Sì, per amore.
6: Per amore, sì.
1: Ti serve un tagliere, forse?
6: Sì, grazie.
1: Te lo prendo.
6: Grazie, Bea.
1: Eccolo qui.
6: Molto gentile.
1: Nel frattempo c'è Fabio ai fornelli, che sono venute fuori le bollicine del tuo sciroppo.
0: Stanno venendo fuori le bollicine.
1: Stanno
0: Quindi
1: venendo.
0: Siamo prossimi ad aver preparato il nostro sciroppo.
1: Daniela, ma la passione per la cucina tu ce l'hai fin da bambina?
6: Fin da bambina, sono cresciuta in una cucina.
1: La cucina del ristorante?
6: Dove mio papà viveva in Umbria, a Torricella.
1: Ah, ecco, guarda, c'è una foto del tuo papà,
6: mio papà
1: sul video.
6: Sì, sì,
1: che
6: sì,
1: bello!
6: Sì, sì, sì.
1: Beh, immagino sia stato un coup de foudre tra papà e mamma.
6: Sì, era una bella lotta, perché mamma mantiene un po' la cultura anglosassone, papà la cucina tipica italiana e anche internazionale, perché comunque ha avuto una carriera internazionale, ha lavorato per i Reali di Spagna, è stato, insomma, le ambasciate di Svezia, di...
1: Quindi
6: io poi spesso lo seguivo da bambina, andavo in questi posti, castelli.
1: E aiutavi.
6: E aiutavo, sì.
1: Allora, togliamo la parte più dura, quella proprio che non è commestibile.
6: Anche se
1: si
6: questa
1: può
6: qua sempre è un brodino, qualcosa.
1: Allora potrei tenerli da parte per dopo, perché sicuramente Fabio saprebbe cosa farci.
6: Tante volte se vuoi fare un risottino, qualcosa.
1: Ok, allora non li butto, per fare una sorta di brodino per il risottino. È molto bella questa cosa, in cucina non si butta niente. Questa è anche la nostra filosofia.
6: Di recuperare tutto.
1: Va benissimo. Allora, gli asparagi tagliati li mettiamo in un piattino. Ogni tanto sparisco sotto il bancone, non vi preoccupate che riappaio. Tu, Fabio, devi montare, vero, adesso?
0: Quindi,
1: allora, mentre noi tagliamo gli asparagi
6: tagliati
1: a rondelline,
6: finemente,
1: io ti lascio la mia postazione.
0: Benissimo.
1: Mi prendo
0: Grazie.
1: L'olio e l'aglio e comincio a mettere olio e aglio in padella, vero Daniela? Come
6: sì,
1: mi avevi
6: perfetto.
1: Detto.
6: Però ti volevo dire una cosa, Bea,
1: sì.
6: Una cosa tipica di Spoleto, che si va a raccogliere l'asparago selvatico, comunque è una bella esperienza, fare una bella passeggiata e raccogliere gli asparagi selvatici che si trovano in primavera.
1: Ecco, non sveliamo che cosa vuoi fare con questi asparagi, ve lo diciamo tra poco dopo la pubblicità. intanto che l'olio faccia soffriggere il nostro aglio. A tra poco.
4: Lo spelling di prestidigitazione.
7: PRESTIDIGITAZION.
4: Esatto.
8: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?

0: Pelling?
1: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
2: E così hai paura?
1: Voglio vincere la gara nazionale di Spelling!
3: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
4: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
5: Sgombrate la strada per il Signore!
6: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
7: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
8: Uno di voi mi tradirà.
9: Ecco il vostro re.
10: A morte!
3: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
11: Bentornati nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Avete sentito questo rumore di sottofondo perché Fabio sta montando i suoi albumi aggiungendo un po' di sale.
12: Esatto.
11: E invece la nostra amica Daniela Mariani sta soffriggendo i suoi asparagi e mentre la mamma è andata ad accomodarsi lì presso la postazione dei nostri assaggiatori che hanno già l'acquolina in bocca. Allora, mentre tu continui a soffriggere gli asparagi, sveliamo perché questi asparagi. Noi faremo oggi
13: gli strongozzi agli asparagi.
11: Quindi strongozzi, non strangozzi.
13: Strongozzi.
11: Ah, benissimo. Strongozzi. E per fare questo piatto occorrono, per la pasta, 600 g di farina zero, 6 uova, 1 cucchiaio olio extravergine di oliva. Per il condimento, 300 g di asparagi, 1 spicchio d'aglio, prezzemolo, passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva e sale. Allora, Fabio sta aggiungendo lo sciroppo
12: a filo
11: nel suo albume montato quasi a neve, non proprio fermo.
12: Quasi a neve, non proprio particolarmente fermo.
11: Ci metti tanto per fare questo? Possiamo lasciarti gli asparagi sul fuoco perché noi dobbiamo andare a fare gli strongozzi?
13: Sì, ti volevo dire, Beatrice, tu preferisci il peperoncino?
11: Peperoncino tutta la vita.
13: Tutta la vita, allora lo aggiungo.
11: Aggiungiamo un po' di peperoncino.
13: E siamo pronti anche a versare un po' di pomodoro.
11: Allora, questo è la passata di pomodoro che serve per i nostri asparagi.
13: Ecco qua.
11: Lascia pure qua.
13: Altri 2 minuti, io schizzo un po' a tutti, anche i vicini di casa.
11: Allora, vieni con me, Fabio, noi ci avviciniamo a te. Tu vuoi passare di là o rimanere con noi?
12: Sì, così controllo un attimino. Okay.
13: Io ho i miei strumenti.
11: Vai, prendi i tuoi strumenti. Daniela si è portata da casa, Fabio, non si fidava che la nostra cucina fosse super attrezzata. Forse e ha portato i suoi attrezzi di lavoro. Allora, cominciamo a fare quello che dobbiamo fare. Allora, mettiamo la farina.
13: La farina. Tu che hai bambini ti divertirai anche moltissimo a fare queste cose.
11: Fai diciamo che mi rimproverano sempre perché effettivamente li faccio sporcare poco. Sono una di quelle che ha paura un po'.
13: Fa molto bene, adesso fanno tutti yoga, queste cose qua. Bisognerebbe più tornare a fare le cose di cucina e sporcarsi.
11: Manuali, infatti vedo che tu proprio ami sporcarti.
13: Da morire.
11: Quindi abbiamo fatto la fontana con la nostra farina, rompiamo dentro le uova e cominciamo ad impastare. Mamma Giannis, quanti strangozzi ha preparato?
14: Tanti.
11: Io so che lei preparava strangozzi per 100 persone.
14: Sì, noi avevamo l'impastatore, la macchina che
13: impastatrice.
14: Però a tagliare abbiamo dovuto stendere e tagliare.
13: La vecchia maniera, perché si stendeva come un lenzuolo, si faceva seccare. E era ovunque questa stesa di pasta per 100-200 persone.
11: Ma tu hai cominciato da bambina a pasticciare, veramente?
13: Sì, forse ho imparato prima a cucinare che a parlare.
11: E, Sonia, tu da piccola pasticciavi in cucina o no?
15: Sì, ecco, ma vulcano, quando i miei genitori erano fuori al lavoro, perché così io, mio fratello e mia sorella potevamo divertirci, sporcarci e fare guai. Se no, no, i genitori non ci permettevano di...
13: Guarda che piacere.
11: Guarda come si diverte, mi viene voglia di sporcarmi anch'io, ma so che poi farei un macello, perché ci vuole anche una certa coordinazione per ritirare su le uova prima che finiscano su tutto quanto.
13: Purtroppo la coordinazione non mi appartiene, così lascio andare la pasta e le uova a fare il loro compito, le seguo. Seguo e sento, comunque è un piacere, è piacevole,
11: sì, c'è una...
13: è rilassante.
11: anche per noi guardando, vero? Immagino che anche da casa sia un bel vedere.
13: Poi oggi abbiamo molti strumenti che ci aiutano, le vecchie massaie di un tempo non avevano tutte queste tecnologie che...
11: Ti serve un po' d'olio, vero?
13: Sì, per... grazie.
11: Mi ricordo
13: io venendo dall'Umbria l'olio d'oliva extravergine lo metto dappertutto.
11: E infatti è molto bello che tu... Come te lo verso, scusami?
13: Versa una goccina nell'impasto.
11: È molto bello che tu abbia fatto un po' questa sintesi delle due culture.
13: Sì, sì, sì, sì. Ho preso il bello di tutte e due le culture. Bisogna valorizzare tutte le nostre risorse.
11: E questo gemellaggio Italia-Australia ha dato vita a te e a due fratelli, vero?
13: Due fratelli. Ho due fratelli, Denis e Alfonso. Alfonso è il più grande e Denis è il più piccolo. Quando si fanno le scene vengono sempre tutti a casa mia, si invitano.
11: Ed è anche perché tu hai imparato proprio l'arte di stare in cucina, di cucinare per tante persone.
13: Per tante persone, però a mio padre non andava mai bene come lo facevo.
11: Ecco, è tipico. Questo impasto deve riposare adesso,
13: sì,
11: vero?
13: Sì, deve riposare.
11: E, lasciamo riposare il tuo impasto.
13: Sì, e l'abbiamo già preparato.
11: E dovrebbe stare 10-15 minuti dopo che è stato preparato, sì. Va messo a riposo per 10-15 minuti.
13: Giusto.
11: E, noi ne abbiamo uno già pronto. Lo prendo. Ah, lo prendi tu?
12: Sì, sì.
11: Grazie, Fabio. Mentre Fabio ci prende l'impasto, mi piaceva che mi raccontassi anche delle tue nonne.
13: Le mie nonne.
11: Grazie.
13: E le mie nonne, la mia nonna Adele, la nonna italiana, che aveva un carattere molto forte, e che mi diceva questa frase, che mi devo voler bene io per prima come persona. Daniela, ti devi volere bene.
11: Ed è una cosa molto saggia. Facciamo cambio?
13: Sì.
11: Ti do quello riposato e mettiamo a riposo questo. Ti va di mettere a nanna questo impasto, Fabio?
12: Sì.
11: Grazie. Quindi nonna Adele, che è la nonna paterna.
13: Nonna paterna.
11: E l'altra nonna come si chiama?
13: Noni. No, la chiamavano. Nora. Nora.
11: Nora.
13: Nora.
11: E viveva in Australia,
13: in Australia, a Melbourne, sì, un po' mi è mancata questa cosa, questa lontananza, perché la famiglia di mia mamma è molto molto molto numerosa. E, però,
11: cioè quanti figli erano?
13: Mia mamma sono sei zii, e anche loro hanno tutti la passione per la cucina.
11: Possiamo chiedere a Fabio di venire?
12: Con piacere.
13: Grazie, ci vuole un po' di...
11: Serve un po' di forza bruta. Prego. Prendi tu la nostra sfoglia.
13: Lascia a te questo piacere.
12: Va benissimo.
11: Nel frattempo Daniela ci continua a raccontare della sua famiglia, quindi queste nonne, ma c'è anche un'altra persona che ti sta a cuore, che ti ha lasciato una sorta di eredità, che è la signora Katia.
13: Sì, Katia veramente è una storia un po' affascinante perché mio papà all'inizio della stagione a Spoleto andava all'alberghiero a reclutare del personale e tutti questi camerieri, chef si mettevano in fila e mio papà li sceglieva così e si facevano tutti un po', spalleggiavano per essere scelti e c'era questa Katia che era del Senegal e stava lì in un angoletto così e mio papà disse voglio lei.
11: Fantastico, andiamoci ad avvicinare ai fornelli perché sento che gli asparagi...
13: È pronto, eh? Possiamo...
11: Sono già pronti, possiamo spegnerli?
13: Sì, sì, sì, possiamo spegnerli. Ah, vedo dietro di me.
11: Che bello, eccola
13: io
11: qua.
13: Io da bambina con mia mamma e mio papà.
11: Papà col cappello da chef.
13: Immancabile il cappello da chef.
11: Allora, intanto abbiamo controllato che il sugo può essere spento,
13: sì,
11: giusto?
13: Sì, è da aggiungere il prezzemolo, ben finemente
11: che
13: tagliato.
11: Che dopo aggiungeremo.
13: Vedi com'è bravo lui?
11: Fantastico, andiamo a controllare che cosa sta facendo. Allora, abbiamo detto che hai due fratelli, che cosa fanno i tuoi fratelli?
13: Allora, il più grande Alfonso è un ingegnere dei materiali e lavora in Umbria, mentre Dennis, il più piccolo, lavora con gli aerei.
11: Ah, cioè è uno steward?
13: Uno steward.
11: Ah, fantastico. Non ha mai avuto paura di volare?
13: No, no, no.
11: Naturalmente l'ha scelto come lavoro.
13: No.
11: Perché a volte qualcuno spera di fare un lavoro da grande e poi si accorge che non era il lavoro giusto perché...
13: Non è facile capire che cosa vuoi fare. Io ancora adesso faccio fatica a capire che cosa voglio fare da grande.
0: Invece Fabio ha capito subito che voleva fare lo chef.
2: Sì, avevo uno zio ristoratore, mi ha portato con lui per un periodo. E...

0: sono rimasto affascinato da allora, eccomi qua.
1: Ho capito. Allora, io direi che adesso Daniela ci fa vedere come taglia gli strangozzi.
0: Perfetto.
1: Mentre te dovevi un po' tritarci il prezzemolo, se non ti dispiace, perché dobbiamo andare a finire di comporre questo piatto.
0: Un
1: ce l'hai
0: piacere.
1: Lì, che dopo lo metteremo nei nostri asparagi. Allora, si arrotola la sfoglia su se stessa e poi il coltello te lo prendo.
2: Rubiamo,
1: è il tuo?
2: Rubiamo il coltello sempre di Fabio.
1: Che troviamo qui dentro.
2: Che è il re dei coltelli.
1: Sì, ecco qua.
2: Posso?
1: Ma in realtà questi sono quelli che lui ha deciso che io posso usare.
2: Ah.
1: Quelli veramente buoni se li tiene per sé.
2: Mi puoi avvicinare la bowl della farina per cortesia?
1: La bowl della farina.
0: Un coltello però.
1: Eccola qua.
0: Anch'io.
1: Okay. Coltello, sono sempre tutti qua dentro, ecco Fabio.
0: Poi grazie, scusatemi perché ho cioccolato, uno mio mi ha rubato, così non mi cacciano. Grazie.
1: Perfetto. Allora andiamo a tagliare gli strangozzi o strongozzi che poi lesseremo nella pentola con l'acqua salata. Sono come una specie di fettuccine mal tagliate, diciamo.
2: Mal tagliate, sì.
1: Un po' grossolane. Mamma Janice ne ha tagliati un'infinità.
2: Lei è più brava di me, eh?
1: È più brava. A mano libera, senza vedere, senza guardare.
3: Sì. Perché vanno così pure, non devono essere proprio precisi. È per quello che hanno un sapore un po' diverso di altre paste.
1: Sono buoni proprio perché hanno questo taglio irregolare.
3: Sì, sì.
1: Casarecci. Li mettiamo in un piatto, giusto? Così.
2: Vasetto, piatto.
1: Bisogna stare attenti con la farina a non farli attaccare troppo, ma tanto come si fanno si buttano in acqua.
2: Si buttano in acqua.
1: Ok. Basta così.
2: Ok.
1: E andiamo ai nostri fornelli.
2: Attenzione.
1: Voilà. Ci avviciniamo ai fornelli.
0: Prego.
1: Cambio. L'acqua bolle. Daniela, li calo?
2: Sì. Grazie.
1: Li calo un po' dividendoli ancora, così.
2: Con calma.
1: Con calma. Ecco qua.
2: Eccoci qua.
1: Gli strongozzi sono...
2: Aspettiamo che arrivino a galla e saranno pronti per mettere nel nostro condimento.
1: Prendiamo il forchettone. C'è una pasta simile agli strongozzi a Brescia, Luigi?
4: No, noi facciamo le tagliatelle classiche, proprio...
1: Ma tagliate a mano o con la macchinetta quella che...
4: Allora, a casa mia si faceva con la macchinetta, però ogni tanto mia nonna le faceva tagliate a mano. Le faceva con la ragù di lepre, nelle feste in cui ci trovavamo tutti, tutta la famiglia. C'era mio zio che era cacciatore, anzi i miei zii, tutte e due erano cacciatori, per cui si mangiava il fagiano e si faceva il ragù di lepre, con le tagliatelle fatte a mano.
1: Allora, riaccendiamo un po' il fuoco per del sugo?
2: Sì.
1: Pronti a scolare? Sono pronti.
2: Ok.
1: Ecco, prendi...
2: Che si chiama?
1: Ah, io non so come si chiama questa attrezzo.
2: Come si chiama?
0: Per me può essere una schiumarola.
2: La schiumarola.
1: La schiumarola, ah vabbè, schiumarola lo sapevo anch'io, ma pensavo fosse un termine dialettale un po' della mia regione, della Campania.
2: Ma schiumarola o c'è anche il ragno?
0: Il ragno che... Eccolo.
1: Il ragno.
2: Anche.
1: Allora,
2: lo riconosco anche
1: per le amiche e gli amici
2: grandi.
1: In casa, questo si chiama ragno, eh? Ok.
2: Ecco qua. Facciamo... Finiamo la cottura...
1: Se non ti dispiace mi allontano perché hai detto...
2: È una dei miei schizzi. Io schizzo anche i miei vicini di casa fra un po'.
1: Daniela è così. È...
2: Dai, ho schizzato poco oggi.
1: Esplosiva.
2: Qua.
1: Questo ti serve?
2: Aspetta.
1: No. Voilà. Allora, devi sapere che il nostro Fabio... Ha una scuola di pensiero, ha una filosofia.
2: Mettiamo l'acqua qui.
0: Siamo, facciamo
2: bruciarlo.
0: Sì, lo prendo io.
2: Ecco qua.
1: Ha l'idea che la pasta non debba essere saltata,
2: sì,
1: ma mantecata, magari anche con proprio col forchettone, vero? No,
0: sì.
1: Con la pinza.
0: Con la pinza.
1: Con la pinza. Vieni, vieni, falle vedere come fai. Scusa.
0: No, ma è bravissima, eh? No, è
2: però
0: così.
2: Però a me piace molto.

0: questo termine, mantecare.
1: Mantecare. Allora, i nostri strangozzi sono pronti.
0: Sono pronti.
1: E io direi che possiamo anche impiattarli.
2: Possiamo scegliere, Fabio? Hai preferenze sul colore del piatto? O...
0: Vediamo.
2: Bianco, nero, quadrato, tondo, noi possiamo offrirti quello che vuoi.
0: Tu hai preferenze?
1: Mentre voi decidete quale piatto prendere, io
2: allora.
1: Mi
2: trao.
0: Sì, grazie.
1: Allora, mettiamo il prezzemolo.
2: Prezzemolo verde.
1: Il strangozzi.
0: Del suo buon gusto. Bellissimo, mi piace, mi piace. Mi
1: ok.
0: Piace. Mi piace.
1: Basta, questo era troppo, vero?
0: Mi piace.
1: La collaborazione funziona. Posso fare anch'io un po'
0: sì,
1: questa
0: come
1: cosa?
0: No, come no.
1: Allora, questa cosa bellissima di mantecare la pasta in padella. Li abbiamo lasciati un po' al dente. Sono pronti. Fabio, vuoi venire ad impiattare tu questi strangozzi? No, perché tu stai finendo di fare la
2: esatto.
1: mousse, vero?
2: Esatto.
1: Allora, quindi.
0: Come si fa, come i grandi chef, adesso si prende
1: vai.
0: Con la pinza. Voglio far finta di essere
1: fai,
0: una
1: fai.
0: Grande...
1: Mettiti ben comoda.
0: Una grande chef.
1: Allora, mentre Daniela impiatta i suoi strangozzi, io vado a vedere che cosa sta facendo Fabio.
2: Allora,
1: a che punto siamo arrivati con questa mousse?
2: Siamo prossimi al termine, probabilmente non facciamo altro che aggiungere il cioccolato che si è leggermente solidificato, ma è giusto che sia così, e lo andiamo ad amalgamare con gli albumi che abbiamo montato, aggiungendo un pochino di sale, parzialmente a neve.
1: Quindi non neve ferma, ma parzialmente a neve. E poi aggiungiamo anche lo sciroppo.
2: L'abbiamo già aggiunto a filo, mentre voi io ho aggiunto lo sciroppo a filo.
1: Ecco, ci eravamo persi un passaggio.
2: Beatrice, cortesemente, potresti prendermi i nostri stampini?
1: Gli stampini che sono qua, li avevo visti prima.
2: Perfetto, grazie.
1: Oh, mamma mia, passando di là ho sentito un profumino sì. incredibile. Allora, gli strangozzi sono pronti nella nostra fantastica padella, ma li ha già impiattati Daniela. Fabio sta mettendo la mousse negli stampini. Noi ci vediamo tra poco, perché vi dirò che cosa ci farà Daniela dopo. Un dolce.
3: Lo spelling di prestidigitazione.
4: PRESTIDIGITAZION.
3: Esatto.
5: Lei crede che Achille possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
6: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo...
7: Diamo inizio al matrimonio.
8: Quassù, ultimo piano!
7: Auguri, Paul.
8: Ciao, amore mio.
9: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
7: Dovrai lavorare stasera.
9: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
7: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
9: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
8: Fra noi è tutto finito!
6: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18.
1: Bentornati, siamo ancora qui. Quel che bolle in pentola. Allora, abbiamo detto che Daniela ci avrebbe fatto un dolce e si tratta di un dolce particolarissimo che ha un bellissimo nome. Come si chiama, Daniela?
0: Crescionda.
1: La crescionda di nonna Adele.
0: Adele, della mia
1: allora,
0: nonna.
1: La tua nonna paterna. Mentre tu cominci ad armeggiare, io vado a leggere gli ingredienti che occorrono per fare questo dolce. Ce li ho appuntati qui nel mio bel libro. Per fare la crescionda di nonna Adele occorrono 8 uova, 80 g di burro, 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di zucchero, una tazzina di rum o mistra, 1 litro di latte, 300 g di amaretti, 50 g di cacao amaro, buccia di limone grattugiato e 100 g di cioccolato fondente. Oh, via alle danze. Ti aggiri per questa cucina, cosa stai cercando tu, Fabio? Vuoi aiutare? Vuoi imparare? La sai fare già la crescionda
2: no,
1: tu?
2: No, non la so fare.
1: Allora.
2: Quindi cercavo di rubare segreti.
1: Allora, il segreto di Daniela è rompere le uova e separarle con le mani. Questa cosa che io detesto fare.
0: Infatti, toccare e sporcarsi.
1: Toccare, ecco, la filosofia di vita di Daniela è toccare e sporcarsi. Mentre tu però stai già cominciando a fare questa cosa, io vedo che i nostri assaggiatori, eppure la tua mamma, hanno già assaggiato gli strongozzi o strangozzi, strongozzi alla umbra, è il modo di chiamarli alla umbra, con i nostri asparagi e non bianchi peraltro con il sugo. Erano buoni?
0: Buonissimi.
10: Fantastici.
1: Molto buoni.
0: Buono.
1: Mamma Janice che li sa fare benissimo, come li ha fatti Daniela oggi
11: no,
1: per noi?
11: Molto buono.
1: Molto buoni. E poi vedo che avete anche la mousse del nostro Fabio, la mousse che Fabio aveva fatto per noi. Noi cominciamo a fare questa meravigliosa crescionda con Fabio che ci aiuta a tagliare gli amaretti, giusto?
2: Va benissimo.
1: Perché
0: e montare a neve i bianchi.
1: E poi montiamo a neve i bianchi. E, è un dolce tipicamente da mangiare in famiglia. Cosa ti serve?
0: Mi si mangiava per tutte le feste, è un dolce tipico del carnevale.
1: Cosa ti serve per farlo?
0: La frusta.
1: La frusta, eccola qua.
0: E poi anche quelle cose, come si chiamano, quelle elettriche.
1: Le fruste elettriche. Allora, mentre voi cominciate a montare i rossi con lo zucchero e gli albumi, io ho trovato una frase proprio a proposito del fatto che questo è un dolce che ricorda un po' lo stare tutti in famiglia, il festeggiare tutti insieme. E ho trovato questa frase di Papa Francesco che un po' a cui mi ha fatto pensare prima anche il racconto di mamma Janice che è stata accolta in Italia come in una famiglia. La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una comunità di persone. E una comunità è più che la somma delle persone, è il luogo dove si impara ad amare. Il centro naturale della vita umana è fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. È un po' il fatto di essere arrivata da lontano, dall'Australia, un po' spaurita in quest'Italia, essere accolta è stato bello, no? Sia nelle famiglie nelle quali ha lavorato alla pari e sia anche poi dalla famiglia del suo futuro sposo, il papà di Daniela.
11: Mi sono rimasta impressa da come mio marito accudeva la sua famiglia, che specialmente la mamma era molto attaccata alla madre, e mi impressa questa cosa.
1: Questa cosa è molto bella.
11: Sì.
1: E che infatti un po' ha insegnato a Daniela ad essere una persona accudente. Allora, voi state tritando gli amaretti, Daniela sta grattugiando la scorza di limone, si montano le chiare d'uovo, si compone il tutto per fare la crescionda. Nel frattempo andiamo a vedere dov'è finita Francesca, che è in giro per l'Italia a scoprire nuovi sapori, nuove ricette, nuove tradizioni. Eccola lì.
2: Guarda che bello.
12: Cara Beatrice, caro Fabio, io sono così felice di essere qui questa mattina. Mi trovo nel convento dei Santissimi Cosma e Damiano e qui con me c'è Padre José. Buongiorno.
2: Ciao.
12: Grazie, grazie di aver aperto le porte del vostro convento. Si respira un'aria magica qui.
2: Grazie, grazie.
12: Che stai preparando?
2: Allora, ho fatto un riso bianco con mais, peperone.
12: Sì.
2: E di solito questo lo fa mia mamma così, quindi ho imparato di lei.
12: Hai imparato da lei?
2: Sì, sì.
12: Tu sei messicano, Padre José?
2: Certo, sì. Sì, sono messicano e ho fatto questo riso con un po' di aglio, cipolla e acqua.
12: Bene, allora, mentre tu giri il riso, io sono molto curiosa di conoscere un po' quello che succede in questo convento, no?
2: Okay.
12: Tu mi hai detto che sei qui da 4 anni.
2: Certo.
12: E quanti sacerdoti ci sono qui?
2: Adesso siamo 10.
12: 10 sacerdoti,
2: sì, sì.
12: Ok. Tu stai studiando?
2: Sì, io sto studiando una licenza in teologia dogmatica. Siamo 10 sacerdoti. C'è il ministro generale, che anche lui è messicano, è il nostro superiore di tutto l'ordine. Il vicario generale, anche lui degli Stati Uniti, il segretario anche degli Stati Uniti. E anche ci sono alcuni frati dell'India, di Sri Lanka,
10: Sì, siamo 10, alcuni stanno studiando anche.
12: Allora, io so che è successa una cosa molto bella nella tua città.
10: Oh, sì, sì.
12: Raccontiamolo, dai.
10: Sì, che... sì, certo. Sono stato ordinato recentemente nella Basilica di Guadalupe con un altro frate nel Messico. Sì, sì, è molto, una esperienza molto bella.
12: E come si svolgono le vostre giornate? La preghiera, chiaramente?
10: Sì, sì,

0: la preghiera, le lodi alle 7 del mattino, dopo celebriamo la messa insieme alle 7 e mezzo e dopo ognuno fa quello che devi fare durante il giorno,
1: certo.
0: io vado all'università e poi ci sono alcuni anche che studiano.
1: Ah, che bello, il nostro piatto è pronto, aggiungi un po' di pepe. Padre Cosè, grazie per i tuoi racconti, grazie per questa meravigliosa sobrietà alla quale non siamo davvero più abituati.
0: Grazie,
1: allora,
0: grazie.
1: Beatrice, Fabio, io sono nel convento e assaggio questo piatto meraviglioso realizzato da Padre Cosè.
2: Ah, che bello, Padre Cosè, un bel risotto fumante, hai visto? Certo che ovunque si vada in Italia, in un convento, in una mensa, in un ristorante, ci si sente sempre in famiglia, si crea subito quella atmosfera accogliente. Sì, non ti distrarre, cosa state facendo? Stiamo facendo la crescionda di nonna Adele. Allora, che cosa abbiamo fatto prima? Abbiamo montato gli albumi a neve.
3: Abbiamo preparato qua i rossi d'uovo amalgamati allo zucchero, farina, cacao amaro e la buccia del limone grattugiato,
2: quindi sarà un po' anche profumato di limone. Gli amaretti sono stati sbriciolati.
4: Ora tagliamo il cioccolato, che io seguo, quindi.
2: Segui, ma supervisioni anche.
4: Certo.
2: Tagli il cioccolato fondente a scaglie e poi dentro quel bicchierino c'è il liquore, che è Mistrà. Allora, il liquore Mistrà, ma giù da voi in Sicilia, che liquore si usa per i dolci prevalentemente?
5: In genere il maraschino.
2: Il maraschino, quello che anche si usa per l'ananas.
5: Per l'ananas.
2: E a Brescia?
6: A Brescia hanno riesumato l'anesone, che era un liquore sempre a base di anice, che ha origini ottocentesche.
2: Ottocentesche.
3: Adesso se mi vuoi amalgamare questi.
2: Ecco, guardate con quale padronanza Daniela gentilmente impartisce ordini al nostro chef. Ecco, dai, che cosa ti serve?
4: Trovato.
2: Grazie. Siamo pronti. Allora, la crescionda va messa in forno, ragazzi.
3: Sì.
2: Quindi vanno incorporati anche gli albumi, giusto? E poi va messo tutto in un bellissimo stampo di silicone che Daniela si è portata da casa, perché lei la fa sempre con le stesse dosi. Uno stampo di silicone sul quale ha spruzzato dello staccante. Ce ne sono diversi tipi in giro. Prima noi ungevamo e infarinavamo, ma invece per fare questa torta io mi sporgo. Allora, ancora mettiamo il latte.
3: Latte. Bravo.
2: Quanto vi manca?
3: Abbiamo finito, è quasi completata.
4: Dimmi te.
3: Tutto.
4: Ah, ti sei preparata proprio le dosi?
3: Sì, è già stato tutto pesato. Se vuoi dare l'ultimo
4: tocco
3: di rosa, io aggiungo.
2: Aggiungiamo il Mistrà nel nostro composto. Mettiamo anche l'albume, giusto?
3: Giusto.
2: Ce l'hai lì? Quindi il cioccolato rimane un po' a pezzettini, un po'.
3: Sì.
4: In maniera.
3: E adesso.
2: Tagliato grossolanamente.
3: Aggiungiamo l'albume.
2: Aggiungiamo l'albume, la teglia è qua.
3: Dal basso verso l'alto.
4: Così.
2: C'è cioccolato dappertutto oggi. Tra la mousse di Fabio e la crescionda abbiamo usato cioccolato a go-go.
3: Bravo.
2: Ecco, sapientemente il nostro Fabio mescola dal basso verso l'alto per non far smontare gli albumi.
3: Ti posso chiedere il leccapentole?
2: Oh, o la Marisa, capito? Lei lo chiama come lo chiamo io, leccapentole.
4: Prego.
3: Non ti offendi, eh?
4: No.
3: Ecco qua.
2: Dove vuoi metterti? Di
4: Mi
2: qua.
4: Metto di qua.
2: Ah, vai ai fornelli?
4: Sì.
3: Siamo pronti?
2: Siamo pronti per metterla nello stampo? Mi raccomando, attenzione, lo stampo di silicone deve avere un supporto rigido sotto, perché altrimenti vi si rovescia tutta quanta la crescionda. Prepari tu il forno, Fabio?
4: Certo.
2: Io te la porto.
3: E abbiamo fatto.
2: Ecco qua, la cosa più difficile, perché
4: esatto.
2: Lo stampo è in silicone, l'impasto è un po' liquidino, la crescionda potrebbe cadere, ma fortunatamente ha un supporto. Ecco fatto. Mamma mia, è difficilissimo, eh? Ecco.
4: Bravissima.
2: Ce l'ho fatta. La cosa più difficile è questa. Allora, la crescionda nel forno.

0: siamo pronti per fare un riassunto per tutte le nostre amiche e gli amici da casa dei procedimenti per preparare i piatti fantastici che oggi assaggeremo. Per preparare la mousse al cioccolato abbiamo tritato finemente il cioccolato, aggiunto il burro e sciolto a bagnomaria. In un altro pentolino abbiamo mescolato 120 ml di acqua con lo zucchero e portato a ebollizione. Abbiamo aspettato pochi minuti fino a che non si sono formate delle bollicine in superficie. A parte abbiamo montato a neve gli albumi con un pizzico di sale. Abbiamo versato a filo lo sciroppo e continuato a montare fino al raffreddamento. Abbiamo amalgamato i due composti, versato negli stampini e fatto riposare in frigo 4 ore. Per preparare gli strangozzi agli asparagi abbiamo pulito e tagliato gli asparagi, li abbiamo rosolati bene con olio, aglio e prezzemolo tritato. Abbiamo salato, aggiunto la salsa di pomodoro e un peperoncino. Nel frattempo abbiamo fatto la pasta, abbiamo aggiunto le uova nella farina a fontana e abbiamo impastato aggiungendo anche un filo d'olio. Abbiamo lasciato riposare per 15 minuti, poi abbiamo steso la sfoglia energicamente, la abbiamo arrotolata e tagliata grossolanamente, abbiamo lessato gli strangozzi e poi li abbiamo ripassati in padella aggiungendo altro prezzemolo. Per preparare la crescionda di nonna Adele abbiamo tritato a mano gli amaretti, abbiamo separato gli albumi dai tuorli, mescolato i tuorli con lo zucchero, abbiamo tritato il cioccolato a coltello, abbiamo aggiunto al composto di uova e zucchero gli amaretti, il cacao e il cioccolato, poi lentamente il latte e il mistrà. Abbiamo aggiunto per ultimi gli albumi montati a neve e versato il tutto in uno stampo in silicone rivestito con staccante. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 40 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti preparati oggi, gli strangozzi o strongozzi, per chiamarli come in Umbria, con asparagi, la mousse al cioccolato che ha preparato Fabio Cinelli e la crescionda di nonna Adele che ha preparato Daniela Mariani di Spoleto, alla quale manca una fetta, più di una fetta. Perché? Perché come al solito i nostri assaggiatori sono arrivati prima di me, hanno pure lasciato l'arma del delitto. Adesso faccio vedere, faccio cercare quali sono le impronte digitali su questo coltello. Allora, la crescionda di nonna Adele, Daniela, ma nonna Adele ti ha insegnato a fare questa torta, ma anche tante altre cose.
1: Tanti insegnamenti, in particolare una sua frase che mi ripeteva spesso, magari quando mi vedeva giù: Daniela, ti devi voler bene.
0: Ecco, prima di tutto bisogna voler bene a se stessi e poi agli altri. E io voglio molto bene al nostro chef, che non ama farsi chiamare chef, perché la differenza tra chef e cuoco qual è?
2: Ma è dettato innanzitutto dalle dimensioni della cucina, perché in una cucina particolarmente strutturata lo chef è colui che dirige tutta la cucina, compreso il cuoco.
0: Okay.
2: In cucine un pochino più piccole, chef e cuoco spesso si fondono
0: in una
2: figura,
0: sola persona.
2: Esatto.
0: Che è qua per prepararci l'ultima ricetta di oggi, che è una ricetta del riciclo, perché noi non vogliamo buttare via niente. Abbiamo visto che qualcosa è avanzato nella preparazione di questi piatti, ma voglio proprio sapere che cosa inventerai.
2: Non te lo dico, sarai te poi a scoprirlo.
0: Allora, cominciamo. Dove sono gli ingredienti? Vado a controllare. Cosa facciamo? Non vedo niente.
2: Nulla. Difatti è una ricetta fantastica perché è con pochissime cose.
0: Secondo voi che cosa prepara? Cosa sarà avanzato da ciò che abbiamo preparato oggi?
3: Io non ne ho idea.
0: Allora, innanzitutto sta mettendo dell'olio nella padella, vi faccio un po'...
2: Sì, grazie, una telecronaca.
0: Una telecronaca, poi vedo del pomodoro.
2: Del pomodoro, quello che avevamo usato per gli strangozzi.
0: E delle uova, vedo lì.
2: Vabbè,
0: ma ho capito.
2: Non è difficilissimo.
0: Allora,
2: questo starai
0: facendo... Vediamo se... Anche l'aglio metti tu?
2: Sì.
0: Volete sapere che cosa ci fa? Però se ho indovinato, le mangio io.
2: Se ti fidi.
0: Lo dico?
2: Sì, sì, diciamolo.
0: Le uova in purgatorio?
2: Sì.
0: Ho indovinato subito!
2: Beh, si ti ho fatto così. Una cosa semplicissima comunque.
0: Però quelle che fa lui saranno uova in paradiso. Allora, sì, che cosa ci metti? Anche il prezzemolo?
2: Mettiamo un pochino di prezzemolo, neanche proprio chiudere, ma noi siamo proprio riciclo e molto spartani, veloci, ok, lo facciamo tutto a mano, carini, così. E poi quando avremo quasi terminato, era un pizzico di sale, poco.
0: Il sale
2: se
0: che
2: mi apri
0: qua.
2: Il barattolo te ne sono grato.
0: Prego.
2: Così. Pochissimo, al di sopra. Te che sei bravissimo, mi

0: abbassi la
1: Abbasso la fiamma, così. Sì. E cosa ti serve?
0: Servirebbe un cucchiaio, ma noi il riciclo è tutto veloce.
1: Prendiamo la cucchiarella.
0: Su.
1: Non va bene, proprio un cucchiaio.
0: I nostri amici a casa capiranno quello che stiamo facendo. Velocissimo. Grazie.
1: Va bene questo cucchiaio?
0: Me lo porto a casa perché ormai tanto ho fatto.
1: Era troppo tardi. Ah, perché ti serviva per prendere il parmigiano.
0: Esatto, sì.

0: diminuire la fiamma è meglio, di separarle e avere delle porzioni ben nette, chiare, carine, che si vedano in maniera
1: benissimo netta. E allora noi salutiamo tutti quanti i nostri amici a casa, salutiamo Daniela Mariani che torna a Spoleto, salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e mamma Janice, la nostra mamma italo-australiana ormai. Salutiamo tutti voi a casa, ci rivediamo qui domani alla stessa ora, stesso canale TV 2000 con Quel che bolle in pentola. Ciao Fabio.
0: Ciao Beatrice.
1: Ciao a tutti. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Grazie Roma che mi porti in trionfo!
1: Signora Magnani, com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
2: Sono diventata ingombrante.
0: Ma io non sono mica la marionetta!
3: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
0: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ce devi stare!
4: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Monica Guerritore. Grazie Monica.
2: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
4: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
2: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire, che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per

0: Per noi come artiste
1: sì.
0: E attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
1: E che cosa vedevi?
0: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente. Il pubblico entrava gratuitamente e era pieno. E quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto è che il pubblico l'amava ancora la Magnani, la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché...
1: Eh sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
0: certo,
1: il film, no?
0: Certo, è dedicato a lui perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
2: Mi sono addormentata.
3: Anna, ma guarda, ma come ti eri conciata!
2: Mattina con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
3: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa... Così?
4: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
1: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
0: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No. Esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato, che sono i dolori che segnano una vita. E questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
1: Ecco,
0: sono due momenti diversi.
1: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman?
0: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta. E il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale, pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop, e poi riprende e lo dice, me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 1956, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi anche presi dalla strada che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
4: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata una faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
1: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista...
4: E io t'ho subito disordinato.
1: No, ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
0: Ma
1: perché,
0: allora, è chiaro.
1: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata

0: la Moravia per fare la ciociara. No?
1: È il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo...
0: Beh, si sa che non l'ha fatto
1: non
0: lei.
1: Non l'ha fatto lei.
0: L'ha fatto Sofia Loren.
1: L'ha
0: no?
1: fatto, ma tu stavi raccontando?
0: Che cosa succede, appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
1: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
0: Ecco, e questo
1: potrebbe essere sua figlia.
0: È un momento molto gustoso del film. Allora Monica, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate lì perché poi abbiamo in studio con noi Monica Guerritore, ci racconta Anna Magnani, ma ci racconta anche tanto di sé e del suo lavoro. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.

0: Lo spelling di prestidigitazione.
1: P-R-E-S-T-I-D-I-G-I-T-A-Z-I-O-N-E.
0: Esatto.
2: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
1: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
3: E così hai paura?
1: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
5: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
6: Viaggia da sola.
5: So badare a me stessa.
7: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
3: Sgombrate la strada per il Signore!
4: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
5: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
6: Uno di voi mi tradirà.
7: Ecco il vostro re.
8: A morte!
1: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
9: Ma era un po' rompiscatole, c'è cioè questa lite con Camerini a un certo punto e fate vedere, ma insomma era rompiscatole o invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente.
10: Era,
9: però,
10: era una professionista che non poteva farsi dire metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che mi hai chiamata a fare?
9: Certo,
10: a me?
9: Dici perché hai chiamato?
10: Perché mi hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, fai fare. È questo, cioè è chiaro che fa ridere perché è come lo dice, perché è romana, il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento e il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista, che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
11: Ti presento Carol, la moglie di Pilade che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
10: Ah, ecco.
11: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
10: Io a lei? Mm? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
9: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
10: Nel 73 lei muore e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi, che è interpretata da Beatrice Grannò e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che entrando nell'ufficio di Carol Levi guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
12: Ne facesti Puppetto, Nanni Lasca.
9: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
10: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui facendo il teatro tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate e questo era Carol che me lo diceva sempre, se fai il teatro non puoi fare il cinema e quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
9: questo tempo,
10: sì,
9: comunque
10: però
9: fare di...
10: questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché in teatro si sta col pubblico.
9: Davanti, certo.
10: E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
13: Potrei essere tua madre.
14: Ma non lo sei.
15: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
13: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
9: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero. Ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo. Siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque nei 5 continenti è stata vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
10: sì,
9: come artista.
10: Infatti,
9: no?
10: Quando mi chiedono ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo. E questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente. Il linguaggio del sentimento è universale.
9: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
10: no? Esatto, il sentimento, la forza delle donne, che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
8: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
9: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo, c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada, però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
10: Certo, è stato il progetto dei 3 anni.
9: E adesso, allora, Monica?
10: E adesso, guarda,
9: ti godi questo momento, che conno, già sei.
10: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
9: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo
10: grazie,
9: per tutto.
10: Grazie.
9: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
14: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
9: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
16: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
14: Ma saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so, le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi, non si sa, lo vedremo.
17: Tutta bionda.
14: Che hai fatto? Le tette nuove?
8: Si vede.
14: No, si sente.
8: Che bella casetta.
14: Ciao,
8: che aria, una meraviglia sto posto.
14: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
8: Però per arrivare...
14: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
8: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, sì, e severo, severo, la severità.

0: con se stessi.
1: Terribile.
0: È una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
2: Sei un avvocato che fa cose buone. Perché ti sei rintanato e sei così triste?
3: Racconta la tua storia. Ti prego.
4: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
3: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino, quando mi sveglio, mi si chiude il respiro qua.
5: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso. L'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
1: Assolutamente.
5: E in scena era... ci sono state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare.
1: Sì.
5: Dopo aver battuto il ciaco, non l'avevo mai
1: forse
5: visto.
1: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
5: Non l'avevo mai visto tremare così.
1: Tremare perché Valerio?
5: Per l'emozione.
6: Perché è emozionato. Alcune scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera dove ho passato. Che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
1: E se sono le scene che penso io.
6: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
1: Va bene, grazie.
7: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
8: Limpiamo a Don Salvatore? Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero.
9: Facimole sapere che stiamo cercando esorto.
8: A Rosa Rosa!
7: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
10: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e l'altro ragazzo, è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
11: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
12: Cosa fai? Ehi! Ferma!
9: Non parlo mai più, capito?
11: Io voglio andare via.
7: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
13: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: Però c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, sono ma secondo me è sempre. No, no, certo, ma secondo me una storia è sempre come la guardi. Cioè, okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera.
0: Secondo
1: me una storia è come la guardi. Cioè, io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo, cioè. Quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le

0: dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
1: Ti prego, aiutami!
2: Io non sono così.
3: Voglio andare via.
4: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora, com'è andata? Beh, tormentata, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
3: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere, perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa salire e o popolo ti fa scendere.
4: Brava, quanto c'ha ragione,
1: ma io sono Rosaricci.
5: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.
6: Per il ciclo Stelle senza tempo,
7: diamo inizio al matrimonio.
8: Quassù, ultimo piano!
7: Auguri, Paul.
8: Ciao, amore mio.
9: Auguri, Cori.
7: Lo sai che qui si gira?
10: Dovrai lavorare stasera.
9: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
10: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
9: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
8: Tra noi è tutto finito.
6: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.
11: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
13: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
12: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
14: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
15: Preparati alla battaglia, Mary.
16: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
17: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
18: Che cosa accadrà dopo?
14: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Domenica così mi ricordano mia nonna. Da piccolo era con lei che andavo a messa. E se facevo tardi strillava: Michele, sbrigate, che figura mi fa con lo prete! Se mi vedesse adesso, ora che lo prete sono io.
3: Io. Io non c'ho manco la tonaca. E come la dica messa? Senza la tonaca?
4: Don Michele, scusa, te li ho stirati, erano tutti stropicciati.
3: Angela, sei un tesoro.
4: Mo sbrigati, che la messa senza di te non si può dire. Sei il prete. Ah, sbrigati, sbrigati.
3: Prete o non prete, mi devo sempre sbrigare.
5: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
6: Sgombrate la strada per il Signore!
7: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
8: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
9: Uno di voi mi tradirà.
10: Ecco il vostro re.
11: A morte!
12: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra 2 fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
14: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
16: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
17: Un talento molto lento e voltati.
16: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
18: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
19: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
20: Back to Europe!
11: Electronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a 499 euro. Electronics, un mondo più avanti.
20: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
21: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
22: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV. E a seguire la processione. Oggi dalle 18:00.

0: Angela, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mia nipote avrebbe questa busta di vestiti per i poveri. Sa dove posso lasciarla?
1: Ma certo, c'è Bruno in magazzino. Però voi da me sarà pesante.
0: Gliel'ho detto, ma non c'è verso.
2: Nonna, sono incinta, non sono malata, ce la faccio.
3: Vabbè, però dai, ci penso io.
1: Grazie, Angela. Più che la busta è questa che inizia a pesare, eh? In the aching, I'm
4: feeling. Come ha detto il Santo Padre, Maria ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione, nella missione.
1: Ciao Bruno.
5: Ciao.
1: Silvia, la nipote di Mirella, ha portato questa busta di vestiti.
5: Ah, mettila lì che dopo li sistemo io.
1: No, vabbè, un po' ti do una mano, tanto tengo un po' di tempo.

0: che strano, Silvia è incinta e mi ha mandato una busta piena di vestiti di neonato. Ma si sarà sbagliata.
1: Vabbè, magari hanno regalati troppi e quelli sono in più, no? O forse ha deciso di sbarazzarsi del bambino e questo messaggio è inconscio.
0: Ma quanto stai simpatico. Una mamma non lo lascerebbe mai suo figlio. Comunque, poi questi vanno lavati e stirati, se non lo

0: Faccio io che lo deve fare.
1: Ma che dici? Se sono i vestiti della signora Mirella saranno sicuramente puliti.
0: Uno quando diventa mamma tiene un sacco di cose da fare. Almeno questi qua si troveranno puliti e profumati.
1: Contenta te. Per me è tutto lavoro inutile, sono solo vestiti.
0: Chi non tiene alle cose, non tiene neanche alle persone. Ricordatelo per la prossima volta, va?
2: La parola di Dio si compie attraverso il sì pronunciato da Maria. Il sì di una ragazzina, però detto col cuore di madre. Maria ascolta, accoglie, custodisce. E qua c'è la manifestazione proprio della sua femminilità, di chi per natura è chiamata ad accogliere qualcosa che proviene da fuori e a custodirlo, cioè farlo crescere, alimentarlo. Troppe volte si parla della forza delle donne, delle madri. Ma poi ci scordiamo che ogni giorno, anche oggi, le donne devono conquistarsi la propria vita, in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Troppe volte queste donne si sentono sole. È capitato anche a Maria.

0: E meno male che quello strano sarei io. Che fai?
1: controllavo, perché Angela ha detto che se uno non si sa prendere cura degli oggetti, non si può prendere cura delle persone.
0: Io mi prendo cura delle piante, dei fiori e pure della canonica. E tu?
1: E io odio questo magazzino che è diventato un po' come una seconda casa per... Ti devo fare una domanda da amico, però mi devi rispondere sincero. Ma io sono proprio così antipatico.
0: No, no, no, no, no. Antipatico direi di no. Ma neanche simpatico però. Questo è poco ma è sicuro. Io però ti voglio bene, eh.
1: Pure io ti voglio bene, giallo. Pure io. Beh, andiamoci da fare così. A me non ci penso.

0: Avete visto Silvia? Quella ragazza incinta col pancione. Piangeva. Ma che durante l'omelia ho detto qualcosa che può averla turbata?
1: Ma no, zio. È stata un'omelia molto forte. A me è piaciuta. Molto girl power, direi.
0: Dici?
2: La tua omelia è stata molto toccante. E in fondo sta per diventare mamma, no? Che cosa c'è di più celeste d'un cielo che ha vinto mille tempeste?
0: Che sono le previsioni del tempo?
2: No, mi è venuta in mente Anna Oxa.
0: Anna Oxa?
1: Dai, zio, questo è facile. È quando nasce un amore.
0: E tu che ne sai, scusa? Non sentivi solo rap, trap, trillalla?
1: No. E poi questa me la cantava sempre mamma quando ero piccola, come la ninna nanna. Ma che, non te lo ricordi?
2: Amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro. Sembra proprio una mamma che canta.
0: Cantava come mia sorella, che era talmente stonata. E giù di te, che sembrava un'altra canzone. Na, na, na, na.
3: Don Michele, c'è una donna che ti sta cercando.
0: Tanto non era buona.
4: Angela, tutto a posto?
5: Sì, un po' di stanchezza.
4: Un po' di stanchezza. Fai quello anche le cose che non servono. Ecco qua, che dopo uno si sente male.
5: Bruno, da cominciare un'altra volta, dai.
4: Prendi un po' di acqua e zucchero.

0: Che dopo chiamiamo la dottoressa. Con la pressione non ci si scherza.
1: Ma no, te pare per così poco. Grazie.
0: Bevilo tutto, che. Tutto.
2: La donna che mi cercava era Silvia. Dopo essere scappata via durante la messa, era tornata a trovarmi. Ha sentito il bisogno di parlare con me. Per prima cosa, io mi sono scusato.
3: Silvia, mi sa che durante l'omelia ho detto qualcosa che ti ha turbato.
4: No, no, Don Michele, tu hai detto la verità. Cioè, sembrava che parlassi di me. Oddio, non che mi voglio paragonare a Maria, però da quando ho questa pancia ho l'impressione di avere il peso di tutto il mondo addosso.
3: Non lo posso immaginare. È un maschietto. 5 mesi, no?
4: Sì. Tra l'altro mi sono accorta di aver dato ad Angela la busta sbagliata per la Caritas. Invece di dargli i miei vecchi vestiti, gli ho dato quello che le mie amiche mi hanno regalato per il bambino.
3: Non ti preoccupare, la recuperiamo.
4: Lo vedi, Don Michele, che brutti scherzi che fa all'inconscio? E che non riesco ancora a far pace con l'idea che qui dentro c'è un bambino vero e che tra poco la mia vita cambierà.
3: È l'inconscio, però bisogna starlo a sentire.
4: E ora che succederà? Un sacco di dubbi.
5: I valori sono nella norma. Tranquilla. Bruno si era tanto preoccupato per te.
6: Oh, grazie, dottoressa, ma Bruno non si fa mai i fatti suoi. Io ero soltanto un po' triste perché stavo pensando a mio figlio.
5: Perché? Qualche problema?
6: No, no, no, è che non lo vedo da un sacco di tempo e allora mi manca, no?
5: Com'è bello. E lui? L'hai fatto giovane.
6: Era una ragazzina. Certe volte penso che uno dei figli o li fa da giovane o non li fa proprio.
5: Io ormai a quasi 40 anni non ci penso più.
6: No, no, dottoressa, mi scusi. No, mica volevo dire a lei, ma quelli sono fatti suoi, ci mancherebbe. No, io poi non le sopporto le donne che dicono alle altre donne. E ma quando lo fai un figlio? E ma quando ne fai un altro? No, no, mi scusi.
4: Non mi fraintendere, Don Michele, ti prego. Sono sposata, amo mio marito e questo bambino l'abbiamo voluto davvero tanto. E grazie a Dio è arrivato subito. So che dovrei essere felice, ma non lo sono. Non capisco perché tutti gli altri sono più felici di me.
3: Edi Silvia, tu sei come un viaggiatore che sta attraversando un territorio inesplorato. Tu sei sensibile, tu sei intelligente. E hai capito che la tua vita cambierà. Che non sarà più come quella di prima. E per questo hai paura, ma è normale.
4: Credimi, mi sono sempre fatta da sola. La laurea, il lavoro, tra l'altro in un ambiente prevalentemente maschile. E sai che c'è che non ho mai avuto paura. E invece adesso? È possibile che un bambino possa fare così tanta paura? Non siamo tutte coraggiose come Maria.
3: Però io penso che anche Maria abbia avuto paura. Sì, è vero, eh. Noi parliamo sempre del coraggio di Maria, della forza, dell'illuminazione divina, ed è tutto vero. Però non cadiamo nella retorica. E Maria era una ragazzina che da vergine è rimasta incinta del Signore. In un'epoca in cui la donna valeva meno di zero. Per legge la potevano allontanare, la potevano lapidare. E lei, secondo me, ha avuto paura.
5: E io invece posso chiederti perché hai scelto di avere un bambino così presto? In fondo eri una ragazzina.
6: Sì, sì, ma dottoressa, a me fa piacere parlare di mio figlio. Anzi, le dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io non credo di averlo proprio scelto, di avere un bambino, il mio bambino, dico.
5: Che intendi? Spiegati.
6: È che io credo che è stato lui a scegliere me. Cioè, lui voleva che io fossi la sua mamma. Ha fatto tutto da solo, non lo so se mi spiego. Lui voleva esistere e io sono stata, come posso dire, sono stata lo strumento che lui ha scelto per venire al mondo, per esistere.
5: Un amore impossibile da spiegare, questo, credo.
6: Prima di averlo pensavo che il cuore mi sarebbe esploso, no? tipo una bomba, tipo una cosa esplosiva. Invece poi...
5: Invece?
6: Sì e no.

0: nel senso che non ho sentito proprio la bomba, no? Il botto. Ho sentito più una scintilla piccola piccola. E poi l'amore è venuto dopo, è cresciuto ed è diventato quello che dice lei, quella cosa che non la puoi spiegare.
1: Grazie, Don Michele. È sempre bello parlare con te. Purtroppo devo andare che ho una call di lavoro.
2: Ciao Silvia. Che
1: Ciao.
2: succede?
1: Ho una fitta.
2: Ti senti male?
1: Mannaggia, ma proprio oggi ho un sacco di cose da fare.
2: Ma lascia perdere il lavoro, che ti senti? Magari vado al momento, si rompono le acque.
1: Sono al quinto mese di gravidanza. Dovrebbe fare così invece.
3: Bruno! Che succede?
2: Prendi una sedia, per favore. Stavo parlando, se sentite male all'improvviso.
1: Un'altra fitta.
3: Di là ci dovrebbe essere la dottoressa, vado a vedere.
2: Vai, vai, vai.
1: Non è niente, vero?
3: Irene, meno male che sei ancora qui. C'è una donna nel salotto che non si sente tanto bene, è incinta.
1: Arrivo subito. Oh mio Dio. Scusami.
4: No, no, vai.
1: Arrivo, eccomi. Silvia, ma che ci fai qui? Dovevi stare a casa a riposo. Ti ho prescritto il progesterone la settimana scorsa.
4: Sì, dottoressa, ma stavo bene. È che non riesco a stare tutto il giorno seduta sul divano. Ho un sacco di cose da fare a casa, al lavoro. Tra poco ho anche una riunione in streaming. Hai un'altra fitta.
1: Respira.
4: Non è niente, vero?
1: Non è niente,
4: Ho
1: respira.
4: paura che.
1: No, no, no, no, adesso andiamo subito in pronto soccorso noi. Chiamiamo il ginecologo. Forza,
3: Mi aiuto
1: andiamo.
3: io, vado
1: Sì.
3: a prendere la macchina.
1: Dai. Ci sei? Piano, piano.
4: Don Michele, una cosa.
2: Che cosa?
4: Maria, come ha fatto a superare le sue paure?
2: Maria si è affidata al padre. Non ha avuto paura di cambiare i propri progetti e ha scelto quelli del Signore.
5: Sì. Ah, mamma, te la ricordi quella vecchia canzone che mi cantavi sempre quando ero piccola? Sì, qui ho trovato una che la conosce. Sì. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Sì, che ho mangiato, mamma. Sì, va bene. Ciao, baci, ciao. Mia madre è terribile, mi chiede sempre se ho mangiato. La tua? Com'è?
6: Le mamme sono tutte uguali, anche la mia su Skype. Non fa altro che chiedermi se ho fame.
5: Senti, Don Manolo, io sono un po' preoccupata per quella ragazza. Zio ha detto che stava molto male quando se n'è andata.
6: Sì, anche io. Farò una preghiera per lei. Però sai una cosa, magari era solo un po' stanca. Le mamme fanno un sacco di cose, insomma. Sai come si dice in Africa? Ci vuole un villaggio per far crescere un bambino.
2: Silvia è in buone mani. Irene l'ha portata in ospedale. Però tienila nelle tue di mani, Maria. Le tue mani sono quelle della mamma, quelle che si prendono cura, che fanno le carezze più dolci e che fanno passare le paure. Non lasciarla sola.
0: Questi sono per voi.
3: Grazie.
0: State lavorando da stamattina. Dovete mangiare qualcosa, dovete fare una pausa, no?
3: Grazie Angela, ho una fame.
7: Quelli con la mozzarella, come piacciono a me.
0: Senti Bruno, io ti volevo ringraziare che hai fatto venire la dottoressa a farmi visitare. È stato gentile da parte tua.
7: È che io non bado agli oggetti. Fosse stato per me, non avrei né stirato né lavato quei vestiti. Però mi accorgo delle persone.
0: Ancora stai pensando a quello che ho detto? È come si ferma lui, si dirige a lui. Facciamo così, qualche volta magari ti do una stirata a questi colletti di camicia.
7: Ma perché non mi so stirare i colletti?
8: Ma no.
1: Forza, su!
2: Irene è stata con Silvia fino a tardi stanotte. E ora non capisco dove trovi tutta questa energia.
9: So perché oggi il
2: È
9: soffiato.
2: proprio vero, le donne non si fermano mai.
1: Il bambino sta bene, sai? Però Silvia deve essere monitorato. Era così spaventata, poverina, mi ha fatto una tenerezza. Mi ha ricordato un po' a me.
2: Ma perché tu

0: Sì. Io sì. Sono rimasta incinta un paio d'anni fa. E ho perso il mio bambino. Un aborto spontaneo. Ma fa male, sai? Un dolore, quello per i bambini mai nati, che è un po' come l'amore, che non si può spiegare.
1: Mi dispiace, non lo sapevo.
0: Chissà che madre sarei stata. Lavoro sempre.
1: Bravissima. Ma penso saresti stata una brava madre. Poi ci sono tanti modi per dimostrare la propria capacità di essere madre. Tu lo sei con i due pazienti.
0: Il mio lavoro per me è una missione. Mi piace aiutare gli altri. Sai, io poi penso che nella vita bisogna essere contenti di quello che sia, delle scelte che uno fa. Io ho scelto di essere libera, autonoma, indipendente e di aiutare gli altri. Mi sono impegnata per mettere al mondo me stessa, sai? Mi sono impegnata. Tanto.

0: di più. Farò tutte le cose che vuoi fare anche tu.
1: Quando canti stai di buon umore, eh? Vabbè, ma tu quando è che non stai di buon umore? Domani si è saputo qualcosa di quella ragazza, Silvia?
2: E pare che il bambino sia fuori pericolo, ma la gravidanza sarà difficile. Don Michele non sa quando usciranno dall'ospedale.
1: Lo chiamano stato di grazia. La gravidanza è piena di imprevisti. È più come una montagna russa, certe volte.
0: Farò di te la mia estensione, farò di più.
3: Avanti.
4: Ciao, Don Michele.
3: Ma dovevi stare in ospedale?
4: Mi hanno dimessa poco fa, anche se mi hanno raccomandato riposo assoluto. Mio marito mi aspetta in macchina, torno subito a casa. Però prima volevo ringraziarti. Le tue parole e le tue preghiere sono state preziose.
3: Sono contento. Hai capito che deve essere riposo assoluto? Devi fermarti. E per il lavoro sei preoccupata?
4: No, cioè sì. Però per ora non ci penso. Una cosa per volta. Sai, è strano. Ci rendiamo conto di tenere davvero qualcuno soltanto quando rischiamo di perderlo. Perlomeno a me è successo così. Ora la cosa importante è pensare solo a questo bambino. Ho cambiato i miei piani, ho pensato a Maria. Ho provato a fare come lei.
3: Bravo.
1: Scusate, non volevo disturbare, però non volevo che te ne andassi via senza questa. Sono i vestiti del tuo bambino. Senti, non lo so se ti dispiace, però io li ho lavati e stirati tutti quanti un'altra volta. C'hanno un profumo di buono, mica come il profumo dei bambini, quello è così dolce.
4: Grazie, Angela, non dovevi.
1: Senti, ma ti accompagno in macchina così non porti i pesi, va bene?
4: Grazie. Ciao, Don Michele, grazie.
3: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo? Io posso solo immaginare che miracolo sia mettere al mondo una creatura e quanto straordinaria sia la forza delle donne che combattono per sentirsi realizzate come credono. Continua tu ad indicarmi la strada, a ricordarmi che ognuno di noi è chiamato a portare Dio nelle vite degli altri.
5: Per il ciclo Stelle senza tempo
6: diamo inizio al matrimonio.
7: Quassù, ultimo piano!
6: Auguri, Paul.
7: Ciao, amore mio.
8: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
6: Dovrai lavorare stasera.
8: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
6: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
8: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
7: Fra noi è tutto finito.
5: A piedi nudi nel parco, domani in prima serata. Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscono?

0: rischiano di fare ciò che ami. Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Lo spelling di prestidigitazione.
15: PRESTIDIGITAZION.
14: Esatto.
16: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
17: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
16: E così hai paura?
17: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
18: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.

0: Guardate bene, questa donna si chiama Antonietta Raco. Per la fede e per la scienza è la miracolata numero 72 di Lourdes. Lucana, 67 anni, originaria di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, la sua storia, proclamata ufficialmente miracolo dalla Chiesa Cattolica, comincia con una diagnosi senza appello: sclerosi laterale primaria, una rara e progressiva malattia neurodegenerativa. Era il 2004 quando Antonietta inizia ad accusare forti cefalee e strani disturbi motori. Dopo visite ed esami arriva il verdetto del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Molinette di Torino. La diagnosi viene confermata da neurologi e specialisti. La malattia non dà scampo, si aggrava nel tempo, conduce a paralisi progressive. Eppure qualcosa di assolutamente imprevedibile stava per accadere.
1: Allora, 8 anni prima mi ammalai di tumore, quindi l'ultimo intervento l'avevo fatto nel gennaio 2004. A maggio dello stesso anno, una notte, non riuscivo più a alzarmi dal letto. Avevo dolori alle gambe e quindi non mi sorreggevo. Da lì sono iniziate diverse terapie, diverse visite mediche, cure, ospedali a destra e manca. Per un anno girovagato senza sapere che cosa avessi. Intanto io camminavo con le stampelle perché non mi reggevo. Da lì sono arrivata a Torino, alle Molinette, dal professor Adriano Chiò, il quale, dopo avermi fatto una visita, mi disse che aveva bisogno di farmi un ricovero per ulteriori accertamenti, per poi farmi una diagnosi. E così è stato. Ho fatto un ricovero di circa 40 giorni e dopodiché lui mi fece la diagnosi di sclerosi laterale primaria, che è una variante della SLA. In quel periodo che vivevo questa malattia, ogni qualvolta mi accorgevo che c'era un cambiamento fisico nel mio corpo, naturalmente un po' di sconforto c'era, però chi mi ha aiutato tanto è stata la mia fede. Io dicevo sempre al Signore: dammi la forza per affrontare tutto quello che deve accadere. Anche perché una preghiera che recitavo spesso era quella dove Gesù era nell'orto degli ulivi, e io dicevo sempre: tu da lì a poco sarebbero venuti a prenderti e non sei scappato. Dalla anche a me quella forza di poter affrontare giorno per giorno quello che era una preghiera detta così col cuore. Vivevo giorno per giorno, perché la malattia, quando ti viene, la devi accettare, cioè non puoi fare altro. O guarisci con le medicine, se non è che puoi pensare che ti possa succedere una cosa così meravigliosa come è successa a me. Certo succede, però mai pensavo che potesse capitare a me. Quindi io vivevo giornalmente pensando a quel giorno, quello che doveva accadere. Oramai i miei ragazzi erano già grandi, insomma cercavo di lasciarli in una maniera più serena possibile. E si accetta, cioè alla fine non abbiamo altro. Ma non ho mai pensato di guarire, perché sapevo che sarei morta. Quindi non.
0: Nel 2009 Antonietta parte per un pellegrinaggio a Lourdes con l'Unità Alsi, l'associazione che da oltre un secolo accompagna malati e disabili al santuario mariano francese. Qui, immersa nelle piscine del santuario, Antonietta vive qualcosa che lei stessa definisce una sensazione insolita di benessere. Ma non solo, al ritorno qualcosa cambia. Ricomincia a camminare. I sintomi della malattia, giorno dopo giorno, si dissolvono. La donna è guarita.
1: Quando sono andata alle piscine, accompagnata dalla volontaria, siamo entrati in un lungo corridoio, si è aperta una tenda, siamo entrati in questa stanza, là dove ci sono altre volontarie, le quali mi hanno aiutato a svestirmi e mi hanno avvolta in un mantello azzurro. E aspettavo seduta. Dentro questa stanza c'è un'altra stanza, si apre quest'altra tenda, escono altre volontarie e mi fanno cenno di andare, ma io non potevo alzarmi. Quindi le volontarie si sono adoperate per aiutarmi, Una mi sorreggeva a destra, l'altra a sinistra e un'altra mi spostava a piccoli passi, prima una gamba e poi l'altra, fino a quando siamo arrivati in quest'altra stanza, dove là c'è la vasca. Nella vasca ci sono due gradini. Una volta entrata là, mi hanno avvolto in un asciugamano bianco, abbiamo recitato una preghiera insieme ed è stato in quel momento che ho sentito un abbraccio sul collo, come se con una carezza mi spostasse la testa. Io in quel momento pensavo che fosse la volontaria, ma non era lei, perché mi stavano sorreggendo. È stata una frazione di un momento e ho sentito una bellissima voce di donna giovane, la quale mi diceva per 3 volte non avere paura, non avere paura. Io lì sono scoppiata a piangere, ho cominciato a pregare per le intenzioni per cui ero andata a Lourdes. Nel frattempo le volontarie mi avevano già immerso nell'acqua e in quel momento ho sentito come se qualcuno mi stesse portando via le gambe, un dolore atroce alle gambe, ma non mi ha distolto dalla preghiera. Certo piangevo, ma pregavo. E dopodiché mi hanno riaccompagnato fuori e io dicevo: è stato bellissimo, che Dio vi benedica, ma non ho raccontato a nessuno quello che io avevo sentito e avevo provato in quel momento.
0: A Torino, gli stessi medici specialisti che l'hanno visitata restano spiazzati. È tutto scientificamente inspiegabile. Nel novembre 2024 il Bureau de Constatation Médicale de Lourdes, l'organo medico indipendente incaricato di analizzare i presunti miracoli, conclude una lunga indagine. La guarigione di Antonietta Raco è medicalmente inspiegabile allo stato attuale, dalle conoscenze scientifiche. In altre parole, non esiste alcuna spiegazione plausibile, né una regressione naturale della malattia, né un errore diagnostico. È un miracolo.
1: I medici mi hanno detto che per loro è inspiegabile. Sono rimasti senza parole. Cioè, non c'è tanto da dire, perché non c'è spiegazione. Fino a una settimana prima della partenza mi hanno alzato loro a mettermi sul letto e muovermi le gambe e tutto quello che c'era. Quella era che era la visita medica. Il mese dopo, quando mi hanno chiamato, ero io che mi sedevo sul letto, alzavo le gambe, insomma, tutto come era nella visita. Quindi per loro è stato una sorpresa.
2: I miracoli per la teologia sono dei segni. Sono dei segni della presenza di Dio, appunto, della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E la Dei Filius nel Concilio Vaticano I dice appunto che il Signore, per creare una conformità alla ragione, in riferimento all'ossequio della nostra fede, ha dato non solo degli aiuti spirituali interiori, ma anche degli aiuti, degli argomenti esterni, che appunto sono le profezie e i miracoli, proprio perché i miracoli possono essere compresi da chiunque. Ecco, quindi sono dei segni della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, il fatto che il Signore continua ad essere presente in mezzo al suo popolo.
3: La fede, ho avuto modo di notarlo nell'esperienza di vita di Antonietta, ci aiuta a guardare la sofferenza da una prospettiva molto più ampia. Certo, al giorno d'oggi, in un mondo dove la sofferenza è vista quasi come un tabù, è difficile da coglierne il significato profondo. La fede ci fa comprendere che la sofferenza è parte della vita dell'uomo e tutto trova senso nella sofferenza di Cristo, il fatto che il Signore nella sofferenza e nella morte Lui ci salva. Ecco perché credere a un segno come quello di Antonietta significa cogliere che tutto è grazia, anche la sofferenza può essere la strada per conformarci pienamente al Signore Gesù.
0: La vita dunque di Antonietta cambia radicalmente.
1: È cambiata come se avessi avuto un'altra possibilità, quindi dovrò viverla ancora meglio di prima e ringraziare il Signore tutti i momenti della mia giornata per questo dono che mi ha dato. Continuo a chiamarlo dono perché per me oramai era così, anche se poi adesso è un miracolo, però per me è sempre un dono. Lo ringrazierò fino all'ultimo mio respiro.
0: Antonietta oggi è una volontaria dell'Unitalse e continua a tornare a Lourdes. La sua storia ha fatto il giro del mondo.
3: Sicuramente il messaggio che la Madonna ci consegna e l'attualità dello stesso è quella di ritornare a Cristo. Ed è il messaggio che la Madonna dà a tutti quanti noi, all'uomo di ogni tempo. La Madonna dice, come a Cana di Galilea, fate quello che vi dirà. E Cristo è la risposta alle domande di senso dell'uomo di ogni tempo. Ecco perché la Madonna, anche attraverso questo segno, come lo ha fatto per Bernadette,

0: chieda ad ognuno di noi di accogliere Cristo e Lui la nostra speranza.
1: Sono tornata a Lourdes questa volta da volontaria perché quello che gli altri hanno fatto a me io lo voglio fare anch'io agli altri, perché in questa associazione Unitalsi accompagnare un ammalato vuol dire molto. Per me non me lo posso mai dimenticare, io se non fossi stata per loro non sarei mai andata a Lourdes, perché un ammalato ha bisogno di tutto. Ci sono malati di diversi stadi, però quando è un ammalato grave, se non c'hai tutto l'occorrente che puoi andare tranquilla, non ti affidi di fare una cosa del genere. E io li ringrazio per questo.
2: Lourdes si conferma essere un luogo privilegiato non solo di preghiera e devozione, ma anche di attenzione ai sofferenti. Certo, ogni miracolo ha una storia propria, e allora perché a Lourdes la Madonna non guarisce tutti i malati? E perché sceglie di guarire solo alcuni e altri no?
1: Non siamo noi a decidere un miracolo sì, un miracolo no. Ma noi siamo già miracolati tutti, tutti i giorni che ci alziamo e apriamo gli occhi, già quello è un miracolo. Se noi non ci potessimo aprire, se noi non possiamo aprire gli occhi la mattina, come ci alziamo? Se non mettiamo i piedi a terra, come ci alziamo? Se noi la sera andiamo a dormire, ma che ne sappiamo noi il giorno dopo? Quello già è un miracolo. Siamo tutti miracolati, e che non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo capire.
3: Alcuni ricevono dei miracoli e altri no, proprio per quello, proprio perché i miracoli non sono da leggere in riferimento alle persone che ricevono il miracolo. Ecco, la persona che riceve il miracolo è solo uno strumento. Ecco, al centro vi è il rapporto tra Dio e il suo popolo, appunto il concetto di segno, no? Questo rapporto che Dio vuole instaurare con il suo popolo, manifestando appunto tramite il miracolo la sua presenza. Per cui al centro non c'è chi riceve il miracolo, ma al centro c'è questo rapporto tra Dio e il suo popolo. È un po' come quando noi ci dobbiamo recare in un luogo, no? Ecco, non troviamo l'indicazione stradale ad ogni metro del percorso che facciamo, ma troviamo un'indicazione ogni tanto. L'indicazione dell'amore di Dio per il suo popolo, appunto, tramite i miracoli, questa via dei miracoli, perché poi ci sono tanti modi in cui Dio si rende presente in mezzo al suo popolo, ecco, questa indicazione avviene ogni tanto. D'altronde il Signore ama tutto il suo popolo, altrimenti dovremmo ammettere che il Signore ama ad alcuni ed altri no. Invece il Signore ha dato la vita per tutto il suo popolo, per ognuno di noi.
1: Nelle sacre letture si parla di miracoli, Gesù li ha fatti, quindi ci sono. Certo non sappiamo perché capita uno sì e l'altro no, questo è un mistero, però ci sono e tutti quanti possiamo avere questo dono, no? Può capitare a chiunque.
2: Il 16 aprile 2025 nella cattedrale di Maria Santissima Annunziata di Tursi in provincia di Matera, il vescovo Monsignor Vincenzo Carmine Orofino proclama ufficialmente che quello di Antonietta è il 72esimo miracolo riconosciuto a Lourdes.
4: Antonietta è particolarmente commossa, possiamo fare l'applauso ad Antonietta.
3: Dopo che i medici a Lourdes hanno appunto dichiarato il carattere inspiegato all'attuale, naturalmente allo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche, il vescovo di Lourdes, Monsignor Mica, ha informato Monsignor Orofino di questa conclusione. E Monsignor Orofino ha nominato una commissione composta di medici e di teologi proprio per l'interpretazione cristiana di questo evento di guarigione. E ha nominato un delegato vescovile che si occupasse del coordinamento di questa commissione e di tutte le altre questioni a latere relative a questo discernimento. Per cui questa commissione composta di medici e di teologi ha ascoltato la signora ulteriormente, la signora Antonietta, ha preso

0: tutte le informazioni dai testimoni, quindi sia testimonianze scritte sia testimonianze orali, e poi in base ai criteri che la Chiesa indica per il discernimento di questi eventi, ha offerto un parere al vescovo, il quale poi ha preso la decisione relativa al riconoscimento del miracolo in questione.
1: E sicuramente per noi è un grande onore, una grande gioia avere in mezzo a noi questo 72esimo miracolo. E allo stesso tempo è anche motivo di responsabilità, perché questa grazia accolta non è alcun modo per fregiarci di un titolo o sentirci superiori agli altri, ma è anche l'occasione per fare anche della nostra vita un dono.
2: Io sono libera, prima non lo ero, ero lucida, ma il mio corpo non era libero. È come se tu stessi chiusa in una gabbia e non ti puoi muovere. Magari ti vuoi soffiare il naso, non lo puoi fare, devi chiedere a qualcuno che ti aiuti a soffiare il naso, per dirti. Oppure è capitato che dopo un poco stai in questa posizione. E tu vorresti spostarti, ma non riesci. Devi dire a qualcuno: spostami una gamba, aggiustami l'altra. Cioè, finché riesci a parlare. Perché poi sarebbe arrivato anche il momento dove io non avrei più parlato. Quindi è una malattia così. Ho conosciuto tanti ammalati di questo male. Alcuni li ho persi già per strada, altri stanno ancora soffrendo. E quindi non è semplice. Io mi sento di dire a chi non crede ai miracoli, prima di tutto bisogna credere in Dio. E quindi se tu credi in Dio, credi in tutto quello che Dio fa e che ha fatto. Quindi non siamo noi a convincere le persone. Queste sono cose che ti entrano nel cuore e nell'anima. Man mano che coltivi, è come quando uno ha un orto, se non lo coltivi non raccogli. E così è anche la nostra fede. Se non la coltivi, non

0: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
6: A morte!
7: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
8: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
9: Sì, una buona avventura.
8: Oppure quella di un incontro curioso,
9: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
8: dai forma alla tua gioia.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
7: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV. E a seguire, la processione. Oggi dalle 18.
11: Lo spelling di prestidigitazione.
12: PRESTIDIGITAZIONE.
11: Esatto.
13: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
12: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
14: E così hai paura?
12: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
7: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.

7.27, buongiorno, bentornati al TG2000. In primo piano il disastro in Nepal, sale a 626 il bilancio dei morti sui due fronti, oltre 2.500 i dispersi, si scava con la paura, il lago nato dal dissesto glaciale rischia di cedere, la barriera di rocce e detriti trattiene circa 2 milioni e mezzo di metri cubi di acqua, il rischio è legato alle nuove piogge attese nei prossimi giorni. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina al lavoro su dispersi e su chi deve rientrare. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto e di altri due italiani introvabili.

miliardi di dollari per la ricostruzione. In Italia, al nord, per il maltempo si segnalano alberi sradicati e danni a centinaia di auto. A Cremona una tromba d'aria si è abbattuta sulla città, danneggiando anche Duomo e Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni a case, auto e all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. E mentre il nord è battuto da temporali, grandinate e vento forte, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi. La quinta ondata di calore dell'estate 2026 ha portato anche la sabbia del deserto ed un cielo lattiginoso ricco di pulviscolo. La fine di agosto coincide con il ritorno alla quotidianità per milioni di italiani e sono infatti 25 milioni gli spostamenti previsti. Bollino rosso nella mattinata di oggi e nel pomeriggio di domani. Il conflitto in Ucraina, Kiev sotto attacco russo, nella notte raid di droni sul deposito di esplosivi vicino alla capitale, 200 evacuati, tra cui bambini, e 6 feriti a Mila, nel distretto di Bucha. Pioggia anche di droni ucraini sulla Russia. Colpito un centro logistico a Rostov, il Cremlino mette i negoziati in pausa. Mikhailo Fedorov offrirà all'Italia il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare. 35 anni, ex ministro della difesa ucraina, dimessosi per contrasti con Zelensky, opererà con la difesa e il ministro Crosetto su droni, difesa aerea e sistemi comandati a distanza o a guida autonoma. A Palermo si è conclusa l'autopsia sulla piccola di 4 anni morta in ospedale per difterite. Oltre a confermare il morbo, il test autoptico ha evidenziato la diffusione dell'infezione nel corpo della piccola. Polemica di fine estate Meloni-Bonaccini. L'eurodeputato PD posta sui social un ragionamento rivolto ai suoli, sottolineando come la destra vince perché la vota chi ha poca cultura. Replica alla Premier, evidenziando il solito cliché della destra sottosviluppata e spiegando che la gente vota a destra perché ha conosciuto le politiche disastrose della sinistra. Dopo 6 mesi di guerra in Iran la situazione è in stallo. Trump ha lanciato un blocco economico totale del paese. I Pasdaran dicono manteniamo il controllo di Hormuz. Araghchi, ministro degli esteri, sottolinea il pressing non serve e rimettere in carreggiata la diplomazia non è impossibile. Irritazione e sconcerto a Bruxelles e in Europa la notizia che Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, sarà sepolto in Serbia con onori militari e di Stato. L'ex leader militare serbo-bosniaco, condannato per genocidio e crimini di guerra all'ergastolo, è morto giovedì dietro le sbarre all'Aia. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce Trump sui social. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 milioni di barili di riserve petrolifere certe nel paese latinoamericano, senza alcun costo per i contribuenti statunitensi. La festa della Madonna del Lago, questa sera alle 18 Papa Leone celebrerà a Castel Gandolfo la messa nel santuario dello specchio lacustre. Poi si imbarcherà su una motonave per guidare la processione sull'acqua dell'effigie mariana. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale del TG dalle 17.50. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alla Santa Messa, il TG torna alle 12, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti oggi memoria del martirio di San Giovanni, ma oggi è anche il primo giorno della lacrimazione. Sappiamo che la Madonna ha pianto dal 29 agosto al 1 di settembre del 1953. Oggi ricordiamo, oltre a San Giovanni, anche questo pianto che ha bagnato con le sue lacrime la nostra Siracusa. E affidiamo alla Madonna e alla sua intercessione tutte le nostre intenzioni. E prima di accostarci degnamente alla celebrazione eucaristica, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati, e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo, contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
2: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Amen.

Oggi, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, il martirio di San Giovanni il Battista. Ecco, questo Vangelo ci presenta, nel raccontare la morte di Giovanni il Battista, tre figure, tre personaggi che in fondo sono emblematici un po' nella nostra vita, nella vita tutti i giorni noi siamo o incontriamo persone così. Ovvero c'è Giovanni il Battista, che è la persona giusta, buona, che non persegue solo una bontà personale, cioè mi devo comportare bene, ma Giovanni, così come abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Geremia, sente l'esigenza di indicare la via giusta. La salvezza non è solo io mi comporto bene e non mi importa poi delle persone che stanno attorno a me, ma è riuscire anche ad indicare agli altri il modo giusto, la via giusta, che è la via del Signore. E Giovanni fa questo. Giovanni è colui che indica questa via giusta, come ci si deve comportare, anche se poi ne paga le conseguenze, così come è avvenuto per il profeta Geremia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dall'altro lato abbiamo Erodiade. Erodiade, che lei organizza un po' il tutto, vuole la morte di Giovanni il Battista, perché quando c'è una persona che indica il bene e indica che noi ci stiamo comportando male, ecco, questa persona sta scomoda. Ecco, Erodiade è colei che vuole proprio la morte di Giovanni il Battista. Infine c'è Erode, il re Erode, ma che non si comporta assolutissimamente da re, perché non prende alcuna decisione. A prendere la decisione è Erodiade, non è lui. E questo ci fa subito comprendere come il

realtà il peccato ci imprigiona, ci fa fare delle cose che ci rendono schiavi. Lui non vuole la morte di Giovanni il Battista, ma è costretto a via del peccato a concedere quello che aveva promesso ad Erodiade. Ecco che quindi, vedete, in fondo questi personaggi ci raccontano, ci possono dire da un lato chi siamo noi, o nelle nostre situazioni, se siamo un po' più Erodiade, oppure siamo Giovanni il Battista, o delle volte siamo come Erode. Ci siamo schiavi dei nostri peccati e non riusciamo a prendere la nostra vita, le nostre decisioni. Dall'altro lato, vedete, questo vale anche a livello non solo personale, ma sempre più. Quante guerre ci sono? E di fronte a tutto questo male che c'è, di fronte a queste Erodiade, no? Che vanno a muovere guerra nei confronti dei popoli, molto spesso il rischio è di comportarsi un po' da Erode. Erode dice era molto rattristato che doveva togliere la vita a Giovanni il Battista. Proprio c'è scritto non solo che non voleva, ma era anche rattristato da questo, ci dice il Vangelo. Beh, delle volte possiamo fare il rischio di Erode, dire beh, ci dispiace che c'è la guerra nel mondo, beh, ci dispiace che c'è la fame nel mondo, beh, ci dispiace che c'è questo, ma in realtà non ci muoviamo, non facciamo niente, lasciamo tutto un po' nell'indifferenza, o anzi, magari di fronte a certe nazioni vendiamo pure le armi, continuiamo a non dire niente. Questo è comportarsi un po' da Erode. E allora vedete che il Vangelo parla alla vita dei nostri giorni, alla vita nostra personale, alla vita delle nostre nazioni. Ci parla. E dobbiamo ascoltare questo Vangelo per capire laddove dobbiamo porre dei cambiamenti alla nostra vita. La Madonna, il 29 agosto del 1953, piange a Siracusa. E Giovanni Paolo II, quando è venuto nel 94 a consacrare questo santuario, ha detto: la Madonna piange di dolore, piange per i peccati che ci sono nel mondo, piange perché abbiamo il cuore indurito. Allora la Madonna è triste a vedere tutto ciò, è triste a vedere che quello che è successo ai tempi di Giovanni il Battista, quello che è successo con suo figlio Gesù, si ripete ancora oggi. Il giusto, l'innocente che muore, e il peccato che dilaga sempre più. Abbiamo bisogno di cambiare vita, abbiamo bisogno di una conversione, ma la Madonna ci indica anche come. Vedete, il fatto che a piangere non sia stata una semplice immagine della Madonna, ma sia stata l'immagine della Madonna raffigurante il cuore immacolato di Maria, ci dice una cosa ben chiara, che la Madonna vuole parlare ai nostri cuori per renderli come il suo cuore immacolato. Abbiamo bisogno di seguire Maria per trasformare i nostri cuori così come vuole Dio. Queste lacrime racconta chi era presente, ma attraverso anche fotogrammi che abbiamo possiamo anche vederlo, vedete, si formavano negli occhi e poi andavano a scorrere. La maggior parte di queste lacrime andavano proprio a finire nella cavità del cuore della Madonna, si andavano proprio a raccogliere, come a dire che un'immagine che ci racconta questo, una Madonna che piange per sciogliere la durezza dei nostri cuori, una Madonna che ci vuole indicare il suo cuore come rimedio. Non è solo dire avete peccato e sto soffrendo per questo, ma ci dà anche la soluzione, ci dà il rimedio. Il rimedio è sentire questo amore che lei ha nei nostri confronti, sentire l'amore che Dio ha per noi. Perché questo amore del Signore scioglie la durezza dei nostri cuori. Allora, possiamo dirci cristiani se crediamo in Gesù Cristo? Sì. Ma in realtà il vero cristiano è colui che sente questo amore di Dio.

è colui che lo percepisce e che lo vive poi nelle relazioni quotidiane. E con la Madonna è venuta a dirci questo, a parlare ai nostri cuori per mettere l'amore suo e l'amore di suo figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, ecco, nella nostra vita e nelle nostre relazioni.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore, fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici, e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

0: con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione, volevo ringraziare TV2000 perché attraverso la televisione permette, no, che la celebrazione eucaristica entri nelle case, soprattutto di chi è ammalato e non si può muovere, e quindi è un grande servizio. E allo stesso tempo, per noi che siamo qui a Siracusa, nel santuario della Madonnina, è anche un modo per far conoscere, no, un po' a tutta Italia, questo messaggio della Madonna che ha pianto, come abbiamo detto, dal 29 agosto al 1 settembre del 1953, questo quadretto di gesso, ha pianto e non ha detto parola. È un pianto silenzioso ed è un pianto che ci interroga ciascuno di noi. Ecco, diceva l'arcivescovo Baranzini, come può una mamma che piangere non farci dire: mamma, perché piangi? Ecco, la Madonna ha pianto, e allora ciascuno di noi deve interrogarsi su questo pianto e provare a capire. E adesso affidiamo a questa mamma che ha pianto, ma che piange per noi, ci affidiamo a tutti noi, le nostre famiglie, le nostre intenzioni, e lo facciamo con la supplica della Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato, addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona giornata.

0: Riprendiamo la linea dalla Santa Messa che termina in questo momento e continuiamo la nostra mattinata insieme. Do subito il buongiorno a padre Gian Matteo Roggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi qui con noi perché vogliamo partire da una data. Domenica prossima, 12 aprile, si celebra la 79esima anniversario dell'apparizione della Madonna della Rivelazione. Questa Madonna si mostrò in un luogo, esatto, padre Gian Matteo, detto delle Tre Fontane. È una zona a Roma. Dove è andato per noi oggi? Lo vedete, non è qui con noi il nostro Giacomo, e allora andiamo subito da Giacomo.
2: Eccoci, grazie, eccoci, un buongiorno a te, un buongiorno a padre Roggio naturalmente, un buongiorno a chi fa gli onori di casa come sempre qui, madre Rebecca Nazzaro, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti in questo luogo meraviglioso.
2: Esatto, un luogo meraviglioso perché proprio in questo luogo che continua a essere un'oasi di pace all'interno di Roma, fra poco scopriremo insieme come questo luogo di pace sia stato creato dalla pacificazione del cuore di un uomo, Bruno Cornacchiola, fra poco.
0: Ah, fra poco Giacomo, grazie e un saluto anche a madre Rebecca, torneremo presto da voi. Padre Gian Matteo, allora cerchiamo di tracciare le linee guida di questa 79esima apparizione. Raccontiamo intanto, il luogo ce lo racconterà Giacomo e sua Rebecca, ma intanto in che contesto storico ci troviamo?
4: È un contesto non pacifico, perché è vero che la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da poco, ma sappiamo tutti che alla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione in Italia era una situazione molto difficile. Quindi non era appunto un tempo pacifico. C'erano molte contrapposizioni, c'erano molte paure e infatti nella nostra storia le elezioni che ci saranno nel 1948 sono rimaste un po' come esempio di quel periodo difficile, di quella situazione difficile. Quindi siamo all'interno di una situazione dove la violenza potrebbe nuovamente esplodere e potrebbe essere una violenza di popolo.
0: Un contesto difficile e appunto è proprio in quel contesto storico, anche in un luogo particolare, che la Madonna decide di dare un messaggio. Allora scopriamo di più proprio su quel luogo e torniamo subito da Giacomo. Giacomo.
2: Eccoci, eccoci, grazie. Allora, qua con madre Rebecca proprio di questo luogo vogliamo parlare e soprattutto del fatto che questo luogo sia legato a un'altra persona importante che è Paolo.
3: Paolo, sì, questa è la località delle Tre Fontane, il luogo dove San Paolo ha subito il martirio. La sua testa decapitata ha fatto tre salti, miracolosamente da ogni salto è scaturita una fonte. Quindi dal 64 d.C. quest'area si chiama la località delle Tre Fontane ed è legata alla storia della Vergine della Rivelazione, la quale dirà a Bruno: tu mi perseguiti, ora basta. Pensate, la Madonna dice a Bruno un verbo, parla con un verbo che ha usato Gesù per Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo perseguitava i cristiani e Bruno Cornacchiola perseguitava la Chiesa Cattolica, tanto che voleva uccidere Papa Pio XII.
2: Che cosa ci dice questo legame con Paolo, madre Rebecca?
3: Ci dice che la Madonna ha scelto questo luogo per indicare l'amore alla Chiesa e alla tradizione. La nostra fede è incarnata in una storia e la storia passa attraverso la storia degli uomini. Quindi il fatto che Pietro e Paolo siano arrivati qui, abbiano dato il sangue qui, versato il sangue per Cristo, vuol dire che è una memoria che non si deve dimenticare, come la memoria di tantissimi altri martiri che hanno seguito Cristo con la loro vita. È molto importante questo, perché è l'amore alla Chiesa, qui la Madonna insiste, perché Bruno combatteva la Chiesa.
2: Ancora una volta ci sembra di vedere come Maria porti a Gesù. Il messaggio finale è cristologico.
3: Sì, perché la Vergine dice: la vera Chiesa di mio figlio è fondata sui tre bianchi amori, amore all'Eucaristia, amore Immacolata, amore al Santo Padre e soprattutto con questo titolo. Come lei si presenta? Lei si presenta con il titolo Vergine della Rivelazione, cioè lei è nella rivelazione. La rivelazione che è la storia biblica che attraversa tutta la nostra esistenza.
2: E allora noi fra poco, grazie a Padre Gian Matteo, varcheremo questo cancello e entreremo anche per chi ci segue da casa, per chi conosce questo luogo e per chi non ha avuto ancora modo di conoscerlo, ci avvicineremo ancora di più alla grotta dove tutto è iniziato il 12 aprile 1947, a fra poco.
0: E allora ci vediamo tra pochissimo. Padre Gian Matteo, vogliamo riflettere un attimo sul significato proprio in generale delle apparizioni. Perché a un certo punto la Vergine decide di darci un messaggio?
4: Ma prima di tutto la Vergine non decide autonomamente, è Dio che ci dona la Vergine. Ed è Dio che ci dona la Vergine come segno per la fede e come sfida per la ragione. Le apparizioni sono un segno per la fede e una sfida per la ragione. Queste parole non sono mie, ma del mio maestro, Padre Salvatore Maria Perrella. Effettivamente, quando c'è un'apparizione vera, Dio decide di dare un segno, perché attraverso quel segno si possa pensare, ci si possa fermare, appunto pensare, e si possa poi dopo portare in quella che è la storia di quel momento, quindi in quelle che sono le situazioni di quel momento, una prospettiva che non è puramente umana, ma è la prospettiva di Dio. E come facciamo noi a capire la prospettiva di Dio? Esattamente andando a quel libro che la Vergine porta nelle mani, come vediamo anche dalla raffigurazione. Noi possiamo capire la prospettiva di Dio a partire dalla sua rivelazione, che noi troviamo nella Scrittura, vissuta, celebrata nella Chiesa.
0: Nel caso dell'apparizione della Madonna delle Tre Fontane, spesso vediamo che la Madonna, come dici tu, che è il tramite di Gesù, si manifesta agli ultimi, agli uomini, ai bambini, in questo caso a dei bambini e a un uomo che era totalmente contro la Chiesa, contro Gesù, anzi stava progettando, come ci diceva Madre Rebecca, di uccidere il Papa.
4: In questo senso, quello era un periodo in cui gli ultimi erano sollecitati ad uscire dalla loro situazione, dalla loro subalternità, anche attraverso le armi, anche attraverso la rivoluzione. Siamo appunto in quegli anni che seguono la guerra, la rivoluzione attrae, è qualche cosa che sembra promettere un futuro diverso. Questo segno che Dio ha dato invece ci consente di leggere la prospettiva di Dio. E la prospettiva di Dio effettivamente dice che gli ultimi, i piccoli, i poveri, sono protagonisti e da loro parte un rinnovamento della società, da loro parte un futuro migliore. Ma questo avviene soltanto se c'è un cuore pacificato. Questo avviene pacificamente. E allora ecco che l'itinerario stesso di Bruno Cornacchiola diventa, come già è stato detto, l'itinerario di un uomo che arriva ad essere pacificato. Rimane uno degli ultimi, nel senso che non rinnega la sua appartenenza a quella che era la realtà sociale di quel tempo, e lui apparteneva alla realtà sociale piccola di quel tempo, non rinnega questa sua appartenenza, ma non la rende motivo di scontro, anzi, la rende una realtà capace di parlare attraverso la pacificazione.
0: E allora andiamo proprio lì dove tutto è avvenuto. Giacomo, Sor Rebecca, dove siete?
2: Eccoci, siamo entrati anche con una certa emozione proprio all'interno della grotta Madre Rebecca, ed è quale luogo migliore per tornare a quel 12 aprile 1947?
3: Dove i tre bambini di 4, di 7, di 10 anni si trovano qui davanti e si inginocchiano di fronte a

0: una bella signora. Con le mani giunte ripetono: bella signora, bella signora, bella signora. Il papà, che stava scrivendo Bruno un discorso per parlare il giorno dopo contro la Madonna, si infastidisce nel sentire questa cantilena, li tocca, basta con questo gioco della bella signora, ma sono come marmo. Lui si spaventa e grida: Dio, salvaci tu. E dopo questo grido anche lui vede la bella signora con il manto verde, l'abito bianco, la fascia rosa, questo libro tra le mani, con uno sguardo un po' minaccioso, una madre che rimprovera il figlio: tu mi perseguiti, basta, rientra nell'ovile santo, corte celeste in terra, obbedisci all'autorità del Papa. Queste sono le frasi importantissime che la Madonna ha detto a Bruno, ma in realtà lo dice ad ognuno di noi, di seguire questo il Papa, che è il pastore che guida le anime da sempre, con questo mandato che Cristo ha dato a Pietro in successione. E poi parlerà delle Ave Maria. Le Ave Maria che voi dite con fede e amore sono tante frecce d'oro che raggiungono il cuore di mio figlio. E ancora anticipa il dogma dell'Assunzione, perché sarà proclamato il 1 novembre del 1950, ma la Vergine qui dice: il mio corpo non poteva marcire, non marcì, dagli angeli, da mio figlio fui assunta in cielo. Quindi mentre a Lourdes la Madonna conferma il dogma dell'Immacolata Concezione, qui lo anticipa. Mentre a Lourdes opera i miracoli con l'acqua, qui opera i miracoli con la terra.
1: E di miracoli ce ne sono stati tanti, di conversioni di cuori, ne è una testimonianza proprio qua fuori, qua vicino. Ci sono tantissimi ex voto che sono prova vivente di ciò che rimane nel cuore delle persone.
0: Sì, fin dall'inizio, dal primo miracolato di un militare che si trovava al cielo, aveva un tumore al cervello, e la suora infermiera che aveva saputo che la Madonna era apparsa alle Tre Fontane, ancora non si sapeva il titolo o tutta la storia, prende questa terra, gliela mette sulla sua testa, e improvvisamente, da un grande calore che sente questo soldato, riprende vita. E sarà il primo miracolato che verrà qui in processione.
1: A proposito di processione, di muoversi, noi la Vergine della Rivelazione la vediamo ferma e statica, ma noi sappiamo che esiste la Madonna Pellegrina, che si muove, che va in giro a portare conforto alle persone, alle famiglie. Fra poco avremo anche delle persone che gravitano attorno a questo luogo di pace, che ci racconteranno proprio come questo succede. Fra poco.
2: Grazie, grazie Giacomo, grazie su Rebecca, ci avete portato proprio all'interno di quella grotta, anche per chi non avesse la possibilità di venire a Roma e di venire alle Tre Fontane. Padre Gian Matteo parlava su Rebecca dello sguardo della Madonna della Rivelazione. Subito dopo la pubblicità ci soffermeremo proprio sugli elementi, lo sguardo, la bocca, tra pochissimo, il tempo della pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Periciclo, stelle senza tempo.
1: Diamo inizio al matrimonio.
2: Quassù, ultimo piano!
1: Auguri, Paul.
2: Ciao, amore mio.
3: Auguri, Cori.
4: Lo sai che qui si gira?
1: Dovrai lavorare stasera.
4: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
1: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
4: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
2: Fra noi è tutto finito.
0: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Cimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Cimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Cimuemue.
2: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
3: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
4: Abbiamo un caso da risolvere.
5: Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective.
11: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18.
12: Lo spelling di prestidigitazione.
13: PRESTIDIGITAZIONE.
12: Esatto.
14: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
15: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
14: E così hai paura?
15: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
11: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.

0: Domenica prossima, il 12 aprile, ricorre la 79esima, il 79esimo anniversario dell'apparizione della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane a Roma. Noi ne stiamo parlando qui in studio con padre Gian Matteo Roggio, mentre in collegamento proprio dal luogo dove tutto è accaduto abbiamo Giacomo e sua Rebecca. Vediamo anche che sono stati raggiunti da una coppia, tra un po' scopriremo anche la loro storia. Però padre Gian Matteo, ritorniamo proprio all'immagine della Madonna della Rivelazione, partiamo dallo sguardo, cosa ci dice?
1: Ma lo sguardo prima di tutto ci chiede che cosa vediamo. Lo sguardo, gli occhi sono...

un invito a domandarsi che cosa effettivamente vedo. Questo perché? Perché la Vergine alle Tre Fontane in fondo invita tutti quanti a fare la stessa esperienza di Paolo. Lo ricordava Madre Rebecca, siamo nel luogo del martirio di Paolo e il Nuovo Testamento, la rivelazione, la parola di Dio, ci consente di leggere l'esperienza di Paolo, la conversione.

0: una realtà secondaria. Paolo ha cambiato il suo sguardo. Vedeva i cristiani, ma non si rendeva conto di perseguitare il risorto. E allora ecco che lo sguardo, fissare l'attenzione sullo sguardo, è qualcosa che ci porta veramente a domandarci che cosa vedo e perché voglio vedere in un certo modo. Voglio vedere le cose come piacciono a me, perché fanno comodo a me, o sono pronto anche a vedere le cose dalla prospettiva di Dio, dalla prospettiva della rivelazione. E allora ecco che realmente lo sguardo, se guardiamo ancora la statua, ma non è solo la statua, è la tradizione di preghiera che si sviluppa nel luogo delle tre fontane, la bocca. Pensiamo all'importanza della bocca oggi. Pensiamo a tutto quello che la bocca dice. La bocca può provocare guerra, la bocca può provocare divisione, la bocca può provocare ciò che di peggio possiamo vedere tra gli esseri umani, perché dalla bocca esce o la capacità di costruire fiducia e quindi la capacità di amare, oppure dalla bocca esce l'odio in tutte le sue forme. E quindi fermarsi sugli occhi, sulla bocca, che cosa diceva la bocca di Paolo prima? Era una bocca silenziosa, ma approvava la lapidazione di Stefano. Era quella bocca che aveva chiesto le lettere al sommo sacerdote a Gerusalemme per poter andare a Damasco, fare retata dei cristiani e portarli in carcere. E la bocca di Paolo invece cosa diventerà dopo? I piedi di Paolo cosa diventeranno dopo? Non saranno più i piedi del persecutore, saranno i piedi del testimone che arriverà fino in quei luoghi per compiere la sua testimonianza e dare la vita per Cristo. Quindi, vedendo nella statua della Vergine queste realtà, gli occhi, la bocca, i piedi, siamo tutti invitati ad entrare nella rivelazione di Dio, perché la rivelazione di Dio cambia gli occhi da un'altra prospettiva. La rivelazione di Dio rende la bocca capace di costruire fiducia, amore, collaborazione. La rivelazione di Dio rende i piedi degli uomini capaci di camminare insieme e non sono i piedi di chi si affretta a fare la guerra.
1: Ritorniamo, padre Gian Matteo, allora nei luoghi della Madonna della Rivelazione. Giacomo, a te.
2: Eccoci, sono sempre in compagnia di madre Rebecca, ci hanno raggiunto Miriam e Ugo, buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E anche se io do il buongiorno a voi, ma siete voi che ci accogliete, perché voi fate parte, si vede, siete verdi, della famiglia della Divina Rivelazione, siete oblati, giusto? Che significa?
3: Siamo oblati, allora siamo cattolici, cristiani, laici, professiamo la nostra fede e seguiamo le missionarie della Vergine della Rivelazione. Il nostro obiettivo i tre punti del bianco amore come segue la madre, quindi l'amore alla carestia, l'amore al Papa e l'amore all'Immacolata. La nostra fede è pregare, quindi dare agli altri quello che noi riceviamo dalle missionarie.
2: Esatto, pregare e anche far pregare. Poco fa vi accennavamo alle Madonne Pellegrine, ce ne sono quattro, giusto?
3: Sì.
2: Di che si tratta?
4: Esatto, queste Madonnine vanno dentro le case, dentro le famiglie che vengono accolte e danno beneficio, grazie e beatitudine, diciamo, perché le testimonianze che quando ce le riportano sono molto felici e soprattutto la richiedono subito. Si mettono in fila per riaverla un'altra volta a casa.
5: C'è una lista d'attesa, c'è una lista d'attesa.
2: Chi prova continua, insomma.
5: Sì, infatti, sì.
3: Scusami, l'obiettivo di questa Vergine Madonna Pellegrina è far amare Maria nella famiglia. Maria è madre di tutti noi, la mamma celeste, no? Quindi noi quando diamo la Vergine Pellegrina, la Madonna Pellegrina, scusatemi, la diamo e chiediamo il rosario. Il rosario tutti i giorni, almeno una volta al giorno, per l'unione della famiglia, per il sacro cuore di Gesù e per il il cuore di Maria.
2: Tra l'altro sul sito delle missionarie della Divina Rivelazione è possibile, per chi volesse magari fare richiesta, trovare tutte quante le informazioni.

0: andate sul sito e le potete trovare. Voi, non so se l'ho detto prima, ma siete comunque, siete una coppia, siete sposati da 40 anni e oltre, e come condividete anche questo legame con Maria?
1: Allora, prima di tutto lo condividiamo anche in famiglia. Ci siamo conosciuti, diciamo che io frequentavo la parrocchia, la Vergine della Rivelazione, e lui no. Conoscendomi...
0: Ti ha convinto, Ugo?
2: Sì, purtroppo sì, ma dico purtroppo, ma è stata una gioia, perché mi ha portato sulla retta via. E poi posso testimoniare veramente che la terra di questa dove ha posato i piedi la Vergine mi ha dato molto e ci ha dato molto.
0: Queste frecce d'oro continuano a scoccare allora?
2: Sì, sì, moltissimo, nonostante che la gente sia un po' restia a questo, però il fattore principale è che le persone devono capire, specialmente quando vengono qui a ritirare la Madonna Pellegrina, di aprire il loro cuore. Perché una volta aperto il cuore, sia la Vergine sia il Figlio fanno la loro strada, cioè
0: indicano la loro strada. Allora, la famiglia è molto grande e vogliamo raccontarvi una storia, anzi farvi sentire le parole di una persona che è Gabriele Gatti, avvocato esecutore testamentario proprio di Bruno Cornacchiola, le parole sulla vicenda, su se stesso e sul legame con questo luogo. Guardiamo.
3: Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Al caro fratello Maria Davide Gatti, prega per me e per la Sacri e resta sempre fedele, costi quel che costi. Bruno Cornacchiola, 18 marzo 1989. Era la festa di San Giuseppe nel 1989. Io l'andai a trovare dicendo: io non c'ho una tua dedica, me la faresti? E lui prese questo libro e cominciò a scrivere. Io posso dire che sono nato nell'associazione Sacri, che è stata fondata da Bruno Cornacchiola, e attraverso mio padre, che era un ateo pratico, e c'era un sacerdote nella parrocchia di Ogni Santi, che era la parrocchia di Bruno Cornacchiola, che cercava di convincerlo. Arriva qui, dove c'è questo sacerdote, Don Mario Sfoggia, gli presenta Bruno Cornacchiola e gli dicono: va dentro la grotta e mi dica quello che sente. Lui entra dentro la grotta e sente un grandissimo profumo. E mio padre ricorda che lui fumava, per una settimana non è riuscito più a fumare, perché sentiva ancora quell'intenso profumo. E quindi è stato, possiamo dire, la prima persona al di fuori della famiglia convertita da Bruno Cornacchiola. E io l'ho sempre conosciuto fin da bambino, tant'è che poi mi ha nominato suo esecutore testamentale. Ricordo la prima comunione, dove la preparazione è stata fatta appunto da Bruno Cornacchiola con questa devozione alla Vergine. Fatta la prima comunione, io prego per diventare più buono come tutti i bambini, avevo 8 anni, e aiuta mamma, aiuta papà, aiuta i miei fratelli, fammi andare bene a scuola, e poi fai vincere la Roma. E ricordo che il sabato successivo mi guarda e dice: bisogna saper pregare bene e non si può pregare per far vincere la propria squadra del cuore. Devo dire, dice, Gesù ha fatto la spia, gliel'ha detto. Il mio rapporto in questo luogo per me è come un tornare a casa. E devo dire, lo preferisco che a volte, quando sto da solo, andare alla Vergine. E c'è un bel testamento che ha lasciato mia madre, la quale prima di morire mi ha scritto: Gabriele, ricordati che tu hai sempre una mamma. E io pensavo: sarà lei? No, la Vergine Maria. Quindi non posso non essere devoto alla Vergine.
1: Colgo l'occasione per salutarci proprio con il saluto che ha voluto qui la Vergine della Rivelazione. Vi saluterete con il saluto dell'unità e della pace. Dio ci benedica, si risponde, e la Vergine ci protegga. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.
0: E allora grazie Madre Rebecca, grazie Miriam, grazie Ugo, grazie alla famiglia della Divina Rivelazione e a voi studio.
4: Grazie, grazie a tutti voi, grazie Madre Rebecca, grazie Miriam, Ugo, Giacomo, grazie. Giacomo, noi ci rivediamo lunedì, ti aspettiamo qui. Padre Gian Matteo, abbiamo 30 secondi per salutarci, allora ti do a te questi secondi proprio per trarre le conclusioni. Cosa ci dice a noi oggi la Madonna della Rivelazione?
5: Non avere paura della Pasqua, quel crocifisso è risorto, e non avere paura di unirti ai credenti. Diventa anche tu Chiesa e insieme a Cristo e alla Chiesa sia anche tu un segno di pace in mezzo al mondo.
4: Grazie, grazie Gian Matteo, Padre Gian Matteo.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
2: Sgombrate la strada per il Signore!
3: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
4: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
5: Uno di voi mi tradirà.
6: Ecco il vostro re.
7: A morte!
8: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
9: Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
14: Per il ciclo Stelle senza tempo...
15: Diamo inizio al matrimonio.
16: Quassù, ultimo piano!
15: Auguri, Paul.
16: Ciao, amore mio.
17: Auguri, Cori.
15: Lo sai che qui si gela?
16: Dovrai lavorare stasera?
17: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
15: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
17: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
16: Tra noi è tutto finito!

0: piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.
1: Lo spelling di prestidigitazione.
2: PRESTIDIGITAZIONE.
1: Esatto.
3: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
0: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

0: 7 settembre scorso, quando un ragazzo di soli 15 anni saliva agli onori degli altari. In una piazza San Pietro, gremita di persone e fedeli, Papa Leone XIV canonizzava Carlo Acutis. Riviviamo insieme quel momento.
1: Et Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus, ac Sanctorum Catologo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculit debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: di quel giovane amico in cielo vogliamo parlare quest'oggi con padre Giovanni Emidio Palaia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Docente all'Università LUMSA di Roma e Associazione Amici di Carlo Acutis. Grazie per essere qui con noi, grazie per ciò che ci hai portato. Ci hai portato un disegno e una reliquia di Carlo Acutis. Ne parleremo fra poco, ma intanto già grazie per il dono che ci hai fatto con la loro presenza. E con te vogliamo parlare, fare un viaggio nella vita di Carlo attraverso un libro che tu hai scritto, Carlo Acutis, I luoghi della vita e della fede. È un libro che ci parla di come i luoghi di tutte quante le persone riescano a parlare della vita di Carlo. Come è nata questa idea?
1: L'idea è stata promossa dalla diocesi di Milano, dal Centro Ambrosiano. In realtà stavamo pensando di fare un piccolo museo a Milano su Carlo e mi hanno chiesto quale poteva essere, visto che ci sono tante pubblicazioni su Carlo, un percorso che servisse per la canonizzazione ma anche dopo. E ho pensato che la fede noi la viviamo sempre in dei luoghi, anche se tu pensi la tua fede sicuramente ti viene a mente un volto, una nonna, un catechista, un sacerdote, ma anche un luogo, un quartiere. E Carlo ha vissuto, come tutti dovremmo fare, la fede incarnandola in dei luoghi, camminando per alcune strade, incontrando alcune persone, frequentando alcuni posti. E siccome sono tante le richieste di conoscere Carlo, i luoghi, che cosa ha detto, che cosa ha fatto, è venuta fuori questa idea, creare un itinerario, un pellegrinaggio, attraverso 13 luoghi, da Londra ad Assisi, dando per ogni luogo una info sul luogo, che cosa ha vissuto in quel luogo Carlo, una frase inedita di San Carlo Acutis e una preghiera o sua, oppure che lui amava.
0: State vedendo in questo momento una mappa, è una mappa che ci ha fatto vedere proprio i luoghi che vengono toccati, 13 luoghi che vengono toccati in questo percorso, in questo pellegrinaggio formato libro. E allora noi oggi ne abbiamo scelti alcuni per cercare di raccontare in questo incontro di stamattina qualche luogo di Carlo, cominciando da quello che ha visto i suoi natali, ossia Londra.
1: Sì. E la mappa è molto bella perché appunto si vive la gioia della nascita, il battesimo.

0: bellissimo a Londra, subito segnata da un piccolo ricordo importante, proprio per la torta del battesimo il 18 maggio del 1991, la mamma di Carlo scelse un agnello. Questo agnello poi ritorna perché nel monastero della Bernaga, mentre Carlo sta andando con i genitori per ricevere in una celebrazione riservata la prima comunione, la Bernaga si trova in Brianza, la macchina si deve fermare perché passa un agnello e per Carlo fu quasi un segno a dire: sto ricevendo la prima comunione in anticipo, ho desiderato tanto ricevere la comunione, il Signore mi conferma in questo. Ma lo stesso agnello poi ritorna per esempio al Sacro Cuore, il luogo dove si custodisce la tomba di Fra Cecilio, il luogo della Carità di Milano, l'Opera San Francesco, dove Carlo aveva la possibilità di vedere gli agnelli, cioè di vedere le persone che come Gesù sono povere e di poterle aiutare. E infine appunto i due luoghi, Monza, dove Carlo ha vissuto la malattia come l'agnello, come Gesù, lasciandosi e arrendendosi a quella che era la volontà del Signore, e Assisi che appunto custodisce questo corpo, meta ormai di tanti pellegrinaggi. Ne abbiamo saltati alcuni.
1: No, ma adesso ci ritorneremo anche su alcuni, perché alcuni luoghi appunto custodiscono una memoria che è vita, che è viva per quanto riguarda Carlo. Nato a Londra, si trasferisce a Milano, la famiglia si trasferisce a Milano nella parrocchia di Santa Maria Segreta, la famiglia che non voleva partecipasse all'oratorio, tu racconti, perché per un desiderio che fosse quello di migliorare i propri voti.
0: Allora, innanzitutto diciamo che la famiglia ha seguito Carlo, quindi seppure all'inizio non andavano tutti i giorni a messa, comunque non avevano niente contro la fede, quindi hanno permesso a Carlo di conoscere Gesù e lo hanno aiutato e accompagnato. Quello che tu dici è proprio un ricordo dell'ultimo periodo della vita. Nel frattempo Carlo, dopo aver ricevuto la prima comunione, disse che voleva vivere sempre unito a Gesù, e questo gli riusciva. Cioè, incontrandolo si vedeva che era sempre in contatto con il Signore e sempre in contatto con gli altri, tenero verso Gesù e tenero verso gli altri, simpatico. Ma aveva aggiunto tantissimi impegni, perché in oratorio aveva accolto l'invito di insegnare internet, ma soprattutto di spiegare il Vangelo ai più piccoli, perché non c'era nessuno che voleva farlo. Poi stava creando le mostre dei miracoli eucaristici, andava a dare una mano a tutti i poveri che incontrava, e allora a un certo punto della prima liceo, il padre, non è che lui andasse male a scuola, non era un secchione, ma non andava neanche male, però Andrea è un uomo molto rigido, il papà di Carlo, e quindi bisogna aspirare sempre alla perfezione, lui dice. E allora chiese a Carlo, gli disse: Carlo, per un periodo non frequenti l'oratorio e dici che ti devi fermare per migliorare i tuoi voti. E il parroco di Santa Maria Segreta, ma anche gli altri educatori, per esempio Carlos, che era un ragazzo un po' più grande, Carlo aveva 15 anni, Carlos 21, disse: io fui stupito perché questo ragazzino, che era felicissimo di arrivare in oratorio col suo computer, felice di poter spiegare il Vangelo, di spiegare come si usa un PC, mi venne a dire con la massima tranquillità: mio padre non vuole che vengo, io non vengo. Disse: per me un'obbedienza verso i genitori a 15 anni così era impensabile poterla vivere. E mi colpì quindi il modo in cui, mi disse Carlos, era sottomesso ai genitori, e pur avendo tante idee. Ecco, quindi questo ci dice un po' anche una caratteristica di Carlo, che era sì vivere ubbidendo al Vangelo, ma proprio l'ubbidienza al Vangelo poi crea un dinamismo e una meraviglia anche nelle relazioni con gli altri.
1: A proposito di Santa Maria Segreta, vogliamo proprio entrare in quel luogo, e lo facciamo attraverso le nostre telecamere e questo servizio di Romolo Napolitano.
2: Siamo nella chiesa di Santa Maria Segreta. La chiesa di Santa Maria Segreta è un luogo sicuramente molto caro a Carlo Acutis, perché questo è il luogo dove lui veniva a pregare Questo è il tabernacolo e questo è anche il posto di Carlo Acutis, dove è stato sempre trovato a pregare. Carlo Acutis vive la fede soprattutto attraverso la preghiera. Quando il mio predecessore fu nominato parroco di questa chiesa, la prima persona che incontrò venendo a vedere la chiesa fu proprio Carlo Acutis, che era in preghiera, e gli fece questa domanda: tu vieni spesso qui a pregare? Ha risposto così: sì, vengo spesso perché la preghiera mi fa sentire leggero. Qui è il piccolo oratorio di Santa Maria Segreta. Questo è uno spazio che Carlo ha condiviso nel periodo in cui ha frequentato questa parrocchia e questo oratorio. La sua santità è nata da una semplicità. Anche l'aver intitolato il nostro oratorio a San Carlo Acutis ha proprio questo fine, ecco, far vedere questo ragazzo come modello di una giovinezza, di un'adolescenza. Questa è l'immagine dell'angelo, cosiddetto meteorologo, con una mano punta il cielo, indica il cielo, e con l'altra accompagna il piccolo Tobia, quindi è un angelo che conosce bene la strada. Questo potrebbe essere una sottolineatura di una frase abbastanza significativa di Carlo Acutis: l'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. E Carlo ci insegna anche questo, cioè che non dobbiamo tenere il nostro sguardo rivolto verso la terra, ma verso il cielo. Chi ha conosciuto Carlo Acutis nella sua realtà l'ha conosciuto esattamente come un ragazzo normale, tant'è vero che il mio sacrestano, quando gli si chiedeva che cosa ti ricordi di Carlo Acutis, lui rispondeva: era un ragazzo che salutava tutti. Sono, come dire, esempi eccezionali che però dicono di una normalità veramente semplice. Questa è la pala di Pietro Befulco. La Madonna ci insegna che chi dice di sì alla volontà di Dio un giorno sarà nella comunione piena con la Trinità. E Maria è proprio questo modello, cioè ci dà lei questa originalità. E qui si spiega bene la frase di Carlo Acutis: tutti nasciamo originali, molti muoiono come fotocopie.
1: Padre Giovanni, ti vedevo sorridere mentre guardavi il servizio.
0: Sì, perché Santa Maria Segreta rappresenta un luogo in cui Carlo ha vissuto questa spiritualità, soprattutto eucaristica. E il parroco attuale faceva riferimento a questo grande sacerdote che vogliamo ricordare, che è stato Gianfranco Poma, che adesso vive un periodo di malattia, che è stato il rettore dei seminari maggiori. E in effetti è stata un po' la guida anche di Carlo, il confessore. E lui diceva: Carlo ha vissuto una vita veramente eucaristica. Che cosa significa questo? Aveva capito che la vita è un dono e che bisogna farla fruttificare. E lui, vivendo in maniera eucaristica, cioè unito a Gesù, comunicandosi tutti i giorni, facendo l'adorazione eucaristica tutti i giorni, traduceva in questo uno stile. Quello di cui diceva il parroco, lo vedevano come un ragazzo normale, cioè lui traduceva il mistero eucaristico che riceveva in uno stile fraterno, attento ai bisogni degli altri. Per esempio, non era capace di criticare nessuno. Nessuno l'ha mai sentito parlare di qualcuno, e tu pensa, questa è la carità, che è la somma delle virtù, non parlare male di nessuno, oppure non mettersi in competizione con nessuno. Essere capaci di stare con tutti non è normale farlo neanche da adulti, ma tanto più quando si è in crescita a 15 anni. In oratorio lui era felice di stare con i bambini, con gli adulti. Noi dobbiamo immaginare che Carlo arrivava e per esempio chiedeva le chiavi dell'oratorio o alla segretaria Federica oppure al sacrestano che adesso è morto, e di solito c'era subito uno scambio di battute. Per esempio, una delle ultime volte che chiese le chiavi disse alla segretaria: mi dà anche delle penne, siccome si sa quando si chiedono delle penne in oratorio non si sa se tornano. Allora la segretaria gli disse: Carlo, queste pietre si chiamano Pietro, devono tornare indietro. E lui, sempre pronto con la battuta, gli disse: guarda che io non le mangio le penne. E nel modo di fare era così particolare che poco dopo arrivò Don Gianfranco in ufficio. E allora la segretaria disse: Don Gianfranco, ma vede come cresce Carlo? È capace di relazionarsi con tutti.

0: tutti, di trasmettere pace e serenità, non sarà che il Signore lo chiama al sacerdozio?
1: Chi può dirlo? Che cosa sarebbe stato? Noi adesso facciamo tesoro delle testimonianze delle persone che gli sono state vicine, come fra poco faremo tesoro di una testimonianza in esclusiva, che è quella della cugina di primo grado di Carlo Acutis, Giovanna Biscaretti, che è stata incontrata dalle nostre telecamere. Io sto sfogliando il tuo libro e dopo questa pagina di Santa Maria Segreta compare il momento delle scuole e vedo Istituto delle Suore Marcelline, eccolo qua.
0: Ecco, Carlo ha frequentato l'Istituto delle Suore Marcelline e poi la scuola dei Gesuiti Leone XIII. E ha vissuto le scuole con una caratteristica: la solarità, era sorprendentemente solare, questo si ricordano tutti. La sua genialità, quindi catturava con la videocamera l'attenzione di tutti. Infatti per molti era il ragazzo con la telecamera, il ragazzo col computer, perché non era proprio semplice che un ragazzino di 11 anni arrivasse con questo computer e facesse vedere come si programma. Però se noi volessimo vedere il cuore del modo in cui ha vissuto, Carlo viveva eucaristicamente in tutto, non perché parlasse dell'eucaristia. È chiaro che Carlo parlava della fede con chi poteva, ma sia a Leone XIII sia alle Marcelline Carlo scelse di stare vicino, pur essendo ricercato da tutti, con le persone più fragili. Per esempio nella classe delle Marcelline dove Carlo frequentava c'era un ragazzo che era stato abbandonato dalla mamma e aveva vissuto con molta fatica, come è giusto, questo abbandono. E quindi mangiava tantissimo, aveva abolito proprio l'acqua, beveva solo bevande gassate ed era un ragazzo che, diciamo, non si faceva troppo volere bene perché era un po' noiosetto. Carlo ha cominciato ad essere amico di questo ragazzo, ma ancora di più la cosa geniale che lui fece, ha cercato un modo di integrarlo con gli altri. Questo è un tema importante. Oggi non solo ci sono atti di violenza nelle scuole, ma spesso si è incapaci di fare comunità nei luoghi di lavoro, dappertutto. E Carlo si è inventato che cosa? Lui portava un pacco di biscotti grandissimo. E allora tutti i compagni, siccome era già grassottello, questo ragazzino veniva preso in giro. E Carlo chiese un biscotto davanti a tutti e fece vedere che lo mangiava. Così gli altri compagni hanno cominciato a chiedere di questi biscotti. E allora la carità si trasforma sempre nella capacità di vedere qual è il bisogno. La carità non chiede che qualcuno bussi e ci domandi di che cosa hai bisogno, richiede che ci siano occhi capaci di vedere.
1: Certo, di cogliere quali sono i bisogni che vedono davanti. Hai nominato l'Istituto Leone XIII, allora noi ci vogliamo andare attraverso la testimonianza che Serena Cirillo ha raccolto dal padre Roberto Cazzaniga, padre spirituale proprio al liceo Leone XIII. Guardiamo.
2: Ho conosciuto Carlo perché lui si è iscritto all'Istituto Leone XIII, dove io ero incaricato della pastorale giovanile e in modo particolare di seguire gli studenti. A fianco del percorso scolastico c'era un'iniziativa che nasce un po' dall'esperienza della pastorale giovanile dei Gesuiti. Si invitava i giovani che erano interessati a partecipare e della classe di Carlo lui fu l'unico a dire espressamente che questa proposta gli interessava. Quello che mi è rimasto in testa era veramente la persona e il tono che lui aveva nelle relazioni e nel rapporto con le persone, sì. Mi sembrava importante era anche l'attenzione che Carlo aveva alla dimensione ufficiale della Chiesa. Cioè lui frequentava la parrocchia, per esempio, cosa che mediamente i giovani non fanno. La frequentava non soltanto per la celebrazione dell'Eucaristia e della messa domenicale, ma proprio anche come luogo di incontro di persone e di altri cristiani. Carlo Acutis oggi è santo, essere santi vuol dire vivere con autenticità.

0: l'autenticità, la propria esistenza in mezzo agli altri nell'impegno di tutti i giorni, con serenità e anche con allegrezza. Ecco, mi sento un privilegiato ad aver conosciuto e frequentato Carlo, che ritengo veramente un ragazzo straordinario per il suo impegno gioioso nel seguire il Vangelo. Oggi immagino Carlo in paradiso con gli altri santi, particolarmente con i santi più giovani, che sono certamente d'esempio per tutti i giovani di oggi in cammino.
1: Un bel viaggio che stiamo facendo quest'oggi di Buon Mattino nei luoghi della vita e della fede di San Carlo Acutis. Lo stiamo facendo con padre Giovanni Emidio Palaia, autore del libro che tengo fra le mani, e qui quest'oggi ci ha fatto un ulteriore regalo. Quest'oggi ci hai portato una reliquia e un disegno di Carlo Acutis. Vuoi raccontarci?
2: Allora, il disegno, questo per dire che Carlo era un creativo, questo l'abbiamo capito, insomma, che faceva video, scattava foto, montava mostre, ma era anche molto bravo a disegnare. Questo è un disegno dei primi anni, terminato, ma la cosa che colpisce è la capacità di vedere l'insieme, di riportarlo, ed ecco, è un ricordo suo che fa parte, insomma, di quello che abbiamo come associazione Amici Carlo Acutis. Accanto c'è una reliquia. Le reliquie, diciamolo, sono dei segni che ci ricordano come un santo è un dono di Dio per noi sulla terra. Ogni santo ci ricorda che Gesù è passato sulla terra, ha camminato nelle nostre strade e quindi ci è vicino. Quindi tutte le reliquie ci ricordano l'amore di Dio. Carlo non avrebbe mai permesso che noi dicessimo che lui ha imitato San Francesco, si sarebbe fatto proprio una grande risata. Ma in effetti, sapete perché San Francesco d'Assisi ha voluto la fraternità? Lo dice Francesco stesso, e dice ai suoi fratelli, scrive così: guardate, fratelli, come Gesù si dona a noi nell'Eucarestia, non trattiene nulla e si fa nostro cibo. Siccome Gesù si fa nostro cibo nell'Eucarestia, anche noi, fratelli, dobbiamo vivere in fraternità, non tratteniamo nulla per noi. E Carlo questa dinamica eucaristica l'aveva vissuta, cioè da una parte l'Eucarestia era il contatto con Gesù, dall'altra però creava sempre fraternità, amicizia. Proprio ad Assisi lui aveva conosciuto questi due fratelli, e come succede tra fratelli, quello più grande era sempre un po' più prepotente verso il più piccolo. E Carlo si arrabbiava perché voleva che tutti fossero rispettati, che tutti fossero amici. Assisi è il primo luogo in cui hanno dedicato un oratorio a Carlo Acutis, ed è un luogo della pace. Chi incontrava Carlo si ricorda che Carlo trasmetteva pace e serenità.
1: Ed è bello pensare che ancora oggi, andando ad Assisi alla spoliazione al cospetto di Carlo, quella stessa pace si riesca a incontrare. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, e il viaggio che ci hai proposto è a disposizione di tutti. Carlo Acutis, i luoghi della vita e della fede. Allora, grazie a te anche per la reliquia e il disegno che ci hai portato. Grazie a padre Giovanni Emidio Palaia, e tanti auguri perché è il tuo compleanno, quindi grazie maggiormente per essere stato qui con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona.

0: Luna Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione
2: c'è con te. Lo spelling di prestidigitazione.
3: PRESTIDIGITAZION.
2: Esatto.
4: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
3: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
4: E così hai paura?
3: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
5: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Pare di fuca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti
12: darò. Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
13: Sì, una buona avventura.
12: Oppure quella di un incontro curioso,
13: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
12: dai forma alla tua gioia.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto due generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
20: Sgombrate la strada per il Signore!
21: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
22: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
23: Uno di voi mi tradirà.
24: Ecco il vostro re.
25: A morte!
5: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12.15. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18. Per il ciclo Stelle senza tempo,
2: diamo inizio al matrimonio.
3: Quassù, ultimo piano!
2: Auguri, Paul.
3: Ciao, amore mio.
4: Auguri, Cori.
2: Lo sai che qui si gira?
3: Dovrai lavorare stasera.
4: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
2: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
4: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
3: Tra noi è tutto finito.
1: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.

0: dottrina con Don Camillo e l'ultimo lavoro di Don Samuele Pinna è un viaggio nel mondo di Don Camillo e Peppone, i personaggi nati dalla fantasia di Giovannino Guareschi. Ma prima di entrare proprio di scoprire quello che ci racconti, come ti è venuto in mente, Don Samuele?
1: Ah, questo libro mi è venuto in mente perché dovevo fare delle lezioni a dei giovani, appunto sulla morale, e mea culpa, quando io ero sui banchi di scuola quelle lezioni mi risultavano un po' pesantucce, adesso non dovrei dirlo pubblicamente.
0: E allora viva, detto, la sincerità.
1: Viva la sincerità. E allora ho detto, come farle passare in maniera invece più anche godibile per chi mi ascolta? Allora ho detto, spiego la morale cattolica facendola vedere nel suo esercizio attraverso il movimento dei personaggi che si conoscono, che sono Don Camillo, Peppone, ma poi tutto il paese che è chiamato in causa. E quindi vedendo

0: come ci si comporta, si capisce cos'è la morale.
1: Però anche in questo c'è da ringraziare sempre i maestri, anche chi ha insegnato con pesantezza, perché è grazie a quello che tu sei riuscito a portare a tutti quanti i personaggi di cui stiamo parlando. Don Camillo è un prete, perché ci sta simpatico? Perché riusciamo a entrare in empatia? E perché addirittura uno come Peppone alla fine gli sta simpatico Don Camillo e lo segue? Perché è un prete in cui è anche possibile identificarsi come uomo, una persona, non è un santo, non è uno che vola, non è uno che si arrabbia, se la prende con le cose, anche se poi lo troviamo sempre in chiesa che prega.
0: È il sacerdote che forse tutti vorremmo. Un'università ha fatto un sondaggio e praticamente la maggior parte della gente, quasi tutti, hanno detto che avrebbero voluto come parroco Don Camillo, perché è un prete vero. Allora, ha il grande difetto, l'unico difetto grande che ha è la politica. La passione politica lo rende a volte un po' così sopra le righe, ma in realtà è il prete vero, vicino alla sua gente, si spende per la sua gente e dice la verità alla sua gente. Ecco perché poi si trova con Peppone, perché tutte e due in fondo cercano la verità. Guareschi diceva, Peppone e Don Camillo sono Guareschi e Guareschi che si scontrano e alla fine la coscienza, cioè il crocifisso, è Guareschi che arriva alla sintesi. Quindi è quello che c'è dentro di noi, i nostri opposti, che però si possono pacificare. Ecco allora la figura grande di Don Camillo, che rimane ancora nel tempo una bellissima figura da scoprire e riscoprire.
2: Hai nominato Guareschi e allora vogliamo ricordarlo attraverso le parole di suo figlio Alberto. Ascoltiamo.
3: Questa è la macchina per scrivere di mio padre, Giovannino Guareschi. Su questa macchina sono nati i personaggi del mondo piccolo, Don Camillo, il parroco umanesco, e Peppone, il sindaco comunista. Mio padre, quando ha scritto i primi racconti, aveva già in mente le due persone che lo avrebbero ispirato e li ha conosciuti tutte e due queste persone. La prima persona era quello che gli ha ispirato il personaggio di Peppone, che si chiamava Giovanni Faraboli. E la seconda persona che ha conosciuto, che gli ha ispirato poi il personaggio di Don Camillo, si chiamava Don Lamberto Torricelli. In questa foto vediamo Don Lamberto Torricelli. Se lo si vedesse in piedi era un uomo grande e grosso. Questo prete grande e grosso lo ha aiutato moltissimo in un periodo molto duro della sua vita. Eravamo nel 1925. In quel frangente il padre di mio padre, mio nonno, è fallito. Ha fatto un fallimento terribile. Il rendimento scolastico di mio padre ne ha risentito moltissimo. Bisognava farlo rimediare a settembre. E in un paese piccolo, l'unica persona che sapesse di latino e di storia e che potesse dare delle ripetizioni senza chiedere una lira era il prete. Questa tavola contiene i disegni che illustravano i capitoli del libro Don Camillo e il suo gregge. Si vede un angioletto che rappresenta Don Camillo, che è un angelo imperfetto. Don Camillo era un prete burbero, ma aveva il cuore molto grande, perché per Don Camillo l'uomo era il centro di ogni cosa. Cercava sempre di trovare un punto di incontro sul piano umano anche con gli avversari, perché era il classico pastore che amava le sue pecore e le seguiva sempre, condividendone i dolori e le gioie. Don Camillo è innanzitutto un prete che ci crede. Io direi che sia un invito costante a rifarsi al Vangelo. Quando c'è qualche dubbio, qualche cosa, uno è sufficiente che prenda in mano il Vangelo e lì ci sono tutte le risposte ai propri dubbi, ai propri timori. Questo è il messaggio che emerge dal personaggio di Don Camillo.
2: Ringraziamo Alberto Guareschi, a cui tu hai dedicato proprio il tuo libro. Dici ad Alberto Guareschi per il dono della sua preziosa amicizia. E all'interno del libro c'è una conversazione con lui.
0: Sì, è un'amicizia di quelle che intendo vere, nel senso che non è che ci si sente tutti i giorni, ma si ha lo sguardo proiettato sulla stessa realtà. che è quello che un po' diceva lui in questo

0: bellissimo filmato. Don Camillo è un prete vero. È un prete vero che ha a cuore l'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. Allora questa sua verticalità, questo rapporto anche privilegiato col crocifisso, poi non è solo per lui, diventa qualcosa che lui offre al gregge. Allora questa è una cosa bellissima. E Alberto è colui che ha custodito il patrimonio di suo papà, e ovviamente tra i grandi scritti di suo papà, Don Camillo ha un posto di eccezione.
1: Citi anche Papa Francesco nel tuo libro, dice, facendo riferimento a quando a Firenze disse: mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla vicinanza con la gente.
0: Ecco, questa è la sintesi proprio di Don Camillo, che però è un personaggio di fantasia, ma che ci può aiutare. Fare il prete vuol dire questo: il mio rapporto con Dio diventa poi rapporto con la gente. Se manca uno dei due elementi, manca tutto. Allora la verità, il rapporto con Dio, e poi la carità, il rapporto con gli altri. Trovare preti così certamente aiutano. Leggere Guareschi dà almeno la serenità e la semplicità nella vita di dire: allora è possibile spendersi per gli altri, allora la nostra fede non è teoria. Ecco perché questo è un libro per tutti, ma la nostra fede è ciò che ci fa godere del tempo che il Signore ci dona, anche davanti alle difficoltà, alle fatiche, come Don Camillo ogni tanto si arrabbia, ci si arrabbia, si litiga, ma alla fine quello che conta è aver speso bene, per il bene, la propria vita.
2: E allora lo ricordiamo ancora una volta, Dottrina con Don Camillo di Don Samuele Pinna. Don Samuele, grazie.
0: Grazie
2: per essere stato con noi e a presto.
0: A presto, grazie.
2: Ora invece vogliamo portarvi tutti al cinema e lo facciamo con queste immagini.
3: Guarda, questo, quando ero piccolo non c'era il muro, Tony, qua. C'era la rete, sai, la rete come sì, ce l'abbiamo, come fanno adesso vicino alle case.

0: Pizzo Casale era un vico stretto e chiuso dalle mura dell'aeroporto. Le poche macchine che passavano erano sempre le stesse, quelle di chi ci abitava.
1: Quella è casa mia proprio, diciamo, la casa dei miei genitori sposati, diciamo, perché io poi ho vissuto da nonno, a casa di nonno Gennaro e di nonna Filomena. Però quella era la casa mia, quella là. Si alzava, si saliva qua. Qua c'era la signora che ci schiattava i palloni. In ogni palazzo c'era qualcuno che schiattava i palloni. Io trovavo questa signora qua, che si vedeva un pallone, come si ricreava, e noi a chiacchiere con i palloni. Qua sopra, qua abitavo io.
0: Proprio questo balcone?
1: Sì, questo balcone. Questa qua c'era, questa qua. Che era una sola stanza.
2: Nino, 18 giorni, in tutte le sale dal 20 novembre, prodotto diretto da Tony D'Angelo, figlio del grande Nino D'Angelo. Tony, grazie per essere qui con noi questa mattina.
3: Grazie a voi.
2: Benvenuto e buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Tony, ci racconti come nasce questo desiderio di raccontare tuo padre attraverso il cinema?
3: Ho sempre pensato che la sua fosse la storia di un grande personaggio da cinema. Insomma, lui viene dalla periferia, insomma, più remota di Napoli, è nato e cresciuto, insomma, senza tanta speranza, diciamo, per un futuro di chissà che livello. E invece la sua passione, anche un po' di fortuna, l'ha portato a diventare quello che è oggi e a mantenere quel successo per 50 anni.
4: 50 anni e 18 giorni. 18 giorni è il titolo che hai scelto, un titolo molto bello che hai scelto per questo lavoro. Vale la pena quindi spenderci qualche parola. Perché 18 giorni, che sì. Cosa sono stati per lui e per te quei 18 giorni?
3: Beh, 18 giorni sono il lasso di tempo nella mia vita in cui mio padre non ci siamo mai incontrati. Io sono nato, mio padre era a Palermo per una tournée teatrale, allora faceva le sceneggiate, per cui era un teatro quasi amatoriale, insomma. Si davano da fare, lavoravano, e quando io nacqui lui non c'era, e ci sono voluti 18 giorni perché lui poi tornasse a Napoli per
2: il vostro primo incontro.
3: Per il nostro primo incontro. Io ho utilizzato, diciamo, questa distanza, insomma, come unità di misura per poi cercare di conoscerlo ancora di più, ecco.
2: Tony, posso chiederti, quando ti è venuta l'idea di raccontare, di fare questo film e l'hai proposto a tuo papà, lui come ha reagito?
3: No, è stato l'inverso.
2: È stato il contrario?
3: Sì, è stato il contrario perché, insomma, io, essendo regista, ero interpellato dagli altri registi che volevano fare un documentario sulla sua vita, però purtroppo non trovavano un punto di incontro. Mio padre è molto geloso della sua vita perché se l'è sudata e... Insomma, insisteva perché dovessi essere io, perché io conoscevo determinate cose, perché con me poteva parlare di determinate cose. E alla fine, dopo un po' di tempo, ho accettato e, insomma, ho trovato una chiave molto personale, chiaramente, molto intima.
4: Hai avuto difficoltà nell'approcciarti a un lavoro del genere? Quando si parla di una vita di una persona, e questa persona è tuo padre ed è anche una persona che è conosciuta da chiunque, immagino che ci sia una responsabilità.
3: Eh sì, ecco, la vera difficoltà era legata alla responsabilità di restituire il miglior prodotto possibile, ma visto dal figlio. Perché fare un documentario sulla storia di un personaggio, chiunque l'avrebbe potuto fare. Io ho dovuto scavare nella mia vita e, insomma, ho fatto un bel percorso anche con me stesso. Ed è stato un bellissimo punto di incontro tra noi due, insomma, dopo tanti anni. È stato il modo per condividere cose che magari senza il cinema non avrei condiviso.
2: Guardiamo che Nino 18 giorni sarà al cinema dal 20 novembre. Ci sono state due anteprime, la prima a Napoli, la seconda a Roma, già sold out. Posso dire che sono anch'io responsabile di quel sold out, perché già mi sono procurata dei biglietti. Acquistati subito.
3: Grazie.
2: Nel film, ovviamente, protagonista tuo papà, tu, sì. Ma c'è un terzo protagonista, Napoli.
3: Sì, beh, Napoli è associato proprio con mio padre. Ci tiene molto a difendere le proprie origini. E poi nel caso specifico c'è tanto San Pietro a Paterno, che è il quartiere dove lui è nato, ed è cresciuto dove faceva il calzolaio con mio nonno. E è stato bello vedere come poi lui si sente a suo agio più in questo luogo che insomma poi noi, insomma io sono cresciuto nel benessere, ho avuto questa fortuna, ma l'ho visto proprio a suo agio ed è stata una bellissima scoperta anche conoscere i suoi amici di infanzia, che insomma è stato molto bello.
4: Qual è l'immagine che hai voluto restituire di papà? Se c'è immagino forse non c'è un'unica sfaccettatura, ma c'è una tridimensionalità.
3: Sì, ci sono tante sfaccettature, ma io ci tenevo molto a raccontarlo come padre, come nonno. È un film che parla di radici, è un film che parla di foglie che guardano verso il sole, no? Cioè, nel senso di le mie radici, e i miei figli che sono i suoi nipoti. E poi questo è Nino D'Angelo, niente di più. Ha un talento, ha avuto la fortuna appunto, ha incontrato la fortuna che l'ha portato al successo, ma Nino D'Angelo è un padre, è un figlio, padre e nonno straordinario, e questo mi piaceva molto, ecco.
2: Ed è forse per questo che è così amato, perché davvero anche seguendolo, anche sui social, lui parla sempre di due figli, ma dei nipotini.
3: Sì, sì,
2: è bellissimo vederlo giocare con questi nipotini, innamoratissimo.
3: Sì, lui è innamoratissimo e insomma, ecco, poi la musica, il suo lavoro viene in secondo piano,
2: È vero, e questo arriva a tutti noi. E allora ritorniamo alle immagini di Nino 18 giorni.
1: Sul raccolto all'aria. Conosco le uscite a memoria. E ogni tanto mi inventavo che dovevo fare qualcosa a Napoli, invece non dovevo fare niente, volevo vedere la mia città, i miei amici. Mia madre, mio padre, i miei fratelli, tutto ciò che avevo.

che si è ammalata, e alla fine io già cominciavo a avere dei sintomi di depressione. Poi volendo lei sono andato a finire in un buio che non conoscevo. E tutti i giorni a cercare la luce, la luce, la luce, la luce. E dopo 3 anni, un giorno ho visto te che avevi un vestito qui addosso, mi sei venuto a salutare, come fai sempre, però le altre volte non ci facevo caso. La mattina ci ho fatto caso, avevo il mio vestito addosso. Io ho uscito fuori il Caetano che sta dentro di me e insieme a lui abbiamo fatto l'unica forza. Eravamo sfocati, ci siamo messi insieme e abbiamo giocato insieme quella luce, perché io mi sentivo come stare dentro una grotta, che tu cammini sempre per non vedere la luce. E quella luce me l'aveva dato questa scena. Tu che vieni in camera, vestito con la mia giacca, con il mio vestito mio addosso, e io a diritti, a testa buona per chi sta, a testa buona per Tono, a testa buona per Vincenzo, a testa buona per Anna Maria.

0: È davvero emozionante per noi, non oso immaginare per te raccontare tuo padre. Sì. E quell'emozione ti assicuro che arriva già da queste poche immagini.
1: Sì, no, è stato un viaggio emozionante, insomma. È stata la possibilità, appunto, attraverso il cinema di poter anche dire cose a mio padre che non avrei mai detto, ecco. Io sono una persona molto timida e insomma, sono molto diverso da lui da questo punto di vista. Però ecco, il cinema mi ha permesso di esprimermi, e in questo caso specifico proprio di dire tante cose che se no non sarei stato capace di dire, quindi sono felicissimo di averlo fatto.
2: Non ti chiederemo quali sono queste cose, anche perché il nostro è un invito alle persone dal 20 novembre di andare nelle sale e di vedere Nino 18 giorni. Però nella lavorazione, Tony, c'è stata una cosa che ti ha colpito più di altre, che non sapevi o che non avevi mai messo a fuoco di papà, e che invece lavorando a quest'opera hai detto, ah, è così?
1: Beh, ha sofferto tanto, ma non parliamo delle origini, parliamo proprio della sua carriera musicale, di personaggio, insomma, ha dovuto sempre sgomitare, ha dovuto sempre combattere anche per essere accettato come artista, specialmente negli anni '80, dove era un'icona pop, ma allo stesso tempo era considerato l'icona pop delle classi, no, più emarginate. E nonostante questo ce l'ha fatta, insomma, non è semplice.
0: E allora lo ricordiamo ancora una volta, dal 20 novembre al cinema, però adesso ha voluto farci arrivare il suo saluto e noi lo ringraziamo, Nino D'Angelo, ascoltiamo.
3: Salve, salve, salve, so che mio figlio Tony sta da voi, lo saluto anche a Tony, ha fatto un film bellissimo sulla mia vita, sono fiero di lui veramente. È molto difficile raccontare la storia di un papà come me, però io sono fiero che lui l'abbia fatto e mi ha commosso, veramente mi ha commosso. Lo ringrazio perché il film è molto bello. Questo nostro film uscirà dal 20 in tutte le sale, quindi speriamo che la gente, il popolo delle mie canzoni lo venga a vedere. Ciao Tony, ciao a tutti quelli che ci sono nello studio, un bacio grande da Nino D'Angelo.
0: E grazie, grazie al maestro Nino D'Angelo. Tony, cosa vorresti che arrivasse al pubblico guardando questo film?
1: Vorrei che arrivasse un'immagine di Nino D'Angelo che guarda il futuro, perché è tanto da dire ancora e quindi ecco. Mi piacerebbe che arrivasse questo.

0: E a lui e a papà che cosa è rimasto di questo
1: Oddio,
0: lavoro?
1: Ogni volta che lo vediamo piangiamo. Per cui non... Sicuramente è un lavoro che ha emozionato almeno noi che lo abbiamo fatto, ma sono sicuro che arriverà.
2: E tua mamma cosa ha detto?
1: Mamma è più timida di me.
2: Anche mamma, perché tuo papà parla sempre anche di tua mamma, che salutiamo, un grande amore.
1: Sì, grande amore che continua come prima. Insomma,
2: e anche quella è una cosa rara e bellissima.
1: Sono un bellissimo esempio.
2: Esatto.
1: E, insomma, c'è anche lei nel film, spiata, insomma, perché è stato impossibile intervistarla, ma c'è.
2: C'è, mamma c'è. Grazie, grazie Tony D'Angelo.

0: Lo spelling di prestidigitazione.
1: P-R-E-S-T-I-D-I-G-I-T-A-Z-I-O-N.
0: Esatto.
2: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
1: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
3: E così hai paura?
1: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Back to Euronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30%, a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
14: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
15: Viaggia da sola.
14: So badare a me stessa.
15: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno.

0: di donne come noi.
1: La Valle delle Rose Selvatiche, domani alle 15:15. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione, oggi dalle 18. Per il ciclo Stelle senza tempo,
2: diamo inizio al matrimonio.
3: Quassù, ultimo piano!
2: Auguri, Paul.
3: Ciao, amore mio.
4: Auguri, Cori.
2: Ma sai che qui si gira?
3: Dovrai lavorare stasera?
4: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
2: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
4: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
3: Fra noi è tutto finito!
1: A piedi nudi nel parco, domani in prima serata.

0: Il Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro, in vista di un miracolo ancora più grande, la venuta nel mondo come uomo del Cristo Salvatore. La Vergine lo ha appreso con lo stupore tipico degli umili dal saluto dell'angelo. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E con fede ha risposto il suo sì. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Avete sentito le parole del Papa? Oggi dedichiamo la puntata a una figura importantissima, straordinaria, e cioè Maria, la Madonna. E dice il Papa che la Madonna riceve una grazia speciale. E dobbiamo capire che cos'è una grazia. Una grazia è un regalo, qualcosa che ti arriva da Dio. Ma questa grazia, questo regalo, ce l'abbiamo anche noi. Cerchiamo di capirlo insieme alle nostre amiche, alle nostre compagne di viaggio. Ben trovate! Come state? Siete pronte?
2: Sì!
1: Allora, si parla di Maria, della Madonna, e si parla di grazia, di regali. Mi viene subito la curiosità di chiedervi, quando vi arriva un regalo, che emozione provate? Vai!
2: Provo un sacco di gioia.
1: Gioia, perché?
2: E anche emozione.
1: E che tipo di gioia è? Per esempio, se è una cosa che non ti aspetti.
3: Una gioia perché non ti aspetti quello, però sei felice perché ha fatto un gesto gentile.
1: E vi è mai capitato, per esempio, di ricevere una notizia bella?
3: Sì.
1: E che è successo? Una notizia inaspettata? Come ti sei sentita?
3: All'inizio sono stata sorpresa e poi però sono stata molto felice per questa bella notizia.
1: Ma senti, ti sei fidata subito di chi te l'ha detta oppure... Intanto che notizia era, posso sapere?
3: Ci sono state molte belle notizie, per esempio il giorno in cui ho saputo quando facevo la comunione.
1: E quando riceviamo una bella notizia, in generale, ci fidiamo subito della persona che ce la dice oppure aspettiamo un attimo per capire bene?
3: Io mi fido subito.
1: Ti fidi subito? Ti fidi subito. E qualcun altro è di un'opinione diversa invece?
4: Io alcune volte io non sono proprio sicura subito che sia vera quella cosa. E allora controllo, dico, chiedo agli adulti se quella cosa che hanno detto è vera. Se dice di sì, allora è vera, ma se dice di no, non è falsa.
1: Quindi sei un po' diffidente, giustamente controlli. Perché sapete, non è facile credere alle belle notizie. Per esempio, i telegiornali, secondo voi, ci sono più notizie buone o notizie brutte?
3: Notizie brutte.
1: Perché, secondo te?
3: Perché il telegiornale ci dice le cose che succedono.
1: Ci dice le cose che succedono. Ma quindi non succede niente di bello?
3: Ma alcune volte sì, tipo per esempio la santificazione di alcuni santi.
1: Può essere una buona notizia.
3: Oppure ci possono essere delle fake news, cioè delle false notizie. Io una volta ne ho letta una che delle tartarughine stavano per nascere, ma non era dove stavo io, al mare.
1: E quindi era una notizia falsa. Hai ragione, ci sono anche le fake news. Cioè, non dobbiamo credere a tutti. E molto spesso succede un fatto che il male, le cose brutte, fanno più notizia. Sapete che la vera sfida nella vita non è riconoscere il bene e il male, ma riconoscere il bene dal vero bene. Cioè, che cosa voglio dire? Vi faccio un esempio. Immaginate che vi porto un dolce, no? Bellissimo, con tutta la glassa sopra, lo zucchero, tutte le praline colorate, una cosa... che lo vedete e dice, mamma mia, sarà buonissimo. E poi vi porto un frutto. Immaginate voi quali. Semplice, semplice.
3: Una mela.
1: Una mela. Voi che cosa scegliereste?
5: Io sceglierei il dolce.
1: Sceglieresti il dolce, perché ovviamente... Perché?
5: Perché mi piace più il dolce.
1: Ti piace di più il dolce, poi è tutto bello, tutto con lo zucchero sopra, la glassa, no? E poi però, guardate, succede un fatto, che lo andate ad assaggiare e non sa di niente, c'ha un saporaccio. Proprio è una cosa tremenda. E invece il frutto lo assaggi e c'ha un sapore buonissimo. Vedete, allora, la vera sfida nella vita è cercare di riconoscere il bene dal male. E non è sempre così semplice, sapete perché? Perché nel nostro cuore è come se ci fosse un problema, una piccola interferenza. Vi spiego meglio, guardate, io qui ho delle cuffie. Immaginate che le cuffie funzionano male. Sapete quando tu senti una musica e senti dei rumori strani, dei suoni metallici, che succede? Che problema c'è?
2: Che non vanno bene le cuffie.
1: Non vanno bene le cuffie, c'è un problema. E così succede nel nostro cuore. A volte c'è qualcosa che non ci fa credere alle belle notizie. Invece Maria ci ha creduto a quella bella notizia dell'angelo o no?
2: Sì.
1: Ci ha creduto. E che cosa gli ha detto?
2: Io sono la serva del Signore.
1: Quindi gli ha detto subito sì. E allora, scusa, ma la Madonna è stata più brava di noi?
2: Sì.
1: Che dite?
2: Sì, è stata sì, perché cioè non si è fidata proprio subito, ma prima di noi.
1: Allora, in realtà la Madonna, sapete, è stata, come dire, aiutata. Dio l'ha messa nelle condizioni di ascoltare bene quella notizia e di dire di sì. È come se queste cuffie che sono il nostro cuore le avesse aggiustate. E anche a noi succede questa cosa, questa grazia, questo regalo che c'è la Madonna, ce l'abbiamo anche noi. Quando è che queste cuffie del nostro cuore vengono
2: quando
1: aggiustate?
2: Quando ci sono atti gentili.
1: Quando ci sono atti gentili, ma c'è un momento che è quando veniamo battezzati. In quel momento è come se Dio aggiustasse il nostro cuore, così possiamo sentire veramente le buone notizie. E allora, visto che parliamo di cuffie, con le cuffie cosa si fa?
2: Si ascolta la musica.
1: Si ascolta la musica, si ascoltano le canzoni. Sapete che c'era un grande santo di nome Agostino che diceva che chi canta prega due volte. E io vi domando, secondo voi, ma chi balla allora prega tre volte? Che dite? Chissà, non lo sappiamo. Vediamo se invece lo sa la nostra amica Suor Anna Nobili e vediamo cosa ci propone oggi e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!
2: Ciao! Ciao.

0: una suora che danza.
1: Grazie a questa scuola, grazie a suora Anna, ho iniziato a volere più bene a Dio come una volta.
2: Qui, oltre che ballare, si prega e si balla per Gesù.
0: Gesù, anima il mio cuore con lo spirito della tua grazia e infondimi questo spirito nelle braccia e nelle gambe e ravviva tutto il mio corpo. Padre, aiutami a sollevare i piedi e a volteggiare tua parola come Maria e a danzare, danzare, danzare solo per te.

0: vado in cambré, vado giù, costruisco intorno a me uno spazio.
1: Non hai pesi di pensare cosa pensa la gente di te, cioè tu balli per Dio che sicuro non ti giudica.
0: Io mi sento più a mio agio.
2: È molto bello. È come una liberazione che tu hai dentro, praticamente.
3: Continuo a danzare, anche se sono suora, proprio perché i talenti sono di Gesù. Questo talento della danza non è mai stato mio, era suo, e quando l'ho incontrato, gliel'ho ridonato.

Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era il figlio di Giacobbe, della sua Rachele, di nome Giuseppe. Bello, intelligente e forte, conosceva i sogni e tutte le sue carte. Uomini potenti, maghi e sapienti, gente di ogni città. Tutti andavano da lui per chiedere quel sogno cosa mai sarà. 11 fratelli pieni di odio e invidia, senza amore e dignità. Lo butteranno dentro ad un burrone solo per la malvagità. Poi lo venderanno agli egiziani e di lui mai si parlerà. Ma ascoltate questa storia perché il bello ancora arriverà. Giuseppe, il patriarca. La storia che oggi vi voglio raccontare è quella di Giuseppe, ma non San Giuseppe, quello di cui abbiamo parlato a Natale, no? Il più antico Giuseppe, il patriarca, il figlio prediletto di Giacobbe e Rachele, che avevano avuto solo due figli, lui e Beniamino. Ora Giuseppe era un bambino e poi un ragazzo sveglio che aveva ricevuto da Dio un dono speciale, quello di interpretare i sogni. Per esempio, tra tanti, uno stranissimo che lui aveva capito subito, l'immagine di 11 covoni di grano che si erano piegati tutti davanti a lui e che sapeva rappresentavano i suoi fratelli maggiori. Giuseppe aveva infatti altri fratelli, figli dell'altra sposa di suo padre, Lia, che non gli volevano un gran bene, ma sognò spesso anche 11 stelle che giravano intorno. Poteva immaginare, insomma, di avere un destino grande. Questo se i suoi fratelli fossero stati più gentili e affettuosi con lui. Erano infatti gelosi della sua intelligenza e dell'amore del padre nei suoi confronti. Da ragazzini si trattava soltanto di piccoli screzi, di piccoli dispettucci, da grandi di vero odio, tanto da volersi disfare di lui. E così, in un viaggio per vendere merci, attraversando il deserto, i fratelli complottano contro di lui e decidono di gettare Giuseppe in una cisterna piena di serpenti e di scorpioni. Ma Dio lo protegge da ogni creatura malvagia. All'arrivo di una carovana lo tirano fuori, sì, ma solo per venderlo come schiavo. E così Giuseppe si ritrova al servizio degli odiati egizi. Ma abbiamo detto del sogno e dell'amore di Dio per lui. Giuseppe viene ceduto proprio a Potifarre, il capo delle guardie del faraone, che lo nota come scaltro e intelligente, e lui ne acquista la fiducia e diventa il governatore della sua casa. Intanto i fratelli tornano dal padre e gli mostrano una tunichetta piena di sangue, macchiata con del sangue di una capra, facendogli credere che il loro fratellino era morto, ucciso dai lupi. Ah! Il mio amato figlio, grida Giacobbe, il mio amato figlio, il mio erede! A quel punto i fratellini cominciano a soffrire di rimorso per la loro perfidia. Ma torniamo a Giuseppe, che era anche un bel giovane, tanto che la moglie di Potifarre si innamora follemente di lui, pronta a tradire il marito. Giuseppe però, fedele al suo padrone, la respinge senza esitazione. Allora lei ribolle di rabbia e di offesa e per vendetta lo denuncia. Potifarre, amore mio, sai che il tuo amato Giuseppe voleva rapirmi e diventare il mio uomo? Come? Infame! E io che gli ho dato ogni responsabilità e l'ho trattato come un figlio. Guardie, prendetelo e gettatelo nella prigione più fredda e più umida. Giuseppe viene buttato in un'umida e oscura cella e si ritrova come compagni il coppiere e il panettiere del faraone, accusati anche loro di tradimento. Però ricordate che Giuseppe sapeva interpretare i sogni? I due sventurati in prigione con lui si svegliano un mattino turbati da strane immagini e chiedono proprio a Giuseppe di capire. Io ho sognato di spremere uva nel bicchiere del mio padrone. Io invece di portare sulla testa tre ceste di pane e che gli uccelli volevano divorare. Mio caro coppiere, non disperare. Il tuo sogno significa che sarai liberato molto presto e che tornerai a servire vini pregiati al faraone e alla sua sposa. E al panettiere invece disse: prega il tuo Dio, panettiere. Hai fatto davvero un sogno bruttissimo. Sarai messo a morte. E così avvenne per entrambi.
Solo dopo 3 giorni la fama di Giuseppe si diffonde e arriva fino alla corte del faraone. Tutto il paese sperava che quest'uomo saggio e profeta potesse essere liberato per spiegare i sogni e gli incubi che tormentavano le notti di ciascuno. Ma soprattutto il più interessato era proprio lui, il faraone. Anche lui aveva brutti sogni che inquietavano le sue notti e non sapeva proprio a chi rivolgersi. Nessun saggio del suo grande impero sapeva aiutarlo. Ma forse sì, proprio a Potifarre venne un'idea. Ma se mi seguirete, continueremo insieme questa storia.

0: Ciao bambini, ciao bambine, come sono contento! I miei amici pappagalli volando qua e là hanno sentito dire che Don Dino, appassionato di arte, vuole insegnarci una nuova tecnica di pittura. E in effetti vedo in studio un cavalletto. Vogliamo chiamarlo per iniziare questa nuova puntata, Don Dino!
1: Arrivo, Tommasino! Ma quanto sono felice quando parliamo di arte e soprattutto quando l'arte la realizziamo insieme, la facciamo insieme ed è bellissimo. E oggi mi piaceva, per la nostra rubrica Impara l'arte, mi piaceva presentarti una tecnica che non ha proprio un nome specifico, perché è una tecnica che hanno un po' inventato. Perché per dipingere si utilizzano naturalmente i colori, le forme, ma come pennello, al posto del pennello, si utilizza il lavavetri.
0: Ma veramente?
1: Certo. La proviamo insieme questa tecnica, è molto molto bella perché veramente ci dà un insieme di colori e ci crea delle forme molto molto interessanti. Sei pronto a sapere cosa bisogna fare e come si realizza?
0: Ma sono curiosissimo!
1: Allora, naturalmente per realizzare questa tecnica e tutte le opere che, con questa tecnica, ci occorre il nostro lavavetri, che è fondamentale. Andrà benissimo anche una spatola se proprio non ne abbiamo uno di questo. Poi abbiamo bisogno dei nostri colori acrilici oppure le tempere. Io ho preso a grandi linee innanzitutto i colori primari, quindi ho preso il blu, il rosso e il giallo, poi ho preso anche altri colori, ho anche un verde che si può ottenere sempre dal mescolare il nostro giallo e il nostro blu, però insomma possiamo fare tante sfumature diverse. Allora, Tommasino, ti dicevo, bisogna fare attenzione perché questa tecnica è una tecnica che non può essere ripetuta, se si sbaglia è la fine. Quindi oggi dobbiamo essere attenti.
0: Molto attenti.
1: Buona la prima deve essere, ok?
0: Ma certo.
1: Allora, che cosa bisogna fare? Qui bisogna eccedere, ragazzi, quindi non vi preoccupate, esageriamo. Prendiamo i nostri tubetti di colore e li posizioniamo sulla nostra tela in questo modo, quindi facendo delle forme più o meno circolari. Io, come vedete, se si intravede, ho già delineato delle piccole forme che ricordano un po' una città, in un certo senso. Poi faccio la parte superiore, qui, da questa parte.
0: Quindi, in linea di massima, una traccia del disegno dovremmo farla.
1: Bravissimo. Più o meno la rifacciamo, la ricalchiamo come quella che abbiamo realizzato. Quindi facciamo anche così. Allora, questa tecnica ha bisogno di una cosa, Tommasino, che è importantissima.
0: Che cosa?
1: Che ci divertiamo. Questa è la cosa più bella. Bisogna divertirsi nel realizzare questa tecnica perché veramente è creativa, ma è anche rilassante perché ci dà la possibilità di sperimentare e sperimentarci.
0: E poi con tutti questi colori mi sembrano le piume.
1: Sarà bellissimo il nostro quadro. Immagina. Allora, io sto esagerando, eh? Speriamo non troppo. Poi andrò a mettere del rosso qui. Lo mettiamo qua.
0: Allora, vediamo se ho imparato. Il rosso, il giallo e il blu sono i colori primari.
1: Bravissimo.
0: E poi posso però mescolare il giallo e il blu e ottenere il verde.
1: Bravissimo.
0: Il rosso e il blu e ottenere il viola.
1: Bravissimo.
0: Il rosso e il giallo e ottenere l'arancione.
1: Bravo, Tommasino. Hai capito benissimo. Quindi se hai solo i colori primari, riesci a capire che li puoi ottenere tutti quanti. Ed è bellissimo questo. Io continuo ancora. Ok, ancora.
0: Per una
1: ancora
0: volta non dobbiamo stare proprio nei contorni,
1: no,
0: Don Dino. Possiamo essere,
1: ho detto,
0: più liberi.
1: La regola principale per questa tecnica è
0: fantasia,
1: divertirsi,
0: divertimento, gioia
1: e soprattutto divertirsi, Tommasino. Allora, togliamo tutto per bene. Casomai i colori più scuri non li utilizziamo, tipo il nero, altrimenti facciamo un pastrocchio. Ok, allora, dopo aver delineato i profili come ho fatto io, vedete bambini, bisogna fare dei piccoli particolari, non troppi, eh? Bisogna fare ad esempio dei piccoli puntini di colore qui, qui, poi ne metterò un altro qui, poi ne metterò un po' qui, naturalmente utilizzate vicini i colori diversi.
0: Bambini, se vi esercitate a casa un po' da soli, poi potete fare dei veri e propri spettacoli nelle vostre camerette.
1: Questi sono delle vere e proprie opere d'arte, perché, cari bambini, non riuscirete a riprodurre mai uno identico. Quindi la cosa bella di quest'opera è che sarà unica. Quindi tutte le vostre opere saranno uniche.
0: Uniche.
1: E meravigliose. Allora, Mettiamo un po' di bianco, perché mi piace poi alleggerire anche un po' il tutto. Ci sto. Ok, qui ci mettiamo un po' di giallo, perché sicuramente ci saranno delle finestre. Tu dirai, ma sono dei puntini, diventeranno delle finestre. Io penso che ci siamo adesso, eh? Vediamo se abbiamo qualche minuto ancora. Sì.
0: E c'è di pure.
1: E adesso ci siamo. Io prenderei un po' di colore qui, un po' di rosso. Ok. Qui ci mettiamo anche un po' di giallo, così. Ecco qui. E ecco qui. Tommasino, io penso che ci siamo.
0: Concentrazione.
1: Sei pronto?
0: Prontissimo.
1: Allora, piccola indicazione, ogni volta che ripassiamo di nuovo il nostro lavavetri bisogna pulirlo benissimo,
0: certo.
1: Quindi attenzione. Cominciamo bene. Sei pronto, Tommasino?
0: Pronto.
1: 3, 2, 1. Guarda che meraviglia! Puliamo per bene.
0: Oddio, è proprio bello!
1: Hai visto? Che meraviglia!
0: Una magia, veramente,
1: attimo,
0: avevi
1: anche
0: ragione.
1: Questo. Trac! Puliamo per bene. Ok, naturalmente questo fatelo all'aperto, altrimenti fate un pastrocchio in casa. Io naturalmente ho protetto tutto il pavimento del nostro studio in modo da lavorare bene. Andiamo ancora avanti?
0: Avanti, voglio vederlo finito questo quadro.
1: È troppo
0: bello.
1: Divertente.

0: gente. Attenzione. Oh.
1: Oh. È una città coloratissima.
0: Ma è stupendo. Andiamo ancora avanti. Attenzione. Ultimo colpo. Sì. Voilà. E voilà. Guarda un po' che meraviglia, Tomasino, adesso che abbiamo realizzato.
1: Todin, è veramente, veramente bello.
0: E wop. Guarda che meraviglia. Sei pronto? Siete pronti, bambini?
1: Guardate,
0: uno,
1: guardate,
0: due,
1: guardate.
0: Tre. E voilà. La nostra città meravigliosa è prontissima. Lo mettiamo sul nostro cavalletto. Bello posizionato qui in alto. Oppla,
1: eccolo. Come vorrei svolazzare.
0: Naturalmente manca una cosa importantissima, Tommasino.
1: Che cosa?
0: Manca la firma.
1: Ah, è vero, firma, firma.
0: Bisogna fare la firma, che è importante. Allora prendiamo un po' di nero, la facciamo qui in basso e così, così e ta ta.
1: Il nostro super artista, super Tomino!
0: Ti è piaciuta questa idea? Ma quanto ci siamo divertiti, Tommasino!
1: Ma bellissimo, voglio subito farne un'altra!
2: E che disastro abbiamo combinato!
0: Un disastro di colori bellissimo! Allora, ricordiamo i colori primari e secondari, Tomasino, quali sono?
1: Allora, i colori primari sono il rosso, il giallo e il blu, e i colori secondari sono il verde che ottengo col giallo e col blu, il viola che ottengo col rosso e col blu, l'arancione che ottengo col rosso e col giallo.
0: Saluti, bambini, cartone animato, e ci vediamo la prossima settimana.
1: Certo,
0: ciao, bambini!
1: La vita dei santi che ne combina di tutti i colori!
3: Antonio nasce in una ricca famiglia nell'antico Egitto, che ancora faceva parte dell'impero romano. A 20 anni, però, lascia tutti i suoi beni per vivere da solo e dedicarsi alla preghiera. Per fare silenzio e penitenza e stare da solo con Dio, attraversa il deserto, quando vede in lontananza delle case abbandonate. Prende coraggio e proprio quel luogo selvaggio, da quel momento, diventa il suo rifugio. Isolato e lontano dalla città, rinuncia alle comodità per dedicarsi solo a Dio. Ma non sta tutto il giorno a far niente. In compagnia dei suoi amici animali, coltiva un piccolo orto e prega giorno e notte, senza stancarsi mai. Ma quando diventa buio, la vita per Antonio diventa pericolosissima. Fa incubi, ha brutti e cattivi pensieri. Tante paure lo preoccupano. Ha delle terrificanti visioni che lo tormentano. Ed è tentato da tanti diavoli malvagi che lo mettono alla prova. Ma grazie alla preghiera e alla fiducia in Dio, che non abbandona mai e che nel momento del bisogno ci aiuta, combatte contro il maligno e vince. La sua fama di uomo santo e giusto si diffonde e accorrono a lui anche da paesi lontani per ottenere grazie e guarigioni. In 100 anni di vita ne ha fatti tanti di miracoli. Ben presto, altri giovani che desiderano vivere come insegna il Vangelo seguono il suo esempio. Nasce così il monachesimo. Dovete sapere che per sfamare i poveri, ai monaci era permesso di allevare dei maialini che giravano liberamente in convento. Per questo Sant'Antonio è considerato il protettore di tutti gli animali domestici, grazie a cui abbiamo cibo, lavoro e soprattutto tanta compagnia.
4: Ragazzi, oggi iniziamo subito con un segnale stradale che sono sicura che conoscete. Vediamo sul nostro LED. Che dite? Vi viene in mente qualcosa? Conoscete questo segnale stradale? L'avete visto mai?
5: È un tunnel.
4: È un tunnel.
5: Galleria.
4: Una galleria. Segnala che fra qualche metro, qualche chilometro ci sarà una galleria.

0: galleria. Allora, ho una domanda da farvi. Vi piacciono le gallerie?
1: Sì.
0: Ti piacciono? Anche
1: No.
0: quelle lunghe? A te no. Allora, ragazzi, ho scelto questo segno perché oggi volevo parlarvi di qualcosa che ha a che fare nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di fede, del cammino con Gesù, in cui ci possono essere dei momenti un po' difficili. Momenti in cui non si vede più niente, come se si fosse dentro un tunnel, una galleria. E si sente lontano sia Dio, sia gli altri. Si sentono lontano anche le persone con cui tu sei abituato a stare, i tuoi cari, li senti a volte lontani, lontani. Non perché sono fisicamente lontani, o perché non ti senti capito, o perché c'è qualcosa, è successo un litigio, un'incomprensione. Ne sanno qualcosa soprattutto a volte gli sposi. Nel cammino di unione fra loro, a volte ci sono momenti difficili nella vita di coppia o anche nella vita delle parrocchie, nei gruppi, anche a scuola, in cui la classe magari non è unita in quel momento e ci sono difficoltà con gli insegnanti. Ecco, è come se si entrasse tutti quanti in una galleria. Che cosa si può fare in quei momenti? Vi faccio una domanda. Ma il sole, anche quando c'è brutto tempo, c'è o non c'è?
2: Sì, c'è. È
0: C'è,
2: dietro le
0: c'è.
2: nuvole.
0: Dietro le nuvole. E quando c'è la notte, c'è sempre il sole.
2: È dall'altra parte del mondo.
0: C'è, è dall'altra parte del
2: C'è.
0: mondo, ma c'è, tanto è vero che la luna viene illuminata proprio dal sole. Quindi c'è sempre una luce che illumina la notte. Così anche nella nostra vita spirituale. Dobbiamo sempre tenere presente questo, ragazzi, che anche se ci sentissimo abbandonati da tutti e da tutto, c'è sempre qualcosa nel cuore che brilla ed è questa fiducia enorme nell'amore di Dio che c'è sempre, sempre, sempre. E se sono gli altri invece con cui abbiamo difficoltà, possiamo credere, per esempio, tu hai un'amicizia con Francesca. E a un certo punto vi litigate, succede un momento difficile, un momento di buio fra voi. E non ti senti più capita da Francesca e Francesca non ti sente più capita da Anna. Che cosa si può fare in quel momento? Come si può fare per riaccendere questa luce? Perché abbiamo detto che l'amore di Dio c'è sempre. Siamo noi che dobbiamo, come dire, un po' forse aprire meglio gli occhi. Guardate, ragazzi, si può anche non amare, ma puoi sempre credere all'amore, sempre. Puoi avere anche difficoltà ad amare gli altri, ma puoi sempre credere all'amore che c'è sempre, che brilla sempre come una luce che non si spegne mai. Allora io ho scelto un segnale stradale che ha a che fare con questa fede, in qualcosa che ci lega al di là delle apparenze. Avete mai visto questo segnale?
2: No.
0: No. È l'obbligo delle catene nelle gomme. Nei casi in cui c'è la neve, ci sono forti grandinate, perché è pericoloso andare sulla neve, quindi occorre che le macchine siano rafforzate, per così dire, rassicurate da queste catene. Quindi c'è l'obbligo delle catene, una catena quindi che ti dà sicurezza, che non si spezza mai. Allora, questa certezza di questo legame che non si spezza mai dovrebbe essere un po' la luce nei nostri rapporti. Noi dovremmo fare come una specie di patto fra noi, soprattutto fra noi cristiani, fra noi credenti, credere all'amore dell'altro e dell'altra nonostante le apparenze, nonostante tu vedi buio, sai che dentro c'è la luce. Lo facciamo con un gioco? Adesso ognuno prende un palloncino. Che è buio buio come la notte, e anche uno stuzzicadente, perché adesso mettete vicino a me. Leonardo si mette vicino a Luca, Francesca si mette vicino a me, e adesso al mio via scoppiamo i palloncini, cioè patetta, nel buio delle tenebre, e dentro ci sarà un messaggio di speranza che ci fa vincere tutti i momenti difficili. Via! Prendete il messaggio luminoso e dovete adesso comporlo, perché ognuno ha delle parole. Possiamo usare i stuzzicadenti? Proviamo a leggere? Forse dal verso giusto? Allora, secondo voi qual è la prima parte? Allora, leggi tu, Leonardo.
3: Niente potrà mai separarci dall'amore di Dio.
4: Cristo
0: Lo
4: Signore.
0: mettiamo nell'ordine giusto?
3: Sì.
0: Allora, Leonardo si mette lì e Anna si mette lì. Luca si mette qui e Francesca si mette lì. Leggiamolo insieme? Allora, questo è il messaggio luminoso che vince tutte le tenebre del mondo, ragazzi. Se noi riuscissimo a credere sempre a questa frase, che è una frase di San Paolo, riusciremo a vincere tutti i momenti di tunnel nella nostra vita. Niente potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Signore. E questo è il messaggio di speranza rivolto a tutti voi. Ciao!
1: Cos'è un miracolo?
4: Un miracolo è quando succede una cosa che è impossibile, tipo che succede.
5: Un miracolo è un fatto fantastico, ma nulla è impossibile a Dio.
6: Un miracolo è una cosa che tu, quando preghi, Dio, per favore, fa sì che questa cosa avvenga, Dio te la fa venire. È un miracolo questo, secondo me.
7: Per esempio, mio zio ha pregato che mia cugina guarisse ad un santo e il giorno dopo è subito guarita da una malattia del cuore.
1: Ma te lo ricordi un miracolo?
8: Un miracolo?
1: Sì.
8: Sì, mi ricordo quello in cui Gesù stava passeggiando per la strada e vede un cieco che chiede aiuto e lo soccorre e lo aiuta e gli fa tornare la vista.
9: Sì, per esempio quando Don Bosco ha moltiplicato le castagne per far mangiare tutti i bambini.
10: I nostri bambini hanno sempre tanta, tanta fantasia. Oggi, l'avrei immaginato, Tommasino, e l'avrai scoperto dalle risposte dei nostri bambini, parleremo proprio di guarigioni e di miracoli. E penso che bisogna fare una piccola precisazione, perché una bambina diceva: un miracolo è io quando prego tanto e poi quella cosa succede. Beh, non è proprio così, Tommasino, altrimenti la nostra fede diventa come il distributore delle caramelle. Noi mettiamo una monetina, abbiamo pagato la nostra moneta e esce il nostro premio, il nostro prodotto. Beh, la nostra fede non è così. La fede è affidarsi in maniera completa, anche quando tante volte le cose non vanno come vorremmo e non prendono la strada che vorremmo. Quindi avere fede significa proprio questo, e credere nei miracoli significa veramente stupirsi di qualche cosa di straordinario che avviene nella nostra vita. E il Vangelo che vi raccontiamo oggi ci parla proprio di tre momenti, guarigioni di miracoli bellissimi. Ad esempio, c'era la storia di una bambina che ad un certo punto tutti pensavano fosse morta, e forse lo era realmente, tant'è vero che corrono da Gesù e dicono: è morta, ti prego, fai qualcosa. Ma Gesù non si scompone.
11: No.
10: E gli dice: non vi preoccupate, perché questa bambina non è morta ma dorme. Va lì, gli prende la mano e con quelle parole importanti e profonde, talita cum, che significa alzati e cammina, quella bambina riprende vita e tutti si stupiscono. Quindi questa è una delle grandi guarigioni. Poi c'era un'altra, c'era una donna che aveva tante perdite di sangue, cioè questa donna non riusciva a fermare queste emorragie continue e pensava tra sé e se solo incontro Gesù e gli sfioro il mantello, io sono sicura di guarire. Quel giorno Gesù passava, lo sfiora a malapena e Gesù dice: chi mi ha toccato? Ma addirittura chi aveva intorno gli dice: ma come ti ha toccato? Ci sono migliaia di persone, che ne sappiamo chi ti ha toccato? Perché da lui era uscita una forza potentissima che aveva guarito quella donna. Insomma, tante tante storie che ci fanno capire quanto l'amore di Dio è grande nella nostra vita, perché attraverso i miracoli Dio si manifesta nella vita delle persone. E tu ci credi nei miracoli, Tommasino?
11: Beh, è difficile crederci, però dobbiamo impegnarci a avere fede, come ci dici tu e il Vangelo.
10: È difficile crederci, ma bisogna impegnarsi. E i miracoli avvengono veramente. Tante volte, cari bambini, ogni giorno nella nostra vita avviene un miracolo, piccolo o grande. Basta rendersene conto, perché i grandi miracoli tante volte avvengono nella nostra quotidianità, nei nostri momenti spensierati. Ma noi siamo troppo impegnati a cercare forse fatti troppo straordinari. No, il miracolo più grande è l'amore di Dio che ci viene consegnato e che ci viene richiesto di ridonare agli altri. Questo è il miracolo più bello. Tu sei pronto a farlo, Tommasino?
11: Ma certo, a riconoscere anche le cose belle, i miracoli che accadono.
10: Bravissimo, riconoscerli nelle persone, nelle parole, nelle azioni, in tutto quello che viviamo. E voi bambini siete pronti a farlo? Bene, se volete ogni settimana lo facciamo qui, sulla nostra barca, attraverso la parola di Dio e con le storie più belle della Bibbia. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con il nostro Tommasino, sempre più preparato e con la parola di Dio. Ciao bambini!
11: Ciao ciao ciao ciao!
12: Allora, puntata 12, 4 camere, fai 40. 40 e basta. Vai!
13: Puntata 12, 4 macchine prima.
14: Bravissimo.
10: Giuseppe il patriarca prima. Bene.
15: Bravissima, proprio
0: brava. Mi è piaciuto?
10: Vi racconterò una storia che sta stata scritta.
16: Lo spelling di prestidigitazione.
17: PRESTIDIGITAZION.
16: Esatto.
18: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
17: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
18: E così hai paura?
17: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
19: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
20: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
24: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
25: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
26: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
25: Come ne è uscita?
26: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
25: Bravissima.
27: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
28: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
29: Il buongiorno ti darò.
30: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
31: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
32: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
33: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
34: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
3: Sgombrate la strada per il Signore!
4: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
5: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù. Uno di voi mi tradirà.
6: Ecco il vostro re.
7: A morte!
1: Vita di Gesù, lunedì in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
9: Non ami ancora.
10: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

0: sorella, madre, Maria Francesca Righi, monaca, cistercense, trappista, e diremo cosa vuol dire, badessa del monastero di Valserena in provincia di Pisa. Monaca perché?
1: Monaca perché? Ancora se vogliamo me lo posso anche chiedere, però in un certo senso se posso dire in breve qualche cosa di come sono arrivata al monastero, ero l'ultimo anno del liceo, quando c'era stato, ero nella scuola, nella famosa scuola Parini,
0: Di lei è milanese,
1: nella
0: no?
1: classe,
0: E
1: sì.
0: possiamo dirlo che ha fatto 68 in qualche
1: Sì,
0: modo? Eh?
1: assolutamente, assolutamente sì, proprio perché facevo il 68.
0: Ah, cioè non solo perché era l'epoca, perché partecipava alle rivolte
1: Sì,
0: studentesche. Ah.
1: assolutamente con totale convinzione. Tant'è vero che, assolutamente, vabbè, era un po' una parte dell'educazione della mia famiglia, buona borghesia milanese, ma però con la fotografia di Mao nel salotto.
0: Ok.
1: Ok, quindi io lo facevo con tutto il cuore e con molta, diciamo, entusiasmo. Dopodiché, tutti noi di quella classe, siccome facevamo troppo entusiasmo e troppe manifestazioni, all'ultimo anno del liceo siamo stati divisi in tutte le altre classi, periferiche della città di
0: Dovete essere
1: Milano.
0: proprio tremendi.
1: Molto,
0: Ah.
1: moltissimo. Cioè, non, so che a un certo punto hanno detto o li bocciamo tutti oppure li mandiamo da altra
0: Ok.
1: parte. E ci hanno divisi e mi hanno mandato in una scuola più periferica dove c'era una comunità cristiana però viva, che la mattina si trovavano a dire le lodi. Io ho cominciato a capire, cercare di capire
0: Questi strani
1: cos'era.
0: figuri.
1: Questi esseri che non si vergognavano di essere cristiani, ma che andavano a dire le lodi la mattina, quindi mi interessavano. Io comunque avevo il cartellino in primo banco, opposizione con la cosa di religione. Quindi, per farla breve, a un certo punto ho stimato il professore di religione che parlava di quello che credeva, e quando gli ho chiesto se secondo lui avrei, pensavo una persona di valore morale, gli ho chiesto se avrei dovuto secondo lui o continuare a studiare come avrei voluto fare o sposarmi come volevo fare, e non sapevo bene cosa scegliere le due cose.
0: Perché non potevano essere entrambe?
1: E ho sposarmi subito,
0: Ah,
1: oh,
0: subito.
1: subito. Sì.
0: Perché era fidanzata, quindi.
1: Beh, stavo con una persona a cui volevo molto bene e pensavo però l'alternativa era o vado a studiare oppure. Lui mi ha detto una cosa molto semplice, cioè pensa che c'è uno, al Signore interessa qualsiasi cosa tu faccia, tu interessi. Quindi interessi tu, e per me quello lì è stato l'inizio, ho cominciato a pregare. Mi sono messa in ginocchio, sono stata 3 giorni in camera o in casa dove ero e ho cominciato a
0: Quasi
1: lasciare.
0: una caduta da cavallo, però.
1: Senza quasi, tolga pure il quasi, è stato così. Per un po' sono andata alle manifestazioni con il libretto delle ore. Poi ho capito che.
0: Pensi se la fermava la polizia, diceva, beh, no, questa non ci preoccupa, eh?
1: Beh, ecco, comunque dopo ho scelto, fra l'una cosa e l'altra dovevo scegliere e ho scelto questo.
0: Però questo non significa ancora il monastero.
1: No, non ancora, però ho significato l'Università Cattolica, che è stata la mia culla della fede.
0: Filosofia. Ecco,
1: Filosofia, perché ho scelto qualche cosa che mi avvicinasse alla teologia.
0: perché madre, apro una parentesi fondamentale per me. Mettiamola così, la Chiesa ha dimenticato la filosofia, cioè ha dimenticato di aiutare gli uomini a tirar fuori le domande grandi della vita.
1: Credo che ci siano state delle filosofie che hanno fatto in modo di tacitare queste domande. Non è la Chiesa che ha dimenticato
0: Ah,
1: la
0: ok.
1: filosofia. Casomai è andata forse dietro, non lo so, hanno preso più potere altre filosofie che non, se vogliamo, una sapienza cristiana che tocca l'esperienza e che è indirizzata alla persona umana. È proprio esattamente che fa nascere le domande e che fa fare le domande alla persona giusta.
0: Quindi lei in cattolica, facendo filosofia,

0: ti è messa su questa strada di ricerca?
1: Io ho scelto di seguire i corsi di Monsignor Giussani, che avevo conosciuto, al quale anche avevo chiesto se dovevo sposarmi o no. Detto per essere.
0: Ma alla fine non sei sposata, però.
1: No. Quel giorno lì, quando mi disse quella cosa, mi era appena stato dato l'anello di fidanzamento.

0: famiglia all'inizio no, assolutamente no. L'amore eterno, devo dire, con molto tempo va, però sì, è stato secondo me
1: Ma
0: una
1: posso
0: fatica.
1: chiederle, madre, che cosa cercava? Cioè, lei non era votata alla clausura, no? Cioè, cosa
0: Ma
1: cercava?
0: nessuno è votato alla clausura, scusi.
1: Nessuno è votato alla clausura?
0: No. La clausura è un piccolo particolare che tutti pensano che sia l'unica cosa. Vorrei soltanto poter dire che no, non è quella la cosa. Uno non cerca la clausura, cerca il rapporto con Cristo. Per una certa condizione del rapporto con Cristo è importante anche una certa solitudine, clausura, separazione dal mondo. Ma oggi è diventato la definizione dei monaci, ma non è vero. Cioè, non perché non ci sia separazione, però non è quello che ci definisce, è l'amore a Cristo, è un'altra cosa.
1: Bene, però lei per cercare un rapporto con Gesù bisogna cercare qualcos'altro prima, bisogna avere una ricerca profonda. Lei che cosa cercava? Non
0: Io
1: le
0: cerco.
1: bastava l'impegno politico, l'amore, gli amici?
0: No, avevo delle domande dentro che non riuscivo a, alle quali non riuscivo a dare risposta. Per esempio, non mi soddisfava il fatto di pensare che la morte è la fine di tutto,
1: Beh,
0: non mi
1: in
0: stava
1: effetti
0: bene
1: è un
0: quella,
1: problema.
0: non mi stava bene quella cosina lì. E altre domande, e l'incontro con la fede alla fine è stato come la scoperta che c'era una possibile risposta alle domande che avevo dentro.
1: Quindi, che differenza c'è tra l'irrequietezza, che è tipica dei giovani e di alcuni giovani più di altri, e l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? Che trova pace solo in Dio.
0: L'irrequietezza è la condizione di chi si domanda e non riesce a trovare. L'inquietudine è di chi ha già trovato e può lavorare sulla domanda che ha dentro e sulla risposta che ha cominciato a vedere.
1: Quindi lei è rimasta una monaca inquieta?
0: In un certo senso sì, perché penso e spero di poter continuare a lavorare per tutta la vita. La madre Cristiana Piccardo, che ha appena compiuto anni 100,
1: La vostra grande superiore.
0: mi è la testimonianza viva di che cosa significa continuare a essere in ricerca fino a quando hai 100 anni e sembra che ne hai, non dico 25, però una persona giovanissima.
1: Ecco, spieghiamo un attimo. Immagino che questa ricerca però non sia un vagare, no? C'è una
0: Assolutamente no.
1: ricerca che sa dove poggiare il capo.
0: Esattamente. Cioè, è una ricerca che parte da una consapevolezza di una memoria viva che ho cominciato a conoscere in Università Cattolica, che ho poi, come dire, completato con quello che ho conosciuto e ricevuto dal monastero, che quando, vabbè, è una cosa tipo un po' da ridere che si può raccontare anche, però, alla fine io ho cominciato quando, ho fatto la professione solenne a tradurre San Bernardo, ero pastora. Per cui avevo tanto tempo mentre badavo le
1: Ah,
0: pecore.
1: pastora, proprio
0: Sì,
1: pastora?
0: avevamo il grigio di
1: Ah,
0: pecore. Sì.
1: ok.
0: Sì. E avevo tanto tempo fra una cosa e l'altra, mentre loro che mangiavano, che li portavo in giro, ho cominciato a tradurre San Bernardo. Ho tradotto molti dei sermoni, quasi tutti i sermoni liturgici di San Bernardo. Ora, mettere insieme tutta quella è la sapienza monastica con la sapienza che avevo ricevuto in Università Cattolica, questo ti permette di essere continuamente in ricerca, anche con gli stimoli che tu ricevi dal mondo, dalle persone, dalle domande che le persone ti fanno.
1: Lei parlava prima della clausura che non è una chiamata. La chiamata c'è per tutti, ma ho letto che sostiene, un po' provocatoriamente forse, che non è vero quel che si dice di solito, non ci sono più vocazioni. È una frase sbagliata. Perché? È quello che ci dicono ultimamente statistiche, sondaggi.
0: Sì, è vero. Cioè, è vero che le vocazioni
1: Religiose,
0: dappertutto, le
1: naturalmente.
0: vocazioni, non solo anche al matrimonio, non ci
1: Ah,
0: sono
1: certo.
0: più vocazioni a un matrimonio stabile, vogliamo dire così. Ma per me è proprio come il modo di dire, è come se ciascuno, le persone hanno perso il rapporto, la coscienza dell'essere chiamati vuol dire la coscienza che c'è uno che ti vuole e che ti vuole talmente tanto che ti dà un compito e un destino. E perdere questo significa, ma tutti hanno una vocazione, solo che come si cancellano le domande fondamentali della persona, e la domanda fondamentale è io cosa sto a fare al mondo? E questa è la vocazione, la risposta a questa domanda è la vocazione.
1: Che risposta si è data?
0: Mi è stato seguire il Signore, seguire questa persona che avevo conosciuto e seguirlo nel luogo dove io avevo trovato quando sono arrivata nel monastero per varie vicende. La prima volta che sono entrata in chiesa ho avuto la sensazione precisa che lì c'era qualcuno che mi aspettava.

0: E nel monastero, così come ho incontrato, ho detto: ma qui c'è veramente tutto, tutto quello che c'è bisogno per la vita umana, perché sia piena, vera, bella e felice. C'è tutto. C'è la solitudine, c'è la comunione, c'è l'amicizia, c'è la tradizione, c'è il futuro, c'è tutto, c'è la preghiera liturgica, che era una delle cose che il Don Giusto insegnava.
1: Don Giusto sarebbe Don Giussani, giusto?
0: Sì.
1: Lei è stata molto amica.
0: Più che molto amica, l'ho seguito. L'ho seguito nei corsi di teologia che faceva, invece ero sempre al primo banco, ma avevo tolto l'opposizione, e quindi poi sono diventata sua autista perché lo accompagnavo in giro. Così, più che amica, sono stata una figlia del Giusto, e quando mi ha portato, chiedo scusa, di Monsignor Giussani, servo di Dio, e quando non mi ha accompagnato lui al monastero, però mi ha lasciato un bigliettino dicendo: ora ti sono nelle mani di Cristo e sono tranquillo.
1: Senta, tornando alla vocazione, deriva dal il verbo vocare, significa, esatto, chiamare. Bisogna che però qualcuno chiami perché si risponda. Cioè, forse quello che manca sono padri, madri, maestri, come lei stava cercando di spiegarci?
0: Non saprei dire che cosa manca, però in effetti ci vuole l'esperienza, diciamo così, positiva di una vera paternità e maternità nello spirito, che aiuti la persona, che anche accompagni, che anche faccia come capire le cose, che possa spiegare quando uno fa delle domande. Sì, questo ci vuole. Alla fine questo fa parte della nostra esperienza monastica.
1: Però le monache, i monaci, tanto più trappisti. Cosa vuol dire trappisti? Ricordiamo cos'era la trapp.
0: Anche lì è conosciuto come il trappista, quelli che si flagellano, quelli che vanno così, che si dicono quando ti incontro: ricordati fratello che devi morire, eccetera, eccetera.
1: Mi viene in mente Roberto Benigni in un film.
0: Sì, ecco. Io credo che anche lì c'è una conoscenza storica carente. La nostra storia è meravigliosa e anche quella è poco conosciuta, e mi piacerebbe farla conoscere di più. Una idea monastica che, diciamo brevemente, dalla persecuzione è stata l'occasione della diffusione del carisma in tutto il mondo.
1: È vero che voi avete 5 voti e non 3?
0: Sì,
1: sono
0: quali questi, sono questi 5.
1: Ah, la cintura.
0: Sono
1: mi
0: i 5 nodi della cintura.
1: Cioè?
0: Allora, sono i 3 classici: obbedienza, castità e povertà, però ci sono i 2 tipici della regola di San Benedetto, che diciamo che sono i nostri primi voti in realtà. Quindi i primi voti per noi sono, se vogliamo, sono le 2 braccia della croce, un voto di assoluta diciamo fermezza, che è la stabilità, e il voto di conversione, che vuol dire muoversi, è quella essere in ricerca per tutta la vita.
1: Voi state poco ferme perché in realtà non passate il giorno in contemplazione, ma lavorate, no?
0: Sì, però ci alziamo alle 3 e fino a, cioè, abbiamo qualche cosa come 8 ore di coro almeno.
1: 7 ore monastiche.
0: 7 ore.
1: E di giorno e di notte, naturalmente.
0: Sì.
1: Allora le chiedo, madre, ma la libertà, che è uno dei beni a cui maggiormente l'uomo aspira e che è parte della felicità, come si concilia la libertà con l'obbedienza, la libertà con lo stare chiusi, la libertà col seguire qualcuno?
0: La libertà di seguire quello che tu riconosci vero per la tua vita, al di là di tutte le controindicazioni che ti possono essere date. Se una persona ha l'intuizione che una cosa è bella e buona per la tua vita, la segui. In qualche modo è come un innamorarsi di una persona moltiplicato per 1000. Quindi la libertà significa la libertà di obbedire. È nell'obbedienza che tu ritrovi la tua capacità di essere libera. Ma abbiamo un'idea anche lì sbagliata di libertà come autonomos, io mi do la mia legge. Quando io scopro che c'è una legge di un altro che ha cura di me e io, seguendo questa legge, sono veramente felice, allora la libertà è la libertà di obbedire, audire, ascoltare e seguire questa legge.
1: E
0: che è più che una legge, chiedo scusa, è un rapporto, è un incontro e quindi una cosa dinamica.
1: Le ragazze che chiedono di passare del tempo con voi perché hanno forse, ci sono sempre di più, no? I giovani che cercano luoghi di silenzio, luoghi appartati, luoghi dove poter riflettere, pensare, magari farsi venire un pensiero.
0: Sì e no, sì.
1: Sì e no perché?
0: Beh, quest'anno col giubileo abbiamo avuto tanti gruppi, diversi, molto diciamo anche numerosi, non siamo abituati, 100 e più persone, sì, che venivano andando giù a Roma e si fermavano, si sono fermati. Nello stesso tempo, dopo il Covid, c'è stato un attimino di sosta sulla questione.
1: Però voglio dire, le persone che poi chiedono di fare un'esperienza con voi, che magari si fermano, non hanno paura.

0: paura. Cioè, riescono a sentirsi abbracciate e quindi libere e quindi stabili?
1: È un cammino questo, certo che ciascuno può avere una paura all'inizio oppure prima di fare una scelta, vedo che è anche difficile oggi più che un tempo forse prendere delle decisioni, c'è come di più l'idea che bisogna fare tante esperienze e dopo quando hai fatto tante esperienze e però non hai fatto esperienza di chi tu sei, uno non sa più scegliere perché ha una serie di cose una dopo l'altra ma non sa qual è la sintesi.
0: Quanto conta per voi il rapporto con la natura? Perché
1: Tantissimo.
0: c'è un'ecologia diffusa che è anche un buon sentimento, soprattutto dei giovani, no? Ma spesso diventa una religione oggi l'ecologia.
1: Sì, anche lì, se vuole, io direi sempre, il monastero è il luogo dell'ecologia dell'umano, cioè di riportare l'umano alla verità della sua natura, così come Dio lo ha creato. Immagine sua. E in questo per noi il rapporto con la natura è importante. Le dicevo prima, il rapporto, io a Milano sicuramente non avevo imparato a mungere le pecore e neanche a portarle al pascolo, però l'ho imparato a casa. Casa vuol dire Valserena. Non avevo imparato neanche a usare la zappa e tutte queste questioni che ho imparato lì. Sinceramente è come un rapporto concreto con la tua corporeità e con la natura così com'è.
0: Ora labora et lege. Questo è il motto benedettino. Si dimentica sempre l'ultimo verbo, lege. Perché?
1: Non so perché si dimentica, ma in realtà bisogna farlo, nel senso che l'ora lege et labora, se vogliamo, il lege è ciò che permette di pregare, cioè la lettura. Nel senso, lettura divina, in primo luogo c'è cioè la parola di Dio, ma anche la lettura della tradizione, lettura delle cose che sono interessanti. È ciò che permette di far nascere nel cuore le domande. E quando la domanda è nata, allora può diventare preghiera. E quando diventa preghiera, poi diventa anche lavoro, cioè costruzione di una casa adeguata alla domanda che tu ti sei fatto, alla risposta che hai trovato. In modo che ciascuno possa avere, a seconda del tipo di persona che è, di vocazione che ha, il tipo di nutrimento di cui ha bisogno. Ci sono persone che magari sono venute in monastero che hanno fatto sì e no le prime classi, non dico elementari o quasi, e ci sono persone che hanno 2 o 3 lauree e che stanno facendo un dottorato. Tutte queste mettere insieme è anche una delle sfide del nostro, se vogliamo, che il nostro compito ci chiede.
0: Ecco, il vostro compito, la sfida più grande qual è? Perché i monaci benedettini hanno aiutato a formare la coscienza cristiana e a formare, direi, proprio la civiltà europea anche. Oggi il compito dei monaci qual è?
1: Ricordarsi chi sono e ricordarlo anche agli altri, in un certo senso. Detto così è detto male. Però è questo, in modo particolare oggi, che dove la memoria è facilmente cancellata,
0: Perché?
1: la memoria storica è cancellata, come dicevo prima per la filosofia, così anche per la conoscenza storica. Non voglio fare il laudator temporis acti, no? Però sì, cioè bisogna conoscere un po' le cose. Cosa diceva Benedetto XVI nel famoso discorso ai Bernardin?
0: A Parigi.
1: Parentesi, sì, che è stato, se le interessa, è stato l'inizio della nostra rivista Vita Nostra, perché produciamo oltre che creme anche libri, cioè che i monaci devono essere presenti nella cultura, cioè non devono nascondersi appunto la clausura soltanto. La clausura non voglio dire che non ci vuole la separazione dal mondo, ma c'è modo e modo di intendere la cosa. Per cui produciamo anche, per esempio, libri che dicono la nostra esperienza, testimoniale la badessa precedente a me ha fatto un meraviglioso lavoro che racchiude tutto il suo insegnamento sulla vita di San Benedetto e la regola. Certo, non è una cosa che oggi viene particolare. Da noi vengono a chiedere le marmellate di Vitor Chiano e le creme nostre. I libri bisogna fare un po' di pubblicità. Posso fare pubblicità a un libro?
0: Secondo me sì.
1: L'ultimo libro che abbiamo editato è un numero speciale per il Giubileo della Speranza, dedicato a Maria, Stella della Speranza, e è la traduzione di un testo di Cesario di Eisterbach, un cistercense della seconda generazione, che fa un percorso che parte dalla conversione e arriva a.
0: È curioso, il nome è totalmente sconosciuto, credo, al 99,9% delle persone. È vero che si è persa memoria di chi ha fatto la storia della cultura e anche della fede cristiana in questo nostro mondo, e così come si è persa memoria dei santi. Ogni tanto si vedono nomi strani, no? Però sono persone che hanno avuto un radicamento nel loro tempo e che probabilmente hanno una storia fascinosa anche per l'oggi, no? Secondo lei questa dimenticanza è frutto solo del tempo che passa e quindi qualcosa si dimentica, oppure, come ha detto all'inizio, qualche volta ci si vergogna di essere cattolici?
1: Sì, non ci si vergogna perché non si conosce qual è la nostra identità reale. Lo dicevo perché alla scuola Parini c'era un piccolo gruppo di cattolici e erano 3-4 gatti, e si vedeva che non erano molto, erano come intimoriti di essere così pochi e così soli.
0: Oggi sono tutti intimoriti i giovani che vogliono dirsi cristiani, perché vengono presi in giro dai loro compagni.
1: Però devo dire che con questo giubileo noi abbiamo visto le piazze riempirsi. Io ho visto la nostra chiesa piena di giovani che hanno chiesto di fare l'adorazione eucaristica.
0: E lei, che è anche un intellettuale, che appunto continua a rimanere filosofa, che magari, come commenta e come giudica questa risposta, per esempio, alle chiamate di un uomo anziano in Piazza San Pietro e tutti questi giovani? È una roba strana, no?
1: È una roba che secondo me risponde a una domanda inespressa di tanti giovani. Secondo me è stato una specie di dono di questo anno giubilare. Qualche cosa per cui le persone hanno come sentito che c'era qualche cosa per cui valeva la pena muoversi. Dico così, non lo so però io stessa guardo e dico che bello. Penso che sia la risposta a una domanda inespressa, questo accorrere davanti a questo uomo vestito di bianco.
0: Che non è soltanto l'unica autorità morale che è rimasta in questo mondo di matti o di prepotenti, è qualcos'altro.
1: Non lo so bene, sì, senz'altro, è effettivamente il vicario di Cristo. Non so se noi ci crediamo ancora, se sappiamo dirle ancora le cose. Le dico anche che ho un pochino l'esperienza, noi abbiamo una fondazione in Africa, in Angola. Nello stesso tempo in cui dico che per una popolazione giovane c'è più bisogno di una catechesi iniziale, mi sembra di poter dire lo stesso anche per noi. Noi in qualche modo abbiamo ancora bisogno di una piccola catechesi. Ci sono dei giovani che non hanno ricevuto l'educazione per fortuna la mia famiglia mi ha dato comunque il sacramento, e quando mi sono convertita mi sono ricordata, ho saputo che ero stata battezzata. Ma sono tutte cose che non entrano, diciamo, in circolo nell'esperienza della vita poi adulta. Quindi è questo che bisogna
0: fare. Da un certo punto di vista è un terreno fertile. I primi cristiani non erano circondati da persone battezzate.
1: Certo, però non avevano tutta una lettura negativa del passato sul cristianesimo, come noi abbiamo oggi.
0: Anche per qualche responsabilità,
1: Molte, senz'altro.
0: Appunto.
1: Quanto più abbiamo avuto doni, tanto più abbiamo responsabilità.
0: Senta madre, c'è una bella musica, una canzone che le piace e che le apre il cuore quando magari è un po' intristito, o non è mai intristito, questa è una bella cosa anche. Si può essere tristi essendo monaci?
1: Sì, può essere un peccato.
0: È un peccato.
1: È un vizio, sì. La tristezza appartiene al vizio dell'accidia, che vuol dire non avere il gusto o il senso delle cose spirituali. E uno può fare esperienza anche di essere triste, può essere triste come dolore e può essere compassione, allora è un'altra cosa, è una cosa benedetta.
0: Grazie. Allora una canzone che esprime gioia.
1: Detto così, accompagnavo l'organo prima di essere badessa, ma detto così non saprei, Ave Speranza Nostra.
0: Beh, lo sa bene.
1: Ave Speranza Nostra, sì.
0: L'ascoltiamo, grazie.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Lo spelling di prestidigitazione.
2: PRESTIDIGITAZIONE.
1: Esatto.
3: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
6: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: È come fosse
16: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Per il ciclo Stelle senza tempo
2: diamo inizio al matrimonio.
3: Quassù, ultimo piano!
2: Auguri, Paul.
3: Ciao, amore mio.
4: Auguri, Cori.
2: Lo sai che qui si gira?
3: Dovrai lavorare stasera.
4: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
2: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
4: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
3: Fra noi è tutto finito.
1: A piedi nudi nel parco, domani in prima serata.
5: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
6: Sgombrate la strada per il Signore!
7: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
8: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
9: Uno di voi mi tradirà.
10: Ecco il vostro re.
11: A morte!
1: Vita di Gesù, lunedì in prima serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: riconoscere che ogni donna e ogni uomo portano in sé una dignità inalienabile, diritti che nessun potere umano può ledere o cancellare, chiedere di plasmare il modo in cui viviamo insieme, le nostre scelte economiche e politiche, il volto concreto delle nostre città. Da qui nasce il primo grande principio della dottrina cristiana, il bene comune. Per un cristiano, uscire dal piccolo mondo dei propri interessi ed impegnarsi nei limiti delle proprie possibilità per il bene comune è un valore non negoziabile, come lo è la promozione della vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella ha concepito l'opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore,
1: risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Il disastro in Nepal sale a 626 il bilancio dei morti su due fronti, oltre 2.500 i dispersi. Si scava con la paura, il lago nato dal dissesto dei ghiacci rischia di cedere. Nessun dialogo tra Russia ed Ucraina. Mosca attacca Kiev, 27 le vittime in un magazzino vicino alla capitale. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Temperature roventi a sud, grandinati al nord. A Cremona una tromba d'aria danneggia 10 chiese, compreso il Duomo, e rende inutilizzabili 10.000 auto. Buongiorno dal TG2000, sono le 12, in apertura il conflitto in Ucraina e Kiev è ancora sotto attacco russo. Nella notte raid di droni sul deposito di esplosivi vicino alla capitale e il Cremlino mette i negoziati in pausa. Massimiliano Cocchi.
1: Quelli che restano sull'asfalto e sulle facciate dei palazzi alla periferia di Kiev sono i segnali dell'ennesima notte di guerra, dei droni, delle esplosioni e delle case in fiamme. I russi continuano ad attaccare senza sosta. Sono 233 i droni intercettati e abbattuti dalla contraerea ucraina, che però non è riuscita a bloccarli tutti. Nella capitale hanno provocato incendi in un condominio e in un magazzino. Nella regione di Odessa una persona è stata uccisa e altre tre ferite, colpite anche le città di Kharkiv e Kramatorsk. Ma la guerra corre su due fronti perché anche la Russia è sotto attacco. Un raid ucraino ha ferito 7 persone, tra cui 2 bambini vicino Rostov. Altri attacchi hanno colpito impianti legati alla produzione di missili. Nelle ultime settimane la guerra sembra entrata in una fase ancora più dura. Mosca ha intensificato la campagna aerea perché sul terreno deve fare i conti con perdite sempre più difficili da compensare. Secondo fonti occidentali citate dal Guardian, ogni mese l'esercito russo perde, tra morti e feriti, circa 6.000 uomini in più rispetto a quelli che riesce a reclutare. Kiev invece se la deve vedere con la mancanza di missili intercettori. Sul piano diplomatico il gelo resta totale, il Cremlino frena su ogni ipotesi di negoziato con gli Stati Uniti, mentre Putin guarda Oriente. Lunedì vedrà il presidente cinese Xi Jinping e quello indiano Narendra Modi a Bishkek. Un segnale chiaro, non c'è fretta di negoziare. Mentre la tensione cresce anche in Europa, il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato infatti che Mosca sta preparando un'escalation militare per l'autunno che rischia di coinvolgere nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione.
0: E dopo 6 mesi di guerra in Iran, la situazione è in stallo. Trump ha lanciato un blocco economico totale del paese, ma i Pasdaran affermano di mantenere il controllo di Hormuz e Arachi. Il ministro degli esteri di Teheran sottolinea: il pressing non serve e rimettere in carreggiata la diplomazia non è impossibile. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce Trump sui social. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili dal Venezuela, senza alcun costo per i contribuenti statunitensi. E siamo alla tragedia in Nepal. Continua a salire il bilancio delle vittime, 626 lo dicevamo al momento. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Abbiamo raccolto la testimonianza di un'operatrice di ActionAid a Kathmandu, Elena Aquilanti.
2: Una famiglia di sopravvissuti guarda dal portico di quello che rimane della loro casa. Davanti a loro il paesaggio a cui erano abituati non c'è più, è ormai inghiottito dal fango. Le persone camminano incredule dove prima c'erano le strade dei loro villaggi. Adesso intorno c'è solo la distruzione e la melma che ha ricoperto tutto. Il bilancio in Nepal e Tibet si fa di ora in ora più drammatico. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Militari e soccorritori sono al lavoro da mercoledì per portare in salvo quante più persone possibili. Ma la violenza dell'inondazione ha lasciato dietro di sé solo morte e distruzione. Le autorità di Kathmandu avevano in un primo momento rifiutato l'assistenza di paesi esteri, ma le operazioni di salvataggio sono complesse e i militari del Nepal da soli non bastano. Ormai da giorni i soccorritori si fanno spazio tra il buio di una galleria di una centrale idroelettrica. Lì sono intrappolati ancora 300 operai. 100 di loro sono stati portati in salvo, trascinati via dalla melma dai soccorritori. Alcuni di loro erano talmente stremati da non riuscire neanche a camminare sulle proprie gambe. Così i militari se li sono caricati sulle spalle. Le associazioni umanitarie sono da giorni al lavoro per portare assistenza alle tantissime vittime.
3: Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza.
2: E a complicare uno scenario già drammatico c'è la pioggia incessante di questi giorni, che rende le operazioni ancora più difficili. Il rischio, avvisano le autorità, è che aumenti ancora di più la portata già violenta dei fiumi. Tornano a preoccupare anche le condizioni dei due laghi che si sono formati in seguito all'alluvione di mercoledì. Se straripassero, un'altra violenta ondata di acqua, fango e detriti distruggerebbe ancora di più una vallata già martoriata. Così le popolazioni non possono fare altro che sperare che le piogge diano tregua e che i propri cari ancora dispersi vengano presto ritrovati.
0: A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina, ancora nessuna notizia di tre italiani, 130 invece i connazionali contattati. Veniamo alla testimonianza quindi di Valentina Piccinini, salva perché, così racconta, con il gruppo siamo partiti in lieve ritardo. Ascoltiamo.
4: La mattina della tragedia siamo partiti, dovevamo partire alle 7, siamo partiti con un pochetto di ritardo, quei minuti, quei giusti minuti di ritardo, che però a parlarne oggi sono stati quelli che ci hanno permesso di salvarci, di essere nel posto giusto in cui si sono salvate le uniche cose che si sono salvate lì. È cominciato tutto verso le 7:40 di mattina, più o meno, se non ricordo male. Cosa abbiamo sentito? Un immenso boato a provenire da fuori, un boato immenso, non si capiva se fosse aria, se fosse vento, se fosse, non lo so, rumori indeci, indefinibili, ma intensi. Io ho ancora quel rumore nelle orecchie e inconsciamente apro il finestrino del pullman, perché il mio istinto sapeva che c'era sicuramente, come se ci fosse il bisogno di trovare una via di fuga, ma il driver è stato più astuto, ha capito fin da subito che era una situazione in cui era impossibile salvarsi rimanendo sul pullman, e ha aperto la porta. E ho solo sentito andiamo, andiamo, e mi sono alzata e ho cominciato a correre.
0: In Italia, a Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città. E mentre il nord è battuto dal maltempo, oggi si fanno anche il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Erika Calvani.
5: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro-nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti.
6: Un disastro. Però manutenzione zero, perché non ci si può, tromba d'aria, quello che volete, però manutenzione zero.
5: Anche nel Bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende.
7: Prima ha cominciato un vento forte, poi ha cominciato a scendere questa tempesta, grosse come pesche, cioè una roba, picchiavano per terra, rimbalzavano, infine, tanto che non ho mai visto una cosa del genere.
5: Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma dalla prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali.
0: La cronaca, truffe ai danni di anziani. Nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventati dalle forze dell'ordine. Con Paola Gatti ascoltiamo una telefonata truffa.
8: Bussano alla porta di casa fingendosi tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine. Con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro o gioielli. Nel mirino dei truffatori ci sono soprattutto gli anziani. Nelle scorse ore, a Termini, a salvare una 82enne che stava per cadere in trappola, è stata la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata a bordo di un treno. Un finto finanziere l'aveva convinta a raggiungere Roma con soldi e preziosi per risolvere un presunto problema finanziario. Quando il truffatore ha visto la polizia, è riuscito a darsela a gambe. Quasi sempre il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio.
9: Come glielo devo dire? Gliel'ho detto già 3 volte, vostro figlio è qui in caserma. Se non facciamo, questa procedura, e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo il vostro figlio sarà, diciamo, denunciato.
8: La telefonata è studiata per insinuare il timore, per convincere l'anziano, ad esempio, che suo figlio ha bisogno d'aiuto, è nei guai o ha subito un incidente. Contro questi crimini, la conoscenza e l'informazione, rivolte agli anziani e anche ai loro familiari, sono le prime difese. Molto diffuso il trucco del finto carabiniere.
9: Adesso le mando il nostro delegato Borghese, alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
0: E maxi operazione a Torino contro le slot machine illegali sequestrate dalla Guardia di Finanza, 4.600 schede del valore di 9 milioni e mezzo di euro, denunciate 8 persone per contraffazione e violazione del diritto d'autore, perquisizioni in 6 province. L'operazione, denominata Leggenda Svelata, ha smantellato una rete che produceva e distribuiva su scala nazionale apparecchi da intrattenimento non conformi alla legge, copiando marchi di giochi da slot molto noti. 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Alessio Orlandi.
10: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. 7 mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo e aveva scritto una lettera aperta al suo aguzzino. Risparmia le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, gli aveva intimato una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge sullo striscione. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Un'ultima ora dal Niger, spari a Niamey contro il palazzo presidenziale e l'aeroporto, interrotta la TV di Stato. Poco fa la notizia che la guardia presidenziale ha respinto un attacco di militari ribelli in un blitz che sembrava prefigurare un tentato golpe. E andiamo all'Aquila ora per la Perdonanza 2026, l'evento che ogni anno ricorda il passaggio e l'intuizione di Papa Celestino V. Ieri il corteo della bolla con cui nel 1294 il pontefice eremita istituì il primo giubileo. 1700 i partecipanti, una metà circa in abiti medievali, a scortare solennemente i simboli della prima indulgenza plenaria della storia. L'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio ha segnato il momento centrale di questa 732esima perdonanza. Ed è stato il primo impegno di Papa Leone nella sua visita al meeting Rimini, la mostra su Sant'Agostino. Ce la racconta Raffaella Frullone.
11: Tardi tuo amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, sono le parole delle confessioni che danno il titolo alla mostra dedicata ad Agostino d'Ippona, non un semplice percorso biografico, ma il racconto di un uomo inquieto, alla ricerca della verità e del senso della propria vita. Il percorso attraversa le tappe decisive della sua storia, gli studi, l'ambizione, il rapporto con la madre Monica, l'incontro con Ambrogio, la conversione, il battesimo, fino all'episcopato, ma soprattutto prova a restituire l'attualità delle sue domande sul desiderio, sul male, sulla libertà.
12: Quindi l'input è stato la scoperta della contemporaneità di Agostino e un viaggio, la mostra vuole essere un viaggio di immedesimazione con la sua vita, col suo percorso umano e spirituale. E forse uno degli aspetti più accattivanti della sua vita e anche quindi della mostra è vedere che Agostino è stato fino in fondo un uomo autentico, quindi percorrere insieme a lui il dramma delle domande, il dramma dell'errore, il dramma degli affetti vissuti con forte intensità, fino a una conversione che ha trasformato totalmente la sua persona.
11: Ad accompagnare il percorso anche testimonianze di grande valore storico, tra cui preziosi codici manoscritti del 400 provenienti dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Ne emerge un uomo attraversato da passioni, errori e ripartenze, per il quale la fede non spegne la ricerca, ma la illumina e la porta a compimento.
0: La festa della Madonna del Lago. Questa sera alle 18 Papa Leone celebrerà a Castel Gandolfo la messa nel santuario dello Specchio Lacustre. Poi, primo Papa a farlo, si imbarcherà su una motonave per guidare la processione sull'acqua dell'effigie mariana. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale del TG dalle 17.50. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55 con il nostro TG Flash. Buona giornata.

Sabato, al nord pressione in aumento. Giornata con un cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi alpini del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, la pressione è in lieve calo. In questa giornata avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, locali piogge su Marche e Umbria e una generale diminuzione delle temperature diurne. Al sud, insiste l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e un clima sempre rovente. Valori termici superiori ai 35 gradi in tante città. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Emilia Romagna alla scoperta del comune di Formigine in provincia di Modena. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, il castello, il museo, la parrocchiale, le altre chiese, poi anche la biblioteca e la cetaia comunale, ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
3: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
2: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
3: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
2: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
4: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
2: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
5: Lo spelling di prestidigitazione.
6: PRESTIDIGITAZION.
5: Esatto.
7: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
6: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
7: E così hai paura?
6: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
8: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
9: Scopri I Love Kefir.

0: fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I love kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 €.
2: È come fosse domenica. Domenica è come fosse.
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
4: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
5: Sgombrate la strada per il Signore!
6: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
7: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
8: Uno di voi mi tradirà.
9: Ecco il vostro re.
10: A morte!
3: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.

Oggi con Borghi Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, formigine!

0: iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
1: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
0: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
1: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i Calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini, c'è la storia.

0: fare del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio?
0: È vero, la Torre del Castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.

0: Un altro gioiello di formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
1: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza, è una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari.

0: ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città. Quindi all'interno di questo parco meraviglioso dove è possibile trovare paperelle che girano, bambini che schiamazzano e si divertono nel parco giochi, persone che passeggiano e vivono veramente il verde della nostra città con una grande rilassatezza. Contesto che tra l'altro è anche arricchito da una biblioteca destinata solo ai più piccoli, perché di fianco a questa struttura neoclassica c'è una biblioteca dedicata anche ai più piccolini e anche a un centro di aggregazione rivolto ai ragazzi più giovani.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare una cetaia e addirittura qui avete una cetaia comunale.
0: Una cettaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti. È una cettaia che è molto molto attrattiva per i turisti perché l'oro nero, l'aceto balsamico, così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze. Un luogo dove ci si ferma un attimo e si ripercorrono tutte quelle che sono le tappe anche solo dell'aceto balsamico. Sapete i passaggi nelle varie botti e il tempo che trascorre, perché Formigine è anche questo, una storia millenaria ma che è in continua evoluzione. Se pensiamo ai nostri gemelli, anche rivolti alla Francia, all'Irlanda e alla Germania, l'idea è proprio quella di essere una città al centro dell'Europa che vuole essere riconosciuta e conoscibile.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Formigine per lei?
0: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se

0: Se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: Un altro momento importante è la Fiera di San Lorenzo.
0: Sì, il 10 agosto Formigine diventa ancora più brillante.

0: sentito.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito.
0: Un invito sentitissimo di visitare la nostra città di Formigine e non solo, la Pieve di Colombaro, la biblioteca, la Cettaia. Avrei un elenco infinito, però per questo veramente è necessario venire a Formigine, perché ci sono tante attrattive, tanti eventi, tante situazioni che possono veramente permettere anche solo qualche giorno di stacco dalla realtà per vedere e gustare le eccellenze del nostro territorio.
1: Grazie, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo a conoscere il parroco di Formigine.

0: con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
1: Sì, è una bellissima comunità, Formigine. Siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola. È una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti. È l'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno: la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro. E Formigine, appunto, è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani. Abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più realtà, più polipastorali, è la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Donaldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
0: Il patrono è San Bartolomeo.
1: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante. Il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi è anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
0: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
1: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di tre confraterni qui a Formigine, qui nella parrocchia, la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
0: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
1: Sì. Nel centro abbiamo quattro chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. La parrocchiale che si affaccia sulla piazza, che è di fronte al castello, posizione centrale, molto vicina alla chiesa di San Pietro, Madonna del Ponte, San Pietro Martire.

0: la chiesa dell'Annunciata, che è lungo la strada principale che ci porta a Modena, ma è vicinissima, e il conventino. Adiacente c'è la scuola materna, sempre gestita dalle suore figlie Maria Ausiliatrice, dietro al castello. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia

0: chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
1: Sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene presa da questa chiesa, quindi al 1571 questa diventa la chiesa di San Bartolomeo. Tant'è che noi per i primi vespri di San Bartolomeo celebriamo i primi vespri là, poi facciamo una processione di ingresso nella chiesa parrocchiale, celebriamo la messa della vigilia di San Bartolomeo.
0: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
1: Sì, è una venerazione molto bella, non è canonizzata ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884, una ragazza mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti, precedente Santa Maria Goretti. Noi il 2 giugno, il giorno della salita al cielo, la veneriamo, insieme alla festa della Repubblica, veneriamo questa grande santa per appunto pregare per i giovani e in particolare per tante vittime anche di femminicidio, vittime della violenza.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose, è una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine e soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
0: Grazie parroco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il castello per presentare alcune tipicità di Formigine.

0: con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità e dobbiamo dire siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
1: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano la mattina, prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti, anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena. Quindi o al mattino, i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì, naturalmente è un cibo povero se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa, però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima, c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole, ricordando questo momento quando i signori del luogo, sempre prima della Quaresima, così distribuivano delle frattaglie di maiale, della polenta, e davano quindi un momento di gioia anche al popolo. Il gnocco sicuramente è il punto di partenza, poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia che quella che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. C'è un passaggio dove al protagonista fa offrire a un naufrago una scheggia di parmigiano reggiano. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi era già un cibo nobile, conosciuto già in buona parte del mondo. Perché poi forse anche? Perché è un formaggio che poteva viaggiare, un formaggio che si poteva conservare, questa pasta dura e questa corazza che ha intorno gli consentiva di andare lontano, di raggiungere tutte le capitali europee. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
0: Poi vedo una marmellata.
1: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
0: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
1: Sì, qua ciliegie, amarene, sono davvero una chicca, per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche dimenticate, non solo di ciliegie e di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti e le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie e queste amarene.
0: Poi abbiamo un dolce.
1: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. Devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Proloco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' al ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione, crema o cioccolato a seconda della ricetta. Lui si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
0: E non poteva mancare il lambrusco?
1: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì quindi insieme ad amici intellettuali nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
0: Poi abbiamo i distillati, no?
1: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene, sempre della fattoria Pomario del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Formigine per lei?
1: Ma per me è leggerezza, è momenti belli, ho questa idea del, non so, torno sempre a pensare Formigine, castello, so perché, infatti la prologo, ho visto che si chiama Oltre il castello, questo luogo centrale, intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella, fruibile all'interno, il ponte elevatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui, in questo bar, mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
0: Grazie a Luca Bonacini e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Formigine.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
1: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis. Diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista, e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
1: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
1: la Fratellanza, no? Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big, di Leitz e Jacobs, che ha corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine, diciamo, che trova proprio la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa, dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere, e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo, alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti, che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e grande

0: smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te, Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo, ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
1: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
0: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco. Subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù.

su, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme è là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti l'esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto. Prendere da una parte Gesù, io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro, è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro, va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro, stai dietro di me, nella vecchia traduzione vade retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà, io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro.
Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali. Molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al Maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, è la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto, molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà. Perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona
guarita magari, dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione. Ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Si aggrava il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet, oltre 600 i morti, più di 2.400 persone disperse, fra cui tre italiani. Per i soccorritori è corsa contro il tempo per cercare di estrarre dal fango i sopravvissuti. Gli esperti non escludono una seconda onda di piena. Secondo le autorità del Nepal ci vorranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Il Papa, attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità, ha inviato un sostegno economico a Caritas Nepal. Massicci attacchi russi con droni su diverse regioni dell'Ucraina, colpita ancora Kiev e le aree circostanti. A Bucha un raid ha distrutto un magazzino di munizioni causando la morte di 37 persone. Secondo il Financial Times, gli attacchi di queste ore mostrano un cambio nella tattica russa, con droni più costosi ma più difficili da intercettare. Nella notte gli ucraini hanno colpito magazzini e centri logistici russi a Rostov sul Don. L'Iran risponderà al fuoco e resisterà alle nuove sanzioni imposte dall'amministrazione di Trump, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui però la diplomazia non è impossibile. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump, secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo. E Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ondata di maltempo al nord, a Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. 40 persone sono rimaste ferite lievemente, tanti gli edifici scoperchiati, 10 le chiese danneggiate, fra cui il Duomo. Crollata la parte alta della torre civica del Palazzo Comunale, 10.000 le auto danneggiate. Al sud invece persiste la calura, con 6 città da bollino rosso. Ricoverato a Cuba in gravi condizioni, Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, ha accusato un forte mal di testa e malore mentre era sull'isola per realizzare un reportage. Il movimento esprime grande apprensione e vicinanza ai familiari. Dalle forze politiche messaggi bipartisan di preoccupazione. Il ministro Tajani fa sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Fine settimana da bollino rosso per il controesodo estivo, previste fino a domani 25 milioni di auto in circolazione. Non solo rientri ma anche partenze, 10 milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, che stima una spesa media al prossimo mese di 760 euro a testa. Leone XIV sarà il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione per la festa della Madonna del Lago di Castel Gandolfo. Il Papa presiederà alle 18 la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago. Al termine della celebrazione il pontefice si imbarcherà su una motonave per guidare la processione sull'acqua dell'effigie mariana. Un evento che non si ripeteva da 400 anni. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale del TG dalle 17.50. E dopo lo speciale delle 17.50, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 20.45.

Pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi alpini del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Domenica, regime di alta pressione. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo nella norma. Al centro, la pressione è in lieve calo. In questa giornata avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, locali piogge su Marche e Umbria e una generale diminuzione delle temperature diurne. Domenica, anticiclone che comanda il tempo. Giornata ampiamente soleggiata, il sole splenderà in un cielo che sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo nella norma. Al sud, insiste l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e un clima sempre rovente. Valori termici superiori ai 35 gradi in tante città. Domenica, regime di alta pressione. Giornata con atmosfera stabile, cielo sereno e raramente poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in attenuazione, venti deboli, mari calmi.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: È come fosse
12: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Lo spelling di prestidigitazione.
2: PRESTIDIGITAZION.
1: Esatto.
3: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
2: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
4: E così hai paura?
2: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
5: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
8: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
10: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
11: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
12: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domani alle 21.05. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di gonfiore addominale. Quanti di voi, io in primis, insomma, un tempo digerivo anche i sassi, è vero, quanto è vero. Adesso abbiamo anche difficoltà, anche se magari riusciamo a seguire una dieta sana, anche abbastanza leggera, eppure questa pancia si gonfia. Ma oggi però, grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, benvenuta, bentornata. Dottoressa, ricercatrice, cioè biologa, nutrizionista, cerchiamo di capire esattamente quali sono le strategie giuste per tentare di eliminare questo benedetto gonfiore addominale. Allora, prima partiamo dalla digestione, però lì abbiamo un bellissimo manichino. E beh, vogliamo capire se la digestione dove inizia? È una questione di pancia, di stomaco? Che cos'è esattamente la digestione?
1: Sì, dunque la digestione si chiama apparato digerente perché è l'insieme di tanti organi, quindi è un meccanismo complesso che è svolto in diverse parti del nostro corpo. Come ci dicevano a scuola, la prima fase avviene, la prima digestione, dalla bocca. Quindi già nella masticazione, chiaramente con gli enzimi della saliva, il nostro alimento, il nostro pasto diventa bolo alimentare.

0: scende nell'esofago e arriva, lo possiamo vedere, arriva a livello praticamente dello stomaco, dove il cardias, che è la valvola che apre lo stomaco, lo accoglie. Lì cambia totalmente l'ambiente e diventa un ambiente più acido, cioè acido cloridrico, quindi inizia una prima fase digestiva che segue poi successivamente nella parte dell'intestino. La parte dell'intestino dedicata a questo è l'intestino tenue, in particolare il duodeno, dove vengono riversati sia gli enzimi pancreatici sia la bile da parte del fegato, che vediamo sono tutti vicini. Quindi i tre punti importanti sono appunto la bocca, lo stomaco, l'intestino tenue, e poi arriverà nella parte del colon, dell'intestino crasso, dove richiama acqua e via via fino alle feci, eccetera. Quindi è una fase molto complicata.
1: È un lungo viaggio vero e proprio, sì. E per cui è importante anche, a parte cosa dobbiamo introdurre, quali sono anche gli abbinamenti sbagliati, no? Dei cibi un po' errati che noi mettiamo a tavola, però in caso di digestione lenta, perché molti di noi, io ho detto che un tempo io, insomma, uno aveva una digestione, digeriva anche i sassi, è un modo di dire, e la digestione lenta, esattamente quali sono i sintomi tipici di questa digestione, a parte il gonfiore addominale, che immagino sia il primo sintomo.
0: Il gonfiore addominale sicuramente, poi in realtà i sintomi possono andare da sintomi più lievi, nonostante siano comunque fastidiosi, come appunto una sensazione di pesantezza, di bruciore, un'eruttazione frequente, fino a sintomi un po' più complessi, più invasivi, la nausea per esempio, il mal di testa. Pensiamo che una cattiva digestione può portare a un blocco della digestione fino alla sincope, quindi è un processo molto delicato e dovremmo mai sottovalutare per il nostro benessere e anche per la nostra forma fisica, perché incide anche su questo.
1: Allora la conseguenza di una cattiva digestione avviene sempre dopo un pasto abbondante? Oppure noi avvertiamo questa cattiva digestione anche dopo un pasto abbastanza leggero, perché magari basta bere a volte solamente bere un bicchiere d'acqua oppure mangiare un frutto, ecco, e subito si ha questa sensazione di digestione lenta, è come se avessimo mangiato magari un maialino intero, ecco.
0: In realtà sì, non dipende soltanto dalle quantità di cibo che noi mangiamo, perché sicuramente mangiando tanto la digestione rallenta e anche mischiando tanti tipi di alimenti differenti. Tuttavia basta fare l'esempio che molto spesso mangiare in condizioni di rapidità, cioè mangiare rapidamente, non masticare bene, ingoiare anche aria mentre si mangia, porta, sebbene il pasto possa essere leggero e anche frugale, a una cattiva digestione. Quindi non è detto che dipenda dalle dosi.
1: Insomma, se noi facciamo un pranzo completo, una cena completa, primo, secondo contorno, frutta e dolce, cioè non è detto che insomma magari un tempo si riusciva anche a digerire questo pasto così abbondante. Però adesso iniziamo a capire come ci dobbiamo comportare. Noi vogliamo togliere questo benedetto gonfiore e questa cattiva digestione. Mangiare in bianco oppure digiunare può essere una strategia giusta? Iniziare magari a trovare un rimedio nel digiuno o nel mangiare in bianco?
0: Sì, nel digiuno fatto come sempre con intelligenza e ovviamente sotto il consiglio di un esperto può sicuramente il digiuno può riservare tanti meccanismi di depurazione del nostro corpo. Esiste l'autofagia, quindi il fatto di poter smaltire meglio tutte le tossine, tutte quelle cellule, quelle sostanze che un po' vanno ad infiammare il nostro corpo, e quindi anche l'apparato digerente è coinvolto. Io consiglio sempre una fase di digiuno notturno, serale, un po' lungo, almeno 12 ore tra la cena e la colazione seguente permettono al corpo di digerire la cena, che deve essere comunque sempre una cena moderata, dormire meglio e far sì che il fegato, anche di notte, visto che è un organo che di notte lavora molto, possa depurare al meglio il nostro corpo, il nostro intestino, e automaticamente farci alzare con una sensazione più di leggerezza e anche un ventre piatto, perché poi c'è anche questo che va detto.
1: Poi anche l'estetica vuole
0: quindi
1: la sua
0: parte. Il digiuno assolutamente può aiutare.
1: Allora iniziamo e cerchiamo di capire, vediamo qui un bel tavolo con tanti alimenti, quali sono magari gli alimenti in questo caso da privilegiare per evitare il gonfiore e la cattiva digestione.
0: Sì, ci sono delle linee guida molto chiare, per cui è noto che alcuni alimenti si digeriscano in maniera molto più difficoltosa rispetto ad altri, però voglio anche sempre sottolineare che a volte alcune cose sono soggettive, perché alcune persone possono digerire meglio alcuni alimenti che in genere sono indigesti rispetto ad altri. Ora, in genere i cereali sono sempre un alimento ben tollerato e ben digerito, soprattutto quelli senza glutine. Immaginiamo che il glutine, e ricordiamo, sia importante in questo contesto. Perché? Perché il glutine è una proteina collosa del grano che aderisce alle pareti dell'intestino quando arriva ed è di difficile digestione. Quindi sicuramente gli alimenti ricchi di glutine non vanno tolti se la persona non ha patologie particolari, tuttavia vanno un po' gestiti, mangiati con moderazione. Quindi cereali senza glutine sono per esempio il riso basmati, il grano saraceno, sono alimenti ben digeriti. Le patate lesse le abbiamo indicate perché le patate tra l'altro sono senza glutine, possono essere un alimento per prendere un giusto, sì, da privilegiare quando si ha difficoltà a digerire. Le carni, soprattutto bianche, la carne rossa si digerisce poco e lentamente. I pesci non grassi, ma ricordiamo sempre la modalità di cottura anche perché è importante e fondamentale nei processi digestivi, quindi ben cotto, il pesce deve essere sempre molto cotto se lo si vuole digerire bene. Le verdure cotte rispetto alle crude,
1: cotte ma non lesse, vero, non lesse, dottoressa? Però, proprio cotto con l'olio, vero?
0: Sì, proprio quasi ripassate, saltate un po' in padella qualche minuto, non è una questione di linea perché non ha nessun problema se l'olio non frigge, anzi va ad asciugare l'eccesso e contenuto di acqua che le verdure cotte hanno, soprattutto quelle a foglia larga, e quindi il transito è più favorevole, cioè si svuota di più lo stomaco, l'intestino ne ha beneficio. Sicuramente cotte ripassate è un buon modo.
1: E invece l'olio, un tempo si, insomma, magari le zucchine lesse, invece le zucchine lesse sono piene di
0: sono
1: acqua,
0: piene
1: hanno
0: di
1: l'effetto
0: acqua.
1: Fanno l'effetto contrario,
0: sì,
1: no?
0: Fanno l'effetto
1: questo,
0: contrario.
1: Per cui sempre le verdure magari ripassate in padella, questa è una bella notizia per gli amanti anche delle verdure. E a proposito di verdure, di erbe spontanee, di spezie, noi abbiamo chiesto ad un esperto di botanica, Alessandro Di Tizio, di indicarci magari qualche erba particolarmente utile per il nostro gonfiore, per la nostra cattiva digestione. Guardiamo insieme.
2: Tra le piante selvatiche ci sono sicuramente molte piante utili alla salute e molte utili alla salute dell'intestino, che favoriscono la digestione, la cicoria, il topinambur, il tarassaco. Per risolvere problemi di gonfiore direi che si può provare con una tisana di radici di cicoria e previene problemi secondari relativi ad un'alimentazione.

0: scopriamo il colletto della radice, che è la parte più alta. La radice va scoperta un pochettino in modo che riusciamo a tirarla fuori. La puliamo dalla terra. Questa è una radice che poi vanno ben lavate, tagliate a rondelle ed essiccate e tenute da parte per preparare delle tisane.
1: La cicoria selvatica, magari avere un campo vicino e poterla andare a raccogliere, ma fa davvero così bene?
2: Sì,
1: ci sono altre piante che fanno bene al nostro gonfiore addominale? Alla nostra
2: digestione? La cicoria per eccellenza è conosciuta per tante proprietà nutrizionali, antiossidanti, aiuta tantissimo l'intestino perché contiene l'inulina, che è una fibra prebiotica, arriva diretta nell'intestino, fermenta in maniera positiva e crea quindi anche maggior sazietà, insomma regola tanti fattori. E unita a questo, io consiglio sempre il finocchio, perché il finocchio ha una proprietà, un'azione che in gergo medico si chiama carminativa. Vuol dire che ha la caratteristica di assorbire i gas intestinali e addirittura di prevenirne la formazione. Quindi è un tipo di tisana che io consiglio sempre, sia come
1: allora
2: defotto come tisana.
1: Prepariamo insieme la tisana. Sì. Ecco, prepariamo. Che cosa ci occorre? Sicuramente la radice di cicoria?
2: Allora, vanno bene anche, come vedete, sì, la radice. Dice, questa è ovviamente sminuzzata perché questa può essere messa a caldo, nell'acqua calda ovviamente. Io adesso la
1: bollente deve essere o calda?
2: Sì, bollente la si fa un po' raffreddare, 15-20 minuti comunque in infusione ci deve stare. E poi, come detto, io preferisco sempre il finocchio per i motivi detti, perché l'insieme di queste due piantine, di queste due erbe, sicuramente hanno un effetto prese sia addirittura prima del pasto volendo e sia dopo, molto importanti, perché hanno questo effetto sia di sgonfiare, addirittura di sazietà, voglio dirlo, perché questi acidi grassi che si fermentano nello stomaco aiutano la produzione anche del GLP-1, del GLP-1, l'ormone quello della sazietà, che è molto noto ultimamente.
1: Ormai.
2: Quindi ce l'abbiamo anche in natura, diciamolo, per le persone che magari soffrono un po' di fame, anche fuori pasto, di fame nervosa in periodi particolari. Io consiglio sempre una tisana di questo tipo, sia prima che dopo dei pasti.
1: Anche perché questo è un periodo particolare, no? Usciamo un po' di più con le belle giornate e magari, come dire, ci dedichiamo molto a questi benedetti aperitivi, mangiamo qualche snack, qualche frutta anche di troppo, è molto zuccherina in questo periodo. Allora, le sane abitudini, come ci dobbiamo comportare prima, durante e dopo il pasto, dottoressa?
2: Della frutta in generale?
1: Frutta in generale, con l'alimentazione.
2: Allora, la frutta notoriamente si digerisce poco perché contiene tanta acqua e zuccheri. Abbiamo un piatto di prosciutto e melone, parlavamo prima, che è un piatto in questo momento molto noto, molto, diciamo, d'estate si utilizza.
1: Lo possiamo mangiare?
2: Però con moderazione. È sempre la dose che fa il veleno. Il melone ha tante fibre, tanta acqua, tanti zuccheri. È vero anche che il prosciutto vicino compensa, però piccole quantità. Mentre quello che va attenzionato è sempre l'abbinamento mozzarella-pomodoro, che è un po' un conflitto digestivo noto. Lo so che l'amiamo tanto la nostra caprese, però con moderazione, perché il pomodoro stimola l'acidità, quindi lo stomaco viene sollecitato per produrre più acido cloridrico, quindi più proprio la peristalsi aumenta, mentre la mozzarella è latte, proteine del latte, lattosio, quindi ha un transito a livello di stomaco e intestino molto lento, quindi l'insieme delle due cose ha una digeribilità lentissima e appesantisce, quindi lo prendiamo ma con moderazione.
1: Con moderazione, magari soltanto quello e poi basta, ma non aggiungiamo magari altro cibo. Grazie davvero, grazie di cuore alla dottoressa Federica Mastronard.
3: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
4: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza delle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
5: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
3: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagen idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la pelle.

0: Perdita dei capelli.
1: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
2: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia? Una vera delizia.
0: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema NutriLegs Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e bene varicose.
3: Lo spelling di prestidigitazione.
4: PRESTIDIGITAZIONE.
3: Esatto.
5: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
6: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
9: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
10: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Oggi dalle 18.
11: Io saluto e ringrazio il professor Paolo Nucci, benvenuto. Innanzitutto io ricordo il professore ordinario di oculistica all'Università Statale di Milano, perché oggi parliamo di visione doppia. Vedo doppio dalla fame, come si dice, in realtà potrebbe essere, è così, succede,
12: è vero, e anche dal vino, perché se si beve troppo
11: si vede doppio, però in realtà è un sintomo, e si chiama in maniera scientifica diplopia, è questo, insomma, la visione sdoppiata. E allora vogliamo cercare di capire che cos'è. Io farò poi più avanti una visita, perché ci sono dei test che possiamo fare. Il professore mi farà un test per capire se magari anch'io vedo doppio. Allora, che cosa significa però vedere doppio?
12: Diplopia significa localizzare la stessa immagine in due punti nello spazio. Vede, gli occhi nascono disaccoppiati e poi piano piano acquistano una collaborazione. Questa collaborazione consente all'immagine di andare a fuoco sul piano retinico e di essere percepita nello stesso luogo, perché i due occhi non vedono tutti e due la stessa cosa, vedono le cose un po' di infilata. Ecco, gli occhi devono accoppiarsi. Quando questo accoppiamento manca, in qualche modo il paziente comincia a percepire le immagini sdoppiate, ed è vero, è un sintomo non infrequente e può interessare tutte le età.
11: Ricordiamoci, sono due casi: Hillary Clinton, l'abbiamo vista per un periodo indossare degli occhiali particolari, e poi Gattuso
12: ha avuto una diplopia. Tra l'altro Gattuso è calabrese come me, quindi io l'ho seguita anche con un po' di affetto in più.
11: Di affetto in più, insomma, ha dovuto lasciare il calcio per questo problema agli occhi. Parleremo, perché ci sono delle cure, ci sono delle terapie. E non è una malattia pediatrica a questo punto?
12: Allora, paradossalmente il bambino è più protetto, perché il bambino si adatta a questa nuova condizione. Cioè, quando gli occhi escono fuori asse, il bambino mette in moto un meccanismo che si dice di soppressione, cioè sostanzialmente esclude una delle immagini. Questo è molto più complesso e difficile nell'adulto, ci vuole molto tempo e l'adattamento è più particolare. Nel bambino quello che succede è che il bambino crea una nuova corrispondenza. Se prima facevo questo esempio, ecco, il bambino quando ha gli occhi che non sono perfettamente allineati crea una situazione di corrispondenza anomala. Questa condizione lo protegge dall'evento diplopia.
11: Le cause sono cause genetiche, familiari, oppure ci sono altre?

0: cause, perché succede?
1: Allora, le cause prevalentemente sono legate al fatto che in qualche modo i muscoli oculari non si comportano in maniera sincrona, simmetrica. Questo può succedere per diverse ragioni. La più comune, forse, nel paziente anziano è perché c'è una paralisi, cioè uno dei due muscoli non riceve la stessa innervazione. Quindi immagini di avere una carrozza con due cavalli e una redine molla, quindi il cavallo, ecco, va un po' dove vuole. E quindi il problema è generalmente muscolare, ma può essere centrale, quindi dipendere dal cervello, ma può essere anche periferico. Per esempio l'ipertiroideo, chi ha un ipertiroidismo, lei sa che hanno questi occhi sporgenti, sì, possono avere delle anomalie muscolari. Poi ci sono altre problematiche, naturalmente, tra queste l'ipertensione e il diabete.
0: La miopia può essere un fattore, perché sono bravissima, interessata, perché sono miope. Per
1: bravissima,
0: cui mi sto
1: la miopia è diventata negli ultimi anni uno dei problemi che causa la diplopia. Questo perché? Perché se ci pensa bene, il miope è un privilegiato dalla visione ravvicinata, quindi
0: assai,
1: finisce per convergere molto di più. E a volte alcuni miopi, lavorando troppo da vicino, e il cellulare in questo è devastante, tendono a mantenere convergenza anche guardano da lontano. Quindi tipicamente esiste una forma di diplopia del miope, del giovane miope, che non riesce più a mettere in asse gli occhi per lontano. Quindi è una delle condizioni nuove che noi stiamo seguendo con più attenzione.
0: Ci sono dei test?
1: Ce ne sono due in particolare che io suggerisco di fare anche a chi sta vicino al paziente, nel senso che è molto facile capire se c'è una diplopia vera.
0: Allora,
1: perché esiste una diplopia vera e una finta.
0: Ah, è una
1: quella
0: finta,
1: monoculare, cioè quella che capita nell'occhio, che sta fissando ed è presente ancora quando c'è l'occlusione. Ma sa cosa possiamo fare? Posso provarglielo.
0: Lo facciamo, mi metto io in gioco. Allora, che cosa devo fare? Mi devo alzare in piedi?
1: Sì. Okay. Diciamo che il test è abbastanza elementare. Vede, questa è una paletta che serve per occludere un occhio e lascia vedere attraverso come si comporta, diciamo, l'occhio che stiamo esaminando.
0: Okay.
1: Per capire se una diplopia è vera, la manovra è molto semplice. Basta coprire un occhio e chiedere al paziente se la diplopia scompare. Se la diplopia scompare, vuol dire che il paziente, con ogni probabilità, ha gli occhi fuori asse. E per localizzare, per confermare questo, poi noi usiamo un altro test, che è quello di anteporre una lente rossa, un filtro rosso, qualsiasi cosa, e vedere se la lucina che noi stiamo chiedendo di osservare al paziente
0: Io vedo tutto rosso.
1: Perché con ogni probabilità lei sta escludendo l'occhio di destra. In realtà lei dovrebbe avere una percezione
0: un po' mista,
1: in rivalità.
0: Esatto,
1: quello che succede.
0: Però vedo in maniera
1: il rosso vuol dire che quello è il suo occhio dominante, ma deve vedere l'immagine nello stesso punto.
0: Sì, sì, sì.
1: Se invece è un'immagine leggermente discostata, una rossa e da una parte la luce, diciamo così, naturale, e dall'altra parte noi sappiamo che abbiamo di fronte una diplopia. Questi test molto banali, sono quelli che fa il medico di base e che permettono di confermare la diplopia, e in quel caso bisogna andare dall'oculista.
0: Io non sono, allora,
1: no, lei
0: non
1: è sana.
0: Io sono sana, non vedo doppio.
1: Sana,
0: neanche,
1: è anche certificata.
0: Ho un po' fame. Però
1: avevamo visto
0: caso
1: la torta di visciole e quindi sembra...
0: Esatto, probabilmente per quello che magari i miei succhi gastrici stanno brontolando.
1: Esatto.
0: Per cui è questo. Allora, ci sono, a parte questi, ci sono altri segnali a cui noi dobbiamo porre un po' d'attenzione. Lei ha detto che ci sono delle forme diverse, no?
1: Esatto.
0: Di
1: attenzione se c'è cefalea, perché la cefalea è sempre un sintomo che si può accompagnare alla diplopia e in qualche caso può essere un segno rilevante. Se la cefalea è molto importante, il ricorso al medico deve essere urgente. A volte, per esempio, con la diplopia compare l'abbassamento della palpebra, quella che noi chiamiamo ptosi, e certamente se ci sono altri segni come le vertigini o per esempio difficoltà ad esprimersi, quindi non a parlare con un po' di difficoltà, sono tutti elementi che portano con una certa premura dal medico.
0: A proposito di difficoltà nel linguaggio, no? Io le vorrei far leggere questo articolo, ictus, attenzione ai sintomi visivi. Allora, la diplopia può essere un campanello d'allarme?
1: Esattamente.
0: L'ictus
1: può essere uno dei primi segni, può essere l'ictus, perché vede, noi abbiamo nell'area cerebrale delle zone che coordinano i movimenti. Le parlavo prima della carrozza, ecco, il cocchiere di questa carrozza è nel cervello, quindi se questo cocchiere difetta è difetta magari perché c'è stata una piccola ischemia, mm-hmm. e uno dei primi segni può essere la diplopia. Quindi mai considerare questi segni innocenti.
0: Innocenti, perché insomma sempre indagare. Parliamo di terapie e di cure. Io ho detto prima che Hillary Clinton per un periodo l'abbiamo vista con degli occhiali particolari.
1: Queste sono lenti prismatiche di Fresnel e servono per spostare l'immagine e rimetterla a posto. Si possono utilizzare per piccole diplopie, di piccole entità. Diciamo che oggi i grandi passi avanti sono stati fatti dalla chirurgia. Oggi la chirurgia della diplopia è una chirurgia mini-invasiva, il paziente viene in day hospital e diciamo che in larga parte risolve il problema. In qualche caso c'è bisogno dell'ausilio di prismi che non sono brutti come questi. I prismi vengono costruiti all'interno dell'occhiale e non hanno quell'apparenza. Questo è un prisma temporaneo, si chiama proprio così perché viene applicato sulla lente e aiuta a capire se il paziente con quella lente risolve il suo problema.
0: Ci sono anche delle terapie farmacologiche? Oppure no?
1: Mediamente no, diciamo che quando il problema si è consolidato, la diplopia è presente, costante, la chirurgia la fa da padrona.
0: Sì, lei ha detto che è mini-invasivo, cioè nel senso che il paziente entra la mattina, esce la sera in day hospital.
1: Allora, no. L'incisione è grande 0,5 cm², quindi è molto piccola. E il paziente entra al mattino e il pomeriggio è già a casa.
0: Già a casa e si risolve immediatamente.
1: Ha una piccola latenza, qualche giorno di latenza, ma già all'inizio il paziente comincia a capire che qualcosa è migliorato nella sua percezione. Perché la diplopia è molto fastidiosa.
0: Immagino, davvero. Allora vorrei parlare di questo suo libro. Nuovissimo libro, Allora mi curo da solo, 50 cose da evitare per il bene di tutti. Come dire, è un'agenda, è un diario che lei ha scritto ascoltando proprio i suoi pazienti e gli errori più comuni che noi commettiamo. Allora, quali sono gli errori più comuni, professore?
1: Gli errori comuni sono quelli di pensare di non utilizzare il filtro del medico. Vede, noi oggi abbiamo accesso ad una serie di informazioni, per esempio dalle intelligenze artificiali, e riteniamo di poter avere risposte rapide e convincenti, anche utili. Molto spesso però sono sommarie, quindi il filtro del medico non può mai essere eliminato. Per esempio, trovarsi di notte con una palpitazione, che è un evento direi abbastanza tranquillo e comune, che può capitare per ansia, per altre ragioni, e andare su ChatGPT e mettere dentro palpitazione, magari ti dice hai anche affanno, sì, dispnea, eccetera, e ti manda subito in pronto soccorso. E l'altro problema invece dei nostri giorni è anche l'iperprevenzione, cioè questo fatto di voler essere sempre sotto controllo, molti esami, e ogni esame ne scopre magari qualcun altro come necessario e noi finiamo per diventare malati anche se non lo siamo. Quelle sono 50 storie davvero fatte con l'esperienza personale. Ci sono anche due situazioni in cui io mi sono trovato da medico ad essere un po' sguarnito di competenze e le ho patite, perché sono andato anche io su ChatGPT a guardare i miei siti.
0: E a volte, voglio dire, quando è uno strumento comodo, facile, aiuta voi ovviamente medici e aiuta noi pazienti in maniera a volte anche errata. E allora cosa si può fare? Insomma, lei quale consiglio si sente di dare?
1: L'idea è che il territorio riprenda a funzionare. Vede, la mia generazione, io sono nato nel 1960, mia madre prima di portarmi in pronto soccorso dovevi veramente morire. Oggi se io chiedo alle coppie di amici dei miei figli dove vanno per un bambino con la febbre, il primo step è il pronto soccorso. Non è corretto, non è giusto, non è il modo giusto di usare la sanità. La sanità deve avere un territorio funzionante e il medico di medicina generale, per quanto competente, è oberato di impegni burocratici e non riesce a fare quello che deve fare.
0: Adesso il progetto delle case di comunità che
1: io ci credo molto.
0: Speriamo
1: che ci siano anche i giovani coinvolti, magari anche obbligatoriamente per qualche tempo, per dare un contributo a questa società.
0: E farsi un po' le ossa questi giovani medici, sono bravissimi, davvero. Noi abbiamo un servizio sanitario meraviglioso e lo dobbiamo tutelare in tutto e per tutto. Grazie davvero al professor Paolo Nucci, davvero, grazie.
2: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
3: Sgombrate la strada per il Signore!
4: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
5: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
6: Uno di voi mi tradirà.
7: Ecco il vostro re.
8: A morte!
9: Vita di Gesù, lunedì in prima serata.
8: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza, quando nessun altro risponde.

0: è un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 GB a 499 euro! Euronics, un mondo più avanti!
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò!
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30% a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
13: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Line Specialist, speciali per te.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
21: Sì, una buona avventura.
20: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
22: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
23: Per il ciclo Stelle senza tempo,
24: diamo inizio al matrimonio.
25: Quassù, ultimo piano!
24: Auguri, Paul.
25: Ciao, amore mio.
26: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
24: Dovrai lavorare stasera.
26: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
24: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
26: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
25: Tra noi è tutto finito.
23: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.
27: Lo spelling di prestidigitazione.
28: PRESTIDIGITAZION.
27: Esatto.
29: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
28: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
29: E così hai paura?
28: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
23: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Questa sera in prima serata.

0: Va bene, Marisa, bene, ma se tua madre non volesse venire?
1: Devi costringerla, papà. Anche se lei non volesse, la mamma deve assolutamente venire in Europa con noi.
0: E in che modo credi che io possa costringerla ad accompagnarci?
1: Imponendoti, facendo valere i tuoi diritti di uomo e di marito. Magari con la forza.
0: Marisabel, perché questa violenza? Stai parlando di tua madre.
1: Lei ha sempre fatto quello che vuole. Perché glielo hai permesso tu. Ed è arrivato il momento di imporsi, papà.
0: Io non penso che si rifiuterà. E se per caso lo facesse, faremo in modo di convincerla con le buone. Tu mi puoi aiutare?
1: No, papà. Io no. Se non accettasse, perderei il controllo.
0: Ma perché parli così?
1: Ritengo sia arrivato il momento in cui dovresti essere tu compreso e assecondato. Perché per troppo tempo soltanto lei ha goduto di questo privilegio.
0: Bambina mia, tu non sai che la colpa è della sofferenza di tua... Convincerla con le buone. Tu mi puoi aiutare.
1: No, papà. Io no. Se non accettasse, perderei il controllo.
0: Ma perché parli così?
1: Ritengo sia arrivato il momento in cui dovresti essere tu compreso e assecondato. Perché per troppo tempo soltanto lei ha goduto di questo privilegio.
0: Bambina mia, tu non sai che la colpa della sofferenza di tua madre è soprattutto mia, anche se non ho agito di proposito.

0: pratica di spostamento delle greggi dai paesi interni dell'Aquilano fino alla Puglia, nella provincia di Foggia. E ci sono tante piante che poi una grande biodiversità vegetale legata a questa pratica della transumanza, sia per un uso che veniva fatto di alcune piante da parte proprio del pastore, sia anche da parte delle pecore stesse che trovavano varie tipologie di specie di piante e che queste andavano a conferire ai formaggi delle proprietà organolettiche che le rendevano particolarmente gradevoli.
1: Invece l'aspetto legato alla tutela del paesaggio e anche alla preservazione della biodiversità grazie alla transumanza.
0: Beh, diciamo che i pascoli sono molto importanti e gli animali tendono a creare, a mantenere questi pascoli che altrimenti in Appennino centrale in particolare si richiuderebbero fino a tornare al bosco originario. Quindi la funzione dell'animale, in questo caso che viene portato al pascolo,

0: diversità il territorio. Se non ci fossero i pascoli, le radure si richiuderebbero e noi perderemmo tutta quella, quel gran numero di specie che sono, guarda caso, più presenti proprio nel margine tra prato e bosco, che si chiama ambiente ecotonale questo. Quindi è importantissimo il pascolo.
1: Le regioni del centro-sud, con il Lazio in testa, conservano viva la tradizione della transumanza e dell'allevamento ovicaprino con la produzione di importanti formaggi. Ma per capire quali sono le caratteristiche di questo settore facciamo il punto con Alessandra Atorino, presidentessa di Confagricoltura Donna della provincia di Frosinone.
2: La provincia di Frosinone è costituita dal 90% da comuni montani. E in questo territorio, quindi così difficile, dove condurre un'agricoltura è un'agricoltura di tipo quasi eroica, che è più difficoltosa, le imprenditrici hanno preso quello che è la categoria della zootecnia come la loro preferita. Frosinone risulta essere come numero di imprenditrici che configura la provincia al quarto posto a livello nazionale per tasso di imprenditoria femminile e il 19% è occupato appunto nell'agricoltura, in zootecnia.
1: La presenza delle donne è molto importante.
2: È molto importante ed ha un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento di questi territori e all'abbandono di queste aree interne, delle aree svantaggiate. Le donne all'interno di questi territori si rendono custodi del territorio stesso, ma hanno anche il pregio di garantire ricchezza al territorio, creando anche per i propri figli, con un passaggio generazionale, una ricchezza che loro possono prendere in mano e quindi non sono costretti i loro figli ad andare via a cercare altri lavori in altre zone. Chiaramente le donne che insistono in questi territori svantaggiati conducono questi allevamenti di nicchia, in quanto i loro prodotti sono a chilometro zero. Questo può essere uno svantaggio ulteriore, ma può diventare un vantaggio se aiutato dalle politiche del territoriali e delle istituzioni, perché il loro valore aggiunto che danno al prodotto è anche in senso di innovazione. Sono più propense le donne che investono nella terra, che sono anche più istruite, perché 2 su 3 sono laureate ed hanno un ruolo manageriale, sono più propense a fare innovazione, e a fare digitalizzazione in aree comunque in contesti difficili e a fare diversificazione, perché il passo ulteriore è quello di trasformare quelli che sono i beni primari in prodotti che sono tipici, non solo tipici, sono unici e sono irripetibili, perché ogni territorio ha la sua particolarità. Loro insistono più nei borghi, quindi, che non nelle grandi città, e per questo le loro imprese sono microimprese e vanno quindi aiutate proprio per questa loro caratteristica, altrimenti sarebbero destinate a scomparire.

0: Eccoci Francesca, finalmente siamo nella mia azienda.
1: Ciao Antonella.
0: Ciao. Allora, questa è la mia casa. Questo è il caseificio che ho costruito 20 anni fa, grazie anche agli aiuti finanziari della Comunità Europea. E questa è una struttura che andrà demolita perché adesso è subentrato anche mio figlio nell'azienda e quindi anche lui sta chiedendo aiuti per fare un caseificio più grande, nuovo, perché visto che lavoriamo tantissimo, stiamo cercando di ampliarci. Infatti adesso Andrea è giù, che sta facendo il pecorino, diciamo, sta facendo le varie fasi della lavorazione.
1: Lo voglio andare subito a vedere, ma prima voglio chiederti una cosa. L'anno
0: Sì.
1: scorso, il 2024, hai ricevuto un premio
0: Sì.
1: come miglior formaggio di un'impresa femminile per
0: Sì.
1: questa zona. Ecco, l'elemento secondo te che ha portato a questo riconoscimento, più perché sei una donna e non è facile per una donna fare questo tipo di lavoro o proprio per la qualità del
0: E io
1: formaggio?
0: penso di avere entrambi, perché chiunque assaggia il nostro formaggio rimane soddisfatto e forse anche perché cioè, c'è anche molto impegno da parte mia su questo lavoro, quindi penso che sia per entrambe le cose.
1: Siamo con Andrea finalmente a vedere la produzione.

0: Del formaggio in questa caldaia ci sono circa 5 quintali di latte. Il latte è già stato scaldato. A che punto siamo della produzione?
1: Sì, qua è stato scaldato a 38 gradi, è stato portato il latte, è stato aggiunto il caglio. Caglio è di agnello capretto, un caglio in pasta di animale 100% naturale, quindi che dà quel tocco al pecorino di piccantezza, dà quel classico aroma comunque di pecorino. È iniziata la coagulazione.
0: Sì.
1: Questa è la prova di rottura della cagliata per vedere se è pronta per la rottura.
0: Sì.
1: Questo qua è il coagulo. Si va a frantumare il coagulo per aiutare lo spurgo del siero. Oggi andremo a fare un classico pecorino stagionato, quindi ci sarà una rottura a chicco di riso. Qui si fa la cottura della cagliata, quindi in questa tipologia di formaggio si porta la cagliata, diciamo, ormai a chicco di riso è diventata, a una temperatura di 43 gradi, si fa una semicottura. Questo perché aiuta ai piccoli chicchi di riso che sono stati fatti di contrarsi e di espellere il siero, quindi di espellere la parte umida che si trova all'interno del coagulo. Quindi un formaggio privo di umidità si stagiona meglio e non crea difetti poi nella stagionatura. Adesso ci troviamo nella fase di pressatura praticamente del formaggio. In questa fase viene eseguito un processo fondamentale di controllo del formaggio, che è preso il pH.
0: Sì.
1: pH, diciamo, è essenziale perché è un indice di fermentazione del formaggio. Viene messo il pH-metro all'interno della forma e tramite un display si vede il pH e la temperatura.
0: E quanto deve essere?
1: Se riusciamo a mantenere una temperatura stabile di 40 gradi con la stufatura, tutti i fermenti lattici che lavorano a questo range di temperatura lavorano in modo eccezionale, quindi staremo sul pH 5,20 dopo le 4-5 ore, altrimenti si blocca la fermentazione. Dopo la pressatura c'è il rivoltamento della forma. Finito il rivoltamento della forma e messa l'etichetta di caseina, si inizia con la fase di stufatura. Sarebbe mantenere il formaggio a una temperatura di circa 40 gradi o tramite il vapore o tramite il siero caldo che si trova sotto il tavolo, sempre per il discorso del pH, fino a che il pH non arriva al pH 5,20, il pH ottimale del formaggio. Dopo questa fase si estrae il siero presente sotto il tavolo e si porta di nuovo in caldaia, che si farà la ricotta. Dopo terminata la stufatura si porta in cella a frigo il formaggio. E il giorno dopo viene effettuata la salatura solo a secco, un altro aspetto fondamentale del formaggio che aiuta comunque a dare sapidità al formaggio e anche alla conservazione, quindi alla stagionatura del formaggio, non va incontro a problemi.
0: E poi dopo c'è la vera e propria stagionatura,
1: sì, che viene fatta o in cella a frigo tutto il tempo oppure viene fatta in crotte in modo naturale.

0: parte molto presto la mattina da Veroli fino ai Monti Ernici, ti parti i primi di giugno e si sta in altura fino a tutto l'autunno. Siamo con Claudio, un amico di Andrea, e prima di partire cosa fai, Claudio?
1: Prima di partire si aspetta che arrivino tutti gli amici e che ci daranno una mano lungo la strada, poi al momento che si parte si prende la pecora più che va, la prima pecora che va in strada da
2: a guidare
1: tutto il gregge, si ci mette il campanaccio più grande e poi si parte.
0: Si arriva in altura più o meno?
1: Per oggi arrivano a 1200 metri, poi partiranno dai 1200 metri e arriveranno ai 2000 metri.
0: Bene, bene, allora mettiamo questo campanaccio che farà un po' da apripista.
1: Da apripista. Il campanaccio serve per tutto il periodo perché questa qua è la campana che guiderà tutto il gregge durante il periodo estivo. Poi l'inverno verrà messa a riposo. Dai, vai che si va.

0: antichissimo, soltanto che adesso con l'evoluzione l'hanno asfaltata, perché purtroppo hanno costruito case dappertutto, però stanno strade sterrate e un tratto di strada asfaltata.
1: E le pecore non hanno paura delle macchine, delle persone?
0: Le macchine sono pochissime, ma le pecore, anziché sono ansiose di andare in montagna, che è arrivato il suo periodo, e non hanno paura di niente. Loro sanno che devono andare in montagna e vanno via, perché più in campagna ci danno fastidio le mosche, le zanzare, il caldo, e allora preferiscono stare in montagna al fresco.
1: Quanto dura il tragitto?
0: Il tragitto di oggi durerà circa 5 ore. 5-6 ore.
1: E quanti chilometri facciamo?
0: Saranno intorno ai 40 km.
1: Siamo a metà tragitto e la transumanza è anche un momento di convivialità. Lei è Maria Pia, la moglie di Claudio, e poi ci sono tutti gli amici che sono venuti apposta.
2: Eh sì, è un giorno importante per noi.
1: E tutti insieme da questa mattina alle 4:30.
2: Sì, finché non arriviamo sopra al pascolo sopra Prato di Campoli.
1: E come mai decidono di alzarsi così presto per stare con voi a fare questa cosa?
2: Il bello dell'amicizia.
1: Andrea, siamo circa a metà percorso?
3: Sì, siamo a metà percorso.
1: Ecco, come cambia il latte delle pecore quando inizieranno a essere in altura, a brucare il prato che trovano sui Monti Ernici?
3: Sì, allora, il formaggio subisce un'evoluzione molto molto importante da qualsiasi punto di vista. Uno dei maggiori è quello proprio dell'aromatico olfattivo, perché comunque cambiando tipologia di alimentazione, non è, avendo integratori aggiuntivi esterni, non avendo sostanza secca da mangiare, quindi aumenta sicuramente il complesso aromatico, i profumi aumentano a livello proprio eccezionale.
1: Sono con il più anziano del gruppo, Roberto, che mi stava raccontando che questo è il paradiso, è vero?
4: Sì,
1: Si chiama proprio così.
4: è chiamato il paradiso, però è proprio il paradiso, perché è il posto più bello di questa montagna.

0: Eccoci finalmente arrivati, le pecore, i pastori sono arrivati qui a Prato di Campoli, un luogo meraviglioso, siamo immersi nella natura, c'è solo il rumore del vento e dei campanacci delle pecore. È stata una mattinata impegnativa, com'è andata Maria Pia?
1: È stata una mattinata molto impegnativa, ci siamo alzati alle 4, abbiamo preparato tutte le cose per partire, adesso siamo arrivati quassù, le pecore stanno riposando. E ci riposiamo anche noi in compagnia dei nostri amici.
0: Ci ritroviamo anche con tante cose buone da mangiare.
1: Vero.
0: E prima però di assaggiarle vorrei chiedere ad Andrea come cambia adesso la giornata del pastore, adesso che gli animali sono qua e stanno qui tutta l'estate.
2: Diciamo che cambia parecchio, cambia in modo molto radicale proprio la vita quotidiana che si fa in transumanza, in alpeggio comunque diciamo. Non ci sono più le comodità quotidiane che si hanno giù, quindi non c'è più sicuramente una stalla, si sta nelle intemperie, si fa la mungitura comunque all'aperto, quindi se fa la mattina fa freddo devi prendere il freddo, se piove purtroppo devi prendere anche l'acqua e così.
0: E i pastori come Claudio tutti i giorni accompagnano poi il gregge a pascolare qua attorno?
2: Sì, finita la mungitura praticamente, tempo di scendere giù a portare il latte nel frigo, si torna sopra e si accompagna, si guida il gregge tutto il giorno fino alla sera che ci sarà la mungitura serale.
0: E mano a mano che le erbe, le essenze finiscono si va sempre più
2: in
0: alto?
2: Sì, mano a mano che cioè, quando si arriva ai primi giorni ancora il pianoro è verde, è ricco di erba, quindi c'è pascolo in abbondanza, poi giustamente con la siccità, col passare dei giorni, i pascoli che comunque non è tantissimo, quindi inizia a diminuire e poi si inizia a salire di quota fino ad arrivare ai 2000 metri circa delle montagne più alte sulle nostre spalle praticamente.
0: Antonella, qui abbiamo un tavolo imbandito di prodotti tipici della zona. Cosa si assaggia di solito quando si arriva con la transumanza?
3: Allora, qua si arriva affamati perché la fatica, poi la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, e ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli. Si sta tutto insieme, si mangia.

0: invece si...
1: E si annaffia con un po' di vino?
0: Anche quello.
1: Quanto è bello vedere i giovani che portano avanti questa tradizione?
0: È bello, è anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Cioè, uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce dispiace, quindi... Vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
1: Con la speranza che i giovani portino avanti questa bellissima tradizione, che dite? Assaggiamo una fettina di pecorino?
2: Assaggiamo.
1: Andiamo. E con questo è tutto dal Lazio, un saluto.

0: Buonasera e bentrovati al TG 2000, oggi in edizione speciale perché in diretta da Castel Gandolfo stiamo per trasmettere la messa di Papa Leone in occasione della festa della Madonna del Lago. Il Papa è già arrivato e tra un attimo vedremo anche le immagini che arrivano proprio in diretta da Castel Gandolfo. Vi accompagneremo allora in questo lungo pomeriggio dal carattere mariano, proprio nell'ora in cui celebriamo il Rosario. Lo vedete, Papa Leone è appena arrivato a Castel Gandolfo ed è la prima volta che un Papa partecipa a questa celebrazione. Sta scambiando i saluti, ha salutato prima il Vescovo, Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano, adesso il Sindaco e altri rappresentanti. Dicevo, è la prima volta che un Papa partecipa a questa celebrazione navigando nelle acque del lago, segno del grande affetto di Leone per i castellani e per i luoghi dove si trovano le ville pontificie. Celebrazione dal carattere squisitamente mariano, lo ricordo visto che siamo a ridosso dell'ora in cui abitualmente noi trasmettiamo il Rosario. Stasera trasmetteremo la messa e la processione, ma sempre di preghiera e di preghiera mariana si tratta e quindi vi invitiamo a stare con noi. A proposito di Maria, svelo l'ospite che mi terrà compagnia, perché in questo lungo pomeriggio sarà in qualche modo segno anche del fil rouge mariano ed è Padre Gianmatteo Roggio, che è qui a fianco a me. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Volto amico quello di Padre Gianmatteo, perché appunto è docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum ed è uno dei mariologi più autorevoli che abbiamo in Italia. Ci aiuterà ad entrare nel mistero di questa preghiera che il Papa sta per elevare a Maria. La messa, Padre Gianmatteo, è dedicata a Maria, fonte della salvezza. Anche il linguaggio ci porta a questo tema di Maria, fonte, quindi l'acqua, quindi il lago.
1: Sì, è un linguaggio che si ispira a Giovanni. Giovanni nel suo Vangelo dice che i credenti saranno come fonte, fontane di acqua viva, fontane capaci di dare lo Spirito, di trasmettere lo Spirito. Ebbene, Maria certamente è una credente che è una fonte di acqua viva capace di donare le grazie che vengono dallo Spirito Santo. Per cui ecco che celebrare questo pomeriggio insieme a lei come fonte della salvezza significa voler attraversare la vita, attraversare quel lago che simboleggia la vita di tutti, che simboleggia la vita di quella piccola comunità, attraverso e insieme alla protezione di Maria, che è la protezione che consiste non nel fatto che Maria ci deve rendere Dio più buono, ma è la protezione che consiste nel condividere con noi i doni dello Spirito Santo.
0: Ed è il gesto che compirà fisicamente il Papa per la prima volta sulle acque del lago di Castel Gandolfo, mentre lo vediamo ancora che compie questi saluti. Tra un attimo andiamo anche sul lago, perché proprio lì abbiamo il nostro Paolo Fucili. Prima un'ultima domanda però, Padre Gianmatteo, il senso di attraversare il lago?

0: largo, perché ci richiama anche l'immagine ovviamente di Cristo.
1: Certamente, è un senso evangelico. La vita è un lago che può essere un lago calmo o un lago in tempesta. E allora bisogna saper affrontare l'uno e l'altro. E Maria ci insegna a fare e ad affrontare sia l'uno che l'altro.
0: Dunque, mentre ci prepariamo ad andare da Paolo Fucili sul lago, volevo solo darvi qualche informazione. Il Papa è arrivato da Roma, quindi da pochi minuti, in auto, ed è accompagnato, lo vedete, dal Vescovo Monsignor Viva, ed sta salutando la popolazione del lago, una popolazione che lo aspetta e dove ha anche in qualche modo imparato ad abitare, come facevano i papi. Non è il primo Papa, naturalmente, che arriva lì, è il primo che però compirà questo gesto di attraversare il lago. Ripeto, sarà un lungo pomeriggio, prima la messa, poi la processione. Allora io proverei ad andare da Paolo Fucili, che si trova proprio a Castel Gandolfo, per farci raccontare il significato e soprattutto la storia di questa tradizione, che oggi è a una svolta, come dire, rispetto alle altre volte, e soprattutto qual è il programma del pomeriggio. Allora, Paolo Fucili a Castel Gandolfo, dove ti trovi esattamente e raccontaci di più. A te.
2: Buonasera a tutti da Castel Gandolfo. Alle mie spalle vedete la riva del lago di Castel Gandolfo, qualcuno lo chiama il lago di Albano, ma a Castel Gandolfo ci tengono a chiamarlo così, dato che la superficie del lago ricade nel territorio di Castel Gandolfo come comune. Alle mie spalle appunto il lago, questa è la scena dell'approdo, cioè il Papa approderà qui dopo la navigazione sul lago in processione con l'effigie mariana in preghiera, una navigazione che dovrebbe durare circa 25 minuti. La partenza è poco lontano, alla mia destra, qualche centinaio di metri è il tratto che la barca percorrerà, e laggiù si trova la chiesa di cui vedete anche immagini in diretta di Vatican Media. Il Papa è arrivato, l'abbiamo visto tramite il maxischermo, sono stati collocati dei maxischermi proprio per permettere a tutti di seguire anche da qui la celebrazione e seguire l'evento. Dicevamo di questa tradizione, la festa della Madonna del Lago. Non è una tradizione antichissima, risale al 54, la prima processione, eppure è una ricorrenza entrata da subito, diciamo così, nel cuore di tanta gente qui del paese e della zona. La Madonna del Lago, l'elemento centrale è la processione che si è sempre svolta sulle acque del lago, una barca che porta l'effigie mariana in processione seguita da altre imbarcazioni. A volte è successo, qualcuno ha seguito la barca anche a nuoto, così non avverrà oggi. La novità fondamentale, dicevo, è che, l'hai detto tu più volte, lo ripetiamo, il Papa è la prima volta che prende parte a questo evento, questa celebrazione, salendo in barca, compiendo in barca questo tragitto, perché in precedenza Paolo VI e Giovanni Paolo II, rispettivamente nel 77 e nel 79, presero parte a questa festa della Madonna del Lago, però guidando la processione dalla riva. Mi chiedevi anche cosa succede. In sostanza il programma del pomeriggio è molto semplice: alle 18, quindi tra qualche minuto, dovrebbe iniziare la messa al santuario della Madonna del Lago. E qui diciamo anche cos'è questo santuario, perché prima venne istituita, diciamo così, la festa, poi nel 54, poi successivamente nel 77 fu consacrata la chiesa, il santuario della Madonna del Lago, una chiesa che volle Paolo VI soprattutto anche per creare qui un luogo di culto in questa parte del paese, del comune di Castel Gandolfo, che si stava sviluppando. Tanta gente veniva qui, viene qui la domenica, il tempo per passare un po' di tempo libero, ci sono gli operatori che lavorano nell'ambito del turismo, dell'accoglienza. Si voleva dare la possibilità anche di partecipare alla messa creando una chiesa qui vicino, e quindi questa chiesa fu consacrata nel 77, era il giorno della solennità dell'Assunta da Paolo VI, quindi esiste questa chiesa da cui oggi, dove Leone celebra la messa. messa, al termine della messa, durerà attorno più o meno un'ora, la messa prefestiva della domenica, il Papa si avvicinerà all'arenile che dista forse diciamo un centinaio di metri dalla chiesa. Là c'è lo stabilimento balneare che si chiama Tropicana, quello è il punto dove il Papa si imbarcherà. La navigazione, dicevo, sarà qualche centinaio di metri, direi a naso mezzo chilometro.

0: E durerà 25 minuti e il Papa arriverà qui in questo moletto. Attorno a me ci sono le installazioni di un altro stabilimento balneare che si chiama Giorgio's Beach, e oggi prestato a questo evento. Accanto a me ci sono tutti i preparativi in corso, c'è un coro, saranno la parte della processione, ci saranno dei canti proposti da un coro di novizie salesiane che ho incontrato prima, poi ci sono le installazioni per un organista, lo speaker, naturalmente molta polizia. È stato transennato tutto perché il Papa poi da qui uscirà per tornare alla sua residenza. Dicevate anche dell'amore, possiamo dire proprio così, che ha Papa Leone per questo luogo, e ci viene qui tutte le volte che può, ogni occasione potremmo dire per lui è buona, tant'è vero che stasera si fermerà qui, non torna a Roma, e l'Angelus di domani alle 12 è previsto proprio da questo paese. Papa Leone vuole conoscere, evidentemente è animato da un sentimento, un desiderio di immergersi anche nelle tradizioni, nell'identità di questo paese, e quindi ha colto questo invito a vivere questo evento, questa processione che noi ci avviamo a seguire secondo il programma che vi ho appena riferito.
1: Grazie Paolo, ti verrebbe da dire resta lì sul lago, perché ti aspettiamo e naturalmente seguiremo con te tutti i vari passaggi. Grazie a Paolo Fucili, che era proprio dal lago. Avete già intravisto una cartina, chiedo alla regia di Alessandro Tresa di riproporla per favore, perché lo accennava Paolo. La chiesa della Madonna del Lago si trova un po' più in alto, la state vedendo inquadrata e sulla cartina. Come vedete, dalla chiesa il Papa a fine messa, con questa statua, che è la statua bronzea della Madonna del Lago, poi dopo la commentiamo, Padre Gian Matteo, di questa Vergine che alza lo sguardo al cielo, come per dire sì, e dall'altra parte accoglie il bambino, come per dire eccomi, verrebbe da dire. È piccolina, non immaginate la grande, è piccola, però è particolarmente significativa. Si imbarcherà sul molo dello stabilimento Tropicana e poi da lì via lago arriverà dall'altra parte, quasi a ridosso, diciamo così, lo vedete sempre dalla cartina, delle ville pontificie. Lo stabilimento si chiama Giorgio's Beach, con questa statua della Madonna, e lì ci sarà l'atto di supplica alla Madonna del Lago e dunque la benedizione finale. Lo dico, sono le 18 e un minuto, perché a quest'ora di solito qui preghiamo il rosario. Sarà un pomeriggio denso di preghiera e ci impegniamo a mantenere questo clima di grande essenzialità anche nelle parole, proprio per dar risalto al tema di Maria, fonte di salvezza. Stiamo per partecipare alla messa con il Papa e a seguire processione del lago e supplica. Padre Gian Matteo, allora torniamo a questo tema dell'acqua. In un tempo, nell'attesa di vedere il Papa e della processione d'ingresso, in un tempo così sitibondo, segnato dal caldo, ecco, che significato assume l'acqua, e l'acqua anche nelle apparizioni mariane? Penso a Lourdes, che è lavacro anche di penitenza e di speranza.
2: L'acqua ci fa ricordare che siamo creature fragili e abbiamo bisogno dell'acqua stessa per vivere. Senza acqua non viviamo. Il nostro stesso corpo è fatto di liquidi, quindi il nostro stesso corpo è fatto di acqua, potremmo dire. L'acqua non è qualche cosa di esterno a noi, è qualcosa di interno. E allora
1: benefica con queste temperature, no?
2: E poi se ricordiamo bene, all'inizio della vita cristiana abbiamo l'acqua del battesimo, quindi come all'inizio della vita umana abbiamo l'acqua che è nostra madre, e poi avremo, una volta nati, l'acqua che viene dalla creazione, così a livello ecclesiale noi siamo generati nell'acqua del battesimo. Quindi per un cristiano il richiamo all'acqua è sempre un richiamo dove gli occhi vanno da due parti, però senza sbilanciarsi: la creazione e il battesimo. Come il battesimo è dono, così anche la creazione è dono. Come il battesimo è chiamata ad una vita piena, così anche la creazione è chiamata a vivere una vita piena.
1: Abbiamo visto che il Papa ha indossato i paramenti liturgici, quindi ipotizziamo che la celebrazione eucaristica stia cominciando. Non so se abbiamo l'audio anche dei canti, eccoli qua. Quindi si avvia la celebrazione, 400 persone.

0: partecipa all'interno della chiesa, l'avete visto, alla forma di una conchiglia. Il canto d'ingresso è naturalmente l'Ave Maria, proprio perché dicevamo è un pomeriggio mariano e di Maria fonte di salvezza, perché ci richiamava, come diceva padre Gian Matteo, il tema dell'acqua, della sorgente e della fonte. Vediamo il momento dell'incensazione da parte del Papa della piccola statua della Madonna del Lago, che al termine della messa proprio lui porterà in processione sul lago. Quindi saremo con lui e con la Vergine a solcare le acque del lago in questo gesto che appunto è evangelico. E allora ci sintonizziamo, come dire, sulla preghiera mariana. Non è un caso che si cominci con l'Ave Maria, un gesto di gratitudine.
1: No, è un gesto di gratitudine e soprattutto è il gesto con cui riconosciamo che l'acqua della salvezza, che è Cristo, che l'acqua della salvezza, che sono i doni dello Spirito Santo, ci vengono attraverso il coraggio e la libertà di questa donna di nome Maria.
0: E noi allora con questi sentimenti ci raccogliamo in preghiera e cominciamo la Santa Messa in occasione della festa della Madonna del Lago da Castel Gandolfo con Papa Leone. Quindi partecipiamo prima alla Messa, poi al termine della Messa tutto il giro nel lago di Castel Gandolfo e alla vigilia della giornata del creato, che si celebrerà poi il 1° settembre, ma di questo magari parliamo passo dopo passo. Intanto entriamo nel mistero eucaristico con Maria, che è la prima, la donna, il primo tabernacolo, la donna eucaristica. Buona celebrazione.

Fratelli e sorelle, questa chiesa del lago è uno spazio spirituale di preghiera, di incontro e di celebrazione della parola di Dio e dell'Eucaristia. Ci aiuti la Vergine Maria, qui venerata, a custodire nel cuore il fuoco ardente della carità, per non conformarci a questo mondo e vivere la nostra sequela di Cristo sulla via della croce. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del Tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Inizia ora la liturgia della parola, che anticipa le letture di domani, perché siamo ormai nel vespro della domenica. La prima lettura: la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna.

0: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Il responsorio tratto dal Salmo 62.

0: e siamo alla seconda lettura. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.
1: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

0: Dopo la proclamazione del Vangelo, adesso il Santo Padre bacerà il libro dei Vangeli e con esso benedirà l'assemblea. Deposto l'Evangelario, Papa Leone terrà l'omelia, l'omelia al termine della quale si osserverà un momento di silenzio per la riflessione personale. Ascoltiamo allora le parole di Papa Leone per la messa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo.
1: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la festa della Madonna del Lago, come già hanno fatto in passato alcuni miei predecessori. San Paolo VI, che ha auspicato e sostenuto la costruzione di questa chiesa dedicata a Maria e l'ha consacrata, e San Giovanni Paolo II, che qui ha voluto ricordarne la memoria e rinnovarne il messaggio. La liturgia della parola ci offre testi che ben si armonizzano con questo appuntamento tradizionale. Nella prima lettura, il profeta Geremia ci parla del suo bisogno irresistibile di corrispondere alla chiamata che ha ricevuto. Mi hai sedotto, Signore, dice. E io mi sono lasciato sedurre. Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Dio gli ha rivelato di averlo conosciuto e scelto fin dal seno materno e di amare il suo popolo di amore eterno. Gli ha parlato del suo piano di salvezza e lui non può più tacere. Senti un impulso incontenibile di portare a tutti il suo messaggio, anche se sa che questo comporterà dover dire e fare cose che a molti non piaceranno, incontrare sofferenze e incomprensioni, fino a diventare oggetto di derisione ogni giorno. Ma l'amore lo spinge ad agire per il bene del suo popolo, senza compromessi, fino alla fine. È ciò che ci insegna anche Gesù nel Vangelo. Da poco ha sfamato 5.000 uomini con 5 pani e 2 pesci, e poi altri 4.000 con 7 pani e pochi pesciolini. Ora, al di là del successo,

successo riscosso con quei gesti, spiega ai discepoli il senso messianico di ciò che ha compiuto. Svela loro che dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Gesù spiega come, dopo i tanti miracoli compiuti, manifesterà definitivamente la sua gloria, sacrificando liberamente la sua vita e offrendo se stesso sulla croce come pane spezzato. E precisa che lo stesso dovrà fare chiunque voglia continuare la sua missione. Se qualcuno vuole venire dietro a me, ci dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù rivela così che solo l'amore salva, l'amore che Dio ci ha mostrato facendosi uomo, morendo e risorgendo per noi. E in risposta, quello con cui anche noi ci offriamo umilmente a Lui e ai fratelli. Nella costanza fedele della carità di ogni giorno, come nei gesti più straordinari, fino a martirio a volte, come accade purtroppo anche oggi a molti cristiani in varie parti del mondo. Sant'Agostino diceva che la gioia del mietitore dimostra l'intenzione del seminatore, e noi desideriamo fare nostri i suoi sentimenti. Con l'aiuto di Dio vogliamo spargere ovunque nel mondo i semi della sua carità infinita, senza stancarci, senza misura, perché oggi e sempre qualcuno possa gioire raccogliendone i frutti. Purtroppo non tutti comprendono la bellezza, la bontà e la concretezza di questo sogno del Creatore. Anzi, molti pensano che sia un'utopia. Porgere l'altra guancia, dicono, è da perdenti. Donare di fronte al rifiuto è da ingenui. Perdonare senza limiti è da deboli. Non c'è da stupirsi. Perfino per Pietro è stato difficile accettare questo modo nuovo e diverso di ragionare. Ma Gesù rimane categorico. Solo la via dell'amore è la via della vita. Non illudiamoci. L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Tutto conferma quello che Gesù ci ha insegnato. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo. Continuiamo ad amare, a donare, a perdonare, offrendoci come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, per preservare e far crescere in noi e negli altri la dignità infinita dell'immagine divina che portiamo nell'anima. E non scoraggiamoci se è difficile. La nostra forza è nel Signore, e con il suo aiuto tutto è possibile. Ce lo ricorda anche il rito della processione sul lago che faremo tra poco. Esso evoca un altro miracolo di Gesù, avvenuto poco prima dei fatti che abbiamo ascoltato, quando il Maestro sul lago di Tiberiade ha raggiunto i discepoli impauriti, camminando sulle acque.
e li ha

0: condotti a riva sedando la tempesta. Proprio quando erano più spaventati, in balia dei venti contrari, li ha esortati ad avere fede, a pregare per ritrovare pace e insieme a lui continuare a navigare verso la meta desiderata. Con questa fede, stasera, partecipiamo all'Eucaristia. Sull'altare doniamo noi stessi, assieme al pane e al vino, e il Signore unisce le nostre offerte alla sua, le consacra e ce lo ridona, trasformate nel suo corpo e nel suo sangue, perché le condividiamo come nutrimento per il cammino. Poi, come discepoli, nasceremo assieme la riva, recando con noi l'immagine di Maria, nostro modello e guida, per portare lungo le sponde del lago la benedizione che abbiamo ricevuto. Sono gesti semplici con cui rinnoviamo la nostra fiducia in Dio e la nostra devozione filiale alla sua Santissima Madre. Sono tanto più evocativi in questo resi possibili, come amava ricordare San Paolo VI, dalla premura con cui la piccola comunità che vive qui custodisce per tutto l'anno questo luogo di pace, perché nei momenti solenni vi si possa riunire tutto il popolo di Dio, proprio come Maria, che ha accolto nel suo grembo e nella casa di Nazareth il Figlio di Dio fatto uomo, perché a tutti potesse giungere la sua salvezza. Così questo luogo di devozione mariana diventa anche un segno di come la Chiesa si sforzi giorno per giorno di fare di tutti noi un corpo solo, nella preghiera, nei sentimenti, nei propositi, nello sviluppo ordinato e unanime del nostro essere insieme. È un simbolo dell'amore con cui il Signore, per mezzo della sua Santissima Madre, ha voluto avvicinarsi a noi, come uno di noi, fino a confondersi con la grande folla della nostra umanità. Stringiamoci allora stasera a Gesù e a Maria, al Figlio e alla Madre, per essere uniti non solo sul lago, ma in tutte le notti del mondo, un riflesso rasserenante della presenza di Dio e un eco irresistibile del suo amore che invita ad amare.
1: E questa è stata l'omelia di Papa Leone in occasione della Santa Messa della Madonna del Lago, a cui seguirà poi la processione. Continuiamo a custodire questo clima di meditazione, di riflessione. Vi riferisco soltanto i titoli che sono stati appena battuti dalle agenzie sulla omelia del Papa. Non illudiamoci, l'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte. Sempre, ha scandito Leone, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. E poi ancora, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità. E infine, Gesù rimane categorico, solo la via dell'amore e la via della vita. Molti pensano che sia un'utopia porgere l'altra guancia. E adesso la professione di fede.
0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.

0: fratelli e sorelle, confortati dalla parola ascoltata e sorretti dall'intercessione della Vergine Maria, innalziamo al Signore le nostre intenzioni e suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Signore, nostra salvezza, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, perché nella sequela di Cristo Salvatore diventi nel mondo segno di vittoria della croce, preghiamo. Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo e il presbiterio della nostra diocesi, perché mossi dal fuoco della profezia, siano coraggiosi testimoni della parola del Signore. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
4: Per i capi delle nazioni, perché discernendo sempre il bene, promuovano la cultura della pace e servano il vero progresso dei popoli. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
5: Per quanti lavorano negli stabilimenti balneari e nel settore del commercio, perché conformi alla mentalità del Vangelo, siano attenti anche ai bisogni spirituali dei loro ospiti. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
6: Per noi, qui riuniti nel rendimento di grazie, perché a imitazione di Maria, la Vergine del Magnificat, siamo disposti a unire la nostra vita all'offerta del sacrificio che celebriamo. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
0: Ascoltaci. O Signore, che al tuo popolo pellegrino verso la libertà hai aperto una strada nel mare, ascolta la voce della tua Chiesa e donale di rimanere salda sulle acque turbolente della storia per giungere al porto sicuro del tuo amore per Cristo nostro Signore.
7: E inizia così la liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio, mentre il coro intona il canto d'offertorio che adesso seguiamo. Guarda questa offerta, lo conosciamo tutti. Nel frattempo, e brevemente, ma solo per ascoltare anche il canto, volevo chiedere a Padre Gian Matteo, perché lo ha detto anche il Papa, la devozione mariana diventa un segno di come la Chiesa giorno per giorno ci faccia un corpo solo. Abbiamo pregato anche per gli stabilimenti, no? Per i balneari, per il lago, la gente che vive sul lago. Perché Maria riesce ad unirci così nel profondo?
8: Maria ci unisce nel profondo perché ci mostra veramente che cos'è la fede vissuta. Non è che noi cerchiamo in Maria altro, noi cerchiamo in Maria la fede vissuta. E siccome Maria ce lo mostra, allora ecco che lei per noi veramente diventa sorgente di unità. Perché la nostra unità è quella che ci porta a vivere a nostra volta pienamente la fede.
7: E non dobbiamo scandalizzarci se è la fede dei semplici, se la riconoscono gli ultimi.
8: No, mai scandalizzarsi davanti alla fede dei semplici. Però dobbiamo essere sempre attenti a saper distinguere bene la fede dei semplici dalle tante superstizioni. Ecco, questo è un dovere che abbiamo tutti.
7: Con questi sentimenti offriamo anche noi i doni all'altare e seguiamo i riti d'offertorio che ci addentrano sulla liturgia eucaristica per la festa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo con Papa Leone, in attesa della processione mariana sul lago.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradito, oh Signore, l'offerta della tua Chiesa. Per il provvido intervento della Vergine Maria, si attui nel sacramento il segno prodigioso che trasformò l'acqua delle anfore nel vino della nuova alleanza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria. Adombrata dallo Spirito Santo, generò dal grembo virginale il tuo Verbo fatto uomo, Gesù Cristo, fonte d'acqua viva, in cui l'umanità intera può saziare l'ardente sete di comunione e di amore. Anche la Chiesa offre a tutti gli uomini, con i sacramenti della nuova alleanza, le acque pure e salutari che scorgano dal costato del Redentore, perché attingendo con fede a questa sorgente inesauribile, siano colmati del tuo Spirito e incontrino lo stesso Cristo Salvatore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: E i presenti adesso si scambiano un gesto di pace. Ricordiamo le parole del Papa prima dell'Agnus Dei: abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e tra le nazioni. Continuiamo ad amare, a donare, a perdonare. Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: E siamo al momento della comunione. Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo mentre la scuola sta per intonare il canto Pane del Cielo. Prima di raccoglierci anche noi in preghiera, volevo chiedere a Padre Gian Matteo una breve sottolineatura su queste parole del Papa. Qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità, diceva durante l'omelia. Abbiamo bisogno di vita, di speranza, di pace, lo vediamo nelle nostre città, dice, tra i popoli, tra le nazioni.
2: È esattamente quello che ci insegna Maria. Maria ha subito tante ferite nel corso della sua vita, perché ha subito la ferita dell'esilio, è stata profuga con suo marito Giuseppe e il bambino, ha visto quello che accadeva al tempo di Gesù, ha visto come è stato trattato Gesù, era sotto la croce. Quindi Maria ha ricevuto veramente tante ferite, però non ha permesso a queste ferite che diventassero occasione di male. Quindi questo vuol dire che Maria ci insegna l'amore del nemico. E l'amore del nemico è il vertice, come ci ricordava il Papa proprio nell'omelia, della vita cristiana.
1: Fino al martirio, ha detto.
2: Fino al martirio. Ma l'amore del nemico è quello che dà sostanza alle parole di Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura di questa celebrazione eucaristica. Qual è l'offerta che noi dobbiamo fare? Che significa offrire il proprio corpo come sacrificio santo, vivente a Dio? Significa vivere l'amore fino all'amore del nemico.
1: Con queste riflessioni anche noi partecipiamo allora al momento della comunione e stiamo in silenzio e ci uniamo al canto della scuola.

0: Si è conclusa la distribuzione dell'Eucaristia alla messa presieduta dal Papa per la festa della Madonna dell'Agua a Castel Gandolfo. E mentre continuiamo a meditare, riprendiamo un passaggio dell'omelia del Papa pronunciata poco fa, in cui ha detto: ce lo ricorda anche il rito della processione sul lago che faremo tra poco. Esso evoca un altro miracolo di Gesù, quando il Maestro sul lago di Tiberiade ha raggiunto i discepoli impauriti camminando sulle acque e li ha condotti a riva sedando la tempesta. Proprio quando erano più spaventati, in balia dei venti contrari, li ha esortati ad avere fede, a pregare, ha detto Leone, per ritrovare pace e insieme a lui continuare a navigare verso la meta desiderata. Ed è quello che tra poco faremo. Riti di
1: Preghiamo.
0: conclusione.
1: O Dio che ci hai dato la grazia di dissettarci alle sorgenti del Salvatore, fa che questi santi misteri, per intercessione della Vergine Maria, diventino per tutti noi fontana d'acqua viva che zampilla fino alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E sia benedetto il nome del Signore.

Si conclude così la messa presieduta dal Papa sul lago di Castel Gandolfo, mentre il coro intona il canto finale, Giovane Donna. Lo ascoltiamo anche noi, così concludiamo il momento di preghiera e poi si apre quella che è una vera e propria traversata inedita anche per noi, in cui il quadro, scusate, la statua che vedete verrà portata sul lago. Concludiamo la messa col canto e poi andiamo in telecronaca con la processione.

0: Pronto? Fratelli e sorelle, diamo inizio alla nostra processione mariana. Seguendo questa ordine, prima la fanfara, poi ci sarà il crocifisso, il turibolo e la navicella, le rappresentanze della parrocchia che già cominciano a prepararsi qui al corridoio centrale, perché appena arrivato il Papa, lui farà la preghiera iniziale.
1: Allora, riprendiamo la linea in studio, perché anche per noi è una navigazione questa, anche inedita, perché fino alla messa che abbiamo seguito vengono date le indicazioni e le ascoltiamo insieme a voi, perché sono preziose anche per noi. Facciamo il punto però. Abbiamo seguito fin qui la messa del Papa in diretta dalla chiesa della Madonna del Lago, la vedete, da Castel Gandolfo. Una messa dal carattere mariano, nell'ora in cui abitualmente trasmettiamo il rosario, quindi davvero abbiamo il cuore ancora colmo di questa prospettiva. Per quanto riguarda invece l'informazione, vi anticipo che il telegiornale che dell'edizione delle 18.30 andrà in onda alle 20.45 regolarmente, mentre siccome questa è l'ora in cui abitualmente trasmettiamo la messa, vi dico che seguiremo tappa dopo tappa per la prossima ora tutta la processione, alla quale partecipa anche Papa Leone con la statua appena inquadrata della Madonna del Lago, perché è un inedito, è la prima volta che un Papa salirà a bordo di un battello, una motovedetta, Falco così si chiama, e attraverserà il lago da una punta all'altra di Castel Gandolfo per accompagnare appunto la Madonna in questa processione. Quindi adesso si apre questa traversata, chiamiamola così, dobbiamo in qualche modo lasciare la riva. E io è questo che vorrei chiedere a Padre Gianmatteo, che ci ha accompagnato nella messa e adesso ci accompagna in questa processione. Se è possibile rivediamo la grafica del tragitto che farà anche il Papa, perché lui si trova attualmente, eccolo qua, nella chiesa della Madonna del Lago, in alto, al centro, deve scendere verso il Lido Tropicana e lì avverrà l'imbarco. Poi dall'imbarco percorrerà nelle acque del lago per un 500 metri fino a un altro lido, un altro stabilimento. Ecco perché si è pregato anche per gli stabilimenti, dunque un tema di sensibilità verso la gente del lago, i pescatori, i guardapesca, i guardacaccia. E lì ci sarà lo sbarco della Madonna e del Papa e la benedizione finale. Come si svolgerà? Qualche anticipazione adesso ve la do, perché ci sono delle meditazioni, cioè anche questo è un momento di preghiera, quindi immaginiamolo collegato con quello che è avvenuto con la Santa Messa. Però a Padre Gianmatteo vorrei chiedere, visto che l'abbiamo recuperata questa immagine, no, dei discepoli, l'immagine evangelica del lago di Tiberiade, e anche il Papa lo dice, insomma, di trasformare in qualche modo, di arrivare all'immagine di Maria, e come i discepoli di lasciare la riva, che significa con Maria modello e guida di attraversare le sponde del lago, se vogliamo anche al di là dell'immagine fisica che vedremo, ma nella realtà che viviamo oggi, in cui a volte attraversarle queste sponde crea un po' di difficoltà, ecco,
2: mi viene in mente, sì, mi viene in mente l'immagine di Papa Francesco, lasciate perdere il divano. E in effetti questo è, cioè lasciamo perdere le nostre comfort zone, per dirla in inglese. Noi siamo abituati a un nostro spazio, ci costruiamo un nostro spazio dove stiamo belli, tranquilli, più o meno, con le nostre piccole soddisfazioni, anche con i nostri piccoli dolori, ma comunque è il nostro spazio. Invece quando c'è una processione, noi siamo chiamati a uscire fuori dal nostro spazio, ma non siamo chiamati ad uscire fuori dal nostro spazio per occuparne degli altri. Ecco, qui ancora viene Papa Francesco. Noi non usciamo per andare a occupare quello degli altri. Le processioni non servono a occupare un terreno, un territorio che è di altri. No, noi andiamo in processione, lasciamo il nostro divano per portare i processi che abbiamo sentito nell'omelia di Papa Leone. noi andiamo a portare i processi che diventano un segno, i processi dell'amore fino all'amore del nemico.
1: No, vedo che stanno preparando intanto la statua della Madonna del Lago che verrà portata poi a bordo di questo battello. Io non ho l'audio, non so se stanno già o ancora cantando, adesso vediamo di capire a che punto sono, perché è previsto che ci sia un avvio della processione che lo darà proprio il Papa, quindi siamo in attesa di questo momento. Il Papa che sta come si dice dismettendo gli abiti liturgici per poter partecipare alla processione, mentre vediamo appunto che viene
0: Bene, penso che adesso sì, possiamo partire con la Madonna del Lago.
1: E qualche

0: informazione, a seguire la processione, mentre verifichiamo anche la possibilità di collegarci con Paolo che è sul lago. Ci sarà un corteo di canoe, di barche a vela, di moto d'acqua, delle famiglie che abitano il lago. Quindi dobbiamo immaginarci che è una festa davvero del luogo, di popolo, come tante se ne stanno svolgendo in queste settimane in tanti paesi, e noi stiamo seguendo questa della Madonna del Lago. Allora andiamo al lago, perché è pronto, mi dicono, Paolo Fucili. Paolo, vengo da te, come avete seguito? E lì all'arrivo che clima c'è? A te.
1: Il clima, diciamo che è cambiato anche la scena, siamo anche un pochino più freschi, questo è un bene. Il sole adesso è dietro le colline, perché qui siamo in una zona più bassa rispetto a tutte le colline che circondano il mare, dove tra l'altro sorge anche il paese di Castel Gandolfo. Si vede molto bene anche la residenza estiva dei papi, il palazzo del papa, e si è radunata molta più gente rispetto a prima. Diciamo che la messa è durata circa un'ora, per cui nell'arco di quest'ora sono arrivate molte più persone. Si sono fermati anche dei bagnanti che dopo una giornata spesa qui vogliono vivere anche questo momento. C'è un'atmosfera di silenzio, siamo pronti a vivere anche noi un'atmosfera di preghiera, come giusto che sia, questo evento che vuole essere appunto di preghiera. Ripetiamo dove siamo, che ancora non siamo stati, probabilmente non ha mostrato questo luogo la regia di Vatican Media. Noi siamo al punto di approdo, Giorgio Beach, il Papa approderà qui, e adesso la gente copre anche un po' della zona.
2: Con la certezza che il Signore sarà sempre con noi. Ecco.
3: Con l'introduzione che ci ha fatto il Santo Padre, Papa Leone, invitiamo la fanfara che dia inizio alla parte musicale e dopo anche il canto dell'Aurora, tu sergi più bella. Procedamos.
0: Come gli apostoli che hanno attraversato il lago, questo è stato le parole del Papa, e si avvia adesso la processione. Paolo, torno da te, ci stavi raccontando.
1: Sì, stavo descrivendo semplicemente la scena dell'approdo, dicevamo, il Georgios Beach, la distanza di circa mezzo chilometro, tanta gente che ora aspetta il Papa, naturalmente tanta attenzione anche, ci sono i miei colleghi delle televisioni, tanti fotografi che hanno cercato un punto per appostarsi, per cogliere una foto, per scattare una foto che sicuramente sarà un inedito del pontificato, perché non risulta che il Papa abbia mai usato imbarcazioni nell'ambito di eventi pubblici, quindi c'è anche tanta curiosità da questo punto di vista.
0: Ecco, solo Paolo VI, che vi posso mostrare. Paolo VI, ricordo Paolo, anche vero?
1: Paolo VI e Giovanni Paolo II, abbiamo ricordato, hanno partecipato in qualche modo alla processione, ma non si ritenne che dovessero imbarcarsi, quindi l'hanno seguita da terra. Questo è per quello che riguarda Papa Leone, diciamo, quindi ha inaugurato una nuova pagina di questa bella tradizione, chiaro, questa bella ricorrenza molto, molto sentita qui dalla gente del posto. E da qui si vede anche un bel tratto di lago, non si vede però la partenza, perché per quanto il lago abbia una forma circolare, qui c'è una sorta di
0: insenatura,
1: un piccolo promontorio, per cui la parte della partenza da noi è occultata, però insomma si vede un bel tratto di lago e vedremo la parte finale di questa navigazione, che non sarà brevissima. Tra l'altro, tu parlavi di tante imbarcazioni che accompagnano la processione, tante erano ancora qui, e c'è anche chi si muove a remi, quindi un po' di tutto c'è al seguito del Papa, imbarcazioni di vario tipo, una festa dai tratti molto semplici tutto sommato, però molto bella, molto vissuta, ha un sapore molto popolare, direi, anche da quello che ho in qualche modo percepito stando qui. Sento i canti nello sfondo, quindi non so se devo lasciarvi la linea per...
0: Sì, così li ascoltiamo, Paolo, però resta lì nostro presidio per l'arrivo, quando poi arriverà appunto la processione al molo dove termina. Ti ringraziamo, noi sentiamo un po' i canti, perché vi dico come funziona e come è strutturata adesso la processione. Ci saranno canti, poi intervallati da meditazioni.

tratte dal Vangelo e riflessioni. Poi un breve silenzio, un nuovo canto, fino ad arrivare appunto al molo dell'imbarco e da lì definitivamente poi la processione al mare, al lago, come ci anticipava Paolo, che seguiremo in questo inedito, in questo gesto inedito. Sentiamo il canto, poi torniamo in studio. Ascoltiamo cantare.

0: Questo è stato il canto, è toccante vedere il Papa che segue la processione. Vi do qualche informazione, statua della Madonna del Lago, lo scultore Tommaso Gismondi. Tutto nasce dopo gli anni 50, negli anni 60, quando questo villaggio di pescatori improvvisamente si ritrova al centro di una rinascita, perché in quegli anni ci sono le Olimpiadi a Roma e quindi arrivano strade, infrastrutture e la popolazione inizia a visitarlo anche con senso turistico. Da lì nasce la voglia di non lasciare soltanto al turismo, ma di essere presenza di chiesa anche tra i turisti, e quindi le famiglie dei pescatori del lago, 4 famiglie mi hanno raccontato, portano questa statuina in processione. Un gesto semplice che si rinnova di anno in anno e poi che diventa di fatto il gesto simbolico di tutta, di tutto il lago, di tutte le realtà abitative. Nasce poi la chiesa, ci andrà Paolo VI, questa poi diventa storia. Però mi interessava sottolineare come questo gesto sia partito da 4 famiglie desiderose di mettere sotto la protezione di Maria questo luogo, e adesso ci va il Papa. Ecco, Padre Giammatteo, vorrei che sottolineassi questa devozione di popolo.
1: E come tu dicevi, la devozione del popolo vede in Maria colei che indica il vero progresso, perché questa realtà si sviluppa grazie al progresso, e grazie al progresso e grazie al sogno degli anni 60, sogno di costruire finalmente una società diversa da quella che aveva portato al dramma della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, Maria indica nella fede dei semplici il vero progresso. Qual è il vero progresso?
0: Ascoltiamo le meditazioni.
2: Verso il cielo i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
3: Maria contempla, ascolta profondamente, mette in dialogo tutte le cose che abitano nel suo cuore, accoglie la parola di Dio e le permette di trasformare.

0: trasformare la sua vita. Tutti noi viviamo immersi nel rumore. Parole, immagini e messaggi si susseguono senza sosta. Le nuove tecnologie ci tengono sempre connessi, ma non sempre ci aiutano a incontrarci davvero. Nessuna macchina potrà mai sostituire un cuore capace di amare, ascoltare e perdonare. La vera sapienza nasce dal silenzio davanti a Dio e dall'ascolto della sua voce. Chiediamo a Maria di insegnarci a custodire un cuore docile, ad ascoltare prima di parlare, ad accogliere prima di giudicare, ad amare prima di pretendere.
1: Come avete sentito, le meditazioni si sviluppano in due parti, prima il Vangelo, poi una riflessione e adesso il canto, eccomi. Ascoltiamo un po' il canto, poi torniamo in studio per alcune parole. Dunque, Maria, donna dell'ascolto. Torniamo su

0: E questo è stato il canto, adesso ci sarà un intermezzo musicale della fanfara. Mi colpiscono queste immagini, avevo promesso che ritornavamo su Maria, donna dell'ascolto. A me colpisce, non ci posso fare niente, Padre Gian Matteo, se mi ripeto, ma questa devozione di popolo e questa presenza di chiesa lì dove c'è l'uomo, è un luogo di turismo, e perché non esserci?
1: Certamente, ma il turismo è anche un segno del progresso e della pace. Lì dove non c'è progresso e dove non c'è pace, non c'è nemmeno turismo.
0: Certo.
1: E quindi ecco che Maria, donna dell'ascolto, vuol dire che Maria ci insegna che il rumore o i rumori, come abbiamo sentito, non sono progresso. E il rumore non è capace di dirci cosa è il progresso. E nel rumore non va cercato il progresso.
0: Ma siamo in un'epoca di rumori, di interferenze.
1: Esattamente, ma proprio per questo la devozione mariana insegna alla Chiesa quello che deve fare. E la Chiesa, in un momento come questo, di difficoltà, di rumori, deve lasciar perdere il rumore e si deve concentrare sul vero progresso, il progresso dei popoli.

0: popoli, progresso delle coscienze, l'ecologia integrale, lo sviluppo del creato.
1: Posso dire che mi sembra quasi mentre continuate.
2: Ascoltate la parola del Signore.
1: Seconda meditazione, taccio, imparo anch'io ad ascoltare.
2: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
3: Maria non rimane ferma, ha colto il Signore nel suo cuore, si mette subito in cammino. Il Vangelo dice con semplicità: andò in fretta. È la fretta dell'amore, che non pensa a sé, ma si dona nel servizio. Anche la Chiesa è chiamata a uscire incontro a ogni persona, soprattutto a chi vive la fatica, la solitudine, lo scoraggiamento. Il cristiano non deve attendere tempi migliori. Egli è un pellegrino di speranza, chiamato a portare la luce del Vangelo dove prevalgono paure e incertezze. Preghiamo oggi per le famiglie, per i giovani in cerca del loro futuro, per gli anziani soli e per quanti hanno smarrito la speranza. Maria ci precede su questo cammino e ci insegna che la speranza cresce quando diventiamo ogni giorno strumenti dell'amore di Dio.
4: Santa Maria, insegnaci a uscire incontro ai fratelli. Donaci un cuore attento, mani disponibili, parole che consolano. Fa della nostra comunità una casa aperta, dove ciascuno possa sentirsi accolto.
1: E si conclude così la seconda meditazione. La intitoliamo in questo modo e riflettiamo su questo: Maria, donna in cammino, mi verrebbe da dire, no?
0: Esattamente, proprio perché il progresso vero noi lo abbiamo quando non deleghiamo ad altri. C'è progresso quando ognuno si assume le sue responsabilità, non ha paura di fare questo gesto e allora si mette in cammino. E si mette in cammino non per soddisfare solamente il proprio interesse, ma come abbiamo sentito, si mette in cammino per costruire una casa aperta, accogliente.
1: Per gli altri. Intravedo il Papa pronto a salire a bordo della motonave Falco. Allora ci raccogliamo anche noi nel canto Resta qui con noi, con il Papa.

0: Abbiamo intravisto il Papa salire a bordo della motonave Falco che sta per salpare mentre ci avviamo verso la terza meditazione e colpisce, la riflessione si sposta su questo, che
1: Ascoltate
0: lasciamo
1: la parola
0: la
1: del
0: terraferma,
1: Signore dal
0: ma
1: Vangelo
0: ascoltiamo
1: secondo
0: il
1: Giovanni.
0: Vangelo.
1: Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli chiamava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la colse con sé.
2: Maria rimane, non fugge, non si lascia vincere dalla disperazione, resta accanto al figlio nel momento più difficile. Anche il nostro tempo conosce tante croci, le guerre che continuano a ferire interi popoli, le violenze che colpiscono gli innocenti, le famiglie divise, i bambini privati dell'infanzia, gli anziani dimenticati, i giovani che non riescono più a sperare. La Chiesa è chiamata a essere costruttrice di pace, una concordia che non nasce dai compromessi, ma da cuori riconciliati. Essa comincia nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle parole che scegliamo, nel perdono che sappiamo offrire. Camminando dietro la Madonna del Lago, chiediamo il dono della pace, una pace che diventi stile di vita, una pace che parta da ciascuno di noi.
3: Madre del Principe della Pace, intercedi per tutti i popoli, proteggi chi soffre la guerra, consola chi piange, sostieni chi opera per la riconciliazione. Fa di noi uomini e donne capaci di costruire ponti e non muri.
0: Mentre si avvia il battello a bordo del Papa con l'immagine della Madonna del Lago, mi viene da dire Maria, Madre della Pace.
4: Sì, Maria è madre della pace, ma soprattutto lo è perché si ferma sotto la croce. E anche qui il vero progresso vuole che noi ci fermiamo sotto le croci. Perché se noi non ci fermiamo sotto le croci degli altri, il progresso non c'è. Se noi non ci fermiamo sotto le croci degli altri, continueremo a pensare che quelle croci sono meritate, che quelle croci devono esistere. E invece la croce non deve esistere, perché nel piano di Dio non c'è nessuna croce. La croce la fabbricano gli uomini e Dio è talmente amore da riuscire a prendere su di sé anche una croce. Ma le croci sono appunto opera degli uomini. Fermarsi sotto le croci vuol dire che come Maria impariamo un progresso dove si esce fuori dal fatalismo e soprattutto dove si esce fuori, come abbiamo sentito, dalla condanna dell'altro. Finché l'altro è condannato per un motivo o per l'altro, non c'è pace.
0: E allora, insieme al Papa, continuiamo questa navigazione nel lago di Castel Gandolfo sulle note di Come fuoco vivo.

0: poco di questo tragitto.
1: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
2: Viviamo tempi di grandi cambiamenti. Molti guardano al futuro con inquietudine. Le nuove tecnologie trasformano il nostro modo di vivere. L'intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma pone anche domande profonde sulla dignità della persona, sul lavoro, sull'educazione e sulle relazioni umane. Il vero progresso non si misura soltanto con ciò che siamo capaci di costruire, ma soprattutto con le capacità di costruire ciò che rende autenticamente umano ogni uomo: la coscienza, la libertà, la responsabilità e l'amore. Maria ci insegna che ogni novità va accolta con sapienza, discernimento e fiducia nello Spirito Santo. Solo chi rimane unito a Cristo può guardare al futuro senza paura.
3: Madre di Cristo, nostra speranza, illumina quanti guidano i popoli, accompagna gli educatori, sostieni gli scienziati e i ricercatori. Aiuta tutti noi a mettere sempre la persona umana al centro di ogni scelta. Fa che il progresso sia sempre al servizio della vita e mai contro la dignità dell'uomo.
0: E questa la quarta meditazione, viene da dire, Maria, sede della sapienza.
4: Una sapienza che si nutre di speranza, perché la speranza non è un delirio di onnipotenza. La speranza è avere la fiducia che Dio vuole il nostro progresso, che Dio non vuole che noi rimaniamo dei minori a vita. Dio ci vuole figli. E allora ecco la speranza di cui Maria è maestra come sede di sapienza.
0: Noi continuiamo ad accompagnare il Papa, anche arriva, nel frattempo mi dicono che molti fedeli stanno accompagnando il Papa da terra, mentre vediamo che scambia alcune parole con il Vescovo, Monsignor Vincenzo Viva, e intravediamo seduta a fianco anche Suor Raffaella Petrini, che presiede il governatorato della Città del Vaticano, e sappiamo che sono i luoghi delle ville pontificie. E con questi sentimenti continuiamo ad accompagnare il Papa con il canto Tu sei la mia vita. Siamo ormai a metà del tragitto verso l'altra riva, dove poi ci sarà lo sbarco con la Madonna del Lago e la processione che sta accompagnando il Papa con queste meditazioni mariane.

0: Ci avviamo verso la quinta meditazione mentre attraversiamo ancora il lago di Castel Gandolfo e vi anticipo che
1: Ascoltate la
0: all'arrivo
1: parola
0: ci
1: di
0: sarà
1: Dio
0: poi l'atto di
1: dagli Atti degli
0: supplica,
1: Apostoli.
0: ma sentiamo il Vangelo.
1: Gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlia di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
2: Nel cenacolo Maria non occupa il primo posto, è semplicemente presente, prega. Sostiene gli apostoli, custodisce l'unità. Anche oggi la Chiesa ha bisogno di uomini e donne capaci di creare comunione. Viviamo un tempo nel quale è facile dividersi. Le parole diventano motivo di scontro. Le differenze diventano distanza. Perfino nelle famiglie e nelle comunità rischiamo di dimenticare che siamo fratelli. Siamo mandati a costruire una chiesa che ascolta, accoglie e cammina insieme. Maria ci insegna che la vera comunione nasce dalla preghiera e dall'umiltà.
3: Madre della Chiesa, custodisci Papa Leone, sostieni i vescovi, illumina i sacerdoti, rafforza la vita consacrata. Fa che ogni comunità cristiana diventi segno credibile del Vangelo.
0: Si conclude la quinta meditazione e viene da dire Maria custode della comunione, quindi.
4: Sì, Maria custodisce la comunione perché indica un progresso dove non si è alla ricerca del più grande, perché ci possono essere uomini e donne, madri e padri, che fanno come la madre di Giacomo e Giovanni, chiedono a
0: Che
4: Gesù:
0: spingono
4: fa che i miei figli siano quelli
0: destra e
4: seduti
0: sinistra.
4: vicino a te, gli altri non ci interessa. No, Maria ci insegna che il vero progresso nasce lì dove si smette di fare la corsa a chi è il più grande e invece, semmai, si corre ciascuno a mettere in comune con gli altri i doni che ha ricevuto.
0: Certo. Siamo sul lago, lo vedete con queste immagini così suggestive, lo stiamo attraversando con la statua della Madonna del Lago e proviamo come lei a custodirla la comunione, anche quando non è facile. E poi introduciamo un altro tema, il tema del creato, con questo blu bello del lago, visto che siamo alla vigilia della giornata del creato. Tra un attimo, gustiamoci il canto con Papa Leone.

0: sesta meditazione. Ascoltiamo allora quali sono le parole e l'orizzonte che ci viene offerto, Mariano. Signore,
1: dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero».
2: Ogni persona porta nel cuore qualche ferita. C'è chi soffre nel corpo, chi è oppresso dalla solitudine, chi vive il dolore dalla perdita di una persona cara, chi è scoraggiato, chi lotta contro la depressione, chi non riesce più a sperare. Maria conosce il dolore. Ha condiviso fino in fondo la passione del Figlio. Per questo comprende ogni lacrima umana. Nessuno deve sentirsi escluso dalla tenerezza di Dio. Ogni uomo è prezioso. Ogni vita merita di essere custodita, anche quando tutto sembra perduto.
3: Consolatrice degli afflitti, asciuga le lacrime di chi soffre, sostieni gli ammalati, dona speranza agli scoraggiati, accompagna chi è solo. Fa che sappiamo essere presenza discreta e fraterna accanto a chi vive nel dolore.
0: È questa la preghiera che conclude la sesta meditazione mentre prosegue la navigazione. Padre Gian Matteo, allora lo diciamo anche nelle litanie lauretane, consolatrice degli afflitti. Oggi sono tante le afflizioni e quasi sembra che si faccia fatica a essere consolatori in quei momenti.
4: Perché in fondo ci sembra di essere impotenti. Ma forse siamo impotenti o ci sentiamo impotenti perché abbiamo delegato a qualcun altro il dover consolare. È possibile che ci sia anche questo atteggiamento in noi.
0: Non lo fa Maria invece.
4: No, Maria non lo fa, si assume tutta la responsabilità e soprattutto come consolatrice degli afflitti Maria ci indica che non esistono esseri umani di serie A ed esseri umani di serie B. Bisogna consolare tutti, non solo qualcuno. E questo forse è quello che il nostro mondo oggi ha tanta difficoltà a comprendere.
0: Mentre prosegue l'attraversata, riflettiamo allora su questo ruolo di Maria che fa da esempio nel consolare appunto gli afflitti. E lo facciamo con le note del canto che sentiamo in sottofondo. E la fanfara, in questo caso, che sta riproponendo un brano. E prima lo dicevo, Padre Gian Matteo, c'è questo blu del lago che ci riporta alla giornata del creato nei prossimi giorni. Anche questo è un tema da intrecciare con la questione mariana.
4: Certo, perché il progresso che ci indica Maria non è il progresso sfrenato del consumo. E chiaramente quando parliamo della sfrenatezza dei consumi, noi parliamo della sostenibilità.

0: sostenibilità della nostra terra, noi parliamo del futuro delle nostre generazioni, dei nostri giovani. Quindi ecco che veramente Maria ci dà un occhio, ci fa aprire l'occhio anche sulla realtà del creato e sulla realtà delle generazioni che verranno.
1: E forse è questo che dobbiamo cogliere di questo gesto del Papa, di essere lì anche per ricordarci, per esempio, la preziosità dell'acqua, della natura. Castel Gandolfo è un luogo bellissimo, tra l'altro, lo stiamo vedendo.
0: Esattamente, e questo è sintetizzato anche nell'immagine che viene portata in processione, la Vergine con il bambino. Però è interessante, il bambino è rivoltato.
1: È rivolto, sì. Guarda, madre e figlia,
0: guarda
1: figlio
0: verso
1: si guardano,
0: la madre,
1: vero?
0: Esattamente. Sì. Quindi è la Vergine che prende su di sé le nuove generazioni. Mm. E d'altra parte, se noi non teniamo conto di chi verrà dopo di noi, non possiamo avere rispetto del creato. Non è possibile.
1: Immagine.
0: Non è possibile.
1: Guarda l'alto, la statua, il cielo, e però stringe tra le mani appunto la nuova vita.
0: Ma chi guarda Dio guarda sempre le nuove generazioni. È un unico sguardo.
1: Siamo sulla barca con il Papa, ci prepariamo alla settima meditazione, mentre prosegue la traversata nel lago di Castel Gandolfo con Papa Leone, che si fermerà lì poi nella notte e domani celebrerà l'Angelus proprio da Castel Gandolfo a mezzogiorno in punto. Ha preso a cuore i castellani, Papa Leone, ci tiene.
2: Ascoltate la parola del Signore.
1: Ascoltiamo il Vangelo.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
3: Le nozze di Cana raccontano una famiglia che vive una difficoltà. Maria se ne accorge prima degli altri. Interviene con discrezione, indica Gesù. Anche oggi tante famiglie attraversano momenti difficili. Le fatiche economiche, le incomprensioni, l'educazione dei figli, la paura del futuro, la mancanza di dialogo. La famiglia cristiana diviene luogo di bellezza quando si impara ad amare e perdonare e custodire la vita. Maria continua a ripetere anche a noi: fate quello che Egli vi dirà.
4: Madonna del Lago, proteggi tutte le famiglie, custodisci gli sposi, accompagna i fidanzati, illumina i genitori, fa crescere i bambini nella fede e nell'amore e rendi le nostre case luoghi di pace e di gioia.
1: Maria, madre delle nozze, verrebbe a dire, loro la chiamano Madonna del Lago, però c'è la famiglia protetta.
0: Certo, ci sono coloro che abitano intorno al lago, che vivono del lago. Quindi in questa invocazione noi troviamo veramente racchiuso il senso di quel progresso che Maria pone davanti ai nostri occhi. Il progresso è tale non quando distrugge le nostre famiglie, non quando distrugge i nostri legami, non quando rende impossibili gli uni e gli altri. Il vero progresso invece aumenta, se così possiamo dire, la casa e il lavoro, e aumenta la capacità delle persone di vivere nell'amore.
1: Arriva, c'è anche la voce di un soprano che ci sta accompagnando con la Vergine degli Angeli, che ascoltiamo.

La Vergine degli Angeli, siamo arrivati a Riva, avete visto due inquadrature, una nel centro del Vatican Media, l'altra della nostra telecamera, che ci restituivano proprio l'arrivo verso il molo Georgios Beach, dove avverrà adesso lo sbarco e poi ci sarà il momento finale con la supplica da parte del Santo Padre e la benedizione finale. Quindi sostanzialmente il tratto di lago sembra andare a conclusione, la parte della navigazione, e mi sembra di intravedere il Papa a Riva. Adesso il Panis Angelicus con la voce di un tenore. Ascoltiamo.

Il Panis Angelicus ci porta a riva e siamo dunque al momento finale con la preghiera di supplica che pronuncerà il Santo Padre davanti all'effigie della Madonna del Lago che vedete sta arrivando a riva. Poi ci sarà la benedizione che verrà impartita dal Santo Padre. Una statua piccola, l'abbiamo descritta con la Vergine che guarda il cielo e dall'altra parte stringe il bimbo tra le sue mani. Luogo di turismo, di fatica, di pescatori, ma ascoltiamo allora le parole del Papa.

0: con la preghiera finale, il saluto che vorrà rivolgere prima della benedizione. In questa festa tutta mariana che intreccia appunto il creato e la supplica al creatore attraverso la Vergine. Sentiamo il Papa.
1: Preghiamo. O Maria Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio, a te ci rivolgiamo con cuore filiale. Alla tua materna intercessione affidiamo la Chiesa perché sia sempre fedele al Vangelo, coraggiosa nell'annuncio, umile nel servizio e perseverante nella carità. Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra. Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza. Porgi il tuo sguardo premuroso sui bambini, sugli anziani, sugli ammalati, sulle famiglie, sui giovani e su quanti vivono nella solitudine. Sostieni coloro che hanno responsabilità nella vita pubblica perché promuovono sempre la giustizia, la libertà, la dignità di ogni persona e il bene comune. Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago, i pellegrini e coloro che qui cercano pace e ristoro. Fa che ciascuno, guardando a te, ritrovi la strada che conduce a Cristo, unico Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore

0: Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Dopo la benedizione finale, è previsto il canto della Salve Regina, aspettiamo che lo intonino così da concludere questo momento di preghiera. Si sente la fanfara, è un momento anche di festa e quindi è normale che ci sia la banda, mentre abbiamo ascoltato la supplica da parte del Papa, adesso ecco il saluto alla confraternita che organizza la festa. Suona la banda, io direi di provare ad andare lì, se c'è il nostro Paolo Fucili. Allora a questo punto, dal molo dove è avvenuto lo sbarco e c'è ancora il Papa, proverei ad andare direttamente sul punto d'arrivo, visto che ci ha aspettato fino a questo momento. Visto non sento ancora il canto, quindi andrei da Paolo.
2: Ci
1: sei? Sì, vai, a te.
2: Ci sono? Eccoci, alle mie spalle la scena di quello che è avvenuto finora. Il Papa è approdato in un'atmosfera di grandissima suggestione, veramente immagini bellissime, queste che abbiamo visto dal vivo e voi ve le ha proposte la regia di Vatican Media. Il Papa, l'imbarcazione del Papa, non so se avete notato che inizialmente è passata davanti il molo dove poi è approdata, ha compiuto un giro più largo, cioè di fatto ha superato il punto di approdo per poi tornare indietro, avvicinandosi così al molo e così potendosi in modo tale che potesse mostrarsi anche alla vista dei tanti fotografi, colleghi nostri della stampa che
1: un
2: hanno cercato di
1: ampio.
2: Cogliere immagini belle di questo momento. In questo momento mi sembra che sento delle acclamazioni che si alzano, non è facile vedere per me perché tante persone si sono accalcate, forse alcune stanno già lasciando il punto dove forse si avvicinano per vedere meglio il Papa. Dunque dall'arenile al punto dove verosimilmente c'è l'auto che attende il Papa per tornare alla sua residenza c'è circa un centinaio di metri e ci sono tutte persone assembrate che probabilmente aspettano di avvicinarlo, aspettano di salutarlo.
1: Paolo.
2: C'è un'atmosfera di grande festa, ma soprattutto dimmi Nicola.
1: Abbiamo una curiosità da studio. Siccome noi abbiamo partecipato anche con grande intensità, volevo capire, lì c'è stato anche il tempo della preghiera, lo spazio della preghiera con il Papa? C'erano dei maxi schermi per seguire?
2: Sì, devo dire che c'è stato un clima di grande raccoglimento, c'era un impianto di amplificazione che rilanciava tutto quello che succedeva, c'è il maxischermo con le immagini che venivano proposte in diretta, quindi per quanto d'altra parte questo era un evento che non si poteva organizzare così, diciamo dislocato in punti diversi, c'era il Papa in mezzo al lago, il punto di partenza, il punto di arrivo, però diciamo c'è stata una connessione in qualche modo agevolata della tecnologia che ha permesso a tutti di raccogliersi in preghiera, penso, perché l'atmosfera era silenziosa, d'altra parte le meditazioni, le ho ascoltate anch'io, erano anche molto belle, diciamo che è stato in qualche modo bello, ma penso una considerazione che potrai rilanciare anche al tuo ospite,
1: certo.
2: Da questo punto, da questo paese piccolo del Lazio, lo sguardo si è allargato al mondo intero, abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato di nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, temi importanti del pontificato,
1: attuali.
2: Ma anche le difficoltà delle famiglie, le difficoltà economiche, quindi uno sguardo allargato direi al mondo intero da questa circostanza che è una festa di fatto parrocchiale di un piccolo paese, però insomma questo penso che nello spirito della comunione che c'è nella Chiesa da un piccolo paese si può abbracciare,
1: certo.
2: Col pensiero, con la preghiera tutto il mondo.
1: Senti Paolo, siccome abbiamo proprio 3 minuti mentre il Papa sta lasciando il luogo, 3 minuti e lo dico anche a casa, così è stato un po' meglio, un po' il palinsesto, lo avete visto, l'abbiamo cucito insieme. Il rosario delle 20 non salta, lo dico a casa, tra 3 minuti parte il rosario. promesso, perché ci abbiamo tenuto a non farlo saltare. Paolo, in un minuto, per favore, visto che ho detto che non lo facciamo saltare il Rosario delle 20, gli impegni del Papa, perché resta lì a Castel Gandolfo, è vero? Confermi?
2: Sì, e questo è stato detto, quindi non ci attendiamo che così avvenga, perché sì, domani è domenica, c'è l'Angelus che anziché dalla finestra di Piazza San Pietro viene recitato sulla piazza di Castel Gandolfo. È una modalità collaudata. D'altra parte il Papa ha trascorso anche periodi lunghi di vacanza
1: certo.
2: Qui in questo paese, e la domenica alle 12 l'appuntamento rimane. Si celebra in piazza, naturalmente è una location, diciamo così, che si presta comunque anche raccolta. Poi avete visto forse le domeniche precedenti, il Papa non rinuncia nemmeno a si presenta, diciamo, sul portone del palazzo, e poi compie anche un piccolo tragitto. Avvicinare delle persone che sono lì. Questo non può avvenire a San Pietro, perché
1: certo è più complicato. Mi risulta, Paolo, che martedì c'è un ultimo appuntamento, poi ci salutiamo, Paolo, proprio in occasione della giornata del creato, sempre
2: sì,
1: da Castel Gandolfo, giusto?
2: Esattamente, una messa celebrata qui, in questa occasione, in questa ricorrenza, per cui possiamo presumere, su questo non ho conferma, però possiamo presumere che il Papa potrebbe fermarsi
1: sì,
2: qui addirittura fino a martedì.
1: Fino a martedì,
2: questo
1: giornalisticamente
2: si trova benissimo qua.
1: Esatto,
2: e quindi
1: ce la prendiamo questa libertà di supporlo. Va bene, Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato lì, ci prepariamo al telegiornale.
2: Grazie,
1: quindi ti ringrazio doppiamente. Grazie, Paolo.
2: A voi.
1: Ti salutiamo. Dobbiamo tirare le fila, padre Gian Matteo, di questo lungo pomeriggio mariano. Lo diceva anche Paolo, tanti temi. Abbiamo un minuto, a te.
3: Ma abbiamo visto come onorare Maria fa ritrovare alla Chiesa la sua vocazione, e la vocazione della Chiesa è quella di portare il mondo dentro di sé, ma non di portare il mondo dentro di sé per dominarlo, di portare il mondo dentro di sé per servirlo, di portare il mondo dentro di sé perché progredisca veramente.

0: e di portare il mondo dentro di sé perché possa aprirsi al mistero di Dio.
1: E questa immagine del Papa tra la gente e con la devozione
0: Mariana,
1: a Maria.
0: E d'altra parte Maria ricorda al Papa che il Papa non si appartiene. Il Papa appartiene al popolo, alla gente, alla Chiesa.
1: Grazie, Padre Gian Matteo Roggio, sei una certezza con il Marianum, insomma, sei un amico anche di TV 2000.
0: Grazie.
1: E grazie anche a voi per averci seguiti. Puntuali, 20:11 partirà il Rosario. Lasciatemi soltanto dire grazie a tutti i colleghi della redazione che hanno sostenuto questa lunga diretta e a chi dietro le quinte ha lavorato perché fosse possibile. Non li vediamo, si lavora dietro le quinte, ma sono figure preziose. Al capo redattore, lo voglio nominare Luigi Laloni, e a tutta la squadra tecnica diretta da Alessandro Tresa. Il TG alle 20:45, linea al Santo Rosario. Grazie, buona serata.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
15: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo

0: marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, oh Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: detto, è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo,

0: la vita ti sorride. I love kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

0: Non permettiamo al male di sfigurare l'umanità, così il Papa nella messa che ha preceduto la processione sulle acque del lago di Castel Gandolfo, una cerimonia che ha rievocato un'antica consuetudine e rinnovato la devozione dei castellani alla Madonna del Lago. Cresce il numero delle vittime della spaventosa alluvione in Nepal, migliaia dispersi, nessuna notizia ancora dei 3 italiani, c'è apprensione per l'eventuale esondazione delle acque del lago formato dalla frana e si stima in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione. In Ucraina si intensificano gli attacchi degli aerei russi, colpito un deposito di munizioni dell'esercito, la cui esplosione ha causato decine di morti. Gli ucraini rispondono lanciando droni in territorio russo. Intanto Putin ha incontrato il leader bielorusso Lukashenko. Cremona, il giorno dopo la violenta tempesta che ha colpito la città lombarda, si contano i danni. Oltre alla cattedrale e agli edifici storici, numerose le case e i palazzi danneggiati, 43 i feriti, la regione Lombardia chiede lo stato di emergenza. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. Conclusa in serata la cerimonia presieduta da Papa Leone a Castel Gandolfo, dove per la prima volta ha partecipato alla processione sulle acque del lago. Nell'omelia il richiamo a porgere l'altra guancia e a non far vincere il male, ma per tutti i dettagli allora andiamo in diretta da Paolo Fucili, lo vedete, che ha seguito l'intera cerimonia. Buonasera Paolo, a te.
1: Buonasera a tutti, alle mie spalle il lungo lago di Castel Gandolfo. Il lago si trova sulla mia sinistra, ora è immerso nel buio della notte e Papa Leone dovrebbe essere arrivato nella sua residenza, in questo paese che è residenza estiva dei papi da 4 secoli. Abbiamo vissuto una bellissima serata non solo di preghiera ma anche di contemplazione della bellezza del creato sulla scena di questo lago.

0: lago molto bello. Leone ha preso parte alle celebrazioni della festa della Madonna del Lago, una ricorrenza che si festeggia dal 54 qui l'ultimo sabato di agosto, e il punto centrale delle celebrazioni è una processione sul lago, e così ha fatto anche il Papa, imbarcato nel battello che portava anche l'effigie mariana della Madonna del Lago. Una navigazione durata circa una mezz'ora, scandita anche dalla lettura di brani evangelici o di altri libri del Nuovo Testamento e poi meditazioni. Si è, con uno sguardo allargato, diciamo, al mondo intero, alle guerre che continuano a ferire interi popoli, alle sfide della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale, alla coscienza, alla libertà, alla responsabilità dell'uomo. E poi si è meditato sulle fatiche della famiglia per quello che riguarda l'economia, l'educazione dei figli. Scene di grande bellezza col calare del tramonto, col lago illuminato dalle luci delle imbarcazioni. Leone a quel punto è sceso a poca distanza da qui dove mi trovo io, al Georgios Beach, per anche lui leggere, pregare con una supplica alla Vergine, in cui ha affidato tutti i popoli della terra alla Vergine, che guardi con benevolenza i figli feriti dalla guerra e incoraggi in tutti il desiderio della pace. A questo è seguita la benedizione del Papa, che poi ha percorso il breve percorso che lo ha condotto fino a qui, dove è risalito in macchina per tornare alla sua residenza, e ha salutato centinaia di persone che si erano raccolte per vivere con lui questo momento. Una serata iniziata alle 18 con la messa al santuario del la Madonna del Lago, di cui ci racconta il servizio di Rita Salerno, che prego di mandare in onda.
1: Non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci il cuore. Leone XIV presiede la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago in occasione della festa. In questo spazio spirituale di preghiera e di incontro, il Pontefice lancia un messaggio di pace, invitando tutti a scegliere la via dell'amore.
2: L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo.
1: Sulla scorta della pagina del Vangelo dedicata al profeta Geremia, Leone XIV ricorda il sacrificio di tanti cristiani, ieri come oggi, nell'impegno quotidiano di seguire Cristo.
2: Nella costanza fedele della carità di ogni giorno, come nei gesti più straordinari, fino a martirio a volte, come accade purtroppo anche oggi a molti cristiani in varie parti del mondo.
1: C'è bisogno di speranza e di pace, sottolinea il Papa, tra i popoli e le nazioni, che invita a non scoraggiarsi.
2: Non conformiamoci alla mentalità del mondo.
1: Il rito della processione del lago a cui prende parte gli suggerisce l'immagine del miracolo compiuto da Gesù sul lago di Tiberiade, gesto che rinnova la fede in Dio e la devozione verso Maria.
2: Stringiamoci allora stasera a Gesù e a Maria, al figlio e alla madre, per essere uniti non solo sul lago, ma in tutte le notti del mondo.
1: Poi la processione sul lago, che si svolge in barca, con Leone XIV, primo papa a farlo. Domani l'atteso Angelus, recitato da Piazza della Libertà.
0: Una serata quindi di grandi emozioni, davvero forti emozioni per Papa Leone, che ha vissuto questa celebrazione molto cara al popolo di Castel Gandolfo, e anche tante emozioni per la gente. Erano centinaia le persone accorse a vivere questo momento di preghiera col Papa, sia alla partenza che all'arrivo della navigazione. Momenti belli di grande emozione li abbiamo raccolti, e così ascoltate le voci che vi proponiamo al termine. Linea allo studio.
3: Crede, cantare per il Papa è la più bella soddisfazione. Poi la voce è un grande dono del Cristo, per cui a maggior ragione donare quello che il Dio Onnipotente mi ha dato, la voce.
4: È stato veramente emozionante, suggestivo per il nostro lago, che speriamo, insomma, riprenda vita.
0: È un Papa innamorato di questi luoghi, si può dire. Per voi del posto cosa significa?
4: Ha rivitalizzato senz'altro Castel Gandolfo, mancavano da tanti anni, e quindi è una fortuna per il paese e anche per tutti i castelli romani. Qui c'erano tanti sindaci che erano contenti.

0: È un'emozione grande vedere Sua Santità vicino e non capita tutti i giorni.
1: Che ricordo lascia una serata così suggestiva, così bella per Castel Gandolfo?
2: Sicuramente tanta emozione, anche perché è venuta a salutare i ragazzi del nostro progetto con disabilità e ci ha dato veramente tanto, che ringraziamo.
3: L'attualità ci porta adesso in Nepal, dove purtroppo di ora in ora si aggiorna il bilancio di vittime dispersi, ma c'è anche chi fa ritorno a casa fra mille peripezie. Caterina Dall'Olio.
4: Ancora pioggia, ancora fango che sembra cemento. Con il passare dei giorni non fa che aumentare la difficoltà dei soccorsi in Nepal. Tra le migliaia di dispersi ci sono anche loro, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, marito e moglie residenti in Svizzera. I loro nomi si aggiungono a quello di Marco Ratto, cinquantenne gioielliere di Rapallo. Sono atterrati invece all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal. Sono oltre 670 le vittime dell'ultimo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono almeno 2300. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel del distretto di Rasuwa. Colpito dalla piena del fiume, le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Il paese asiatico potrebbe aver bisogno di circa 5 miliardi di dollari per la ricostruzione, lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, che ha precisato che si tratta di una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il ministro degli Esteri ha messo in guardia oggi sulla crescente minaccia del cambiamento climatico nell'Himalaya. Il Nepal emette meno dello 0,01% dei gas serra, ma noi, il popolo nepalese, siamo tra le principali vittime del cambiamento climatico, ha criticato il ministro.
3: Per ascoltiamo la testimonianza di Valentina Piccinini, sopravvissuta alla catastrofe grazie a un gesto di solidarietà e al ritardo di un'escursione. Il servizio di Elena Aquilanti.
5: Abbiamo sentito un immenso boato provenire da fuori. Non vedevo nulla se non questa enorme nube marrone venirmi incontro.
6: Valentina Piccinini racconta la sua tragica avventura in Nepal, tra le poche sopravvissute alla devastante inondazione. È viva grazie alle persone che ha incontrato sul suo cammino.
5: Fortunatamente siamo tutti vivi, 8 persone più le guide. Siamo partiti con un pochetto di ritardo, quei minuti, quei giusti minuti di ritardo, che però a parlarne oggi sono stati quelli che ci hanno permesso di salvarci.
6: Un cellulare che viene passato di mano in mano, un gesto semplice che però le ha permesso di avvisare i compagni. E in una situazione così disperata, in cui non c'era tempo da perdere per mettersi in salvo, c'è stato anche chi ha pensato prima agli altri.
5: Matashi con Stefano sono ritornati, anche lì di nuovo si sono messi nella direzione opposta alla salvezza, se vogliamo, per venire a recuperarmi. Hanno cominciato ad arrivare i soccorsi, a portare via quelle pochissime persone che hanno trovato ancora vive.
6: Ma davanti a tanta devastazione era fondamentale trovare un riparo per passare la notte e aspettare i soccorsi.
5: Su ci siamo ritrovati con tutti i nepalesi, compresi gli uomini e le donne che mi hanno accompagnato nella mia prima parte di salvezza. Abbiamo passato la notte insieme. La paura che potesse succedere ancora qualcosa c'era, perché i rumori da fuori continuavano incessantemente. Ma i nepalesi hanno diviso il loro cibo con noi.
6: Così la forza della condivisione li ha tenuti uniti fino all'arrivo dei soccorsi.
3: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra continua a mietere vittime anche fra i civili. Il caso dell'esplosione di un deposito di munizioni colpito dai russi che ha causato decine di morti. Antonio Soviero.
7: 10 minuti dopo le 8 di sera un drone russo ha colpito questo magazzino nel villaggio di Mila, 5 km a ovest di Kiev e a una manciata di minuti d'auto da Bucha. L'attacco ha provocato un vasto incendio seguito dall'esplosione di alcune munizioni. Nel raid sono morte 37 persone, ma il bilancio è destinato a salire, almeno 200 invece gli sfollati. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, una grave negligenza negligenze di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni. Il presidente ucraino promette un'inchiesta e provvedimenti per i responsabili. Sono 233 i droni lanciati dai russi nella notte sull'Ucraina, oltre a diversi missili balistici. Putin ha intensificato gli attacchi aerei viste le notevoli difficoltà e perdite di uomini sul terreno. E la contraerea ucraina è a corto di munizioni. Le forze di Kiev comunque continuano a lanciare droni in territorio nemico, centrato un altro magazzino del colosso russo del commercio online a Rostov. Mosca non vuole neanche sentir parlare di trattative, tanto che secondo l'intelligence di Kiev starebbe pianificando nuove offensive di terra nel nord dell'Ucraina. Sul tavolo vi sarebbe anche l'ipotesi di sfruttare come rampa di lancio il territorio della Bielorussia. Forse anche per questo il presidente dittatore Lukashenko si trova a Mosca.
3: Questa volta non ha esagerato Donald Trump, commentando enfaticamente l'accordo stipulato con il Venezuela. Per la durata di 100 anni gli Stati Uniti gestiranno la metà della produzione petrolifera del paese sudamericano. Ma che cosa ha detto esattamente Trump? Lo vediamo nel servizio di Massimiliano Cochi.
8: Il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo, l'annuncio di Donald Trump, arriva al solito via social e questa volta ha ragione. L'intesa raggiunta col governo venezuelano è un affare enorme dal punto di vista economico e politico. Gli Stati Uniti metteranno infatti le mani sulla maggior parte della produzione di petrolio del paese sudamericano, che dopo l'Arabia Saudita ha i giacimenti più grandi del mondo. Attraverso la collaborazione con imprese locali gestiranno per 100 anni 17 giacimenti, controllando così oltre la metà della produzione nazionale, ovvero 65 miliardi di barili di petrolio. L'obiettivo è economico, ma anche politico. Trump infatti punta sul petrolio venezuelano per poter abbassare il prezzo della benzina negli Stati Uniti, schizzata a oltre 4 dollari a gallone a causa delle tensioni nello stretto di Hormuz. Su questo si gioca le elezioni di metà mandato previste a novembre. Per Caracas, invece, l'accordo significa investimenti e nuove entrate fiscali, indispensabili per un paese indebitato e alle prese con una ricostruzione difficile dopo il terremoto di 2 mesi fa. Per capire come si è arrivati a questo accordo bisogna però tornare all'inizio dell'anno, quando con un'azione clamorosa e senza precedenti gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolás Maduro. Al suo posto siede oggi Delcy Rodriguez, ma da quel momento Washington ha in mano le leve del petrolio venezuelano. Oggi la presidente Rodriguez parla di accordo storico che farà rinascere il paese. Molti però temono che al solito il petrolio porti profitti solo alle grandi compagnie, mentre i venezuelani dovranno continuare a fare i conti con salari da fame e inflazione alle stelle.
3: Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Di Battista aveva accusato un forte mal di testa e un malore. Dopo un primo ricovero a Santa Clara è stato poi trasportato all'ospedale di L'Avana e, se le condizioni lo consentiranno, è già pronto un aereo per trasferirlo qui in Italia, spiegano da Palazzo Chigi. Il giorno dopo la tempesta, Cremona ha l'aspetto di una città devastata. Cattedrale, palazzi, case danneggiate, le strade sono invase dai rami spezzati. Il racconto di Letizia Davoli, vediamo.
9: All'indomani della tromba d'aria del nubifragio che hanno colpito la città, Cremona si sveglia con il sole e inizia la conta dei danni. Il palazzo comunale al momento è inagibile, la torre civica necessita di interventi di messa in sicurezza. Resta aperta invece la cattedrale, nonostante il crollo parziale di una delle torrette della controfacciata nord.
10: Si tratta sempre di interventi di rimozione di elementi pericolanti. Quindi nel caso del Duomo ci sono alcune colonne danneggiate pericolanti, nel caso della Torre Civica è stata danneggiata la copertura.
11: Abbiamo evacuato un condominio questa notte, le persone che non avevano rete familiare, che non avevano soluzioni alternative, le abbiamo accompagnate in albergo. Ora occorre anche un canale con i cittadini per informarli rispetto ai danni che hanno avuto sulle autovetture e anche nelle loro abitazioni private.
12: La coda di questi interventi credo che abbiamo stimato a circa 15-20 giorni per riuscire ad arrivare ad esaurire tutte le richieste.
9: Decine le strade invase da rami e tronchi di alberi spezzati dalla forza del vento, danni per migliaia di euro alle automobili distrutte dalla grandine. Lunedì resteranno chiusi i parchi e diversi uffici comunali, mentre la Lombardia chiede lo stato di calamità anche anche per Cremona, oltre a Mantova, Bergamo e Pavia. Intanto i venti torridi al centro-sud continuano ad alimentare gli incendi. Resta critica la situazione sul Monte Morrone, in provincia dell'Aquila, dove il forte vento ha riaperto il fronte del fuoco, difficile da estinguere perché è in una zona particolarmente impervia.
13: Oggi, nelle prime luci del mattino, abbiamo ripreso le attività, soprattutto con i mezzi aerei, perché è l'unico modo per cercare di contenere l'incendio, in quanto da terra, con le scorte da terra, non riusciamo praticamente ad raggiungere il fronte del fuoco perché la zona è molto impervia.
3: Ora ci spingiamo in

0: estremo nord Europa, in Islanda, dove si chiuderà fra poche ore un referendum consultivo sulla riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. In bilico il risultato secondo i sondaggi. Elena Seno.
1: Il referendum non riguarda direttamente l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, ma è un voto consultivo sulla riapertura o meno dei negoziati con Bruxelles interrotti da Reykjavik nel 2013. In caso di vittoria del no, nulla cambia per l'isola e i suoi 400.000 abitanti, comunque legati all'Europa. L'Islanda aderisce infatti a Schengen e allo spazio economico europeo. In caso di vittoria dei sì, invece, il governo riprenderebbe le trattative con i 27 e a conclusione dei negoziati la parola tornerebbe di nuovo agli islandesi per un referendum confermativo sull'adesione. Tra le questioni che dividono gli elettori, quella della sovranità. Per questa donna, mantenendo l'indipendenza, gli islandesi possono guardare con ottimismo al futuro. I timori infatti per le sorti, soprattutto della pesca, settore economico cruciale, avevano già pesato nel passato stop ai negoziati. Ma da allora la situazione internazionale è cambiata. Come sottolinea quest'uomo residente a Reykjavik, ritiene che sia necessario essere realisti riguardo ai cambiamenti nel panorama politico globale, in particolare nell'area nord-atlantica. Di fronte alla guerra russa in Ucraina, ai dazi, alle minacce alla vicina Groenlandia dell'amministrazione Trump, è riemersa la spinta verso l'Unione Europea. Così l'esito del referendum islandese è un segnale anche per Bruxelles sulla propria capacità attrattiva da contrapporre all'euroscetticismo.
0: E ora a Palermo, dove oggi 29 agosto, come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno ricordato Libero Grassi, l'imprenditore che disse no alla mafia, pagando con la propria vita. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Sono passati 35 anni dall'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore siciliano assassinato dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Non solo, aveva anche scritto una lettera aperta al suo aguzzino: risparmia le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, gli aveva intimato. Una sfida aperta che non piacque a Cosa Nostra. Alle 7.30 del 29 agosto del 1991, quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Grassi. Questa mattina l'imprenditore è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda il padre. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. Sul fronte delle intimidazioni c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Ed è tutto, vi lascio al film dal titolo Una parola per un sogno. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride.
2: Con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Però siamo ancora molto lontani.
1: Io ho un'idea migliore.
0: No, ti piacerà. È un'idea che farà contenti tutti, credimi, Connie. E di idee così quante possono venirtene nella vita? Non molte. Vuoi sentirla?
2: A che serve chiedermi se la voglio sentire?
0: La vuoi sentire, Connie? Tu prendi il bambino e lo porti fuori a spasso. A un certo punto arrivo io e te lo rapisco. Sta tranquilla, ti riempio di botte, così sembrerà che hai lottato. Sputeranno un milioncino di dollari per riaverlo, che dici? Io prendo il milione, riconsegno il bambino e ottengo la giusta ricompensa per aver sacrificato i miei diritti di padre.
2: Ti ha dato di volta il cervello, tu prova a toccare il bambino, io chiamo la polizia.
0: E io dirò che hai architettato tutto tu.
2: E speri che ti credano.
0: Oh, altrimenti perché mi avresti dato quei 50.000 dollari? Falsificando la firma, per di più.
2: Non voglio fare del male a quella gente.
0: Ah, non si ridurranno sul lastrico per un milione.
2: No, senti, e se invece taglio la corda e sparisco?
0: Ti trovo e ti tolgo il bambino.
2: Sei detto che non sai che fartene.
0: Oh, ma è figlio mio. Vero, giovanotto? Vieni.
2: Grace ne morirebbe. In un caso o nell'altro ne morirebbe.
0: Tutti dobbiamo morire prima o poi.
2: Adesso devo andare.
0: L'ho fatto ridere, hai visto? Hai visto che ha riso? Che ne dici? Porti il bambino a fare una passeggiata nel parco domani verso l'una?
2: Domani io mi sposo.
0: E allora?

0: Abbiamo dimenticato che possiamo ancora imparare, ancora crescere,
1: ciao, Steve,
0: ancora espanderci. Abbiamo dimenticato quali erano i nostri sogni. Abbiamo perduto il senso della curiosità, quella dei bambini che vivono ogni esperienza come una grande avventura. Le nostre esigenze.
1: Sono io, la tua complice.
0: Perché ci sentiamo dire ogni giorno.
1: Volevo dirti che il piano è cambiato.
0: Che ci si prospetterà un futuro.
1: E invece di portare a spasso il bambino per fartelo rapire.
0: Ci aiutiamo a guadagnarci da vivere invece di progettare.
1: Ti consiglio di non farti più vedere da me o ti riduco in briciole il cervello.
0: Sapete qual è la verità? La verità è che.
1: La pianti di guardare questa maledetta TV!
0: Quello che noi decideremo che sia.

0: Oh mio Dio!
1: Non sono stata io. Volevo solo mettergli paura. Non sapevo neanche che era carica. Il colpo è partito da solo. Lui era già morto.
2: Se c'erano problemi, potevi anche parlarmene.
1: Credimi, Bill. Lui era già morto quando sono arrivata.
2: E va bene, ti credo.
1: Come sapevi che io ero qui?
2: Ero arrivato prima di te e poi... ti sono venuto dietro.
1: Ma perché sei venuto qui?
2: Paco l'ha seguito fino al motel ieri sera e io ero venuto qui a...
1: fare cosa, di? Oh, Bill, non sarai stato mica tu.
2: No, certo che non sono stato io. Senti, se non siamo stati nessuno dei due, perché non chiamiamo la polizia?
1: No. Andiamocene via subito, è meglio.
2: Sì.
1: Che fermo, aspetta.
2: Che c'è? Andiamo. Che stai cercando? Andiamo. Forza, non perdere tempo.
1: Oh, merda!
2: Su, aspetta.

0: Io ho fiducia in te.
1: Fai malissimo. Ti ho mentito dal primo giorno che ci siamo conosciuti.
0: Non devi dirmi niente.
1: No, invece devo dirti tutto.
0: Francamente, non ci tengo affatto.
1: Tu non sai neanche chi cavolo sono, Bill. Io non sono Patricia Winterbourne. Non conoscevo tuo fratello. L'ho visto una sola volta, su quel treno, insieme a sua moglie, prima del disastro. Poi all'ospedale hanno combinato un casino. Io non sapevo dove andare, così mi sono...
0: Non fa niente, Connie.
1: Come sarebbe non fa niente? Come?
0: Non fa niente, Connie. Sapevo tutto.
1: Come?
0: Beh, non nei particolari, però...
1: Lo sapevi?
0: Sì, e non mi importa.
1: E perché cavolo non me l'hai detto?
0: Ma che ti prende?
1: Non so come sfogarmi. E adesso c'è un morto nella stanza di un motel. Bill? Bill sapeva tutto da sempre.
0: Beh, io non pensavo che l'avresti ucciso.
1: Non l'ho ucciso io.
0: E va bene. Forse ho sbagliato a non parlare più apertamente.
1: Tra tutti e due non so chi è stato meno sincero.
0: Non te l'ho detto perché temevo che per paura saresti andata via. Io mi sono innamorato di te. Non di come ti chiami.
1: Sono stata sul punto di dirti tutto tante volte. All'inizio avevo tanta paura, ma poi Grace, se avesse scoperto che Yugi non era suo nipote, non so. E così mi sono resa colpevole di frode e ho cercato di sposarti facendomi passare per un'altra. E adesso come ti senti?
0: In fondo ogni coppia ha i suoi piccoli segreti.
1: Hai ucciso tu, Steve?
0: No, ma... Se avessi saputo che voleva farti del male, l'avrei ucciso.
1: E adesso con che nome mi chiamerai?
0: Con quello che vuoi, quello che ti piace di più.
1: Mi piace Connie.
0: Anche a me piace Connie.

0: Benvenuti.
1: Buongiorno, padre.
2: È una magnifica giornata, vero?
3: Buongiorno, padre. Tenente Ambrose, polizia di Boston.
4: Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! La cerimonia probabilmente verrà ritardata.
1: È successo qualcosa?
4: Pare che tua madre abbia confessato di aver commesso un omicidio.
0: Dio, deve essere impazzita!
4: Oh, pietà di noi!
0: Mi sono detta che toglierlo di mezzo sarebbe stato il modo più efficace.
3: È sicura di non volere la presenza di un avvocato? È meglio che parli con un avvocato presente.
0: Non si può confessare e andare in prigione.
4: Mamma! Che diavolo stai facendo?
0: Sto confessando, Bill, di aver ucciso questo...
3: Steve DeCunzo.
0: Ah, esatto.
3: Ma guarda se...
5: Grace, ma cosa dici? Vuole scagionare me?
4: Deve avere un avvocato.
3: È quello che ho detto io.
5: L'ho ammazzato io, arrestatemi!
4: No, non sei stata tu, sono stato io. L'ho ucciso perché ci ricattava, ero andato a pagare.
3: Con questo assegno?
4: Sì.
3: Che ha firmato la signora?
4: Non ha importanza, e poi gli ho sparato.
5: Sta mentendo, sono stata io a sparargli.
6: No, fermi, alto!
3: Presumo che gli abbia sparato anche lei?
6: Sì, lo confieso.
3: Oh. D'accordo, quelli che hanno sparato, quanti colpi hanno sparato?
5: Tre
6: colpi! Ho tutto il caricatore.
3: E dove gli avete sparato?
5: Adesso!
6: Nel motel.
3: E va bene, ora chi vuole rispondere?
5: Io!
6: No.
3: Da che distanza ha sparato?
5: Mi trovavo in fondo alla stanza quando gli ho sparato e sarei pronta a rifarlo.
6: No.
3: Gli sono stati sparati due colpi a bruciapelo. Che diavolo state raccontando tutti quanti? Ero solo venuta per chiedere di questo assegno. Sappiamo chi l'ha ucciso, l'assassino è in macchina.
4: Oh mio Dio.
3: Non ho capito dove vogliate arrivare, ma se ammazzassi qualcuno, farei carte false per far parte di questa famiglia.
5: È sicura che sia il vero assassino?
3: Vorrebbe che mi sbagliassi. Abbiamo l'arma, le impronte digitali e anche una piena confessione. Anche se sembra che oggi le confessioni si vendano all'ingrosso.
5: Ma lui perché l'ha ucciso?
3: È una lei, un delitto passionale. Lui l'ha messa incinta e voleva piantarla, al solito.
5: Le voglio parlare. Dobbiamo stare qui ancora tanto? Tu cos'hai da guardare? Ci conosciamo per caso?
7: Sì.
5: Oh, è vero. La puttana della moneta sotto la pioggia. Ma non eri morta?
7: Sì.
5: Ti fa bene morire?
7: Mi dispiace, sai.
5: Beh... prima o poi una di noi doveva ammazzare quel bastardo. Questa fortuna è toccata a me.
3: Aspettate l'avvocato prima di parlare.

0: Le voglio pagare un grande avvocato. Uno che dica alla giuria: la mia cliente è colpevole, ma vi sentite di condannarla?
1: La conoscevi?
0: Sì. La conoscevo molto bene. Mi fate parlare un po' da sola con Patricia. Non ti preoccupare. Chi era Steve De Cunzo?

0: Il padre del bambino. Non sono mai stata sposata con Hugh. Anzi, l'ho conosciuto appena. Peccato.
1: Ma cosa dici?
0: Non era vero niente, Grace. Dovevo dirti la verità da subito, ma... malata di cuore come sei...
1: Quale verità?
0: Non avevamo un posto dove andare. Non volevo che mio figlio crescesse come uno. È l'unica famiglia che ho avuto in vita mia. Mi sono innamorata di tutti voi. E non voglio lasciarvi più. Mi dispiace con tutto il cuore, Grace, che non sia tuo nipote.

0: Lo diventerà. Il mio cuore ne sopporterà altri 3 o 4 di questi.
1: Davvero?
2: Vuoi tu, William Hazard Winterbourne, prendere Patricia come tua legittima sposa per amarla, servirla e rispettarla finché morte non vi separi?
3: Sì.
2: E vuoi tu, Patricia Winterbourne, prendere Bill come tuo legittimo sposo per amarlo, servirlo e rispettarlo finché morte non vi separi?
1: No.
0: Cosa? No.
2: Scambiatevi gli anelli come se... come hai detto?
1: Io, Constance, Ellen, Doyle, prendo...
0: Su, padre.
2: Scambiatevi gli anelli come segno e come pegno del vostro amore.

0: E adesso vi dichiaro marito e moglie. Ora puoi baciare la sposa.
1: Signor Winterbourne.
2: Signora Winterbourne.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo
1: diamo inizio al matrimonio.
2: Quassù, ultimo piano!
1: Auguri, Paul.
2: Ciao, amore mio.
3: Auguri, Cori.
1: Lo sai che qui si gela?
3: Come?
1: Dovrai lavorare stasera.
3: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
1: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
3: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
2: Fra noi è tutto finito!
0: A piedi nudi nel parco. Domani in prima serata.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua

0: come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
2: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

0: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te, Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo, ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
1: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso».

0: prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni.
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè, ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme è là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino. Lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè, io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto, prendere da una parte Gesù, io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora, ecco, gli dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro, è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro, va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro, stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà, io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto, molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà. Perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo

dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine quo vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione. Ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: buoni, buoni. State buoni se potete.
1: Tutto era servanito.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
0: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
3: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
4: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà e ti resterà delle tue voglie, vanitati, vanità.
5: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica, perché la musica è una cosa per definizione, e non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere.